lo attorniarono, portando contro Paolo molte gravi accuse che però non potevano provare. Paolo diceva a sua difesa: io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Ma Festo, volendo far cose grata ai giudei, rispose a Paolo e disse: voi tu salire a Gerusalemme per esservi giudicato davanti a me intorno a queste cose? Allora Paolo disse: io sto davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Io non ho fatto alcun torto ai giudei, come tu stesso sai molto bene. Se ho fatto del male o commesso qualcosa degno di morte, non rifiuto di morire. Ma se non c'è nulla di vero nelle cose delle quali costoro mi accusano, nessuno può consegnarmi nelle loro mani. Mi appello a Cesare. Allora Festo, dopo aver conferito col consiglio, rispose: ti sei appellato a Cesare? A Cesare andrai, a Roma, in Italia. Una cosa che mi ha colpito molto in questo versetto 10, abbiamo letto come i giudei volevano ammazzare Paolo, volevano trasportarlo nel loro territorio in modo per farlo fuori, ma il Signore non ha permesso questo. E quando Festo chiede a Paolo di rispondere, in versetto 10 Paolo disse: io sto davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Quindi Paolo diceva: io sto esattamente dove io devo essere, dove Dio vuole, io sto qua. Non perché lui aveva paura di andare a morire a Gerusalemme, ma lui sapeva già, il Signore aveva detto in capitolo 23, tu andrai a Roma a predicare la mia parola anche lì, nei luoghi più alti. E quindi Paolo diceva: io sono esattamente dove Dio vuole che io ci sia. E quando stavo leggendo questo, chiedevo anche me stesso e chiedo anche voi: potete dire oggi, io sto esattamente dove Dio vuole? Siamo contenti dove Dio ci ha messo, dove lavoriamo? Perché anche io tante volte, ma come, Signore? Io sono venuto qui in Veneto a servirti e mi ha messo in questa fabbrica, falegnameria, che bestemmiano dalla mattina alla sera, mi trattano male, mi dicono parolacce. Anche Paolo poteva dire: Signore, io ti ho servito, ho predicato la tua parola, sono stato un servo fedele e poi mi trovo in tutto questo guai. Quando non è vero niente, tutte le cose che fanno contro di me non sono vere. Ma Paolo ha detto: io sono esattamente dove Dio vuole. E dovremmo essere anche noi contenti dove Dio ci ha messo in questo momento. Amen. E lui era. Lui ha detto: io sono esattamente dove Dio vuole e resto qua. Non vado fuori dalla sua volontà, non vado a fare la mia volontà, a fare quello che voglio io. Dio mi ha consegnato questo destino, questo momento. E io tante volte, quando ero più maturo, magari mi capitavo qualche situazione brutta o difficoltà e lamentavo con Dio. Voi avete mai fatto questo? Perché mi hai messo qua, Signore? Invece sto imparando in ogni situazione di dire: Signore, qual è il tuo scopo in questo? Perché io sono qua? Mi ricordo una volta stavo viaggiando in Sicilia, che eravamo qui, non so, 3 anni forse. Silvano e i bambini erano scesi in treno, io dovevo rimanere qui per fare pastore. E quindi stavo scendendo da solo, era mezzo agosto, il treno era strapieno di gente e non c'era neanche un posto. Quindi da qua fino in Sicilia, in piedi, seduto nel corridoio, era stanco, sai, in agosto c'era anche gente che puzzavano. E io dentro di me ho detto: io mai, mai, mai più nella vita farò un viaggio in Sicilia in treno, basta, non lo farò più.
Era deciso, io ho detto, io questo treno non ci vado più. Per me era come, sai, 36 ore senza dormire. Era un disastro. E io dentro di me ero arrabbiato, io ho detto, io la prossima volta o scendo in macchina o non ci vado. Io non ci vado più in Sicilia. Comunque stavamo lì verso Reggio Calabria, era la mattina. Sì, mi sembra Reggio Calabria. Ero lì seduto nel corridoio. Era strano perché tutto il viaggio io volevo una sedia, perché sai, è scomodo stare su quella sedia lì sul corridoio. Quindi all'improvviso era strano perché il, come si chiama, il controllore, perché il treno era strapieno, tutti i posti erano presi e nel corridoio di questo vagone dove c'ero io c'erano altro 20 persone, 25, era proprio strapieno, i sardini eravamo tutti quanti. Questo conduttore ha passato tutta l'altra gente e non so neanche perché. E lui è venuto a me, fra tutte le persone, ha passato delle donne, altre persone che magari erano più bisognose di un posto, e mi ha guardato e ha detto, vuoi un posto? E io ho detto, sì. Quindi ha detto, segui me. Siamo andati 2 o 3 carrozze davanti e ha detto, qui c'è la cabina, e c'erano 5 donne in questa cabina. Sono entrato, buongiorno, sono seduto al mio fianco c'era una ragazza canadese e davanti c'era un'altra canadese. Loro non sapevano che io ero americano, quindi parlavano fra di loro in inglese. Ah, ieri notte tu ti sei ubriacato, io ti sentivo con quell'altro ragazzo, eccetera eccetera eccetera, raccontavano tutti i loro peccati che facevano nelle loro vacanze in Italia. E poi io non ho detto niente. Poi uno di questi ragazzi italiano mi ha fatto qualche domanda, ho cominciato a parlare lei, e hanno sentito l'accento. Ah, lei è americano? Sì. Quindi questi due poi hanno sentito questo americano. Quindi uno che capiva un po' di italiano ha detto, ah, tu sei americano, come mai qui in Italia? E io ho detto, io sono pastore della chiesa evangelica. E sai, allora ti un po', perché avevano raccontato tutti questi peccati che hanno fatto. Comunque, parlando, tutti e due, quando erano piccoli, tipo 12-13 anni, hanno fatto un'esperienza col Signore. E poi si erano allontanati, erano sviati completamente, come potete immaginare. E comunque ho predicato e parlavamo in inglese, quindi poi ho cominciato a parlare di Gesù, ho detto, guarda, perché loro dicevano, ma forse il Signore non può più perdonarci tutto quello che abbiamo combinato. E ho cominciato a ministrare la grazia di Dio, ho detto, guarda che il Signore ti perdonerà. E ho detto, anzi, Dio, fra tutta la gente in questo treno, Dio ha preso me. Il conduttore non ha scelto tutta quell'altra gente che avevo posto. Dio mi ha portato qui per parlarvi, perché Dio vi ama. E quando ho detto questo, tutti e due si sono scoppiati a piangere. E le altre ragazze siciliane ci guardavano, ma che cosa sta dicendo questo a questi ragazzi? Perché non capivano l'inglese, e sai, erano tipo, ma che cosa accade qua? Questi piangono. Comunque, proprio il Signore, lo Spirito di Dio era sceso in quella cabina, era glorioso, veramente, loro si sono riveduti nel treno. E quindi parlavamo ancora, io devo scendere poi a Lentini. Quindi ho dato un po' di libri, un Nuovo Testamento, quello che avevo. Ho detto, guarda, quando tornate in Canada dovete cercare una buona chiesa dove insegnano la parola di Dio. E poi ci siamo salutati.
Ma guardi, una gioia immensa, avevo una gioia per tutta la mia vacanza lì. Ho detto, gloria, grazie Signore che mi hai guidato veramente. Hai detto, perdonami perché ho lamentato quando io ero esattamente dove tu mi volevi. Io brontolavo, lamentavo e io ero esattamente dove dovevo stare. E noi non sappiamo, tante volte magari siamo a brontolare, ma perché ho questa posizione? Ma anche lì possiamo vedere la gloria di Dio. Quindi Paolo ha fatto questo appello a Cesare, questo era un diritto che aveva ogni cittadino romano, come fare appello alla Corte Suprema. Anche in America tu puoi, se vieni trovato colpevole in un tribunale minore, puoi fare appello a quello dello Stato in cui vivi, Corte Suprema di quel Stato. Sei felice anche in quello? Tu puoi appellare alla Corte Suprema degli Stati Uniti di America. Deve avere un camion pieno di soldi per fare questo, però lo puoi anche fare. E in un certo senso anche il governo romano era così. Ogni cittadino romano aveva il diritto di fare appello a Cesare, quindi di essere giudicato da Cesare in persona. Il Bush o il Berlusconi, diciamo, del tempo. Quindi Paolo ha visto che volevano portarlo a Gerusalemme e lui ha detto no, il Signore vuole che io vada a Roma. E lui ha usato questo diritto. Quindi non erano la carne non fare questo, di usare i suoi diritti. Tante volte i credenti dicono non dobbiamo mischiarci nella politica, non, c'è questa mentalità quasi che dobbiamo vivere dentro una bolla di sapone. Qui in Italia, nelle chiese, ma io non sono d'accordo. Con questo non sto dicendo che diventerò politico, ma magari forse un politico fratello che guidava questo paese. Non siete d'accordo? Magari un uomo di Dio che guidava questo paese, magari. Quindi Dio ci chiama di usare anche i nostri diritti, anche di usare il cervello. Versetto 13, alcuni giorni dopo il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesare per salutare Festo e poiché vi si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo dicendo felice è lasciato prigioniero un certo uomo contro il quale quando io fu a Gerusalemme i capi dei sacerdoti e anziani dei giudei presentarono accuse chiedendo la sua condanna. Io risposi loro che non è abitudine dei romani di consegnare alcuno per la morte prima che accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e gli sia dato modo di difendersi dalle accuse. Perciò quando essi si radunarono qui senza frapporre indugi, il giorno seguente mi sedetti in tribunale e ordinai di portarmi questo uomo. Quando i suoi accusatori si alzarono, non addussero contro di lui alcuna accusa delle cose che io sospettavo, ma avevano solamente dei punti di discordo sulla loro religione e intorno a un certo Gesù morto che Paolo diceva essere vivente. Ora, essendo io perplesso davanti a una controversia del genere, gli chiesi se volevo andare a Gerusalemme e là essere giudicato intorno a queste cose. Ma essendosi Paolo appellato a Augusto per rimettersi al suo giudizio, ordinai che fosse custodito finché non potrò mandarlo da Cesare. Agrippa disse a Festo, vorrei ascoltare anch'io questo uomo. Ed egli rispose, domani li ascolterai. Così il giorno seguente Agrippa e Bernice vennero con grande pompa e entrati nella sala dell'udienza con i tribuni e con i notabili della città per ordine di Festo, Paolo fu condotto lì. Allora Festo disse, Re Agrippa, voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete costui cerco il quale tutta la moltitudine dei giudei si era volta a me a Gerusalemme e qui, gridando che non è più degno di vivere. Io però, avendo
riscontrato che non ha fatto alcuna cosa degna di morte e essendosi egli stesso appellato a Augusto, ho deliberato di mandarlo. E siccome non ho nulla di certo da scrivere all'imperatore nei suoi confronti, io condotto qui davanti a voi e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo questa udienza io possa avere qualcosa da scrivere. Mi pare infatti irragionevole mandare un prigioniero senza indicare le accuse fatte contro di lui. Quindi in pratica, questo dicevo, io non so neanche che cosa ha fatto questo uomo. Non so neanche perché è qui davanti a me. Erano così assurdi queste accuse. Ma una cosa che è ironico qui, tutti questi re chiamano Paolo per fare un giudizio su di lui, giusto? Ma io credo che è proprio al rovescio. Io credo che Dio chiama tutti questi re in giudizio davanti al suo servo. Il Signore chiama queste persone e li mette lì. Loro vengono con pompa, loro credono di essere chissà che cosa. Ma il giorno dell'Eterno, oggi, Agrippa, Festo, voi dovete stare nel mio tribunale e dovete ascoltare mio servo che vi predicherà intorno a mio figlio. E quindi non è Paolo che è in giudizio, sono loro che sono in giudizio. E quindi Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo distese la mano e iniziò a fare la sua difesa. O re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare ok davanti a te di tutte le cose del quale sono accusato dei giudei, soprattutto perché tu conosci tutte le usanze e le questioni che ci sono tra i giudei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza. Ora, quale sia stato il mio modo di vivere fin dalla giovinezza, che ho trascorso interamente a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, tutti i giudei lo sanno. Essi mi hanno conosciuto fin da allora e possono testimoniare, se lo vogliono, e sono vissuto come un fariseo secondo la più rigida setta della nostra religione. Ed ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri. Quella promessa che le nostre 12 tribù che servono Dio con fervore, giorno e notte, sperano di ottenere. Qual è la speranza? La resurrezione. La vita immortale. Per questa speranza, o re Agrippa, io sono accusato dai giudei. Perché mai ritenete incredibile che Dio risuscita i morti? Voi credete che Dio può risuscitare i morti? Io ci credo. Anche il dottore con Carlo non è che danno tanta speranza. Ma noi crediamo, no? Dio può farlo. Forse il Signore non deciderà di farlo, perché Lui è sovrano, Lui è Dio, non siamo noi. Ma Dio può farlo. Dio può fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Io stesso ritieni essere mio dovere far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo è ciò che fece a Gerusalemme, avendone ricevuto l'autorità dei capi dei sacerdoti, rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte, io davo il mio assenso. E spesse volte, andando da una sinagoga all'altra, li costrissi a bestemmiare, e grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin dalle città straniere. Quindi Paolo qui, molto più ampio delle altre volte, spiega quanto era cattivo lui. Non solo ha messo a morte dei cristiani, ma li ha causato di bestemmiare. Per me sarebbe impossibile che Dio potesse perdonare una cosa del genere. Cioè, immaginate che qualcuno, un poliziotto qui a Montebelluna, il sindaco, qualcun altro,
prende alcuni di voi o prende me, ci butta in carcere e ci tortura finché noi neghiamo Cristo. Signore, puoi perdonare una persona di un genere? Sì, sì. E anche Paolo, in Primo Timoteo, capitolo 1, versetto 12, Paolo qui sta scrivendo a Timoteo, suo discepolo, e rendo grazie a Cristo nostro Signore che mi fortifica, perché mi ha ritenuto degno di fiducia ponendo al suo servizio a me. Quindi è un onore di servire il Signore, è un onore di anche pulire i nostri bagni, fratelli. Amen. Un onore, un grande onore. Ricordatevi sempre questo. Che per prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata fatta misericordia, perché lo fece ignorantemente nella mia incredulità. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, del quale io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me, per primo, tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Ora al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quindi qui in Timoteo Paolo disse: Dio mi ha salvato per essere un esempio a tutto il mondo quanto è grande la sua grazia. Io disse, la mia vita è un esempio quanto è profondo il perdono di Dio, quanto è profondo la sua grazia. E quindi anche voi, tante volte nell'evangelizzare incontriamo delle persone che dicono Dio non potrebbe mai perdonarmi. Anche Gabriella diceva questo, giusto Gabriella? Possiamo farli vedere, guarda, guarda com'era Paolo, ammazzava la gente. Costringevo i fratelli di bestemmiare, di negare il Signore, e Dio lo ha perdonato. Quindi Dio può perdonare qualsiasi persona. La sua grazia è così immensa e così meravigliosa. Allora, tornando in capitolo 26 di Atti, Paolo continua la sua testimonianza. Versetto 12, mentre era impiegato in questo, stavo andando a Damasco con l'autorizzazione e i pieni poteri di capi di sacerdoti. A mezzogiorno, o re, sulla strada, io vidi una luce del cielo che, più splendente del sole, sfolgorare intorno a me e quelle che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udì una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro i pugnoli? Io disse, chi sei tu, Signore? Egli disse, io sono Gesù, che tu perseguiti. Abbiamo già parlato altre volte. Paolo ha ucciso Gesù Cristo? No, lui non era lì quando Gesù è stato ucciso, almeno sembrerebbe di no. Paolo perseguitava i seguaci di Gesù Cristo. Ma Gesù non ha detto, tu perseguiti i miei seguaci, tu perseguiti i miei figli, tu perseguiti me. E quindi sempre ricordare il nostro rapporto con i fratelli, anche in questa comunità. Quello che tu fai a un altro fratello lo stai facendo al Signore. Amen. Nel bene e nel male, no? Abbiamo Carlo in ospedale. Matteo 25. Quando, Signore, tu quando eri in ospedale? Amen.
E non, non sto dicendo questo per far vergognare i fratelli che non sono andati a visitare Carlo. Però andate a visitarlo, fratelli, no? Se tu eri in ospedale sarebbe bello che i fratelli venivano a trovarti. E dovete guardarlo in questa maniera. Magari tu con Carlo non avevamo neanche un rapporto prima, ma guardalo in questa maniera. Gesù è nell'ospedale vecchio. Gesù. Gesù Cristo. Amen. E vado lì a servire mio Signore. Vado a visitare mio Signore, no? E un giorno il Signore dirà, e noi diremo, quando l'abbiamo visitato sei Signore? E lui dirà, quando sei andato a trovare Carlo? Amen. È gioioso, no? È una cosa meravigliosa. E il Signore guarda quello che noi facciamo al suo corpo, lo facciamo a Lui. Quindi stiamo sempre attenti. Ah, ma questo Mario non lo sopporto. Facciamo attenzione. Come parliamo anche di altri fratelli. Come trattiamo gli altri membri del corpo di Cristo. Stiamo attenti. Perché Gesù ha detto, come avete fatto al più minimo di quelli che credono a me, avete fatto a me. E anche Paolo ha detto, tu, io sono Gesù che tu perseguiti. Versetto 16, ma alzati e sta in piedi perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, quindi altre cose io ti rivelerò, liberandoti dal popolo e dai gentili ai quali ora ti mando, per aprire i loro gli occhi e convertirli dalla tenebra alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santi. Questa è la prima volta che Paolo racconta questo fatto nella sua testimonianza. Nelle altre volte che ha raccontato le parole del Signore non ha raccontato questo. Però in questo versetto 18 ci sono proprio cinque elementi che sono le conseguenze di aver conosciuto Cristo, no? Sono cinque segni di un cristiano, possiamo dire. Un cristiano, i suoi occhi vengono aperti, no? Gesù ha detto, se non siete nati di nuovo, non potete vedere il regno di Dio. Dobbiamo nascere di nuovo. Lo Spirito di Dio deve venire dentro di noi. E dobbiamo convertirci. Più avanti Paolo disse, come lui predicava, in versetto 20, ma prima quelli in Damasco, poi a Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e Gentili, ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. Quindi il ravvedimento, di rivedere le cose. Ravvedersi vuol dire girare 180 gradi nella direzione in cui stai andando. Prima di riconoscere Cristo stavamo andando tutti verso l'inferno. Eravamo sotto la potenza di Satana. Eravamo nelle tenebre. E Dio ci ha chiamato. Abbiamo visto la luce. E Signore, non basta solo vedere la luce. Ma sentite di questo corso Alfa. Comunque vi sentirete di queste cose. È molto popolare in Inghilterra e in America questo corso adesso. E stanno insegnando questo anche nella Chiesa Cattolica, questo corso Alfa. E se tu leggi questo corso Alfa, sembra apparentemente buona, che parla del Signore, parla della Bibbia, parla dello Spirito Santo. È anche fatto in un modo molto, un formato molto bello, interessante, eccetera. Però non parla del ravvedimento, non parla del peccato. Non parla del fatto che se tu rigetti Cristo andrai all'inferno e perciò vieni abbracciato da tutti, perché non tocca niente. Dio è amore, Dio ci ama, che è vero questo. Però questa cosa presenta mezza verità,
È vero che Dio è amore, è vero che Dio ha mandato Gesù a morire per noi. È anche vero che Dio ci chiama di lasciare la tenebra, di ravvederci. E quindi un cristiano è uno che ha i suoi occhi aperti da Dio, che si converta, si ravveda dalla tenebra alla luce.

di Dio, ma è inteso. Amen. Eravamo sotto la potenza di Satana, ma adesso siamo sotto la potenza di Dio. La potenza, fratelli. E noi crediamo nella potenza di Dio, perché è un Dio potente, e quindi c'ha potenza. E la sua potenza vive dentro di noi. Dovremmo anche riflettere su questo. L'altro mercoledì ho detto dovremmo ogni giorno riflettere sul giudizio, il giorno di giudizio. Ogni giorno alzarci e dire, questo potrebbe essere la mia ultima giornata. Fatelo qualche mattina, io sto cercando di farlo. Denise ride. No, ma guarda, alzatevi e dire, e ragionate, riflettete, meditate su questo. Oggi potrebbe essere la mia ultima giornata sulla terra. Come la vivrai? Vivrai diverso, in modo diverso, se questa cosa va dentro il tuo cuore, la tua mente. Oggi forse sarà l'ultimo giorno. Se oggi il Signore ha detto domani è l'ultimo giorno, come vivresti? Cambieresti qualcosa? Certamente. L'ultimo giorno devo andare da mio vicino, devo parlare di Gesù Cristo. Devo andare da mia parente e parlare di Gesù Cristo. Perché oggi è l'ultimo giorno, l'ultima opportunità che avrò. Adesso ho perso il mio pensiero. L'altra volta ho parlato del giudizio, di meditare sul giudizio. E poi... la vecchiaia. Alla potenza di Dio. Quindi per aprire i loro occhi, convertirli dalla tenebra alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati. Quindi la quarta cosa che ha un cristiano, i suoi peccati sono perdonati. È una cosa meravigliosa questa. I miei peccati sono perdonati questa sera. E ho fiducia verso Dio. Ho fiducia se questo è il mio ultimo giorno. Sono pronto. Non perché sono più bravo degli altri, ma perché io sono santificato per mezzo della fede in Cristo. E quindi questa è la quinta cosa che è un cristiano. Lui ha un'eredità tra i santificati, o tra i santi. E non i santi, non sono i santi che dicono. Tutto il popolo di Dio è santo, no? Ogni credente, ogni vero credente è un santo per Dio. Quindi potete fare anche una statua di me? No. Noi come credenti abbiamo un'eredità. Siamo coeredi con Cristo, dice Efesini. Immaginate, tu sei un coerede con Cristo. Ho raccontato tante volte quando sono andato in missione, ero invidioso di questi ragazzi non convertiti perché avevano tutte ricchezze, eccetera. Io ho lasciato tutto per andare in missione. E poi quando sono tornato lì a camera di letto, ho aperto la Bibbia, era Salmo 37, dove è scritto, non siate invidiosi di operatori di iniquità, perché presto saranno falciati come l'erba. E il Signore mi ha parlato in quel momento, ha detto, Craig, tu regnerai con me per l'eternità. Tu regnerai sull'universo e ti vuoi un camion nuovo. Ti soddisfi con così poco. Tu sei un mio erede. Wow. Siamo eredi di Dio, fratelli. Non siamo eredi di Benetton. Uno potrebbe essere molto fiero di questo fatto di essere un erede di Benetton o un uomo molto ricco. Noi siamo eredi del Dio onnipotente, Dio dell'universo. Quindi i nostri occhi sono stati aperti. Ci siamo convertiti dalla tenebra alla luce e dalla potestà di Satana a Dio. Abbiamo ricevuto il perdono dei nostri peccati e abbiamo un'eredità tra i santificati. Perciò, re Agrippa, versetto 19, io non sono stato disobbediente alla celeste visione.

0: Non le mappe celeste, la celeste visione. Avete una visione celeste? Dobbiamo avere visione, non sto dicendo che dovete immaginare qualche visione, ma come esseri umani Dio ci ha creato, un essere umano deve avere una meta davanti, no? Deve avere un obiettivo. E se non ce l'hai, sei perso. Sei una persona senza, come si dice, il compass? La bussola. Sei una persona senza bussola. Non hai scopo, non hai una direzione, non hai niente. Un uomo e una donna hanno bisogno di una meta. Hanno bisogno di una celeste visione. Magari non nel senso che, come Paolo, che sei stato colpito, ma deve avere una visione per la tua vita, anche spirituale. Una visione, una qualcosa che tu stai andando verso. Io ho una visione che il Signore mi ha dato per questa chiesa, per l'opera che Lui vuole fare qua. E anche voi dovete chiedere, Signore, dammi una visione per la mia vita spirituale, dammi una direzione, dammi una metà di aggiungere in questo anno, in 10 anni. Non permette che io sono soddisfatto perché sono tepido, ma che sono sempre sfidato di andare oltre, di spingere, di vincere altre vittorie, di prendere altro territorio per il tuo regno. E anche una celeste visione, io credo, è una buona comprensione di dove noi andremo. Noi crediamo veramente quello che la Bibbia dice? Tante volte io guardo la mia vita e penso di no. La Bibbia dichiara che io vivrò con Dio per l'eternità, nel paradiso, che io vedrò la gloria di Dio e che con tutti i santificati un giorno mi inchinerò davanti al suo trono. E griderò con tutti, degno, degno, degno. Ma viviamo con questa visione? Crediamo veramente questo? Tante volte penso che nella mia vita nego questa visione. Se posso dire con la bocca che io credo, ma vivo veramente come credo questo? Che questa vita passerà come un vapore? E un giorno io entrerò nell'eternità e non avrò più opportunità di essere usato da Dio. Tutte le mie opportunità saranno passate. E io credo per questo Paolo era così un pazzo, diciamo, per Gesù. Paolo non perdeva tempo a niente, al di fuori di compiere la volontà di Dio, evangelizzare, predicare, benedire, toccare le anime, di essere usato da Dio. Abbiamo visto anche in Atti, quando le folle volevano ammazzarlo, lui chiedeva: posso tornare lì per predicare la parola a questa gente? Perché? Perché lui aveva tutto questo zelo? Perché lui ha avuto la visione celeste. Lui ha capito, ma questa vita così passerà, non c'è tempo da perdere. Io trascorrerò tutta l'eternità con mio Signore e riceverò anche delle ricompense per quello che ho fatto in questo corpo. Allora, concludendo, perciò, re Agrippa, io non sono stato disobbediente alla celeste visione, ma prima a quella in Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea, ai gentili è annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. Quindi se c'è un vero ravvedimento, una vera conversione, ci sono anche i veri fatti, no? Nella nostra vita. Anche l'altro giorno parlavo con delle persone e queste persone vengono da un ambiente, una chiesa che basa molto sull'emotività, molto su, sai, ballare, saltare, eh? Nessun fondamento nella parola di Dio queste persone, E anche la loro vita, se tu guardi la loro vita, nega completamente l'insegnamento della parola di Dio. E io ho detto a queste persone, ho detto, tu vai in chiesa domenica, fai questo tipo un sballo spirituale, ti fa, in un certo senso, tutto questo emotività, poi tutta la settimana vivi come un pagano. Ha detto, non va bene questo, perché una vera conversione, un vero ravvedimento, ci sono opere di ravvedimento. La nostra vita deve dimostrare, nei fatti, non siamo salvati per questo, ma se siamo salvati, allora ci saranno i frutti dello Spirito. Per queste cose, versetto 21, i giudei, dopo aver preso nel Tempio, tentarono di uccidermi, ma per l'aiuto ottenuto da Dio, fino a questo giorno, ho continuato a testimoniare a piccoli e grandi. Perché Dio ha portato Paolo davanti ai grandi, secondo voi? Perché lui era fedele a testimoniare anche ai piccoli, no? Lui era fedele, lui non guardava, tu sei re, tu sei ricco, tu sei povero, tu sei un mendicante. Lui predicava a tutti. E non aveva riguardo per le persone. Un uomo di Dio non deve mai avere riguardo per le persone. Io credo che Dio ha messo davanti i grandi perché lui era fedele nel piccolo. Tante volte noi, anche nella Chiesa, vogliamo grandi cose, ma non siamo neanche fedeli in quel piccolo. Anche pulire la chiesa o fare altri compiti così. E alla tenda io ho imparato questo. Tante volte magari io parlo male della tenda, ma ho fatto tante belle esperienze lì. E una cosa ho imparato, che se io sono fedele in quel piccolo che Dio mi dà da fare, Dio mi darà le grandi cose. Se io sono fedele a testimoniare a qualsiasi persona, magari un giorno io testimonierò anche davanti ai re. Anche davanti a grandi persone. E Paolo ha detto, io ho continuato di testimoniare a piccoli e grandi, non dicendo niente altro se non ciò che i profeti, i Mosè, dissero che doveva avvenire. Quindi Paolo dice, io ho predicato solo quello che i santi del Vecchio Testamento avevano profetizzato. Ciò che Cristo avrebbe sofferto e che, essendo il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e gentile. Ora, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce, Paolo, tu sei farnetichi. Farnetichi? Sei un pazzo, sei fuori di testa. E dicono anche di noi, gloria a Dio, siamo in buona compagnia. Quando ti dicono sei fuori di testa, l'hanno detto prima a Paolo. A Gesù hanno detto, tu hai Beelzebub, sei posseduto, sei fuori. Siamo in buona compagnia. Ma non devono dire che siamo pazzi perché veramente siamo pazzi. Amen. Ci sono delle chiese disordinate che non obbediscono la parola di Dio e le persone vanno dentro e dicono, voi siete pazzi. Come Dio ha detto, se voi fate così, loro diranno che siete pazzi. Quindi non vogliamo che ci chiamino pazzi perché siamo pazzi, ma che ci chiamino pazzi perché siamo servi fedeli come l'Apostolo Paolo. Le molte lettere ti fanno uscire di seno, quindi hai studiato troppo e ti ha scoppiato la testa. Ma io dissi, io non sono farnetico. Eccellentissimo Festo. Quindi vieni insultato e lui lo chiamo eccellentissimo lo stesso. Tu mi maledici, io ti benedico. Ma proferisco parole di verità e di buon seno. Infatti il re al quale parlo con franchezza è ben informato sulle cose, su queste cose, poiché sono convinto che nessuna di queste cose gli sia sconosciuto, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. O re Agrippa, credi ai profeti? Io so che tu credi, che ci credi. Allora Agrippa disse a Paolo, ancora un po' e mi persuade a diventare cristiano. Paolo disse: volesse Dio che in poco o molto tempo, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tale quale sono io, all'infuori di queste catene. Dette queste cose, il re si alzò e con lui il governatore Berenice e quelle che sedevano con loro. Ritiratisi in disparto, parlavano tra di loro e dicevano: questo uomo non ha fatto nulla che merita la morte e la prigione. Allora Agrippa disse a Festo: questo uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Quindi da questo impariamo che quando uno faceva questo appello dovevo andare per forza. Quindi ormai la rotta è fatta. Capitolo 27, vedremo Paolo viene verso di noi, viene verso l'Italia per annunciare la parola anche qui in Italia. Agrippa dice: quasi, ma sapete che uno che diventa quasi cristiano va quasi in paradiso, e quasi in paradiso non è niente paradiso, quasi in paradiso è sicuramente nell'inferno. E anche noi dobbiamo stare attenti di non ascoltare troppo e poi non ricevere, perché lui ascoltava, sì, sembra giusto. Io credo che Agrippa ha capito il Vangelo e anche mentalmente lui diceva: è giusto quello che dice, è vero quello che dice, è vero che Gesù ha adempito tutte le profezie del Vecchio Testamento, però forse, questa è la mia supposizione, ma forse dentro di sé ragionava: ma se io divento cristiano, poi Festo dire che io sono fanatico. Poi io perderò la mia posizione. Magari Cesare mi licenzierà, mi taglierà la testa. E quindi si è ritirato indietro. Anche noi vediamo tante persone, vengono in chiesa, ascoltano la buona notizia, ma c'è un prezzo da pagare. Ah, no, grazie. E poi, quando noi rigettiamo la luce, fratelli, guai a noi, guai, perché il cuore diventa duro. E ho visto tante volte nella tenda, nelle chiese, persone che sono state miracolate da Dio, guariti da infermità molto grave. Ma quando è arrivato quel punto che dovevano decidere di rendere la loro vita a Cristo o no, hanno deciso di no. Come Agrippa, quasi. Ma quasi non va bene. Dio non vuole quasi, vuole tutto. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo di nuovo per questo esempio dell'Apostolo Paolo, Padre, veramente. Che io potrei essere, Signore, un centesimo di lui, Signore, come tuo servo. Stiamo quasi per finire anche questo studio di Atti, Padre, che in questa chiesa diventeremo come la chiesa nei Atti, Signore, veramente infuocati per te, Signore. Una chiesa zelante, una chiesa che ha la visione celeste, Signore. Prego anche per i miei fratelli, per me stesso, Padre, che ogni giorno possiamo riflettere, Padre, sul nostro destino, Padre, su quanto poco tempo abbiamo qui sulla terra, Signore, per fare la Tua volontà. Signore, aiutaci di non perderci, Signore, nelle vanità, Signore, nelle cose di questo mondo, ma di essere come Paolo, Padre, un popolo con una visione che viene da Te. E ti ringraziamo, Padre, per questo tempo insieme. Benediscici, Signore, adesso che torniamo a casa, nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia. serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Siamo ad un nuovo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vogliamo parlare in questo numero della rubrica dei connotati della prima comunità cristiana. I primi cristiani non avvertono la loro fede come una nuova religione e non vedono la loro comunità come un'associazione religiosa che si è separata da Israele e ha preso le sue distanze dall'istituzione, come per esempio la setta degli Esseni. E su questa setta vogliamo spendere alcune parole. Si veniva ammessi a questa confraternita religiosa dopo un anno di noviziato ed un conseguente bagno di purificazione rituale. L'affiliazione non poteva aversi se non dopo 2 anni di prova e mediante un giuramento. I membri erano divisi in 4 classi e l'ultima, quella degli anziani, era così alta in dignità che i novizi non potevano toccarli senza renderli contaminati. Ogni membro attendeva al lavoro e i beni venivano amministrati in comune. Erano in genere agricoltori, ma non potevano esercitare il commercio. Erano scrupolosi della purità rituale, del riposo del sabato, non potevano invocare Dio col giuramento, salvo quello necessario per l'affiliazione. Punivano di morte chi bestemmiava Mosè, inviavano offerte a Gerusalemme, ma non offrivano sacrifici cruenti. Credevano nella provvidenza di Dio, avevano idee speciali sulla preesistenza delle anime e sulla loro sorte. La legge di Mosè si leggeva in comune il sabato, ma conoscevano anche altri testi religiosi. Ma torniamo ai cristiani, dove abbiamo detto che non assomigliavano a confraterne di questo tipo, come quella degli Esseni. Essi sono e rimangono ebrei e restano fedeli al culto del Tempio. Non diffondono una nuova idea di Dio. Essi credono nel Dio di Israele come l'unico Signore.

cristiani vedono la Bibbia però sotto una luce diversa rispetto ai loro fratelli ebrei. Il Vecchio Testamento diventa per loro un documento che annunzia Cristo. Egli è morto e risuscitato, come era scritto nell'Antico Testamento. E Paolo, nella prima sua epistola ai Corinti, al capitolo 15, nei versi 3 e 4, ha l'occasione di dire: perché io ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. Cristo dunque è l'adempimento della legge e dei profeti, quindi il Messia promesso ad Israele, e Dio lo ha fatto Signore e Cristo. E questo messaggio si incarica di portarlo direttamente Pietro il giorno della Pentecoste ai suoi molti uditori in Gerusalemme, quando dice: sappia dunque tutta la casa di Israele che Dio ha fatto Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Affermando che Gesù è il Messia, i primi cristiani facevano capire molto chiaramente ai loro fratelli ebrei quale momento magico stesse vivendo la loro nazione e che cosa fosse ormai necessario per la salvezza. Questa dipende dall'atteggiamento che uno assume nei riguardi di Gesù: confessarlo o rinnegarlo. Non esiste una terza possibilità. Gesù stesso ha detto nel Vangelo di Matteo al verso 32: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. L'affermazione che la salvezza si ottiene soltanto in Cristo Gesù conduceva inevitabilmente ad una conclusione: a che serve la legge? Ma non ci si rese conto subito di questo, ci si arriverà più tardi. E allora purtroppo lo scontro con il giudaismo ortodosso sarà inevitabile. Parliamo ora della organizzazione della Chiesa. Al vertice della prima comunità cristiana vi erano i 12 apostoli. Giuda il traditore, come abbiamo già avuto occasione di dire, verrà sostituito, come è detto nel capitolo primo dei Fatti degli Apostoli. Sotto gli apostoli ci sono gli anziani. Questo ufficio era una imitazione cristiana della carica dei reggitori della sinagoga giudaica, i quali conducevano le preghiere, la lettura della legge e la sua spiegazione, elementi fondamentali del culto ebraico. Paolo chiama vescovi quegli stessi conduttori della chiesa di Efeso che poco prima aveva chiamati anziani. Infatti, noi leggiamo nei Fatti degli Apostoli, al capitolo 20, al verso 28, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata con il suo proprio sangue. Ma poi leggiamo che quegli stessi che sono stati chiamati vescovi sono da lui chiamati anziani, perché è scritto sempre nello stesso capitolo, cioè il capitolo 20, il verso 17: e da Mileto mandò ad Efeso per far chiamare gli anziani della Chiesa. Evidentemente le due qualifiche avevano uno stesso senso.

c'erano poi i diaconi. Su il diaconato vogliamo spendere alcune parole. I diaconi vennero istituiti nella chiesa di Gerusalemme perché fossero di aiuto agli apostoli nella cura dei poveri, delle vedove e dei primi cristiani viventi in comunità. Alcuni ebbero anche il mandato di dedicarsi alla predicazione, poi li troviamo nelle altre chiese. Oltre al ricordo loro negli Atti degli Apostoli, nella lettera di San Paolo ai Filippesi e nella prima epistola di San Paolo a Timoteo, la dottrina dei dodici apostoli li nomina vicino ai vescovi, enumerandone le qualità ed aggiungendo che essi spesso compivano l'ufficio di dottori e di profeti ed erano molto onorati. Anche Clemente li conosce come istituzione apostolica. Per Ignazio di Antiochia i diaconi rappresentano il terzo grado della gerarchia dopo i vescovi e i presbiteri. E così in altre sue lettere insiste sulla dignità di questi ministri di Gesù Cristo senza i quali non si concepisce la Chiesa. I diaconi che all'inizio del secondo secolo troviamo in tutte le comunità cristiane sono certamente i successori di quelli istituiti dagli apostoli, ma hanno assunto particolare fisionomia e si occupano, oltre che dell'amministrazione dei beni, anche dell'educazione religiosa dei fedeli, dell'amministrazione del battesimo, della lettura dei testi sacri nelle riunioni liturgiche, della predicazione, della distribuzione della cena del Signore, e che portano i malati e a quelli che non possono recarsi nel luogo di culto. È necessario anche ricordare la funzione dell'assemblea dei credenti nella prima comunità cristiana. Secondo il libro dei Fatti degli Apostoli, al capitolo 1 e al capitolo 6, ha potere decisionale, votando su mozione di un apostolo. E abbiamo potuto vedere questo quando Pietro, per sostituire Giuda il traditore, propone due nomi: Giuseppe, detto Giusto, e Mattia. Gli apostoli hanno l'ufficio di predicare la parola ed insegnare, ma ad un certo punto spariscono dalla storia senza lasciare traccia di loro. Soltanto Pietro e Giovanni lasciano Gerusalemme per dedicarsi ad attività missionaria. Se il libro dei Fatti che Paolo denunciano la loro presenza, ma non abbiamo altre notizie di loro. L'apostolo Paolo, in Galati capitolo 2 verso 9, non menziona i dodici, ma soltanto le tre colonne, cioè Giovanni, Cefa e Giacomo, da non confondersi quest'ultimo con Giacomo di Zebedeo, messo a morte nel 43 da Erode Agrippa I, ma piuttosto si parla di Giacomo, fratello del Signore. Giacomo ha una parte rilevantissima nel seno della comunità cristiana primitiva ed è lui che dirige la comunità di Gerusalemme. Eusebio testimonia che in occasione della persecuzione di Agrippa I, mentre Pietro era dovuto fuggire e Giacomo di Alfeo era stato ucciso, Giacomo, fratello del Signore, era rimasto a Gerusalemme perché conosciuto come scrupoloso sostenitore della legge e fedele osservante di essa.

della nuova comunità dei seguaci di Cristo venne ben presto a crearsi un notevole disagio a causa della diversità di usanze e di costumi da parte delle due componenti del giudaismo palestinese. La prima componente, quella principale, sono gli ebrei, che sono stretti e scrupolosi osservanti della legge mosaica e delle tradizioni. La seconda componente è quella degli ellenisti, cioè provenienti dalla diaspora, cioè emigrati in altre nazioni, ebrei emigrati in altre nazioni, che erano portati ad un rispetto meno formale della legge mosaica, osservandola in maniera meno meccanica e meglio comprendendo cosa vi fosse in essa di essenziale e cosa invece di secondario e di formale. Avevano un atteggiamento meno preclusivo nei confronti dei pagani, comprendendone la ricerca della salvezza presente nella loro filosofia. Secondo Giuseppe Flavio, erano considerati giudei di seconda classe, quasi eretici. La loro presenza è ben evidenziata in Fatti degli Apostoli al capitolo 6. Gli ellenisti giudicavano la legge giudaica ed il culto del Tempio in modo diverso dagli ebrei puri. Erano diventati coscienti più rapidamente del resto della comunità che la fede trascinava con sé conseguenze non insignificanti per la legge. In occasione della persecuzione scatenatasi dopo il martirio di Stefano, vengono allontanati da Gerusalemme, mentre gli apostoli vi restano indisturbati fino all'uccisione di Giacomo, fratello di Giovanni. Gentili ascoltatori, abbiamo così terminato questo nuovo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi invitiamo al prossimo numero di questa rubrica. Iddio vi benedica.

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Abbiamo visto al capitolo 3 come Paolo definisce carnali dei Corinzi, per il fatto che ci sono divisioni tra di loro e un sacco di altri problemi, divisioni che loro hanno creato dietro ai loro leader. Vi ricordate, uno diceva io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro, io sono di Cristo. E poi abbiamo visto nella seconda parte del capitolo come ne approfitta per parlare in generale dell'insegnante cristiano, visto che loro si dividevano, ciascuno diceva di seguire il proprio insegnante preferito. Lui ne approfitta per parlare dell'insegnante cristiano, colui che è chiamato ad edificare il corpo. E vi ricordate come si edifica? Si edifica sul buon fondamento che è Cristo. Ogni insegnante che edifica su Cristo sta edificando sul buon fondamento e sta edificando il corpo, la Chiesa. Mentre chi non edifica su Cristo in realtà sta facendo esattamente l'opposto, sta demolendo, sta distruggendo. Chi pone un altro fondamento o chi aggiunge al messaggio dell'Evangelo, chi toglie il messaggio dell'Evangelo perché non lo reputa sufficiente in sé, aggiungendo qualsiasi cosa, le opere, l'autogiustizia, eccetera, sta distruggendo e quindi dovrà poi vedersela con il Signore. Ora continua questo discorso nel capitolo 4. Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ma del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Quindi, diciamo, ripeto, il punto è l'insegnante cristiano, il ministro. E quindi lui sta parlando di questo. Che significa essere ministri di Dio? Qui usa due immagini. La prima è quella del servo. L'uomo ci consideri come ministri, in realtà la parola è servitori di Cristo. E qui la parola ministro, servo, non è la parola che viene usata spesso da Paolo nel Nuovo Testamento, doulos, che era lo schiavo della famiglia. Qui sta parlando di un servo che era un assistente, un subordinato, era un uomo libero, ma svolgeva degli incarichi umili. Ma era anche stranamente il vogatore delle galere. Vi ricordate le galere romane che venivano spinte con gli uomini sotto che remavano? Vi ricordate? Tanti film, Ben-Hur, c'era questa immagine di questi vogatori, quello che sbatte, che tutti remano. Questo termine era il termine che descriveva anche queste persone. Quindi persone molto, molto umili, molti di questi erano schiavi, molti erano prigionieri, ma alcuni erano liberi che lo facevano di mestiere, ma erano persone molto umili. Quindi ministri, servi, servitori, subordinati di Cristo. La seconda espressione è amministratori. Qui il riferimento è molto diverso, perché chi era l'amministratore? L'amministratore era il servo principale della casa. Le famiglie dei nobili avevano, diciamo, un economo, un servo che era al di sopra di tutti i servi, che si occupava di mandare avanti la casa. Aveva una grandissima importanza, provvedeva al cibo, andava a fare la spesa, verificava che la famiglia cenasse o pranzasse all'ora giusta, con il quantitativo di cibo giusto. Il padrone gli affidava i soldi, gli dava i soldi e lui andava a comprare, a vendere, gestiva un po' gli affari della famiglia, della casa, faceva anche il contabile e quindi rendeva conto al suo padrone. Quindi l'amministratore era un ruolo molto importante. Vi ricordate Giuseppe nella casa di Potifar, che era diventato, era un servo, era uno schiavo, ma era diventato il più importante perché era bravo ad amministrare, o anche il maggiordomo di Batman. Ecco, questa persona della servitù, ma praticamente di casa. Qui ovviamente l'immagine è molto diversa. Prima ha parlato del servo umile, ma qui parla dell'amministratore, cioè il capo dei servi, quello che è il leader tra gli altri servi e leader nella casa. Noi siamo amministratori di Dio, qui dice dei misteri di Dio, cioè amministratori incaricati di portare la parola, l'insegnamento della parola, in due sensi. Ministrare la parola significa proteggere
la purezza del messaggio e significa anche distribuire. Quindi come il servo nella casa proteggeva e distribuiva, così l'amministratore dei misteri di Dio protegge l'insegnamento, la purezza dell'insegnamento e nello stesso tempo distribuisce le risorse, distribuisce la parola agli altri. E poi dice, del resto dagli amministratori che cosa si richiede? Abbiamo parlato di fedeltà riferita al Signore, ma c'è anche la fedeltà riferita a noi, suoi servi. Che sia trovato fedele. Entrambi i ruoli, quello del servitore più umile e quello dell'amministratore, richiedono l'obbligo di rendere conto al padrone, quindi la fedeltà. E fedeltà in realtà è un termine abbastanza generico, in questo rientra tutto. Un servo fedele è un servo che ama la casa, ama il suo lavoro, ama il suo signore, che ci mette passione. Ovviamente è un servo costante, che non lascia quando ci sono le difficoltà e i problemi. È un servo affidabile, è un servo che porta frutto. Quindi in questa parola fedeltà, del resto che si richiede agli amministratori, se non che siano trovati fedeli, ma c'è molto dentro, no? C'è tutto questo. Un amministratore può sbagliare, anche in senso spirituale, un amministratore può sbagliare, ma c'è differenza tra un amministratore fedele e un amministratore infedele, perché l'amministratore fedele ama il suo signore, ama quello che fa e desidera piacere al signore, mentre l'amministratore infedele, chi ama? Ama se stesso, no? Pensa solo a se stesso e con tutte le cose che poi ne derivano negative, soprattutto nel ministero della parola. Un amministratore, un servo che non è lì per servire il Signore ma per servire se stesso, fa tanto tanto danno. Ora, a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non giudico neppure me stesso. Non sono infatti consapevole di colpa alcuna. Non per questo sono però giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. A me non importa di essere giudicato da voi, dice Paolo. Quello che dice è corretto. Abbiamo detto che per un servo, per un amministratore, quello che conta in definitiva non è quello che tutto il mondo pensa di lui, è quello che il suo signore, il suo padrone pensa di lui. Quello viene prima, quella è la cosa più importante, e quello che pensano gli altri non dovrebbe incidere su questo. Un insegnante della Bibbia, un pastore, un dottore risponde al Signore e al Signore soltanto. Se dimentica e trascura questo aspetto, che deve rispondere al Signore, che deve piacere al Signore e non all'uomo, perde un po' l'orientamento, perde la bussola e finisce per essere un servitore incerto, confuso, sbattuto qua e là e poi anche frustrato, insicuro in se stesso e con gli altri. Se perde questo come orientamento, io sto qui perché mi ci ha messo il Signore, io sto qui per volontà di Dio e lo voglio fare per Lui. Perché le persone possono imporre delle pressioni, dei desideri, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi la vuole bianco, chi lo vuole nero. Le persone hanno ognuno il proprio gusto, no? Allora chi serve il Signore deve sapere che non sta lì a servire l'uomo e andare dietro ai desideri e ai piaceri degli uomini, ma è lì per piacere a Dio. Questo lo protegge. D'altronde, avete mai provato a piacere a tutti? Non è difficile, è impossibile. È impossibile. I ristoratori lo sanno, per questo fanno un menù con tanti tipi di cibi, no? Perché se uno piacesse solo un tipo di pasta, non andrebbe bene a molte persone. Io però voglio anche dire un'altra cosa. Quello che dice qui Paolo è giusto e corretto, ma è in questo contesto in cui lui sta difendendo se stesso. Vi ha detto diverse volte che a Corinto lui ha molti nemici, molti oppositori, e deve spesso difendere la sua autorità apostolica.
Però è anche vero, d'altro canto, che i leader devono essere anche aperti a qualche critica. Ovviamente queste critiche devono essere, secondo quello che dice la scrittura, scritturali, portate con il giusto sentimento, con la giusta motivazione e col giusto rispetto. Però anche, credo anche lo stesso Paolo fosse aperto alle critiche portate in questo. Per cui dice, non mi importa di essere giudicato da voi, e poi dice, anzi non giudico neanche me stesso. Il giudizio può, in generale, può devastare una persona e anche un servo di Dio. Ora, ci sono noi, secondo i nostri vari caratteri, ci sono alcuni di noi che sono più suscettibili al giudizio degli altri, ci sono quelli che sono meno suscettibili, ce ne sono quelli che non importa proprio niente nel giudizio degli altri. Ma il giudizio in generale può essere devastante per chi serve il Signore. Qui parla del giudizio dei non credenti, parla di un tribunale umano, parla del giudizio dei credenti, della Chiesa, giudicato da voi, e poi dice non giudico neanche me stesso, quindi un'altra forma di giudizio che esiste, è l'auto giudizio. È molto difficile essere obiettivi quando giudichiamo noi stessi, è vero? Che siamo influenzati e quindi generalmente cadiamo o nell'essere troppo duri con noi stessi, che non è un bene, o nell'essere troppo morbidi e troppo tolleranti con noi stessi, e anche questo non è un bene. Quindi è meglio fare come fa Paolo. Come fa Paolo? Non giudica se stesso. Infatti dice di non essere cosciente, di non essere consapevole di un qualche peccato particolare in questo momento della sua vita. Dice non sono consapevole di colpa alcuna, però nello stesso tempo precisa, non però sono giustificato per questo. Che significa? Io non mi sento colpevole di qualcosa. Però il fatto che non mi senta colpevole di qualcosa, il fatto che non mi senta, che non abbia coscienza di un qualche peccato, non significa che sia giustificato. E questo merita un po' di attenzione, perché ci sono persone che non si sentono colpevoli, e poi ci sono persone che si sentono colpevoli. Ma non fa differenza sentirsi colpevole essere o non sentirsi colpevole, perché la realtà è che siamo tutti colpevoli, giusto? Ovviamente chi si sente colpevole davanti a Dio è in una posizione migliore, perché può confessare i suoi peccati e trovare il perdono e il ravvedimento. Chi non si sente colpevole è in una posizione pericolosissima. È il malato che non sa di essere malato. Vi ricordate quando Gesù dice ai religiosi, io sono come il medico che è venuto per curare i malati, chi sta bene non ha bisogno del medico. Ma Gesù non stava dicendo che loro stavano bene. Stava dicendo che non erano coscienti delle loro colpe, per cui non avevano bisogno del medico. Tu puoi anche avere un tumore terminale e pensare che stai bene, però non stai bene, e quello farà il suo corso. Ma se scopri di averlo, poi subito corri dal medico. Questo è il concetto. Quindi moltissime persone non si sentono colpevoli, si sono ingannate ovviamente, ma non fa differenza, sono comunque, anche se non si sentono colpevoli, sono comunque colpevoli. E c'è anche un'altra questione: non è che se lo ammetti sei meno colpevole. Da bambino ho imparato presto che quando facevo qualche marachella e poi i miei genitori mi dicevano che hai fatto, ho scoperto che se dicevo la verità andava meglio, no? E scopriamo questo anche da persone mature, no? Certe volte, in certi contesti, se e quando diciamo la verità, magari l'insegnante a scuola o il poliziotto

0: eppure me la cavavo proprio. E quindi anche da genitore, non per questo, ma da genitore, il genitore vuole che il figlio dica la verità e quindi dà degli incentivi. Guarda, se mi dici la verità,
1: giusto.
0: Però questo può generare qualche problema, una qualche stortura, perché si può crescere con l'idea che dire la verità e ammetterlo renda meno colpevoli. L'ho detto, ma non è così. E certe volte anche da genitore, sì, mi ha detto la verità, va bene, però le devi prendere. Ma c'è questa, spesso si crea questa mentalità nella gente, e dice, io ho detto la verità, l'ho ammesso, mi sono costituito, sono meno colpevole, no? No, sei colpevole, allora la prossima volta non lo dico. Avete mai sentito questi discorsi? La prossima volta non te lo dico, non te lo dicevo. Quasi a dire, perché se io confesso di essere colpevole, sono meno colpevole. Questo per dire che ci sono tanti modi in cui possiamo sentirci giustificati, ingannando noi stessi. Ma c'è un solo modo per essere giustificati. Tanti modi per sentirsi giustificati, ma un solo modo per esserlo davvero. E cioè chiedendo perdono al Signore. Essere perdonati in Cristo Gesù. Dice, ma colui che mi giudica è il Signore. Di nuovo, un servo per un servo, quello che conta è il giudizio del padrone. E nel nostro caso, il giudizio del Signore. E notate, colui che mi giudica è il Signore. Non è un modo per scampare, perché il giudizio del Signore è perfetto, perché Lui sa esattamente cosa abbiamo fatto e sa anche perché l'abbiamo fatto. Il Signore è l'unico giudice al mondo che non giudica solo l'azione, ma giudica anche il cuore e la motivazione che stava dietro l'azione. Un giudice della terra dice, hai trasgredito, andavi a 100 invece che 80, punito, ma non può sapere perché andare a 100 invece che a 80, non può leggere nel tuo cuore. Il Signore invece quando giudica, giudica in maniera perfetta. Per questo Paolo dice, perciò non giudicate nulla prima del tempo. Uno dei problemi dei Corinzi è che giudicavano troppo e male, Paolo ad esempio, ma lui li amava. Lui era nel giusto, quindi faceva le cose giuste con il cuore giusto. E invece giudicavano bene i suoi avversari, che invece erano falsi e volevano solo approfittarsi di loro. Quindi per questo dico, giudicavano troppo e male. E così lui li ammonisce di non giudicare in fretta e secondo l'apparenza. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte, vedete? Non stiamo parlando di giudicare solo quello che è fatto, ma anche le motivazioni del cuore. Le cose occulte delle tenebre manifesterà i consigli dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora affronta il problema che è alla base di tutto. Che cosa può essere il problema che è alla base di tutto? L'orgoglio, infatti. E in questo noi ci medesimiamo con i Corinzi, perché noi tutti lottiamo con l'orgoglio, e quindi vi consiglio di stare attenti ai suggerimenti di Paolo per combatterlo. Ora fratelli, per amor vostro io ho applicato queste cose a me e ad Apollo, perché in noi impariate a non pensare al di sopra di ciò che è scritto, affinché nessuno di voi si gonfi per uno ai danni di un altro. La versione riveduta traduce affinché impariate a praticare il non oltre quel che è scritto. Ma in realtà non sta parlando di pratica qui, ma sta parlando di pensiero, di giudizio. Il punto di riferimento del mio pensiero e del mio giudizio, e ovviamente di conseguenza delle mie azioni, della mia pratica, il punto di riferimento deve essere cosa? La parola. Un giudizio, un pensiero è corretto quando è basato sulla parola. È molto semplice. Come giustamente fa notare qualcuno, ci sono due modi di vedere questo, imparare a non andare oltre la parola. Ci sono due modi di vederlo. Il primo è questo: un pensiero o un'azione sono buoni se non sono contrari alla parola. Il secondo modo sembra simile ma molto diverso: un pensiero o un'azione sono buoni

0: se sono dettati dalla parola. Sono due cose diverse, una è negativo e una è positivo. Nel primo caso, cosa voglio dire? Io posso pensare, fare tutto quello che mi pare finché non trovo un versetto nella scrittura che mi dice che quella cosa è sbagliata. Io posso vedere questo versetto con questo approccio. Io faccio quello che mi pare finché non trovo un versetto nella parola, o qualcuno trova un versetto nella parola che mi dice che quello che sto facendo è sbagliato. Questo è un primo modo per applicare questo versetto, ripeto. Il secondo modo è invece quello di leggere la parola e cercare di applicare quello che dice la parola. Quindi trovare ispirazione da quello che dice la parola, volere quella cosa e realizzarla. Per me fa molta differenza. Io ho sempre visto questo approccio in tante persone, anche in me certe volte. Persone che mi venivano a dire: ma è peccato fare questo? È peccato fare quest'altro? È peccato fare questo? Quasi in maniera ansiosa, angosciosa. Come se la scrittura fosse un... è peccato fare questo e quest'altro, no? Almeno quel tipo di cosa. Lo vedevano in questa... Quindi vivevano la loro vita e poi si domandavano se era in linea o contraria alla parola. Se trovavano un versetto, bene. Se non trovavano un versetto, ok, vai così. Ma l'approccio giusto è: Signore, che cosa vuoi che faccia? Signore, guidami, Signore, ispirami. Spirito Santo, metti in me i tuoi pensieri, le tue azioni. Leggo la parola e quella mi ispira per vivere e so che quello che sto facendo è secondo la parola di Dio. Invece di andare a vivere la mia vita e poi interrogarmi se era secondo la parola di Dio, invece parti dalla parola di Dio e vivi la tua vita sulla base di questo, così non ti puoi sbagliare. Perché tu puoi vivere 30 anni della tua vita e poi scopri un versetto che ti dice che per 30 anni hai fatto un grosso errore e poi capisci perché tante conseguenze, perché hai vissuto al contrario. E secondo me dobbiamo vedere questa realtà in questa maniera. Lui dice che ha applicato determinate cose a sé e ad Apollo perché i corinzi potessero imparare questo principio, a vivere secondo la scrittura, a vivere in base alla scrittura. Lui voleva essere un esempio e quindi per amore si è applicato a determinate cose. È il principio della sola scrittura. Quali cose? Dice: per amor vostro io ho applicato queste cose a me e ad Apollo. Quali cose? Quelle che ha detto in precedenza. Il predicare unicamente l'Evangelo. Ricordate che quando lui scrive: io quando sono venuto da voi ero determinato a predicare solo una cosa, la croce, Gesù crocifisso. Il semplice Evangelo di Dio, che sembra semplice e sembra folle per il mondo, mentre è perfetto ed è meraviglioso, ed è la sapienza e la potenza di Dio. Predicare il Vangelo, la croce, non la propria sapienza, non la sapienza umana. Lui poteva fare il filosofo, era in grado, competenze alla mano, a fare il filosofo, e ad Atene aveva fatto il filosofo, vi ricordate? Ha parlato in termini altisonanti, ha parlato delle divinità dei greci, ha citato dei poeti greci, ha fatto il filosofo un pochettino, ma non è servito molto, e adesso è ancorato a questa realtà. Adesso voglio essere più semplice, ma voglio che sia solo la scrittura la realtà che vi porto. Ora, ognuno di noi è convinto nel profondo che il modo in cui fa lui le cose è il modo migliore, il suo parere è il più giusto e il più corretto, e che il suo pensiero è superiore. Anche i servi di Dio cadono in questa trappola. Limitarsi alla parola, porre questo come obiettivo: io voglio che sia solo la parola l'ispirazione della mia vita, quello che io insegno, quello che io predico, quello che io dico. Dico limitarsi tra virgolette, Limitarsi alla parola è un modo giusto per combattere l'orgoglio. Ripeto, perché noi pensiamo che il nostro modo sia quello giusto. Allora vediamo qual è il modo di Dio, il modo della parola. E questo ci tiene umili o ci umilia. Affinché nessuno si gonfi per uno ai danni dell'altro. L'orgoglio è sempre a danno di qualcun altro. Ora un'altra arma per combattere l'orgoglio. Chi infatti ti rende diverso? E che cos'hai tu che non abbia ricevuto? Or se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Cos'hai di speciale? in te stesso. È il Signore che ti ha reso quello che sei, giusto? Se c'è un qualche bene, se c'è un qualche bene in te, amore, saggezza, pazienza, gioia, è il frutto tuo o è il frutto della trasformazione dello Spirito Santo nella tua vita? Questa è la prima domanda. Chi infatti ti rende diverso? Seconda domanda, che cos'hai tu che non abbia ricevuto? Loro erano una chiesa ricca di doni, i carismi, i doni dello Spirito, ma erano appunto e sono i doni dello Spirito. Io non posso vantarmi di qualcosa che mi è stato regalato, giusto? Eppure l'orgoglio mi porta a farlo. Come insegno bene, come suono bene, come canto bene, come consiglio bene le persone, quando predico io, quando predica Brent, ma quando predico io. E molti credenti, e purtroppo anche i ministri, molti ministri mettono così tanta enfasi sui doni, come se fossero i loro doni, no? E si vantano tanto dei propri doni. E Paolo dice, cos'hai tu che non abbia ricevuto? E se l'ha ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Sta dicendo, ricordati chi eri, ricordati da dove vieni, ricordati chi ti ha reso in grado di fare quello che fai. Quando le persone vi fanno i complimenti, oh, come siete bravi, come siete onesti, come siete allegri, ricordiamolo a noi stessi e a loro, che è il Signore che ci ha fatto così, che è il Signore che ci ha reso così, che questa è un'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. E ricordarci costantemente questo, di nuovo, ci mantiene umili, ok? Ora Paolo fa un po' il sarcastico, ma non per prenderli in giro, ma per scuoterli. Già siete sazi, già siete arricchiti, già siete diventati re senza di noi, e magari foste diventati re affinché noi pure regnassimo con voi. Perché io ritengo che Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo stolti a causa di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino a quest'ora noi soffriamo la fame, la sete e la nudità. Siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora. E ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, vituperati, esortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. Non vi scrivo queste cose per farvi vergognare, ma vi ammonisco come miei cari figli. Già siete sazi? Già siete arricchiti? Già siete diventati re senza di noi? Che cosa sta dicendo Paolo? Sta parlando della gloria del cielo, giusto? Ora attenzione, è vero che noi siamo benedetti qui sulla terra, ma non in modo assoluto come saremo in cielo. Se io qui mi aspetto una vita senza difficoltà, senza problemi, completamente soddisfacente, prospera, senza malattie, questa non è, questo è il cielo, va bene, questa è la gloria, questa non è la vita qui sulla terra, anche come figli di Dio. Se io mi aspetto questo e se io predico questo, sto predicando qualcosa che è contrario alla scrittura. Anzi, al contrario, spesso noi qui siamo afflitti, spesso siamo sofferenti, e in più alle sofferenze che avremo come persone normali, in più da credenti abbiamo le sofferenze dell'essere perseguitati che non avremmo se non fossimo credenti, giusto? Siete d'accordo? Siete con me? Questa è la normalità. E infatti Paolo dice, magari fosse questa la realtà, perché significherebbe che siamo già in cielo, ma non è così la realtà qui sulla terra. Loro pensavano di essere arrivati. Attenzione amici, fratelli, da credenti maturi, anche noi possiamo rischiare questo, pensare che non ci manca nulla, che siamo arrivati, che non abbiamo nessun tipo di bisogno, che abbiamo realizzato tutto. Dice, ah, voi siete saggi, noi siamo folli, voi siete forti, noi siamo deboli, voi siete onorati, noi siamo disprezzati, c'è qualcosa che non quadra. pensavano che non mancasse nulla, che a loro non mancasse nulla. E questo è un inganno terribile per un credente. Se tu leggi la parola di Dio, mediti la parola di Dio, e pensi che stai a posto, sei ingannata. Rileggila. C'è questa iperspiritualità, no? Che tutto deve andare bene, tutto deve essere perfetto, non ci devono essere problemi, non ci devono essere pianti. Addirittura c'è chi dice che non ci devono essere malattie per il credente, per chi ha fede. È un inganno, non è la realtà. E così Paolo parla a quei, voi pensate che è così? Allora adesso vi spiego come viviamo noi, che non solo siamo credenti ma siamo apostoli. E quindi parla della sua condizione e quella degli altri servi di Dio, prove, afflizioni, persecuzioni, per farvi svegliare. Dice, non vi scrivo queste cose per farvi sentire, per farvi vergognare, per farvi sentire in colpa, ma vi le scrivo perché vi svegliate, che vi voglio bene. E parla come il seguire il Signore ti porti il vituperio e il disprezzo del mondo. Dice, siamo diventati come la spazzatura del mondo. E prima ha detto, noi apostoli come gli ultimi di tutti, versetto 9, come condannati a morte, dice un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Seguire la croce, predicare la croce, seguire Gesù porta il vituperio del mondo, il disprezzo del mondo. È vero che certe volte la gente si complimenta con noi. Perché si complimentano? Vi capitano? Dicono, ah, voi siete proprio bravi credenti. Perché si complimentano? Dicevo, siete onesti, non dite parolacce, siete pieni di gioia, oh quanta fede avete, oh quanto vi amate gli uni e gli altri. Ma è un complimentarsi superficiale, non ci fate tanto affidamento, è un complimentarsi superficiale, perché se fosse un complimentarsi sincero, direbbero quello che hai tu lo voglio pure io, dimmelo subito, mi converto subito. Ma è un complimentarsi superficiale, perché quando te ne vai dicono povero idiota, poveretto, ha che pagare le tasse, che è onesto, che è gentile, è uno sciocco, è un illuso nella sua religione. Poi davanti ti dice che sei carino, che sei simpatico, eccetera eccetera. In realtà la croce è sempre e rimarrà sempre una pazzia, una follia e uno scandalo agli occhi degli increduli, dei superbi, degli orgogliosi. Quindi un altro frutto dell'orgoglio è questo: ho realizzato tutto, non mi manca nulla, sono a posto, anche spiritualmente parlando. Ma è sempre io, è sempre un essere incentrati su se stessi, è sempre egocentrismo. E quando abbiamo questa mentalità, tutto ci è dovuto e anche Dio mi deve. Questo atteggiamento è molto pericoloso, entrare nell'ottica che Dio mi deve. Io sto pagando la decima e quindi Dio mi deve provvedere. Io sto lodando il Signore e quindi Dio mi deve benedire. Io sto testimoniando e quindi Dio mi deve. Io sono un missionario, ho lasciato tutto, quindi Dio mi deve provvedere. È molto pericoloso quando entriamo e alimentiamo questo ragionamento egocentrico. È sempre noi. È sempre l'orgoglio. Paolo dice, versetto 11, noi soffriamo la fame, la sete e la nudità. E poi versetto 12 dice che ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Il servo di Dio, egocentrico e orgoglioso, pensa che tutto gli è dovuto perché è un servo di Dio e tutto gli deve essere provveduto. Non va per dare, non va per sacrificarsi, ma per ricevere. Ma Paolo, ve lo ricordate, lui se era necessario lavorava. E quando è andato a Corinto e ha incontrato Aquila e Priscilla, che cosa hanno fatto loro i primi mesi del loro ministero a Corinto? Hanno lavorato. Lui ha fondato questa chiesa lavorando con le proprie mani, ok? Quindi era un uomo che non è che era lì per ricevere, ma per dare, e non aveva paura di sporcarsi le mani. C'è un'altra cosa, per l'egocentrico orgoglioso, perché è così concentrato su se stesso, ogni attacco alla sua persona è molto sentito ed è da combattere. E loro stavano sempre a litigare tra di loro, E lui dice così, versetto 12: ingiuriati noi benediciamo, perseguitati noi sopportiamo, vituperati noi esortiamo. Quindi non solo non reagiamo, ma rispondiamo al male con il bene. È molto forte. È molto difficile leggere questi versetti che abbiamo letto e non vergognarsi della nostra pochezza. Però, versetto 14, non scrivo queste cose per farvi vergognare. Grazie di avercelo detto. Ma vi ammonisco come miei cari figli. Perché anche se aveste 10.000 educatori in Cristo, non avreste però molti padri, poiché io vi ho generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Vi esorto dunque a divenire miei imitatori. Vedete qui il cuore di un padre? Non è il cuore di uno che sta lì a giudicarli perché hanno di nuovo sbagliato, pensano di essere chissà chi e non sono nessuno. È il cuore di un padre che vuole aprire loro gli occhi e far loro realizzare quanto stanno sbagliando. Anche se aveste 10.000 educatori, non avete però molti padri. Questa è una grande verità che ci dovrebbe far distinguere tra servi e servi. Ci sono quelli, i servi di Dio, che predicano, insegnano, però di te non gliene importa niente. E ci sono invece quegli altri che vegliano, predicano, e pregano, e combattono, e sono lì per te, per me. E quindi dobbiamo essere attenti. Non sono le parole o le battute o quanto è bello un messaggio, eccetera, a fare un servo di Dio. Ci sono molte altre cose nascoste, non ci facciamo prendere in giro. E spesso le persone che stimiamo meno sono proprio i nostri genitori o i nostri pastori. I nostri genitori sempre, in particolare probabilmente perché li diamo per scontati, no? O perché ci sgridano sempre, mentre gli estranei hanno sempre un fascino. Vi capita? Cioè tuo padre ti dice sempre le stesse cose, sempre le stesse cose, sempre le stesse cose, e basta, lo so, basta, lo so, ma che ne sai tu? Poi viene un estraneo e ti dice quella stessa identica cosa, però te l'ha detta un estraneo e dà un altro valore, per quale in chiesa il tuo pastore insegna sempre, predica, insegna su queste cose, ah basta. Poi viene un'altra persona e ti dice sempre la stessa identica cosa, solo in parole diverse, è un estraneo. Oh, hai sentito che messaggio? Sì, l'ho sentito. Sono i nostri genitori che noi diamo per scontati, però in realtà di chi ti fideresti di più? Delle motivazioni di tuo padre e di tua madre che ti amano e che fanno quello che fanno perché ti vogliono bene, o di un estraneo? E quindi stiamo attenti. Potreste avere anche 10.000 educatori, ma non avete molti padri. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diretto e fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Quindi lui sta mandando il povero Timoteo, che adesso deve portare a questo ingrato compito di portare la lettera, e dice: io queste cose ve le dico, e anche Timoteo vi spiegherà e approfondirà questi discorsi. Ora alcuni si sono gonfiati, come se non dovessi venire da voi, ma verrò presto da voi, se piace al Signore, e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. Perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete? Che venga da voi con la verga? Oppure con amore e con spirito di mansuetudine? Cioè alcuni di voi si sono gonfiati, di nuovo l'orgoglio, come se non dovessi venire da voi. In altre parole, il loro orgoglio era alimentato dal fatto che Paolo non era lì presente tra di loro. Non sarebbero stati così coraggiosi e arditi e così pieni di sé se Paolo fosse stato lì presente, sta dicendo. E dice: guardate che io vengo poi. Quindi adesso che fate un po' tutte le persone sicure di voi, fate i gradassi, guardate che io vengo. Un'altra cosa che ci aiuta a combattere l'orgoglio è pensare sempre che sia presente il nostro capo, che dobbiamo confrontarci, che dobbiamo parlarci faccia a faccia. Questo vale al lavoro. È forte fare È facile fare il forte quando non c'è il cavo. Oh, yeah, facciamo, moglie ne dico, e poi si presenta. Buongiorno,
1: il cappello.
0: È più difficile, no? Ma noi abbiamo un altro capo che è superiore a tutti quanti. Però non parlo solo del Signore, ma ci sono anche dei leader nella nostra vita. E confrontarci con loro, faccia a faccia, parlare, discutere, aiuta a tenerci umili e bassi, a non gonfiarci. Conoscerò non il parlare, ma la potenza. Perché il regno di Dio non consiste in parole. Cosa sta dicendo qui? È facile sentirsi grandi a parole. E tanto del nostro orgoglio è alimentato, ma è solo come dice qui, gonfiarsi. Che immagine viene quando pensate al gonfiarsi? A un palloncino, un gommone, un materassino, no? Sembra che sia diventato grande, ma in realtà è poca cosa. Ma togli l'aria e non ne rimane nulla, è solo impressione. È facile sentirsi grandi a parole. Che volete, che venga da voi con la verga oppure con amore? Di nuovo, questa è la tipica minaccia di un genitore. Ha messo a posto la tua camera? Sì. Devo venire? Guarda che vengo. Come vuoi che vengo? Vuoi che vengo con la cucchiarella? O vuoi che vengo e ci abbracciamo? Ha fatto quello che ti ho detto? Ah sì, un attimo allora ancora. No? E qui l'avvertimento di Paolo. Però dovete scegliere voi, cosa volete? Il genitore sarà sempre il genitore. Il genitore non vuole punire, correggere, e quindi avvisa e avverte il figlio in maniera che non ci sia la necessità della disciplina. Però poi, se è necessario, quella deve essere applicata. E quindi è una cosa molto tenera da parte di Paolo, perché anche quando ci va duro e anche quando dice cose molto forti e molto taglienti, dietro c'è sempre l'amore, la motivazione giusta, pura. Lui aveva fondato questa chiesa, lui si sentiva veramente un genitore per loro, e penso che questa è un'altra bella cosa. Chi è al servizio del Signore, in particolare nel ministero, vedere gli altri anche come propri figli, come persone che amiamo e che vogliamo vedere benedetti, e quindi questo chiede anche un pochettino di disciplina, di correzione, di seguire, di inseguire. Ok, ci fermiamo qui.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo profondamente di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Il brano alla nostra attenzione, che ora Patrizia leggerà per noi, si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 e consiste nei versetti da 34 a 39.

Gesù rispose loro: «Non sta scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei. Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre». Essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli fuggì loro dalle mani.

0: Come già in altre occasioni, il Signore Gesù si richiamò all'autorità delle scritture sante dell'Antico Testamento. Il testo a cui si riferì lo troviamo nel Salmo 82, versetto 6, un salmo di Asaf, che contiene un duro rimprovero rivolto ai giudici corrotti ed iniqui. Gesù citò il testo veterotestamentario per dimostrare l'assurdità del comportamento dei giudei, che erano pronti a gridare allo scandalo e a ritenere blasfema l'affermazione di Gesù circa la propria divinità, dimenticando che Dio definì dei quegli uomini a cui aveva affidato un incarico di governo e di amministratori della giustizia, benché questi non fossero fedeli al mandato ricevuto. E il Signore fu costretto a giudicarli e a riprenderli. Se era sufficiente aver ricevuto un ufficio divino per essere definiti figli dell'Altissimo, indipendentemente dalla correttezza ed onestà con cui questo ufficio veniva esercitato, quanto più lui, Gesù, che operava fedelmente le opere di Dio, era autorizzato a definirsi figlio di Dio. Proprio il testo citato da Gesù, dopo aver anticipato il giudizio divino su questi potenti, annunciò e invocò l'intervento di Dio per la restaurazione della giustizia sulla terra. Basti leggere il Salmo 82, versetti 6-8. Cosa possibile solo con l'intervento di Dio attraverso il suo vero ed unico figlio, Gesù Cristo. Quei giudici iniqui, definiti dei solo perché esercitavano un ufficio divino, potevano con pieno diritto venire riprovati e rifiutati. Gesù, al contrario di loro, possedeva le giuste ed opportune credenziali per essere riconosciuto ed accolto, cioè le opere dalla chiara impronta divina che manifestavano la realtà delle sue affermazioni. Gesù colse nuovamente la possibilità di esprimere la sua unità con il Padre nel quale dimorava e che agiva in lui e per mezzo di lui. La sua logica esortazione cadde ancora una volta nel terreno della loro incredulità, nel terreno della loro durezza di mente e di cuore, ed essi tentarono di nuovo di catturarlo, ma Gesù sfuggì dalle loro mani. Quanto è potente, quanto è profonda, quanto è misteriosa l'opera del diavolo per accecare le menti e rendere duri i cuori. Non vi sia nessuno che si presta a questa opera distruttiva.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. il Signore viene.

Stiamo parlando intorno alla venuta del Signore. Come avverrà? In che modo? In quale maniera? E dovevamo parlare della seconda resurrezione. Cari amici, è indispensabile e vitale appartenere alla prima resurrezione, in quanto la seconda resurrezione o la seconda fase è la dannazione. Anche di questa abbiamo detto che i morti in Cristo risusciteranno i primi. E abbiamo anche letto le parole di Gesù che hanno detto: quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita e quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Quindi questa seconda fase o seconda resurrezione dei morti è a giudizio. Sarà ugualmente una resurrezione fisica. È scritto nell'Apocalisse al capitolo 20, nei versi 13 e 14: e il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Ma per concludere questo argomento vogliamo leggere per intero i versi che riguardano questa categoria di persone. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse al capitolo 20, dai versi 11 ai versi 15. È Giovanni che descrive la visione che è davanti ai suoi occhi. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, ed i libri furono aperti, ed un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi dobbiamo ricordare con chiarezza che è importante appartenere al gruppo di coloro che risusciteranno per primi. E se il Signore Gesù ritornerà oggi, dobbiamo avere la certezza di andarlo ad incontrare nell'aria. Quindi una situazione di privilegio nel ritorno del Signore è quella che, se siamo viventi, noi lo andremo ad incontrare nell'aria. Se siamo morti, dobbiamo appartenere alla prima resurrezione, che sarà quella che porterà i credenti, i santi, direttamente nell'aria ad incontrare il Signore, e staranno con Lui per tutta l'eternità. Quindi il Signore ritornerà, ma ritornerà in modo e in maniera diversa secondo quanto l'uomo avrà stabilito nei confronti di Gesù. Se lo avrà accettato come Salvatore, andrà con Lui. Se non lo avrà accettato, sarà giudicato per le sue opere. Prima di andare avanti, ascoltiamo un brano musicale, e mentre lo ascoltiamo facciamo le nostre riflessioni su questo argomento così importante ed eterno.

Eccoci di nuovo insieme per continuare a parlare del ritorno di Cristo. Ci eravamo lasciati parlando della resurrezione dei morti. Avevamo detto che ci sarà una prima resurrezione che avverrà esclusivamente per i giustificati da Gesù, per la Chiesa, per i redenti, e avverrà quando Gesù tornerà per rapire la sua Chiesa vivente. E avverrà che i morti nel Signore risusciteranno per primi e la Chiesa vivente raggiungerà questi nell'aria e andranno insieme nella gloria del cielo. Abbiamo anche detto che questa resurrezione avverrà procurando ai credenti un corpo spirituale, cioè un corpo incorruttibile, glorioso, forte, non soggetto alla morte. Per quanto riguarda la costituzione del corpo dei condannati, la Bibbia non ci dice nulla. Quindi non possiamo affermare che l'identità del corpo risuscitato sarà cambiato in diversi particolari. Desidero ancora chiarire che quanto sto dicendo riguarda l'avvenimento più importante che si dovrà verificare nel mondo, il ritorno di Cristo. È semplicemente una prima presa di conoscenza su un avvenimento del quale molti ne parlano. Molti scrivono libri, ma il pubblico ne rimane sempre escluso, in quanto chi parla e chi scrive lo fa per gli addetti ai lavori, cioè per persone che conoscono o hanno studiato teologia. Io desidero, per quanto mi è possibile, parlare di questo argomento in maniera che l'interesse che tutti hanno intorno a questo avvenimento possa essere soddisfatto in maniera molto semplice, senza scendere nei particolari teologici che riguardano gli studiosi. Per comprenderci meglio, il mio desiderio è quello che gli ascoltatori riescano a comprendere che la cosa più importante quando Gesù ritornerà dal cielo è quella di essere pronti ad andare con Lui, perché non vi saranno altre opportunità in seguito. Parleremo del ritorno del Signore Gesù come ci viene presentato dalla parola di Dio nel Nuovo Testamento. Questo avvenimento ci viene presentato più di 300 volte. L'Apostolo Paolo si riferisce a questo avvenimento per più di 50 volte nelle sue lettere. Si afferma che la seconda venuta del Signore sia menzionata 8 volte in più rispetto alla sua prima venuta. Questa dottrina è tra le più importanti nel Nuovo Testamento. Gesù stesso ci parla di questa sua venuta nel capitolo 14 dell'Evangelo secondo Giovanni. Ma prima di leggere, vogliamo ascoltare un brano musicale.

0: Leggiamo dall'Evangelo secondo Giovanni, capitolo 14, dai versi 1 ai versi 21.
1: Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove io vo sapete anche la via. Toma gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se m'avesse conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: Da tanto tempo sono con voi e tu non m'hai conosciuto, Filippo. Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Come mai dici tu: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credete a cagion di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che io fo, e ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre. E quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
0: Eccoci di nuovo insieme per ricordare in particolare le parole di Gesù, che sono scritte nel verso 3. È Gesù che parla e dice: e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ma non solo Gesù, ma anche gli angeli hanno testimoniato del suo ritorno. Nel libro degli Atti, al capitolo 1, al verso 11, quando Gesù sta per essere accolto in cielo, leggiamo l'espressione degli angeli che dicono: uomini galilei, perché state guardando verso il cielo? Questo Gesù, che è stato tolto da voi e assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Il Vecchio Testamento prevede le due venute di Gesù: la prima come rigettato e sofferente, la seconda invece è una venuta in potenza e in gloria. In quale modo Gesù ritornerà? Il Signor Gesù può ritornare per tutta la Chiesa il giorno del suo ritorno, ma può tornare anche in modo personale ed individuale. Cioè, quando Gesù ritorna, è un momento nel quale noi lasciamo il nostro corpo, e la nostra anima da quel momento non ha più la possibilità di cambiare la sua destinazione eterna. Quell'istante, quando il Signore ritornerà dal cielo per prendere la sua Chiesa, oppure il Signore ci chiamerà perché il nostro corpo cessa di vivere, sarà quello il momento nel quale nessuno più avrà la possibilità di cambiare la destinazione eterna della propria anima. Non ci sarà più la possibilità di scegliere, non ci sarà più nessuna opportunità. Ecco perché la venuta del Signore, o per rapire la Chiesa, o per portarci via da questo nostro corpo, è un momento importantissimo per il quale dobbiamo essere tutti quanti pronti per non essere colti impreparati e ingiustificati. E prima di lasciarci vorrei che ognuno di noi riflettesse sulla propria posizione personale nei confronti di Gesù. Lo abbiamo accettato? Lo stiamo aspettando? Oppure rimaniamo indifferenti, non curando la nostra anima per tutta l'eternità? Il Signore voglia aiutarci, voglia benedirci e a risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore ci benedica.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Cari amiche e amici, bentornati anche oggi al nostro consueto e importante appuntamento riservato allo studio della parola di Dio. Oggi vogliamo iniziare questo studio con una domanda. Perché Dio non voleva che Israele stipulasse dei trattati con gli abitanti di Canaan? Perché sarebbero stati gli abitanti di Canaan per gli israeliti un pericolo costante, facendoli cadere di nuovo nell'idolatria. E non dimentichiamolo, amici, l'idolatria a qualsiasi livello, sia essa religiosa o meno, l'idolatria è sempre un peccato, anche se a volte l'idolatria viene definita venerazione. Quindi gli israeliti dovevano agire drasticamente nei riguardi dei cananiti, come è scritto in Esodo capitolo 34, versetto 13 e 14, dove è scritto: Dio disse: demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli, poiché tu non adorerai altro Dio, perché l'Eterno, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Sì, amici, il Signore è un Dio geloso e non vuole dividere l'onore e la gloria che gli sono dovuti con falsi dei. Quindi non è necessario cercare di giustificare questa sua gelosia. A volte si sente dire: mio marito non è geloso di me. Ma se un marito non

15 a 17 precisa i motivi per cui gli israeliti non devono allearsi con altri popoli. Infatti il Signore Dio disse: guardati dal fare lega con gli abitanti del paese, affinché quelli, quando si prostituiranno ai loro dei e offriranno sacrificio ai loro falsi dei, non avvenga che essi ti invitino e tu mangi dei loro sacrifici e prenda delle loro figliuole per i tuoi figliuoli, e le loro figliuole si prostituiscono ai loro dei, ai loro idoli, e inducano i tuoi figliuoli a prostituirsi ai loro dei. Quindi disse ancora Dio: non ti farai dei di getto, cioè non ti costruirai idoli.

La terra di Canaan era immersa nell'idolatria e nell'immoralità. Perciò Dio ammonì severamente Israele a tenersi lontano da quella gente e a non allearsi mai con loro. Israele doveva distruggerli o scacciarli dal paese. Naturalmente i soliti critici hanno deplorato questo atteggiamento di Dio, senza però mai esaminare a fondo i motivi di misure così drastiche. Ma ovviamente la ragione principale è che Dio voleva proteggere il suo popolo dall'obbrobrio, dal peccato che è l'idolatria, peccato che, diciamolo, è molto diffuso anche in una larga fetta della cosiddetta cristianità di oggi. C'era però anche un'altra ragione. Oggi è ben noto che le malattie veneree erano molto frequenti fra gli abitanti di Canaan, e quindi Dio voleva proteggere Israele dai terribili danni causati dalle malattie veneree, malattie sessuali. Israele però non obbedì e non liberò del tutto la terra promessa da quelle popolazioni idolatriche, portandone quindi tutte le tristi conseguenze. Alla fine Dio fu costretto a fare in modo che gli israeliti fossero deportati come schiavi a Babilonia. Ora, nei versetti successivi troviamo altre istruzioni da parte di Dio. Il Signore disse: «Osserverai la festa degli azimi. 7 giorni, al tempo fissato del mese di Abib, mangerai pane senza lievito, come ti ho ordinato, poiché nel mese di Abib tu sei uscito dall'Egitto». Così è scritto in Esodo, capitolo 34, versetto 18. Qui Dio ribadisce l'osservanza di qualche festa in vista dell'entrata degli israeliti nella terra di Canaan. 3 volte all'anno, disse Dio, comparirà ogni vostro maschio nel cospetto del Signore, dell'Eterno, che è l'Iddio di Israele. Dio entra qui in vari particolari relativi a determinate cose che gli israeliti dovevano fare o non fare. Disse ancora il Signore: «Non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immolata a me, e il sacrificio della festa di Pasqua non sarà conservato fino al mattino. Porterai alla casa dell'Eterno Dio tuo le primizie dei primi frutti della tua terra, non cuocerai il capretto nel latte di sua madre». Così è scritto in Esodo, capitolo 34, versetto 25 e 26. Gli israeliti dovevano mettere sempre Dio al primo posto. In particolare, non dovevano cuocere un capretto nel latte della propria madre. Ci si riferisce forse a una usanza del tempo, e la si proibisce perché era innaturale. Non è escluso poi che tale usanza fosse anche associata a riti pagani. Poi, come è descritto in Esodo capitolo 34, versetto 29 a 35, Mosè scese di nuovo dal monte Sinai e riferì al popolo tutte le istruzioni dategli dal Signore. Ora Mosè, leggo qui il testo che ho citato prima, Mosè quando scese dal monte Sinai, scendendo dal monte, Mosè aveva in mano le 2 tavole della testimonianza. Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con l'Eterno. E quando Aaron e tutti i figlioli di Israele videro Mosè, ecco che la pelle del suo viso era tutta raggiante, ed essi temettero di accostarsi a lui.

Ma Mosè li chiamò, e Aronne e tutti i capi della raunanza tornarono da lui, e Mosè parlò loro. Dopo questo, tutti i figlioli di Israele si accostarono, e Mosè ordinò loro tutto quello che l'Eterno gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia, ma quando Mosè entrava al cospetto dell'Eterno per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornasse fuori. Tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato da Dio. I figlioli di Israele guardarono la faccia di Mosè, ne vedevano la pelle tutta raggiante, e Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrasse a parlare con l'Eterno. E qui, con queste parole che descrivono gli incontri di Mosè con Dio e con il popolo, termina il capitolo 34. Iniziamo perciò, per motivi di tempo, lo studio del capitolo 35, nel quale vediamo che Dio torna a parlare del sabato per la terza volta.

Leggiamo infatti i primi tre versetti di Esodo, capitolo 35, dove è scritto: Mosè convocò tutta la radunanza dei figlioli di Israele e disse loro: queste sono le cose che l'Eterno ha ordinato di fare. 6 giorni si dovrà lavorare, ma il 7° giorno sarà per voi un giorno santo, un sabato di solenne riposo, consacrato all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. Non accenderete fuoco in alcuna delle vostre abitazioni nel giorno di sabato. Il Signore insiste sul fatto che la prima ragione per cui il sabato deve essere osservato è che questo giorno appartiene alla prima creazione. Dio si riposò il 7° giorno. Purtroppo il genere umano si andò sempre più allontanando da Dio, tanto che venne il momento in cui buona parte dell'umanità non credeva più nel Creatore e cominciò ad adorare le creature, come per certi aspetti succede anche oggi, l'idolatria. Naturalmente questa umanità non si curò più di osservare il 7° giorno, cioè il sabato. Ora però Dio afferma che il sabato è un segno speciale tra se stesso e gli israeliti. Dio quindi cominciò a stabilire delle norme che valevano soprattutto per Israele quando si sarebbe stabilito nella terra promessa. Ad esempio, se qualcuno lavorava il sabato, veniva lapidato, cioè veniva messo a morte. Attualmente nella nostra società sarebbe impossibile vivere senza che almeno alcuni lavorassero il sabato. Ciò infatti creerebbe gravi problemi insolubili, specialmente quanto ai servizi pubblici essenziali, problemi che evidentemente non esistevano per gli israeliti di tanti secoli fa. Ora, nei versetti successivi troveremo altre istruzioni relative alle offerte per la costruzione del tabernacolo. Mosè parlò a tutta la radunanza dei figlioli di Israele e disse queste parole: questo è quello che l'Eterno ha ordinato, prelevate da quello che avete un'offerta all'Eterno. Chiunque è di cuore volenteroso recherà un'offerta all'Eterno, oro, argento, rame. Questo è scritto nel libro dell'Esodo, al capitolo 35, dal versetto 4 al versetto 5. Queste offerte dovevano essere volontarie. Nessuno era costretto in qualche modo a contribuire alla costruzione del tabernacolo. Non si raccolsero decime di alcun genere. Come vedremo, gli israeliti furono invitati a portare altro materiale oltre all'oro, all'argento e al rame. Infatti in Esodo capitolo 35 versetto 6 a 9 è scritto: portate stoffe di color violaceo, porporino, scarlatto, lino fino, pelli di capre, pelli di montone tinte di rosso, pelli di delfino, legno di acacia, olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per il profumo fragrante, pietre di onice, pietre da incastonare per l'efod e per il pettorale. Questo è tutto il materiale che gli israeliti potevano offrire per la costruzione del tabernacolo. A quell'epoca poi non c'era alcuna moneta a corso legale, come l'intendiamo noi oggi, e si usava il baratto o lo scambio di merci. Ma ora, amici, dato che il tempo a disposizione è terminato, vi devo salutare. Vuol dire che proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Il titolo è Finché io venga. Finché io venga. Pensando e pregando, pensavo alle parole di Paolo a Timoteo su cos'è una chiesa locale e su cose che sono importanti alla chiesa locale. A voi che siete nuovi alla lettura della Bibbia, è molto importante ricordarci di una cosa. Quando apri un libro, per esempio il Vangelo di Giovanni, Giovanni scrisse in Giovanni 20, nel suo Vangelo, queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo. È importante per noi capire chi ha scritto un libro, a chi lo scrive, il perché lo scrive. Io scrivo queste cose affinché, Giovanni disse anche nella sua prima epistola, scrivo queste cose a voi padri affinché, no? Scrivo queste cose, Paolo fa la stessa cosa in Primo Timoteo, sì, Primo Timoteo capitolo 3, aprite con me, vediamo quello che Paolo scrive a Timoteo. Paolo sottolinea il motivo di questa lettera, questo email che ha inviato a Timoteo. Timoteo in questo momento è il pastore nella città di Efeso. Quindi quando leggiamo Efesini, Timoteo è il pastore di Efeso. Paolo dice, 1 Timoteo 3,14, ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché se dovessi tardare, cosa dice? Tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. E quindi Paolo dice questa lettera serve affinché voi sapete cosa dovrebbe essere una chiesa locale. E quindi se volete capire quello che una chiesa dovrebbe fare nell'assemblea, basta leggere 1 Timoteo e capiamo tante cose. Se voi prendete appunti, spero che potete scrivere veloci abbastanza. Poi in 1 Timoteo 4, versetto 13, Paolo ripete questo suo desiderio di venire presto. Lui dice, 1 Timoteo 4, 13, applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento finché io venga. E quindi Timoteo aveva questa attesa dell'arrivo di Paolo e nel frattempo voleva essere un bravo pastore, aspettando l'arrivo di Paolo. Ma anche noi chiesa, come disse anche Gesù in Apocalisse 22, ecco, io vengo presto e il mio premio è con me per rendere ad ognuno secondo le opere che egli ha fatto. Noi come famiglia, come chiesa locale, il mio impegno è di servirvi e creare un ambiente in linea con quello che vedo nella Bibbia. Quanto posso? Preghiamo insieme per questo, affinché non arriva Paolo ad Efeso, ma affinché arriva Cristo Gesù da noi per portarci con sé. Amen? Quindi, io vengo presto, dice Gesù, e io voglio essere trovato al centro della sua volontà per me. Non vedo l'ora che venga, non vedo l'ora di essere in paradiso con Dio, ma nel frattempo cos'è e cosa dovrebbe fare la chiesa locale? Punto 1, la chiesa locale dovrebbe avere una sana dottrina. Guardate, 1 Timoteo 1, versetto 3. Come ti esortai quando andai in Macedonia, rimani in Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse. Tu, Timoteo, il tuo ruolo come pastore nella chiesa è di badare bene sulle dottrine che vengono diffuse all'interno dell'assemblea. Non per controllare, ma per sorvegliare per il bene della congregazione. È una cosa per noi come pecore devono sentirsi al sicuro. E io voglio che voi sentiate in un posto sicuro, con una teologia buona, con un'atmosfera di adorazione, un punto di ricevere dalla parola, che dottrine strane non vengano insegnate. Non è la stessa cosa che disse Paolo agli Efesini, Efesini 4, 11, 12, 13, lui dice che Dio ha stabilito leadership nella Chiesa affinché non siamo più bambini sballottati da ogni vento di dottrina. Perché vengono venti, nuovi pensieri, ma ho sentito, ho visto, cosa ne pensi? La vecchia strada, Chiesa, sicura. La parola di Dio, di non insegnare dottrine diverse. La qualità della nostra adorazione sarà sempre frutto di ciò che crediamo. Ciò che va condiviso avrà un diretto impatto sulla vostra punto di vista di Dio. Mi piacciono le parole di Gesù in Giovanni 4. Lui dice alla donna samaritana, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno in spirito e in verità. Bisogna adorare in spirito e in verità. Queste cose sono inseparabili. Non si possono divorziare, perché la mia spiritualità deve essere informata dalla verità rivelata di Dio. Amen? Punto 2. Una chiesa locale dovrebbe camminare in ravvedimento. Punto 2. Vogliamo continuamente ravvederci, cambiare mente. Signore, voglio rivolgermi verso di te. Il ravvedimento in greco vuol dire cambiare pensiero, cambiare mente. Io penso questo, ma Dio pensa quello, quindi cambio mente. Guardate con me capitolo 1, versetto 13. Paolo dice che prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata fatta misericordia perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Dovremmo essere, come cristiani, nuove creazioni. Le cose vecchie sono passate, ora tutte le cose sono nuove. Questo è il cristianesimo. Non è una lista di regole da seguire, ma è una nuova vita. Nasciamo spiritualmente, c'è una nuova nascita. Ah, io voglio cercare di essere un bravo cristiano. Non è riformare la carne, ma è di uccidere la carne e nascere spiritualmente. Che prima ero un bestemmiatore. Guardate velocemente in capitolo 2, parlando della preghiera, versetto 8, capitolo 2, versetto 8, Paolo vuole che tutti gli uomini pregano in ogni luogo alzando le mani pure, senza ira e dispute. Lui dice agli uomini, voi prima magari dimostravate la vostra forza e valore tramite l'urlare e mani alzate, voi picchiavate, violenza, non perché volevi far del male, ma perché volevi difendere il tuo valore, volevi giustificarti, essere visto. Ma vedi, un cristiano non deve essere più violento, abbiamo una nuova natura. E Paolo dice, io anche ero un violento, e voi uomini ad Efeso vi supplico di non essere neanche voi più violenti. Invece di picchiare, di alzare quei mani in preghiera. E voi donne, versetto 9, similmente le donne si vestono in modo decoroso, con verecondia e modestia, e non di trecce d'oro, di perle o di abiti costosi. Che voi donne non trovate il vostro valore in quelle cose, ma ora in Cristo. Non vuol dire che non possiamo portare dei vestiti belli, ma che in quello non trovi più la tua identità. Ci siamo riveduti. Non devo crearmi un'identità e valore, ma ora lo trovo in Cristo. Di camminare in continuo ravvedimento, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore ed un violento. Chiesa, noi peccheremo sì, ancora come cristiani, ma non ci viviamo più in abitudine o per natura. Siamo diversi, cresciamo. Punto 3. Una chiesa locale vorrebbe camminare nella volontà espressa di Dio. Guardate con me capitolo 1, versetto 18. Mi piace tanto quello che Paolo dice qua. Lui dice: a Timoteo ti affido questo incarico, o figlio Timoteo. Cosa? In accordo con le profezie fatte in precedenza a tuo riguardo. Prima di conoscerti, magari in Atti 16, quando lo prende e lo porta con sé in quel secondo viaggio missionario, Paolo sapeva delle profezie pronunciate sulla sua vita dal collegio degli anziani. 1 Timoteo 4,14, dalle mani da parte del collegio degli anziani. Paolo dice a Timoteo: non voglio spingerti a fare qualcosa che penso io per la tua vita, ma io voglio incoraggiarti in ciò che lo Spirito ti ha già dimostrato. E quindi una buona chiesa locale cerca di camminare in accordo con ciò che lo Spirito Santo vuole fare e non soltanto un buon pensiero umano. Amen? Io ho bisogno della mente di Cristo, non la mia. E io come leader non voglio mai forzarvi di fare delle cose che lo Spirito non vi ha guidato di fare. Questa sarebbe manipolazione umana. Mi piace che Paolo dice: guarda, in accordo con ciò che lo Spirito Santo ti aveva già detto in precedenza. Mi piace assai quello, la volontà espressa di Dio. Punto 4, disciplina fra i membri. Questo è un punto un po' strano, ma leggiamo quello che Paolo dice. Versetto 19 di capitolo 1. Avendo fede e buona coscienza, poiché alcuni, avendola rigettata, hanno fatto naufragio della fede. Versetto 20. Tra questi vi sono Imeneo e Alessandro, che io ho dato in mano di Satana, perché imparino a non bestemmiare. Strano, no? Prendere una persona dalla chiesa e dire: tu ora sei in mano a Satana. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando non cammino in ravvedimento, punto 2, e persisto, ci vivo, no, in peccato, e dico: non mi importa quello che Dio ha da dire. Una chiesa locale, Paolo dice in versetto 20, dovrebbe dire: guarda, per un tempo, se tu vuoi vivere la tua vita, sappi che stai seguendo Satana, perché quando pecchiamo, stiamo seguendo Satana. Quindi vai pure, segui il tuo padrone, spero che prima che puoi, no, più presto possibile, vedi che non c'è vita nel peccato e che torni e che sei qui in mezzo a noi. E Paolo dice la stessa cosa ai Corinzi, potete leggere a casa 1 Corinzi 5, parlando di una situazione nella chiesa che doveva essere incontrata, un uomo che andava a letto con la matrigna e la chiesa a Corinto diceva: gloria a Dio, siamo nella grazia, facciamo quello che vogliamo. E Paolo diceva: no, ragazzi, non dobbiamo peccare più. E lui dice la stessa cosa in 1 Corinzi 5, che quello viene dato in mano di Satana affinché distrugge la carne, ma l'anima viene salvata. E quindi è con amore e in speranza per il loro bene che capiscono che il peccato abitudinale non va bene, perché ti voglio bene. Basta, no, non rovinarti la vita. E alcuni persistono e si rovinano la vita. Quindi punto 4, disciplina fra i membri. Questo non mi piace fare, perché cosa succede? Qualcuno si offende, se ne va dalla chiesa, non mi chiama più. E vorrei continuare che, no, essere amici qua, ma dobbiamo essere sinceri e veritieri. Punto 5, una chiesa che prega. Capitolo 2, versetto 1. Esorto dunque, prima di ogni cosa, quando voi vi incontrate come assemblea ad Efeso, pastore Timoteo, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Per iniziare, prima di ogni cosa, prima in ordine, preghiamo insieme. Iniziamo un po' a prendere questo ritmo di preghiera. E avete notato suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti? A volte rimaniamo su quella prima supplica: Dio dammi una ragazza, Dio dammi un nuovo lavoro, dammi. Siamo bambini a volte nelle fedi, chiedendo latte. E va bene per un bambino rimanere bambino, ma quando cresciamo anche il nostro dialogo con Dio dovrebbe diventare più complesso, come anche adolescenti e adulti, crescono in complessità. Vogliamo avere una vita di preghiera diversificata, sia di tipologia di preghiere, resi note a Dio, che nei luoghi dove li offriamo. Guardate capitolo 2, versetto 8. Paolo dice: voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, anche quando non lo vogliamo fare. Quando tu e la moglie litigate, non voglio pregare, non ti voglio neanche vedere. Voglio isolarmi, voglio nascondermi. O mi vergogno di pregare dopo aver perso la mia pazienza, no? Cioè, adesso mi presento davanti a Dio. Sì, proprio lì, in ogni luogo, uomini, pregate. Preghiere diversificati. Non chiedere da Dio soltanto, ma intercedere per gli altri. E anche ringraziare Dio quando abbiamo pregato. E non solo prendere da Lui, ma anche essergli grati. Amen? Tipologia e luoghi in ogni luogo. Punto 6, 1 Timoteo 3, Paolo dice una leadership solida. E qui in questo capitolo ci sarebbero tantissime cose da dire. Ma Paolo elenca requisiti per i vescovi o i pastori e per i diaconi. I pastori di una comunità sorvegliano sulla salute spirituale, insegnano la parola, guidano spiritualmente. Diaconi servono in modo pratico. Potete leggere a casa. Per i pastori lui elenca 16 requisiti. Per i diaconi lui elenca 10. Ma la cosa buffa, guardate con me in versetto 2, l'ultima cosa in versetto 2, cosa dice? Atto ad insegnare. Spesso pensiamo ad un pastore, cioè lui deve essere un buon oratore. E voi avete un americano che fa un macello della vostra lingua. Mi dispiace. Ma lui mette atto ad insegnare come il settimo. Io avrei messo come punto uno, no? Cioè, che sa insegnare, no? Cioè, lui mette per... Paolo ha pensato, guidato dallo Spirito nel scrivere di 6 altre cose. Vedete? Irreprensibile, ha una sola moglie, sobrio, assennato, prudente, ospitale. Perché Dio si interessa molti di più della qualità del nostro carattere che ciò che facciamo per Lui davanti all'assemblea. Dio si interessa molto di più di come io tratto mia moglie a casa, di quello che io faccio qui in mezzo a voi la domenica. Dio si interessa più del cuore che delle nostre azioni. Ricordiamoci questo. Perché non è tanto il desiderio mio di avere una chiesa con 1000 impegni, ma le nostre vite private sono un casino. Matrimoni sfasciati, rapporti distrutti, genitori che sono sempre in conflitto con i figli. Perché possiamo avere migliaia di impegni in chiesa, ma se la vita privata è un disastro, cosa serve? Cerchiamo di andare piano piano e vivere in buona salute chiesa. Poi notate con me versetto 10, per i diaconi, prima di essere nominati diaconi, Paolo dice che siano prima provati, poi svolgono il loro servizio se sono irreprensibili. Quindi prima di nominare un diacono per un diaconia, un'area di servizio, è bello prendere un po' di tempo per osservare la loro vita. Perciò noi come chiesa ancora non abbiamo tanti leader, ma inizieremo a avere più diaconi. Quest'anno il mio desiderio è piano piano creare sempre più organizzazione, struttura. Ma voglio andare piano perché questo versetto 10, questo è il perché non abbiamo ancora tanti leader, perché volevo prendere del tempo per osservare, per conoscerci. Prima provati e poi svolgono bene. Poi versetto 13, coloro infatti che poi hanno svolto bene un servizio, questo servizio pratico di diaconia, si acquistano una buona reputazione. Perché se tu vieni da me e dici: Davide, vorrei insegnare uno studio biblico e ministrare alla chiesa, e io dico: bene, ma sei stato fedele con il mocio? Sei stato fedele nei pulizie del bagno? Ah, ma in realtà no. Ma la fedeltà nelle cose pratiche, se non siamo stati fedeli là, perché penseremo che se saremo fedeli con le cose spirituali. Se io non sono fedele con il moccio, non sarò fedele con le anime dell'assemblea.

questi giovani, non sarò fedele con un gruppo di adulti. E Craig mi ha guardato e mi ha detto, preciso, esatto. Perché questo versetto 13, se noi siamo fedeli nel poco, saremo fedeli anche nel molto. Amen? Punto 6, leadership solido. Punto 7, capitolo 4. Punto 7, un'eschatologia chiara e speranzosa. Un'eschatologia, cos'è? Studio delle ultime cose. Paolo, qui in questa prima parte di capitolo 4, parla degli ultimi tempi. E lui spiega alcune cose, ma leggete come versetto 1, or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto ai spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Pietro, nella sua epistola, parlando degli ultimi tempi, dice questo, secondo Pietro 3:11, poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio. E quindi noi come cristiani, Paolo vuole sottolineare per la chiesa ad Efeso, voglio che avete una comprensione delle cose a venire. Mi piacciono le parole di Giovanni. Primo Giovanni 3, versetto 3. Primo Giovanni 3, 3. E chiunque ha questa speranza in lui, nel suo ritorno, il giorno in cui staremo davanti a lui e cambiati nella sua immagine, chi ha questa speranza in lui, purifichi se stesso come egli è puro. Voi vivete la vostra escatologia con speranza? Punto 7. Vogliamo avere chiarezza su queste cose, ma vogliamo vivere queste cose con una grande gioia e speranza. Guardiamo, studiamo, ma se la finalità della vostra escatologia non sia speranza e gioia, non sta producendo il frutto che dovrebbe. Amen? Con speranza. Punto 8, capitolo 4, da versetto 6. Punto 8, dedicato al buon insegnamento. 4, versetto 6, proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Cristo, nutrito nella parola della fede e della buona dottrina, che hai seguito da vicino, comanda queste cose ed insegnale. Versetto 13, importantissimo, applicati alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento finché io venga. E Timoteo che attendeva l'arrivo di Paolo, io voglio attendere l'arrivo di Cristo e essere un pastore secondo il suo cuore, pregate per me. Scrivete, se prendete appunti, secondo Timoteo 2:15. Secondo Timoteo 2:15, Paolo dice questo a Timoteo: studiati di presentare te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha da vergognarsi. Non voglio avere da che vergognarmi su quello che presento davanti a voi. Voglio essere un bravo studente della parola che non ha da vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. Mi piace la Nuova Riveduta, dice che tagli rettamente la parola di Dio. Sappiamo, no? Tutti quanti come tagliare la pizza in pizzeria? Come si fa? Prima metà, poi tu lo giri, fai tre pezzi da quel lato, lo giri ancora e fai tre pezzi, giusto? Che tagli rettamente la pizza, che tagli rettamente la parola della verità. C'è un modo giusto e sbagliato di tagliare la parola di Dio. Tagliamola per bene, un buon insegnamento finché Cristo venga. Punto 9, capitolo 5. Una buona chiesa locale ha relazioni onorevoli, relazioni di onore e rispetto tra di noi. Capitolo 5, versetto 1, Timoteo, sei un giovane leader, quindi non riprendere aspramente un anziano. Ma Paolo, tu fai sempre questo? Aspramente. No, ma esortalo come un padre. Portare il rispetto, Timoteo. E verso i più giovani, come i fratelli,
le donne anziane, Timoteo, trattali come

0: madri e le donne giovani come sorelle in tutta castità. Se una persona non è la tua moglie, è la tua sorella. Ricordati questo. In tutta castità. Relazioni di onore e rispetto. Punto 10. Poi capitolo 5, Paolo parla delle vedove e parla dei pastori. E Paolo dice, la chiesa locale dovrebbe avere un giro di soldi per incontrare i bisogni e pagare il suo leadership. Guardate con me, capitolo 5, versetto 4. Ma se una vedova ha dei figli o dei nipoti, questi imparino prima a praticare la pietà verso quelli della propria casa. E versetto 16, se un credente uomo o donna ha delle vedove, provveda loro e non se ne sia gravata la chiesa affinché possa soccorrere quelli che sono veramente vedove. E potete leggere questo a casa, ma Paolo elenca vari requisiti per chi devono sostenere. Per le vedove che sono davvero vedove, senza famiglia, oltre 60 anni, lui elenca tante cose. E da questo capitolo capiamo che la chiesa locale deve essere un punto di generosità con dei principi. Ci insegna che il nostro dovere e generosità verso chi è nel bisogno dell'assemblea deve essere sempre accompagnata dal buon senso e discernimento spirituale. Chiesa, l'amore cristiano non vuol dire essere presi in giro, ma di dare, di essere generosi con intenzionalità e con chiarezza. E poi potete leggere da versetto 17, parla anche dei doveri nei confronti dei pastori, ma lo salta. Capitolo 6, due ultimi punti veloci. Punto 11, che nella chiesa locale noi usiamo i soldi per amare le persone. Non usiamo mai le persone per prendere dei soldi. Amen? Usare i soldi per amare le persone. Non usare le persone per amare i soldi. Versetto 6, Primo Timoteo 6, versetto 6. Ora la pietà è un mezzo di grande guadagno quando uno è contento del proprio stato. Sappiamo come, no? Cioè, nella vita arriviamo ad un certo livello e vogliamo sempre raggiungere un'altra. Sempre un'altra. Rockefeller una volta in America fu chiesto, ma Rockefeller, quanti soldi sono abbastanza? E lui ha risposto, solo un po' di più. Perché appena prendi quel poco di più, vorresti ancora un po' di più. Imparare ad essere contenti nel proprio stato in cui ci troviamo. Perché versetto 7, non abbiamo infatti portato nulla nel mondo, come disse Giobbe, sono entrato nudo ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla e nudo usciremo. Benedetto sia il nome di Dio. Una giusta prospettiva sui soldi. Versetto 17, ordina ai ricchi di questo mondo di non essere orgogliosi, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma del Dio vivente, che non cambia mai. La valuta cambia, l'inflazione, guerre, problemi mondiali, ma Dio rimane. Ma nel Dio vivente, il quale ci offre abbondantemente ogni cosa per goderne. Poi, mi piace tanto versetto 19, voi che siete ricchi, c'è un sol modo per portare le vostre ricchezze in cielo. Lui dice, mettendo in serbo per se stessi un buon fondamento per l'avvenire. Non puoi portarli con te, ma li puoi spedire in avanti, investendo nel regno di Dio, dando un bicchiere di acqua a quel povero. Punto 12, come chiesa locale spero per noi. Versetto 20, o Timoteo, o chiesa, custodite il deposito che ti è stato affidato. quello che Cristo ci dà dalla sua parola, dalla sua presenza, le ricchezze di Cristo, è un deposito che va custodito, evitando i discorsi vani e profani e le argomentazioni contrastanti di quella che è falsamente chiamata scienza, professando la quale alcuni si sono sviati dalla fede. La grazia sia con voi. Amen. 12 esortazioni alla Chiesa di Efeso e spero 12 incoraggiamenti anche per noi. Amen. Padre Celeste, grazie per i miei fratelli. Aiutaci di essere una Chiesa locale in buon salute, onorando la Tua parola, amandoci, onorando uno l'altro, avendo rapporti di rispetto uno verso l'altro, di amore. Padre, aiutaci di comunicare con i bisogni uno dell'altro. Se c'è un fratello, una sorella nel bisogno, Padre, aiutaci. Vogliamo camminare in ravvedimento. Vogliamo avere una sana dottrina. Vogliamo essere sottomessi alla Tua volontà espressa a noi. Padre, tutte queste cose li vogliamo vedere nel nostro mezzo. Che si può dire? È una Chiesa in buona salute. Padre, aiutaci, perché è un lavoro di squadra. Aiutaci, Padre, guidaci Tu. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel Suo nome.
3: Nel mondo, ma non del mondo. Leggo nella Bibbia in Giovanni, capitolo 17, versi 6 e 19. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro. Ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te, e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Gesù aveva dedicato molto tempo a istruire i suoi discepoli prima della croce, preparandoli ad affrontare ciò che stava per accadere. Ma l'istruzione non era sufficiente. Egli sapeva che essi avrebbero avuto bisogno della guida e della protezione del Padre. Per questo motivo pregò per loro. In se stesso egli aveva manifestato loro il nome di Dio, ovvero la persona, il carattere, gli attributi, la potenza, l'autorità di Dio e la sua parola. Essi avevano dimostrato di appartenere a Dio, di avere una relazione con il Padre, avendo riconosciuto Gesù come inviato dal Padre e avendo ricevuto le parole di Gesù come parola di Dio. Coloro che appartenevano al Padre appartenevano anche al Figlio e avevano riconosciuto il Figlio. Gesù era stato con loro e li aveva protetti, tenendo il gruppo unito. C'erano stati momenti difficili in cui molti altri si erano allontanati da lui, vedi Giovanni 6,66. Ma coloro che egli aveva scelto per essere suoi apostoli, coloro che il Padre gli aveva dato per quel compito, erano rimasti con lui fino a quel momento. Tra quei 12, solo Giuda si era allontanato e stava per tradirlo. Ma questo faceva parte del piano di Dio. Si legga Giovanni 13,18 e Salmo 41,9. Ora Gesù stava per tornare al Padre e li avrebbe lasciati con il compito di dare un seguito alla sua opera nel mondo, onorandolo e glorificandolo con la loro testimonianza, essendo i mezzi attraverso i quali tanti altri sarebbero giunti alla conoscenza di Dio. Per loro ci sarebbero state tentazioni e persecuzioni, quindi avrebbero avuto bisogno della protezione e della guida di Dio, e il Padre avrebbe certamente protetto i suoi. Il mondo, inteso come sistema che si oppone a Dio, influenzato da Satana, si legga 1 Giovanni 5,19, era infatti ostile a Gesù e sarebbe stato ostile anche nei confronti dei discepoli. Essi infatti non avevano la mentalità del mondo. Come Gesù, essi erano nel mondo, ma non del mondo, e per questo il mondo li avrebbe odiati. La storia ci insegna che infatti i cristiani furono perseguitati già nei primi decenni dopo la morte e la risurrezione di Gesù, e tale persecuzione in varie forme continua ancora fino ai giorni nostri. Il maligno li avrebbe tentati e perseguitati, ma Dio li avrebbe protetti attraverso la sua parola e l'opera dello Spirito Santo in loro. Essi avrebbero continuato a perseverare nella parola di Dio, e quella medesima parola avrebbe compiuto la sua opera in loro, potenziandoli e preparandoli al compito che Gesù stava dando loro. Essi sarebbero stati persone speciali, sante, ovvero messe a parte dal resto del mondo, nel mondo ma non del mondo, appunto, per rendergli testimonianza. Sarebbe stata la verità, la parola di Dio a santificarli, a consacrarli, a renderli adatti per quel servizio speciale. Come il Padre aveva mandato Gesù nel mondo, così Gesù stava mandando i suoi discepoli. Come Gesù era stato santificato, consacrato per mostrare la verità agli uomini, così i suoi discepoli avrebbero continuato a farlo. Come Gesù aveva avuto la gioia di fare la volontà del Padre, così anche i suoi discepoli avrebbero gioito nel servire Dio. Gesù aveva protetto i discepoli e li aveva tenuti uniti. Ora tale unità poteva essere mantenuta solo attraverso l'opera di Dio in loro per mezzo della sua parola e dello Spirito Santo. Gesù, utilizzando l'espressione «conservali nel tuo nome», stava pregando proprio affinché il Padre li tenesse uniti a Lui. Inoltre essi dovevano rimanere uniti tra di loro, perché l'unità, l'amore e l'armonia tra loro sarebbe stata la chiave per la loro testimonianza verso il mondo. Il riferimento per l'unità dei discepoli sarebbe dovuta essere l'unità tra padre e figlio. L'aspettativa di Gesù per i suoi discepoli era quindi molto alta, e non sarebbe stata possibile se tutto fosse dipeso dai discepoli. Solo il medesimo Dio, attraverso il medesimo Spirito in loro, avrebbe potuto produrre un'unità di quel genere. Quel gruppo di uomini avrebbe rivoluzionato il mondo con il messaggio dell'Evangelo. Erano uomini speciali, uomini che il Padre aveva scelto e dato a Gesù affinché spendesse del tempo con loro e li equipaggiasse per essere il fondamento su cui la sua Chiesa sarebbe stata costruita nei secoli a venire. Ringraziamo il Signore perché noi sappiamo che la preghiera di Gesù è stata ascoltata. Infatti, essi hanno glorificato Gesù, onorandolo con la loro condotta e con le loro parole, e grazie alla loro testimonianza, la luce di Cristo è giunta fino a noi, a distanza di 20 secoli.
2: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La seconda lettera di Pietro comincia in questo modo. Ma perché la fede è così preziosa? E poi, fede in che cosa? Benvenuti. Questo è il primo episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro che troviamo nella Bibbia. Mentre la prima lettera di Pietro era stata scritta per incoraggiare i cristiani nella persecuzione, quindi per incoraggiarli ad affrontare i pericoli che venivano dall'esterno della comunità cristiana, questa seconda lettera è focalizzata soprattutto sulla fede cristiana e sui pericoli che possono venire dall'interno, ovvero sulle possibili eresie che potevano portare le persone lontano dalla fede in Gesù. Simon Pietro, rivolgendosi ai suoi lettori, si presenta umilmente, in questi primi due versi che abbiamo letto, come un semplice servo e come un apostolo, ovvero un inviato di Gesù nel mondo per portare il suo Vangelo, la buona notizia. Infatti, la fede che avevano in comune Pietro e i suoi lettori era preziosa perché era fede nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Quella giustizia si era manifestata in modo straordinario sulla croce, dove Gesù aveva dato la sua vita proprio per portare su di sé la condanna di morte che spettava a tutti gli uomini a causa del peccato. E se la condanna è stata pagata, giustizia è fatta, e di quella giustizia potevano goderne i benefici tutti coloro che avevano fede in Gesù. Questa era davvero una buona notizia. Cominciate allora a capire perché è una fede davvero preziosa? Ora penso che abbiate notato che Pietro si riferisce a Gesù chiamandolo Dio e Salvatore. Poi, nel secondo versetto, parla della conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Nel primo versetto Pietro sembra esprimere in modo molto evidente la doppia natura di Gesù, divina ed umana, mentre nel secondo versetto sembra più interessato a mettere in luce Gesù come persona distinta. Si noti però che anche nel secondo versetto la persona di Dio e la persona di Gesù nostro Signore sono poste sullo stesso piano, perché la conoscenza di uno deve andare di pari passo con la conoscenza dell'altro. Questo è in effetti uno dei tanti passi del Nuovo Testamento che ci mette davanti alla doppia natura umana e divina di Gesù, un tema affascinante che scatena sempre polemiche e scetticismo. Gesù era Dio o era una persona distinta? Nei primi secoli i cristiani hanno dibattuto molto la questione e hanno compreso che Gesù è entrambe le cose, è Dio ed è una persona distinta, una manifestazione distinta della divinità, come lo è anche lo Spirito Santo. Ecco perché poi i cristiani hanno definito il concetto di Trinità, parola che non si trova nella Bibbia, con la quale però hanno cercato di spiegare ciò che era difficile spiegare. Non ho intenzione di addentrarmi troppo in questo argomento che andrebbe approfondito a parte. D'altra parte, la divinità di Gesù va ben oltre singoli versetti come questi. Ad esempio, faccio notare che nel Nuovo Testamento, dopo la risurrezione di Gesù, si può osservare che gli apostoli compresero che Gesù non era un semplice uomo e, pur essendo ebrei monoteisti, cominciarono ad invocarlo e anche a rivolgergli delle preghiere, rivolgendosi a lui proprio come ci si rivolgeva a Dio stesso. E questo è un indizio molto importante. Si vede ad esempio in Atti 7,59 l'invocazione di Stefano morente rivolta a Gesù: Signore Gesù, accogli il mio spirito. O si pensi al fatto che il nome di Gesù nel libro degli Atti viene continuamente invocato anche per compiere miracoli e guarigioni. Era un atteggiamento considerato blasfemo dagli altri ebrei che non avevano creduto in Gesù, i quali ovviamente non si sarebbero mai rivolti in preghiera ad un angelo o ad un'altra creatura, ma solo a Dio stesso. Se gli apostoli ebrei pregavano Gesù, lo facevano quindi convinti della divinità di Gesù e si assumevano il rischio di essere considerati blasfemi dagli altri. Detto questo, proseguiamo considerando che Cristo o Messia, come lo chiamavano gli ebrei, è una parola che significa unto e si riferiva appunto a uno che doveva essere unto re discendente dal re Davide, per stabilire il regno di Israele e per governare il mondo con giustizia. Gli ebrei si aspettavano quindi un re che, in particolare secondo la profezia di Daniele 7, avrebbe vissuto per sempre. Quindi faticavano a conciliare tale concetto con la figura di un uomo che dava la sua vita per i peccati del popolo. Ecco perché molti non avevano creduto. Ma Pietro aveva compreso che Gesù era un re speciale, un re che era venuto per servire il suo popolo, dando la sua vita per i suoi sudditi e poi era risorto dalla morte, dimostrando che era proprio quel re destinato a vivere e regnare per sempre. Le aspettative messianiche degli ebrei erano quindi state soddisfatte dalla risurrezione di Gesù, ma quelli che si erano fermati solo alla morte di Gesù ovviamente erano rimasti delusi e lo avevano rifiutato. Pietro saluta i suoi lettori che condividevano quella fede preziosa in Gesù con i consueti grazie e pace che erano i caratteristici saluti greco ed ebraico rispettivamente. Ma Pietro esprime qualcosa che va oltre il saluto. Infatti, egli crede che la grazia e la pace possano essere sperimentate dai suoi lettori proprio attraverso la conoscenza di Dio e di Gesù, ovvero attraverso un rapporto stretto con il Signore. Poi continua così: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Seconda Pietro 1:3. La fede in Gesù, la fede nella sua opera salvifica sulla croce, era preziosa perché attraverso la conoscenza sperimentale della sua gloriosa persona e della sua opera virtuosa, il Signore ci ha donato con la sua potenza divina tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra vita spirituale e per la manifestazione concreta di tale vita nell'esperienza quotidiana. La cosiddetta pietà, una parola che significa devozione al bene. La persona gloriosa di Gesù e la sua opera virtuosa sono infatti il mezzo attraverso cui possiamo appropriarci delle promesse di Dio. Pietro continua infatti così: attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Seconda Pietro 1:4. Prima di conoscere Cristo, tutti gli esseri umani vivono in quella che Pietro definisce la corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. È una straordinaria definizione della realtà in cui l'uomo vive dopo la caduta. L'essere umano, dopo il peccato, vive infatti una condizione di corruzione, ovvero di disfacimento, che lo porta inesorabilmente verso la morte. Si trova in quella condizione a causa della concupiscenza, ovvero dei suoi desideri incontrollati che lo hanno portato a disubbidire a Dio. Hanno cominciato Adamo ed Eva, ma è un problema che tutto il genere umano si porta dietro. Ma Dio vuole darci vita eterna, vuole ribaltare gli effetti del peccato. Gesù ha promesso vita eterna a tutti coloro che avrebbero creduto in Lui e poi ha dato la sua vita perché ciò potesse realizzarsi. Ha quindi senso che Pietro affermi che la persona di Gesù e la sua opera, la sua gloria e la sua virtù siano il mezzo attraverso cui possiamo appropriarci delle promesse di Dio. Quando riponiamo la nostra fede in Gesù, Dio ci dona la vita eterna, ci rende fruitori delle sue grandissime promesse, ma fa anche molto di più. Infatti, come abbiamo letto, ci rende partecipi di se stesso. Sembra incredibile. Sembra incredibile che Dio possa renderci partecipi della sua stessa natura, eppure esattamente ciò che Gesù aveva detto quando aveva promesso ai suoi discepoli: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia sempre con voi lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Giovanni 14, 16 e 17. Gesù aveva detto che lo Spirito della verità, ovvero lo Spirito Santo, avrebbe dimorato con i suoi discepoli. Anzi, sarebbe stato in loro. Infatti, quando riponiamo la nostra fede in Gesù, sperimentiamo la nuova nascita con la quale lo Spirito Santo irrompe nella nostra vita, rendendoci partecipi della natura divina. Molti pensano di potersi appropriare della vita eterna dandosi da fare, per migliorare se stessi, per diventare delle brave persone. Ma le promesse di Dio possiamo riceverle solo come un suo dono attraverso la gloria e la virtù di Gesù. Ecco perché la fede in Gesù è una fede preziosa che cambia completamente le nostre prospettive e ci libera dal pensare di poterci guadagnare in qualche modo la vita eterna. La vita eterna è un dono di Dio che dobbiamo accettare. Sì, è una fede preziosa quella che Pietro condivideva con i suoi lettori. E vi voglio dire una cosa. Se abbiamo una relazione con Gesù, possiamo anche noi condividere quella medesima fede preziosa. Alla prossima.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

In questa nostra conversazione dobbiamo affrontare di nuovo un soggetto che abbiamo affrontato altre volte e che forse continueremo ad affrontare nel corso del tempo, ed è quello dei miracoli.

0: Credo però che questa volta l'argomento sia trattato da un punto di vista totalmente diverso da quello delle volte precedenti, quindi possiamo dire che è originale, almeno rispetto alle conversazioni precedenti che ci hanno intrattenuto su questo soggetto, e posso riassumere il quesito. Odo testimonianze di miracoli, ma osservo due cose, dice chi scrive. Molti fatti narrati e presentati come miracolosi sono comunemente sperimentati anche da coloro che non hanno fede e che quindi non li ritengono miracolosi. La seconda osservazione: per fenomeni più clamorosi e quindi fuori dell'ordinario c'è un'identità fra varie confessioni cristiane e anche fra queste e movimenti religiosi diversi dal cristianesimo. Ora, la mia domanda è questa: i miracoli rappresentano una prova alla verità? Se è così, bisogna concludere che la verità sta ovunque, anche fra gli increduli e fra i pagani. Quindi chi ha posto la domanda ha dato anche la risposta. Naturalmente ha dato la risposta dal proprio punto di vista e dobbiamo immediatamente rilevare che è una risposta pessimistica, anzi una risposta che oltre ad essere pessimistica è, possiamo dire, malata di incredulità. E noi vogliamo fare le nostre precisazioni, e la prima precisazione che vogliamo fare è questa: che non sempre coloro che parlano di un'esperienza realizzata lo fanno per rendere testimonianza di un miracolo, perché il più delle volte desiderano solo esprimere la propria gratitudine nella presenza del Signore. E forse è necessario chiarire meglio questo concetto. Credenti che sono stati guariti, credenti che sono stati aiutati in una maniera straordinaria nelle più diverse circostanze della vita, parlano di quello che hanno sperimentato lodando e glorificando il nome del Signore, non tanto per rendere testimonianza di un miracolo, quanto per dimostrare che in ogni momento della propria vita cristiana sentono un impegno, quello di lodare e benedire il nome del Signore. E forse con un esempio pratico questo pensiero può essere reso ancora più intelligente. Il cristiano ringrazia Dio ogni giorno quando si siede a tavola per il cibo che è stato provveduto per lui e che egli consuma per il proprio sostentamento. Ora, noi sappiamo che generalmente tutti hanno del cibo sopra la propria mensa, ma la maggior parte degli uomini lo consumano senza avvertire minimamente il bisogno di ringraziare, di benedire il nome del Signore. Ma i credenti che invece in tutte le situazioni, in tutte le circostanze si sentono al centro dell'attenzione di Dio e dell'amore di Dio, ringraziano il Signore non soltanto per gli alimenti necessari al sostentamento dei propri corpi o per i vestiti che coprono i loro stessi corpi, ma ringraziano il Signore quando attraverso le circostanze penose e dolorose della vita sperimentano delle liberazioni, sperimentano un sollievo, una guarigione. Quindi non si parla di miracolo nel senso comune di questo termine, ma si parla di un beneficio sperimentato a livello della fede, e quindi un beneficio che obbliga il credente a ringraziare e a benedire il nome del Signore.
1: Questo non toglie però che un credente possa sperimentare anche dei miracoli veri e propri.
0: Sì, e infatti io ho dato la risposta soltanto a quello che è il primo punto. Ricordiamoci che il quesito è posto in termini precisi ed è articolato in due punti, e appunto il primo punto mette in rilievo che spesso si parla di miracoli, ma si parla di fatti che vengono sperimentati anche da coloro che non sono credenti, anche da coloro che non credono ai miracoli. Ed è vero, è assolutamente vero, un malato che ottiene guarigione vede in questa guarigione un evento naturale, se è un incredulo, ma il credente vede in questa guarigione la mano di Dio, l'aiuto di Dio, perché in tutte le situazioni, in tutte le circostanze della vita sa individuare la bontà e la benignità del Signore, senza dare però a questa esperienza il colorito comune al miracolo. Ma il miracolo c'è. Il miracolo c'è, vero? Perché noi crediamo che nella vita del credente possono anche realizzarsi delle manifestazioni che vanno al di là e che stanno al di sopra di quelle che sono le leggi naturali, e in questo caso il miracolo è evidente. Però ricordiamoci appunto qual è la domanda: ma questi miracoli si verificano anche nelle sfere che noi possiamo definire estranee al cristianesimo, cioè persino nel mondo pagano? Infatti qualcuno ha detto che i miracoli sono comuni a tutte le religioni. Se noi ci riferiamo ai miracoli come ad una prova di fede, allora noi dobbiamo dire che questa prova di fede esiste anche fuori del cristianesimo. All'incirca questo è il quesito che ci viene posto. Ma mi pare stavi dicendo qualche cosa.
2: No, io stavo pensando a questo, che in realtà il Dio non ama soltanto i cristiani, coloro che lo hanno accettato, lo hanno riconosciuto, ma il Dio ama tutto il mondo, e in conseguenza del suo amore lui mostra il suo amore proprio sia al credente che a colui che non lo riconosce come il vero Dio, e forse lo fa anche perché aspetta dall'incredulo, diciamo, questa riconoscenza in quel lato che, se è stato attraverso una malattia, è stato guarito.
0: Sì, ma noi crediamo anche a questo che tu dici, vero? Anche questo è un principio che noi possiamo sostenere, perché ci parla dell'amore di Dio, però non risponde direttamente alla domanda, in quanto che appunto chi ha posto la domanda potrebbe immediatamente aggiungere: allora il pagano che a mezzo dello stregone ha ottenuto qualche cosa di sensazionale, attraverso quel miracolo sperimentato può essere accertato nell'animo, nella coscienza, che in quello stregone è espressa la verità? E noi questo non lo ammettiamo e non lo crediamo, vero? E infatti noi possiamo ricordare, alla luce delle scritture e anche sulla base delle nostre esperienze, che i miracoli possono essere identificati e classificati in maniera diversificata, e noi vogliamo appunto soffermarci per un momento su questa diversificazione, proprio per approfondire il nostro soggetto, ma concediamoci prima una breve pausa.

0: Vogliamo quindi riprendere il nostro argomento, appunto per fermarci a considerare i miracoli analizzati nelle varie manifestazioni. Noi sappiamo, per esempio, che ci stanno dei fenomeni che escono fuori dalle comuni esperienze perché hanno del sorprendente, hanno dello straordinario, ma in realtà hanno del sorprendente e dello straordinario perché noi ignoriamo fino ad oggi certi misteri dell'inconscio, cioè dell'inconscio dell'individuo stesso. Noi sappiamo che ci stanno delle risorse psichiche nell'individuo che permettono il raggiungimento di certi risultati che sembrano clamorosi e sorprendenti. Quando si parla di suggestione non si parla di un'astrazione, si parla di una realtà che è stata, possiamo dire, non solo analizzata, ma riconosciuta anche a livello scientifico, e qualche volta questi fenomeni hanno del miracoloso, ma sono naturali, come naturali sono tanti altri fenomeni quando si determinano proprio nell'organismo. In questo caso mi riferisco a certe guarigioni che appaiono sensazionali, delle reazioni improvvise. Sono proprio le risorse dell'organismo che consentono questo recupero che ha del miracoloso soltanto perché la scienza medica non riesce ad individuare la fonte di questa energia che improvvisamente si sprigiona, ma è un'energia che ha sede nel proprio organismo. Ovviamente, tornando a quello che dicevamo poco fa, il credente che si muove a livello di fede anche in questi fenomeni ravvisa la benignità del Signore che ha creato il nostro organismo e dà lode al nome del Signore. Ma veniamo al punto più importante: noi non dobbiamo dimenticare che ci sono i cosiddetti miracoli di menzogna, cioè delle manifestazioni straordinarie compiute ed operate a mezzo di spiriti diabolici. Sappiamo bene che quando noi ci esprimiamo in questi termini facciamo sorridere gli increduli, coloro che non credono in Dio, e non credendo in Dio non credono in nessuna potenza spirituale, in nessuna potenza che appartenga appunto al mondo dello spirito, come lo definiamo noi. Ma per esperienza noi sappiamo che parliamo di una realtà che viene chiaramente definita dalla parola di Dio, e viene definita persino a mezzo di testimonianze. Noi, leggendo il libro degli Atti, incontriamo delle persone, una di queste è rimasta famosa nella storia, anzi possiamo dire che da questa persona è nata proprio una forma letteraria, la figura di Simone detto il mago, che nella città samaritana operava e operava con potenza, sbalordendo tutti coloro che erano spettatori delle sue azioni. Sappiamo che altri sono stati incontrati dagli apostoli e che operavano cose straordinarie, ma le operavano per una potenza diabolica.
1: Sì, mi sembra che la Bibbia stessa ci avverte che specialmente negli ultimi tempi, prima del ritorno del Signore, queste manifestazioni si moltiplicheranno, anzi sarà proprio tramite queste opere straordinarie che alcuni uomini riusciranno a fare che molti saranno ingannati e devieranno dalla verità.
0: E infatti proprio nell'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse, si parla di questi prodigi, di questi miracoli di menzogna che saranno messi in evidenza per sedurre le genti. Ma io vorrei richiamarmi ad un passo classico che tratta questo argomento, quello dell'Apostolo Paolo, che nello scrivere ai suoi giorni, indirizzandosi ai cristiani, ricorda che mentre i greci cercavano sapienza, i giudei cercavano segni, volevano continuamente vedere manifestazioni miracolose, volevano vedere opere spettacolari. Ma noi, conclude Paolo nella sua epistola, predichiamo Cristo, che è pazzia per i greci e scandalo per i giudei. Perché scandalo per i giudei? Perché noi presentiamo un messaggio che non si appoggia sopra i miracoli, non si appoggia sopra il sensazionale, ma si appoggia esclusivamente sopra la potenza di Dio, quella potenza che compie un miracolo, il più sorprendente dei miracoli, il più straordinario dei miracoli, cioè quello della rigenerazione della personalità, cioè la salvezza dell'anima. Ora, intorno a questo non c'è da equivocare, vero? Perché quando parliamo di questo miracolo lo possiamo ben definire una conferma della fede, cioè una dimostrazione stessa della fede. Quando noi presentiamo la nostra esperienza, la nostra testimonianza, come la testimonianza di uomini nati di nuovo perché raggiunti dalla potenza della grazia di Dio, noi parliamo di un miracolo che viene dal cielo, un miracolo che non può essere equivocato, un miracolo che non può essere confuso con nessun altro miracolo e non può essere compiuto da nessun'altra potenza all'infuori di quella di Dio. Allora noi diciamo che è una conferma della fede.
2: Allora, quando Gesù proprio dice quando il figliuolo dell'uomo ritornerà sulla terra troverà la fede, si voleva riferire a questo?
0: Beh, non soltanto a questo, perché sappiamo che la fede del credente non deve essere posta sopra i miracoli, non deve sorgere dai miracoli, però Gesù, anche questo dobbiamo tenerlo in evidenza, dobbiamo ricordarlo, esercitava il suo ministero proprio in mezzo a quel popolo giudeo che fino ai suoi giorni, cioè fino all'epoca del compimento del suo ministero, continuava a chiedere segni, e infatti direi che quasi polemizzando con loro Gesù fu costretto a dire: se non credete a me, credete alle opere le quali io faccio, perché sono le opere del Padre mio. Si riferiva anche ai miracoli, a quelle opere straordinarie compiute per la guarigione degli ammalati, per la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la trasformazione dell'acqua in vino, l'autorità sopra gli elementi della natura. Ma dobbiamo ricordare che Gesù stava ancora predicando ad un popolo che viveva sotto l'economia della legge, non era ancora pervenuto a ricevere il messaggio della morte e della resurrezione di Gesù. Noi adesso predichiamo un Cristo vivente, presente, potente, e diciamo che l'epoca dei miracoli non è passata e che egli è potente da operare, ma noi insistiamo proprio sul fatto che il più grande dei miracoli, quello che è sicuramente inequivocabile ed incontrovertibile, è quello della salvezza. E questo è anche un messaggio, il messaggio che ripetiamo sempre e che indirizziamo anche questa volta a coloro che sono in ascolto di questa nostra conversazione. Noi vogliamo continuare ad esortare amici e fratelli a seguirci sempre, ad esserci vicino, e anzi, se avete altre domande, quesiti da porre, scriveteci, informateci, saremo sempre felici di trattare ogni argomento che ci verrà proposto. Per questa volta ci accomiatiamo da voi auspicandovi la pace del Signore.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
2: Molti sono quelli che dicono di me: non c'è più salvezza per lui presso Dio. Ma tu, Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Dal Salmo 3, versetti 2 e 3.
3: Da persone che sono per noi importanti ci giungono messaggi che ci riguardano. Li ascoltiamo, li accettiamo come messaggi a cui credere, li facciamo nostri, ripetendoceli come se fossero verità del Vangelo. Quando quei messaggi ci fanno vergognare, ecco che cosa sentiamo. Tu non sei una persona che si possa amare, tu sei al di là di ogni recupero, non può darti aiuto nemmeno Dio. Questi messaggi sono tutti menzogneri. Il salmista li rifiuta perché sono bugie, ed anche noi dobbiamo cominciare a rifiutarli. Il Signore è uno scudo attorno a me, dice il salmista. Uno scudo protegge, si mette fra i colpi sferrati da un nemico e i punti vulnerabili di chi è destinato a riceverli. La maggior parte degli scudi è di piccole dimensioni e può proteggere dagli attacchi solo una zona limitata. Ma lo scudo del Signore ci circonda completamente. Da questo scudo possiamo farci proteggere sia dai messaggi lesivi del passato, sia da quelli del presente. Il salmista chiede al Signore anche di alzargli il capo. I pesanti fardelli della vergogna, del disinteresse altrui e delle offese ricevute ci hanno fatto chinare la testa. Il Signore ascolta, si dà pensiero e si prende cura di noi. Il suo amore controbatte le voci che ci fanno vergognare, così che possiamo alzare il nostro capo. L'immagine che ci si presenta davanti è quella di un bambino cencioso con la testa china e le spalle curve. C'è un re che vede il bambino, si alza dal suo trono e si dirige verso di lui. Poi il re rialza gentilmente il volto del bambino fino a che i suoi occhi spaventati non incontrano quelli sorridenti del sovrano. Il re invita il bambino alla reggia perché viva con lui e condivida la sua regalità. Il bambino è amato, stimato e protetto. Tu sei il bambino. Dio ti rialza il capo.
2: Dio, aiutami a smettere di ascoltare le bugie che dicono di te. Aiutami a smettere di ascoltare le bugie che dicono nei miei riguardi. Sii uno scudo attorno a me. Rialza il mio capo.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Il Signore Gesù deve aver fatto una pausa nella conversazione nel sentire un fresco vento serale toccargli il viso e muovergli il mantello. Forse fece un cenno verso la sagoma scura di un albero, ascoltando il mormorio delle foglie. «Il vento», disse al fariseo, «soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito». Mi è sempre piaciuta questa immagine, forse perché ho sempre amato il vento. Penso ad un pomeriggio estivo, mentre mi rilasso sotto un vecchio acero dalle grandi fronde e osservo il vento che dolcemente fa piegare i ramoscelli e muovere le foglie. Penso ad un mattino in riva all'oceano, mentre avverto il soffio del vento sul viso e lo osservo increspare le onde. Penso ad un campeggio nella pineta, mentre ascolto il vento che sussurra e bisbiglia per la foresta. Penso al forte vento di novembre che infuria fra i campi bagnati dalla pioggia in modo selvaggio e meraviglioso. Penso al profumo del vento che trasporta la fragranza di fiori lontani, l'aroma della legna bruciata, il forte e salmastro sapore del mare. Non fa meraviglia che Gesù paragonasse il vento allo Spirito Santo. Il vento, per natura, si muove. Allo stesso modo, lo Spirito non dorme mai, non è mai fermo nell'anima. È sempre in movimento, manifesta sempre la sua presenza. E se Egli, Santo, vive al centro della nostra vita, vedremo, avvertiremo, a volte quasi odoreremo e sentiremo gli effetti della sua opera. Lo Spirito Santo sarà sempre al lavoro dentro di noi, facendo qualcosa che gli altri noteranno. Per quanto non possiamo vedere il vento con i nostri occhi,

e non vedere, avvertire, sperimentare la sua presenza. Lo Spirito Santo produrrà una vita santa in colui nel quale dimora. Paolo dice nella lettera ai Galati che il frutto o l'evidenza dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Il vento evidenzia i suoi movimenti in ciò che tocca e nella sua scia lascia freschezza e purezza. Se permetterai allo Spirito Santo di riempire e potenziare la tua vita, gli altri noteranno la sua presenza, respireranno la sua fragranza e ringrazieranno Dio.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi per raccontarvi qualcuna delle mie esperienze. Una mia amica mi ha sorpresa, l'ho vista l'altro giorno e l'ho vista che aveva i capelli tutti grigi, ben aggiustati, ben sistemati, e invece l'avevo sempre vista con i capelli neri, con qualche, come si chiamano, i colpi di sole rossi. Cosa ti è successo? Ho chiesto ridendo. Ah, mi sono stancata di combattere coi capelli bianchi e ho deciso di mostrare che sono vecchia. Non è vecchia per niente, infatti oggi chi ha meno di 60 anni a me sembra un bambino. Ma il suo atteggiamento mi è piaciuto. Sai, mi ha detto, ogni mese dal parrucchiere, poi fuori anche qualche volta più spesso, tingi, aggiusta, ritocca i capelli bianchi e tingi ancora. Era una vera schiavitù. Ora i miei figli sono tutti grandi, sono via di casa. È chiaro che gli anni passano, tanto vale che mi mostri come sono. È strano, ma oggi la corsa a cercare di sembrare giovane sembra una frenesia che non risparmia nessuno. Una che si fa il lifting, l'altra che si strofina le guance col kiwi fresco o il mandarino, questa è la mia vicina di casa che sembra un mascherone. Una terza che spende l'occhio della testa in creme antirughe. E gli uomini non sono da meno. Chi si fa la lampada, chi va in palestra, chi si fa fare i massaggi tonificanti. E ho sentito dire che perfino si fanno depilare il torace, che una volta penso che fosse abbastanza di moda far vedere allo stato naturale. Una volta gli uomini più vanesi si limitavano a fare la scriminatura all'altezza dell'orecchio e poi riportare debitamente impomatati tutti i capelli a disposizione da una parte per coprirsi pudicamente la pelata. Mio papà diceva che avevano i richiamati. Oggi non si usa più, si fa il trapianto alla maniera di certi presentatori della TV. E d'altra parte i giovani vanno in giro pelati come palle da biliardo e nessuno ci sta più a capire niente. Il fatto che gli anni passano è una realtà ineluttabile. e prima la si accetta e più contenti si è. E cercare di sembrare come non si è davvero impedisce di godere quello che si ha e a volte rende penosamente ridicoli. Chissà perché si è pronti a fare dei sacrifici per cambiare il proprio aspetto fisico, mentre sembra normale accettare i propri difetti di carattere senza cercare di correggerli. Si fa qualsiasi cosa per rendere più bello il proprio viso e non ci si cura di essere belli dentro, come vuole il Signore. La Bibbia ha molto da dire in proposito e ha molto da dire per esempio sui vecchi. Ai vecchi dice che devono essere sobri, ovvero autocontrollati, savi, assennati, pazienti. Alle donne vecchie dice che devono essere dignitose, cioè avere un comportamento che incute rispetto, che non devono essere maldicenti, devono essere maestre in quello che è buono, esempi per le donne giovani. L'accento nella Bibbia è sempre messo sull'interno, sullo spirito benigno e pacifico che piace al Signore e che rende belli dal di dentro. Io penso che ci dobbiamo pensare quando ci viene voglia di comprare una crema costosa per le rughe o l'ultimo prodotto per curare la cellulite. E ci dobbiamo specialmente pensare quando perdiamo la pazienza e diciamo quasi con orgoglio: eh beh, sono fatto così.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 25. Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli». Evangelo di Luca, capitolo 18, versetto 17. «Chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto». Il titolo del messaggio di oggi è «I bambini». Con la sua intelligenza l'uomo è riuscito a svelare molti misteri della natura, ma troppo spesso dimentica i propri limiti, si inorgoglisce per le sue conoscenze e non tiene conto che tutte le sue facoltà sono un dono del Creatore. Le profondità di Dio, e questa è una citazione della prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 10, sono un campo impenetrabile per l'intelligenza naturale e possono essere conosciute solo per mezzo della rivelazione divina. È abbastanza facile per le persone semplici mettere da parte le proprie conoscenze per ricevere il Vangelo come dei bambini. Quelle colte hanno maggiore difficoltà. Tuttavia, Dio è potente per rivelarsi al cuore degli uni come degli altri. Molti uomini sapienti si sono inchinati umilmente davanti alle testimonianze della Bibbia e hanno servito il Signore Gesù con devozione sincera. Nei Vangeli, a parecchie riprese, il Signore ha preso come esempio di fede semplice i bambini. Ha persino detto: «Se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli». Queste sono parole dell'Evangelo di Matteo, capitolo 18, versetto 3. Il bambino crede a quello che i genitori gli dicono e alle risposte che danno alle sue domande. Così dobbiamo fare noi. Dio è degno di essere creduto. Crediamo quello che Dio ci dice nella sua parola e afferriamo senza ragionare la grazia che ci offre per passare dalla morte alla vita. Rivolgiamogli le nostre domande con la preghiera e accettiamo con fede le risposte che ci dà nella sua parola.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti, capitolo 25. Festo dunque, essendo giunto nella sua provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme, e i capi sacerdoti e i principali dei giudei gli presentarono le loro accuse contro a Paolo e lo pregavano, chiedendo per favore contro a lui, che lo facesse venire a Gerusalemme. Essi intanto avrebbero posto insidie per ucciderlo per via. Festo allora rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso doveva partir presto. Quelli dunque di voi, dissegli, che possono, scendino meco e se vei in quest'uomo qualche colpa lo accusino. Rimasto presso di loro non più di 8 o 10 giorni, discese in Cesarea. E il giorno seguente, postosi a sedere in tribunale, comandò che Paolo gli fosse menato dinanzi. E come fu giunto, i giudei che erano discesi da Gerusalemme gli furono attorno portando contro di lui molte gravi accuse che non potevano provare. Mentre Paolo diceva a sua difesa, «Io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare». Ma Festo, volendo far cosa grata ai giudei, disse a Paolo, «Vuoi tu salire a Gerusalemme ed essere quivi giudicato davanti a me intorno a queste cose?» Ma Paolo rispose, «Io sto qui dinanzi al tribunale di Cesare, ove debbo essere giudicato. Io non ho fatto torto alcuno ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole e ho commesso cosa degna di morte, non ricuso di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare per favore nelle loro mani. Io mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo aver conferito col consiglio, rispose, «Tu ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai». E dopo alquanti giorni il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo, e trattenendosi essi quivi per molti giorni, Festo raccontò al re il caso di Paolo dicendo, «V'è qui un uomo che è stato lasciato prigione da Felice, contro il quale quando fui a Gerusalemme i capi sacerdoti, gli anziani dei giudei, mi sporsero querela chiedendomi di condannarlo. Risposi loro che non è usanza dei romani di consegnare alcuno prima che l'accusato abbia avuto gli accusatori a faccia e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Essendo essi dunque venuti qua, io senza indugio il giorno seguente sedetti in tribunale e comandai che quell'uomo mi fosse menato dinanzi. I suoi accusatori però, presentatisi, non gli imputavano alcuna delle male azioni che io supponevo, ma avevano contro di lui certe questioni intorno alla loro propria religione e intorno a un certo Gesù morto che Paolo affermava essere vivente. Ed io, stando in dubbio sul come procedere in queste cose, gli dissi se voleva andare a Gerusalemme e quivi essere giudicato intorno a queste cose. Ma avendo Paolo interposto appello per essere riservato al giudizio dell'imperatore, io comandai che fosse custodito finché lo mandassi a Cesare. E Agrippa disse a Festo, «Anch'io vorrei udire cotest'uomo». Ed egli rispose, «Domani l'udrai». Il giorno seguente, dunque, essendo venuti Agrippa e Berenice con molta pompa ed entrati nella sala dell'udienza coi tribuni e coi principali della città, Paolo per ordine di Festo fu menato quivi. E Festo disse: «Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete quest'uomo a proposito del quale tutta la moltitudine dei giudei è rivolta a me e in Gerusalemme, e qui gridando che non deve vivere più. Io però non ho trovato che avesse fatto cosa alcuna degna di morte, ed essendosi egli stesso appellato all'imperatore, ho deliberato di mandarglielo. E siccome non ho nulla di certo da scrivere al mio signore, l'ho menato qui davanti a voi e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo esame io abbia qualche cosa da scrivere, perché non mi par cosa ragionevole mandare un prigioniero senza notificare le accuse che gli sono mosse contro».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

È arrivata l'ora di cominciare oppure no? Beh, io penso proprio di sì, dato che questa è la sigla di apertura di Hai letto il libro più letto, mi pare proprio scontato che... abbiamo già iniziato, abbiamo già cominciato, quindi se ancora non hai sbrigato le tue faccende o ancora qualcosina da fare, dai, svelto svelto che cominciamo a... la nostra passeggiata, cos'altro?

Benvenuto, bentrovato, grazie per averci di nuovo raggiunti, così puntuale come sempre d'altra parte. Nel caso invece questa fosse la prima volta che ci trovi, che ti sintonizzi su questa frequenza a quest'ora, a te un benvenuto particolarmente sincero e caloroso, non solo da parte del sottoscritto, da parte di Maurizio, ma da parte di tutta la redazione. Ovviamente una cosa del genere, un programma come questo, non si fa da soli, è chiaro. Quindi tutta la famiglia di Hai letto il libro più letto ti dà un sincero e caloroso benvenuto.

E ancora una volta, prima di addentrarci nel vivo del nostro incontro, voglio dire grazie, grazie a chi scrive, grazie, grazie, grazie, un abbraccio forte. Lo so che l'abbraccio di solito lo lascio per la fine, ma oggi abbraccio due volte, all'inizio e alla fine. E dici?

Beh, questo sax tenore è molto bello, ma non siamo qui per ascoltarci della bella musica, anche se chiaramente la musica fa parte integrante del nostro incontro. Siamo alle prese, come sai, con il Vangelo di Marco. Nel caso tu non lo sapessi, beh, adesso ti ho informato, adesso te l'ho detto. Siamo ancora agli inizi, siamo ancora al capitolo 3. Esatto, la volta scorsa abbiamo concluso le considerazioni e le riflessioni sul secondo capitolo e oggi non rimane quindi che procedere, andare avanti, continuare con la nostra passeggiata attraverso questo Vangelo così interessante. Un Vangelo breve, il più breve dei quattro, ma sicuramente molto dinamico, forse proprio perché è breve, si ha l'impressione di più dinamicità, di più movimento. E senz'altro, come ci informano gli studiosi biblici, Marco è il Vangelo dell'azione. La piccola congiunzione e viene ripetuta tante volte, o a seconda delle traduzioni la congiunzione e è stata sostituita con poi. Per esempio la troveremo oggi nel capitolo 3, o poi, o e, o poco dopo, e così via. Insomma, si ha l'impressione che Marco sia sempre in cammino, un po' come noi nel nostro programma, attraverso il libro più letto.

Come sai, questa è la sigla della lettura. Questo flauto che ci accompagna nella nostra passeggiata attraverso i vari capitoli che leggiamo di volta in volta. Ci siamo lasciati nell'incontro precedente con i commenti di Gesù a proposito del sabato. Come sai, il sabato per gli ebrei osservanti, è rigorosamente giorno di riposo. Attraverso i secoli, dopo la promulgazione della legge mosaica, attraverso i secoli, dicevo, i vari rabbini o rabbi, i vari insegnanti della legge, le varie autorità religiose avevano aggiunto alla legge mosaica tante altre regole, regolucce, regolette, leggi e leggine. Insomma, oltre 10 comandamenti c'erano poi decine e decine, se non centinaia, di altre regole che erano un ampliamento dei 10 comandamenti, e le cose erano proprio scese nel ridicolo. Nel caso in questione, proprio alla fine del secondo capitolo, vediamo come si era scesi nel ridicolo. I discepoli di Gesù camminavano fra i campi e lasciavano così passare le proprie mani fra le spighe di grano maturo, e chicchi di grano venivano raccolti fra le mani. Ora, i farisei, le autorità religiose, non sapendo a cos'altro attaccarsi, criticarono Gesù e i suoi discepoli perché, secondo loro, essi stavano compiendo un lavoro, stavano lavorando nel giorno del sabato. Ora, punto primo, Gesù e i suoi discepoli non stavano lavorando, non stavano mietendo il grano. Punto secondo, Gesù risponde a tono e riporta la loro memoria ad un avvenimento che aveva a che fare niente poco di meno che con il re Davide. Davanti a questo commento

queste parole di Gesù devono essere suonate alle orecchie delle autorità religiose come un'altra bestemmia, oltre a quella che aveva pronunciata, secondo loro, sempre nel secondo capitolo, quando aveva guarito il paralitico. Ma ovviamente non siamo qui per commentare il secondo capitolo, quello l'abbiamo già fatto, siamo qui per leggere e poi commentare, nel tempo che ci rimane, o iniziare a commentare il terzo capitolo del Vangelo di Marco. Poi entrò di nuovo nella sinagoga. Naturalmente Marco sta parlando di Gesù, dove vide un uomo che aveva una mano paralizzata. Siccome era di sabato, molti lo tenevano d'occhio. Avrebbe forse guarito la mano di quell'uomo? Se lo avesse fatto, avrebbero potuto accusarlo. Allora Gesù chiese all'uomo con la mano paralizzata di mettersi lì in piedi, davanti a tutti. Poi, rivolgendosi ai presenti, chiese: «Bisogna compiere buone o cattive azioni nel giorno di sabato. In questo giorno si può salvare una persona o bisogna lasciarla morire?» Nessuno rispondeva. Dopo averli guardati tutti con indignazione, profondamente rattristato dalla loro indifferenza, Gesù ordinò all'uomo: «Stendi la tua mano». Quell'uomo obbedì e immediatamente la mano tornò sana. I capi religiosi giudei si allontanarono subito per andare a parlare con i seguaci del re Erode e per escogitare con loro un modo per uccidere Gesù. Intanto Gesù e i suoi discepoli si erano ritirati verso il lago, seguiti da un'immensa folla che veniva da tutta la Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme e dall'Idumea, da oltre il fiume Giordano, perfino dalle città di Tiro e Sidone. La fama dei suoi miracoli si era diffusa ovunque e perciò moltissime persone accorrevano a lui. Gesù disse ai discepoli di tenere pronta una barca per sottrarsi dalla calca nel caso che la folla fosse troppo pressante. Egli infatti aveva già guarito un gran numero di persone e di conseguenza tutti gli ammalati gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli indemoniati, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma Gesù li sgridava aspramente, perché non voleva che rivelassero la sua identità. E qui ci fermiamo per il momento con la lettura del terzo capitolo del Vangelo di Marco.

questo terzo capitolo continua la discussione relativa al sabato, discussione che portò ad una rottura definitiva tra Gesù e le autorità religiose. Inoltre, da questo capitolo si deduce facilmente che Gesù guariva centinaia e centinaia di persone, anche se solo in qualche caso vengono riportati dei dettagli, come quello per esempio dell'uomo calato davanti a Gesù dal tetto o l'occasione della guarigione della mano paralizzata che abbiamo appena letto. Comunque, in questo capitolo Marco ci colpisce non tanto perché ci dà i particolari di questa o di quella guarigione, quanto perché ci fornisce un quadro generale molto importante e molto interessante dell'attività guaritrice di Gesù, e non solo dell'attività guaritrice, ma anche del suo messaggio. Messaggio che non viene esposto in lunghi discorsi, ma viene presentato con delle domande. Gesù che pone delle domande alle quali spesso gli astanti non sanno cosa rispondere. La risposta giusta, la risposta che Gesù si aspetta e si attende, è il messaggio che egli vuole comunicarci. Quindi facciamo molta molta attenzione quando Gesù fa delle domande, perché quando Gesù agisce in questo modo sta cercando di far capire a noi stessi il nostro stato interiore. Lui lo conosce, non ha bisogno di scoprirlo. Dio sa benissimo di quale pasta siamo fatti. Ma spesso nella Bibbia troviamo domande, e le risposte che spesso noi diamo, come uomini, come persone, sono il messaggio che Dio vuole presentarci, vuole comunicarci, il messaggio del quale dobbiamo far tesoro. Gesù, come figlio di Dio, come Dio fattosi carne, adotta la stessa strategia. Abbiamo letto quindi che Gesù entrò di nuovo in una sinagoga e qui vi era un uomo che aveva la mano paralizzata. Tutti gli occhi erano su di lui. Ogni sguardo era fisso su Gesù. Cosa avrebbe fatto? Cosa avrebbe detto? Come si sarebbe comportato? Il testo non dice nulla a proposito, quindi le nostre non possono che essere delle supposizioni. A mio modesto avviso, non credo si sia trattata di una coincidenza. Credo che quell'uomo si trovasse lì per disegno, per volontà delle autorità religiose che volevano prendere Gesù in castagna. Non c'erano riuscite la volta precedente e ci riprovano ancora. Come purtroppo vedremo, non si daranno per vinti tanto facilmente. Ma ogni volta Gesù avrà una risposta. Ogni volta Gesù avrà modo di mettere in evidenza la loro cecità, soprattutto cecità spirituale, il loro ottuso legalismo, la loro legnosa religiosità, spoglia di qualsiasi compassione, sarà di volta in volta messa in evidenza dall'amore, dalla compassione, dalla grazia, dalla viva intelligenza di Gesù. Gesù lo avrebbe guarito o l'avrebbe lasciato stare? Beh, ovviamente, conoscendo Gesù, conoscendo il suo carattere attraverso le pagine dei Vangeli, noi la risposta la conosciamo già, anche perché abbiamo poc'anzi letto il capitolo. Ma pur non avendo letto il capitolo, non ci sogneremo mai di pensare ad un Gesù che passa oltre davanti alla sofferenza umana. In un certo senso dobbiamo anche dire che le autorità religiose fecero un complimento al Signore giudicandolo una persona compassionevole. Sapevano in cuor loro che Gesù non avrebbe ignorato il bisogno di quell'uomo, anche se nel profondo del loro cuore probabilmente sapevano anche che Gesù capiva benissimo qual era la loro strategia.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per essere compagno di viaggio nella passeggiata alla ricerca, alla scoperta di grandi e entusiasmanti tesori contenuti nel libro più letto. Siamo alle prese, come sai, con il terzo capitolo del Vangelo di Marco. Torniamo al nostro testo. Gesù chiede all'uomo con la mano paralizzata di alzarsi e di mettersi davanti a tutti. Poi si rivolge ai presenti. Per un momento mette da parte quell'uomo, per un momento rivolge la propria attenzione a tutti coloro che lo stanno guardando. E non so tu, ma io non vorrei trovarmi sotto quello sguardo cocente. Non vorrei trovarmi sotto quello sguardo che scruta, che cerca, che vede e che trova ciò che c'è nel profondo, nel segreto del mio intimo. Davanti a Gesù non ci si può nascondere. Possiamo provarci e ci proviamo tante volte. Forse trascorriamo un'intera vita a nasconderci da Gesù. Ma ogni nostro tentativo è vano. Possiamo illuderci di riuscirci ogni tanto. Ma ripeto, ogni nostro tentativo è vano. Tornando nella sinagoga, Gesù dice: bisogna compiere buone o cattive azioni nel giorno di sabato. Quale persona ragionevole avrebbe potuto dire: beh, oggi bisogna compiere cattive azioni? O quale persona ragionevole avrebbe potuto dire: oggi non bisogna compiere nessuna azione? Per prevenire e l'una e l'altra risposta, Gesù aggiunge: in questo giorno si può salvare una persona o bisogna lasciarla morire? Ora, ovviamente, dobbiamo tener conto del contesto sociale, culturale e religioso di questi eventi. Abbiamo a che fare con dei giudei, con degli ebrei. Abbiamo a che fare con un popolo, con della gente che ha ricevuto chiari comandamenti, chiare leggi. Una legge molto molto chiara riguardo alla vita umana. Una delle poche civiltà del tempo per le quali la vita era qualcosa di prezioso. Quindi Gesù in un certo senso li pone con le spalle al muro. Cosa possono rispondere? Nel giorno di sabato non si possono fare cattive azioni. Non si dovrebbero fare neanche delle buone azioni. Ma non si può neanche lasciare morire una persona. Eppure nessuno ebbe il coraggio di aprire bocca. Nessuno rispondeva. Dopo averli guardati tutti con indignazione, profondamente rattristato dalla loro indifferenza, Gesù guarisce quell'uomo in una sinagoga di sabato. L'amore e la compassione hanno precedenza sulla legge, soprattutto quando è una legge che non conosce amore, che non conosce compassione.

E con questo pensiero di amore, di compassione, di affetto da parte del Signore Gesù, ti lascio. Ti lascio fino alla prossima passeggiata. Ancora un grosso grazie, un forte abbraccio e a risentirci. A presto. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

Cari amici ascoltatori, benvenuti al quesito biblico, una breve rubrica con la quale rispondiamo alle domande che ci sono state rivolte da voi, cari amici ascoltatori, sulle sacre scritture. Un ascoltatore ci rivolge una domanda sull'epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 4, versetto 8, e dice: nell'esortare la chiesa di Efeso, Paolo ha scritto: per la qualcosa la scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. Ora, nella mia Bibbia c'è una nota che mi dice che la citazione menzionata da Paolo si trova in Salmo 68:18. Bene, io sono andato ad esaminare tale salmo e ho notato che dice: tu sei salito in alto, hai fatto prigioniera la prigionia, hai ricevuto doni fra gli uomini, anche fra i ribelli. Questa è la mia domanda. La differenza è ovvia. Paolo dice: hai dato dei doni agli uomini. Il Salmo invece dice: hai ricevuto doni fra gli uomini, anche fra i ribelli. Come si spiega questa differenza? Ha Paolo commesso un errore? Sì, questa è una bella domanda e, amici, vedete, questo è il modo di leggere le scritture. Si devono indagare. Gesù non disse: leggete le scritture perché esse testimoniano di me, ma disse: indagate le scritture. Una lettura dell'epistola agli Efesini così alla svelta non avrebbe rivelato niente, ma quando questo ascoltatore ha voluto sapere di quale scrittura Paolo parlava e ciò che tale scrittura diceva, ecco che gli è venuto davanti questo dilemma. Ebbene, questa domanda mi ha lasciato, vi dico, perplesso e mi ha costretto ad andare ai miei commentari, che al solito passano sempre sopra i passaggi più difficili. Ma il commentario in italiano di Coutrier e Montier, edito da Voce della Bibbia, dice che Paolo stava citando la versione siriaca del Vecchio Testamento, che era nota come la Peshitta, e che attualmente il versetto dovrebbe dire: tu hai ricevuto doni per gli uomini. Dobbiamo pure, nel leggere tale salmo, capirne il contesto. Esso era un salmo di lode e di ringraziamento a Dio. Il professore Cheyenne lo descrive come un'ode poetica. Questo salmo era favorito dagli Ugonotti, che lo consideravano il loro inno di battaglia. Questo stesso salmo fu cantato da Gerolamo Savonarola e i suoi confratelli quando il 23 maggio del 1498 furono condotti per ordine del Papa al rogo in Piazza della Signoria a Firenze, dove morirono martiri del Vangelo di Cristo. In questo salmo si profeta il trionfo del Messia. Cristo, che ha vinto il peccato e la morte, si è impadronito delle loro vittime ed ecco, esse fanno parte del glorioso corteo trionfale che ascende al cielo. Come tutti i conquistatori, il vincitore pure riceve il tributo dei vinti, e qui è dove i due passaggi vengono ad armonizzare, per donarlo poi al suo popolo, a coloro che gli sono stati fedeli, e cioè alla sua Chiesa. Ma non è del resto vero che Gesù disse che chi cerca prima il suo regno e la sua giustizia, con esse pure otterrà il resto delle cose che richiede? Non è forse vero che Gesù disse che chi non ha sarà tolto anche quello che ha e donato a coloro che hanno? Cari amici, il giorno viene e viene presto, e notate chi Gesù, il trionfante Messia, ha portato con sé prigionieri. La prigionia,
cioè coloro che erano rimasti prigionieri di Satana, i suoi insomma, che erano caduti prigionieri nella lotta contro il male. Ma notate bene che il gran re non porta come prigionieri alcuni dei suoi nemici. Essi vengono invece condannati per l'eternità nel lago di fuoco assieme al peccato, alla morte, a Satana, alla bestia e al suo anticristo e tutti coloro che si sono ostinati a volerlo seguire. Un'altra domanda in questa epistola agli Efesini. Al capitolo 4 mi si scrive: ho letto quanto segue. Io dunque, il carcerato nel Signore, vi esorto a condurvi in modo degno della vostra vocazione. Questo, io credo, mi dà la risposta che da tempo cerco di dare a un mio amico evangelista che continua ad esortarmi a ricevere la signoria di Cristo e a divenire evangelico. Ecco, per essere come lui ci vuole una vocazione ed io l'ammiro, ma io non mi sento di far nulla e la ragione ora la vedo. Ci vuole la vocazione che io non ho. Che mi dice, non è così? Almeno mi sembra, sotto quello che qui è scritto. Grazie caro ascoltatore, ma no, non è così. Tante persone pensano che la vocazione sia una chiamata speciale rivolta a particolari persone, ma in realtà la parola vocazione nel contesto greco significa la chiamata. Qui in questa epistola Paolo stava parlando a credenti e i credenti sono coloro che hanno risposto alla chiamata, i quali sono esortati da lui a condursi degni della chiamata ricevuta. Ora, qui va detto che Dio non rivolge questa sua chiamata, come tanti pensano e anche insegnano, a certi particolari eletti e prescelti o favoriti. La chiamata va a tutti. Molti sono i chiamati, dice la Scrittura. Il problema è che tutti non rispondono. La maggior parte della gente oggi è tanto mai immersa nel materialismo e così assopita dalle passioni e dai divertimenti, dico stordita dalle preoccupazioni della vita e assordita dal clamore dei giochi e dei canti, dal sesso e delle droghe, che neppure può percepire l'echeggiante richiama di Dio. E vedete, Dio non può forzare nessuno alla salvezza, ma quei pochi che sentono la chiamata e la rispondono, quelli sono eletti a salvezza. Ora, amici in ascolto, ricordatevi, c'è stato un momento, o ci sarà un momento, in cui Dio vi chiamerà a sé in qualche maniera. Per questa cara persona la chiamata gli è stata rivolta attraverso la testimonianza del suo amico ed egli sembra che, anche senza accorgersene, la sta rispondendo. Infatti sta leggendo le Scritture, sta ascoltando questi programmi e se continua a leggerle, se continua a cercare e a bussare, troverà la verità. Lo Spirito Santo lo guida, ha provveduto un amico, e se lui non si ostina, ma se dà al Signore un'opportunità, presto ci auguriamo si troverà nell'ovile del buon pastore. E per voi che mi ascoltate, siate certi di tenere le vie di comunicazione aperte. Chissà che non può provvedervi un amico, mandarvi un missionario. E il Signore infatti può anche usare questo programma. E se voi lo sapete e ne sentite l'effetto in voi, e se il Signore vi riempie di interesse verso le cose sue e vi spinge ad ascoltarci, ubbidite, continuate anche voi a rispondere alla sua chiamata, leggendo la sua parola, seguendo questi programmi e scrivendoci o mettendovi in contatto con noi o con altri credenti, e Dio interverrà nella vostra vita e ve la cambierà.
Beh, cari amici, questo è tutto per questa settimana, non abbiamo altro, perciò ringraziamo quelli che ci hanno scritto e quelli di voi che ci avete ascoltato e vi esortiamo, se avete qualche domanda, scriveteci, mettetevi in contatto con noi, mandatecela e noi vi risponderemo prima per posta con una lettera personale e poi attraverso questo programma, il quesito biblico. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao!

Continuiamo a parlare della moltiplicazione dei pani e leggiamo di nuovo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 14 i versi da 17 a 21. Non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. E Gesù disse: portatemeli qua. Ed avendo ordinato alle turbe d'accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, rese grazie, poi spezzati i pani li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E tutti mangiarono e furono sazi. Si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene, e quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e i fanciulli. Questo passo ci dimostra come Gesù provvide a soddisfare il bisogno della fame, a risolvere quel problema che agli occhi dei discepoli sembrava insolubile. Gesù, abbiamo detto, sapeva quello che faceva, perciò non aveva alcuna intenzione di prendersi gioco dei discepoli. Egli non ordina mai di fare cose che non hanno possibilità di riuscita. Quando lo fa è perché è sicuro del successo finale. Quali lezioni possiamo imparare da questo miracolo? Prima di tutto, non bisogna dimenticare che Gesù, prima di fare il miracolo, comandò ai discepoli di sistemare la folla secondo un certo criterio. Disporre tutta quella gente e prepararla a ricevere il cibo fu un grande atto di fede dei discepoli. Essi fecero comprendere che ci sarebbe stato cibo sufficiente per tutti, quando in realtà sapevano che c'erano solo 5 pani e 2 pesci. Gesù spesso ci domanda un atto di fede prima di fare un miracolo e prima d'operare. La moltitudine fu fatta accomodare non alla rinfusa, ma in modo da consentire una efficiente distribuzione del cibo e pregata di non lasciare il proprio posto. Come si vede, la Bibbia ci insegna ordine e organizzazione, non come fine a se stesse, ma affinché il lavoro venga fatto meglio e nel miglior tempo possibile. Ogni opera di Dio è fatta con ordine. Dalla creazione alla redenzione dell'uomo, Dio operò secondo un metodo, secondo un'opera già preordinata. La creazione fu fatta passo dopo passo. Quando il popolo di Israele era nel deserto, fu sistemato intorno al tabernacolo in un modo che la sua vita si fosse concentrata nell'adorazione. Anche quando marciarono verso la Palestina, lo fecero con ordine e assegnando ad ogni cosa il suo posto. Anche il Nuovo Testamento ci insegna che quando lo Spirito Santo guida il nostro servizio non vi è alcuna confusione. Lo Spirito Santo guida direttamente o attraverso i ministri che egli stesso ha riempito affinché ognuno possa contribuire a rifornire la Chiesa delle grazie ricevute da Cristo. Benché Gesù poteva creare dal nulla sufficiente cibo per sfamare la moltitudine, preferì incominciare con la piccola merenda del ragazzo. Questa sua preferenza voleva evidentemente dimostrare che Dio non è limitato dalle piccolezze delle nostre risorse. Questo ci insegna che se con fede gli portiamo quello che abbiamo, anche insignificante, egli lo usa. Egli vuole consacrare i nostri piccoli talenti, se ne abbiamo, per moltiplicarli ed usarli per la sua gloria. Egli desidera che noi partecipiamo alle sue benedizioni e che cooperiamo all'opera sua. Gesù ringrazia Dio prima del miracolo e non dopo. Anche noi siamo chiamati a fare le nostre richieste con rendimento di grazia, ringraziando il Signore in ogni tempo, non per le passate benedizioni, ma per quelle che in fede ci attendiamo di ricevere nel futuro. I discepoli diedero al popolo quello che ricevevano da Gesù. Allora, e soltanto allora, la moltitudine poté essere soddisfatta.

Gesù incontrò il bisogno umano con abbondanza. Non si dimentichi che dopo che tutti furono sazi, avanzarono 12 ceste piene di cibo. I resti, gli avanzi, non furono gettati ma raccolti. Il mondo è spesso sciupone, usando male i suoi beni. Gesù, col suo esempio, ci insegna sì di essere generosi e abbondanti, ma di non sciupare i resti della divina provvidenza. D'altra parte, furono proprio quegli avanzi che servirono ai discepoli stessi, che, mentre servivano gli altri, certamente non potevano cibare loro stessi. Ed è da notare che 12 erano i discepoli e 12 furono le ceste. Questi discepoli del Signore, questi apostoli, in realtà, avendo obbedito a Gesù, ebbero più di tutti gli altri, in abbondanza. E questo è un insegnamento per tutti noi. Quando ubbidiamo alla voce del Maestro Divino, egli ci dà al di là e al di sopra di quello che noi pensiamo. D'altra parte, quando doniamo a Dio le nostre risorse, anche se limitate, godremo come il ragazzo che offrì al Signore Gesù la sua merenda di tanta abbondanza che ne avremo ad esuberanza. Dio ci aiuti anche oggi a dare quello che possediamo nelle sue mani, perché egli lo moltiplichi per la benedizione nostra e di quanti sono intorno a noi. Il Signore ci benedica.

Abbiamo trasmesso il programma Riflessioni quotidiane evangeliche a cura del pastore Francesco Toppi.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo profondamente di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Il brano alla nostra attenzione, che ora Patrizia leggerà per noi, si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 e consiste nei versetti da 34 a 39.

Gesù rispose loro: «Non sta scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei. Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre». Essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli fuggì loro dalle mani.

Come già in altre occasioni, il Signore Gesù si richiamò all'autorità delle scritture sante dell'Antico Testamento. Il testo a cui si riferì lo troviamo nel Salmo 82, versetto 6, un salmo di Asaf, che contiene un duro rimprovero rivolto ai giudici corrotti ed iniqui. Gesù citò il testo veterotestamentario per dimostrare l'assurdità del comportamento dei giudei, che erano pronti a gridare allo scandalo e a ritenere blasfema l'affermazione di Gesù circa la propria divinità, dimenticando che Dio definì dei quegli uomini a cui aveva affidato un incarico di governo e di amministratori della giustizia, benché questi non fossero fedeli al mandato ricevuto. E il Signore fu costretto a giudicarli e a riprenderli. Se era sufficiente aver ricevuto un ufficio divino per essere definiti figli dell'Altissimo, indipendentemente dalla correttezza ed onestà con cui questo ufficio veniva esercitato, quanto più lui, Gesù, che operava fedelmente le opere di Dio, era autorizzato a definirsi figlio di Dio. Proprio il testo citato da Gesù, dopo aver anticipato il giudizio divino su questi potenti, annunciò e invocò l'intervento di Dio per la restaurazione della giustizia sulla terra. Basti leggere il Salmo 82, versetti 6-8. Cosa possibile solo con l'intervento di Dio attraverso il suo vero ed unico figlio, Gesù Cristo. Quei giudici iniqui, definiti dei solo perché esercitavano un ufficio divino, potevano con pieno diritto venire riprovati e rifiutati. Gesù, al contrario di loro, possedeva le giuste ed opportune credenziali per essere riconosciuto ed accolto, cioè le opere dalla chiara impronta divina che manifestavano la realtà delle sue affermazioni. Gesù colse nuovamente la possibilità di esprimere la sua unità con il Padre nel quale dimorava e che agiva in lui e per mezzo di lui. La sua logica esortazione cadde ancora una volta nel terreno della loro incredulità, nel terreno della loro durezza di mente e di cuore, ed essi tentarono di nuovo di catturarlo, ma Gesù sfuggì dalle loro mani. Quanto è potente, quanto è profonda, quanto è misteriosa l'opera del diavolo per accecare le menti e rendere duri i cuori. Non vi sia nessuno che si presta a questa opera distruttiva.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
4: L'istruzione è la cosa migliore da mettere da parte per il viaggio verso la vecchiaia. Aristotele, filosofo greco, ci insegna questo. L'istruzione è cosa migliore da mettere da parte. È il migliore investimento. È come dire, la cosa migliore che ti serve per la tua vecchiaia è conoscere e sapere e avere un bagaglio di esperienza che ti permetterà di affrontare la situazione anche quando le tue forze saranno più scarse. Anche qua da noi si dice che quando la forza viene meno bisogna guadagnare in astuzia, bisogna fare scorta delle esperienze passate per mettere a profitto tutto quello che abbiamo imparato in una vita, così che mentre da giovani si andava avanti di prepotenza, diventando vecchi si diventa anche un po' più saggi e possiamo imparare ad andare avanti utilizzando le esperienze vissute, evitando quegli scontri frontali, imparando a passare nella piega della vita senza fare troppa fatica. È così che si impara a utilizzare tutte quelle leve e tutti quei meccanismi che esistono, che ci permettono di passare attraverso le difficoltà della vita senza tutte le volte scontrarci. È così che una parola dolce, un sorriso, un commento simpatico apre la porta anche a situazioni così impensate. È così che senza tanta fatica riusciamo a entrare nella simpatia e in porte che non avremmo mai pensato di poter entrare. E questo è frutto dell'esperienza, l'esperienza della vita che ci dà la possibilità di entrare e di affrontare le situazioni ricevendo così dall'esperienza vissuta la capacità di mettere a frutto quello che abbiamo imparato. Una volta pensavamo, perché eravamo giovani, perché eravamo belli e riuscivamo a fare tante cose, ma oggi possiamo utilizzare qualcosa di più importante, questa istruzione, questa capacità di ricordare le cose essenziali e quindi metterle a profitto. Nei proverbi dice a maestra il fanciullo sulla via da seguire ed egli non se ne allontanerà anche quando sarà vecchio. Le cose che abbiamo imparato da giovani ci rimangono nel cuore, ci rimangono nella mente, ci rimangono per sempre ed è da giovani che è il momento migliore per imparare. E se da giovani impariamo, se impariamo bene, sono cose che ci rimangono per sempre. Se impariamo bene l'aritmetica, la la lingua italiana con tutte le sue regole, queste cose ci rimangono per sempre. Se impariamo a vivere nell'amore e nella misericordia da giovani, quando diventeremo vecchi, potremo anche migliorare. Dobbiamo fare tesoro di questa possibilità. Consideriamo il tempo un momento sempre giusto per imparare, e così che quando diventeremo vecchi potremo mettere a frutto tutto quello che abbiamo imparato, oltre che insegnarlo agli altri con il nostro esempio. Ma l'istruzione è la cosa migliore da mettere da parte per la vecchiaia. Non pensiamo solo alla pensione e ai 4 soldi che ci serviranno, ma mettiamo da parte un bagaglio di esperienza che sarà utile per noi e per tutti quelli che saranno vicini a noi. Un abbraccio da Giacomo, alla prossima.
3: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Eccomi carissimi, è una gioia anche per me, come il canto che abbiamo cantato, essere qui stamattina insieme a voi che siete sintonizzati, non lo possiamo dire sul 91.5, ma sintonizzati sono sia Biella Ivrea che anche Cuneo, quindi ben sintonizzati a chi ci ascolta da quelle province, e qui a Torino ancora si deve ascoltare attraverso internet, quindi o sul DAB oppure sulle nostre app, e quindi ben connessi carissimi ovunque voi siate, qualunque cosa veramente state facendo. Grazie a Dio siamo qui insieme stamattina ed è un grande privilegio che abbiamo di incontrarci qui su Radio Evangelo Piemonte. Certamente è già finita un'altra settimana e le settimane volano veramente, a volte non ce ne accorgiamo neanche, tanto siamo affannati delle cose che si fanno di corsa, si è anche un po' stanchi a volte, si è anche un po' stanchi, io parlo per me personalmente, però so che un po' di tutti, diciamo, è questo problema, siamo troppo presi, troppo. E Gesù dice una bellissima cosa a proposito di questo, che si trova nel Vangelo di Matteo, dove dice Gesù dice ancora oggi: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. E dice proprio così Gesù, quindi lui si offre a portare, a dare riposo allo stanco. E sicuramente anche tu, come me, magari stai portando dei pesi, magari un fardello pesante, stai provando a gestire magari una situazione un po' difficile, un carico enorme tutto da solo o da sola. E poi ci sono anche ferite e preoccupazioni che magari possono appesantire le nostre anime. Ma non è così per Gesù che deve andare, no. Gesù non stava dicendo queste parole di andare a Lui e non fare nulla, no. Gesù non sta dicendo di lasciare quello che tu stai facendo, che sia un lavoro, oppure di abbandonare la tua vita e trasferirti su un'isola deserta. No, non dice questo Gesù. Non è una chiamata a non fare nulla, Gesù dice, anzi Gesù ci invita a trovare riposo e lavorare a partire da una condizione di riposo. Quindi in pratica noi, facendo il nostro lavoro e tutte le altre cose, con il riposo di Gesù è già un vantaggio, perché noi partiamo già in questa condizione di riposo che solo Gesù ci può dare, solo Gesù. Il giogo che parla Gesù è uno strumento usato per mettere insieme due animali allo scopo, ad esempio, di favorire il lavoro agricolo. A quei tempi di Gesù, appunto, era un esempio molto facile da comprendere. Quindi arare un campo o tirare un carico pesante, come sempre, due sono più forti di uno. E quindi questa citazione del gioco da parte di Gesù ci dice che c'è ancora del lavoro da svolgere, ma che non dobbiamo farlo da soli. Noi abbiamo Gesù, un Salvatore che è umile e mansueto di cuore. La compassione di Gesù è profondo e l'amore di Gesù è vasto come l'universo. Gesù è così appassionato per te, per me, che ha lasciato le sue glorie celesti per diventare uomo, soffrire e morire affinché tu e io possiamo vivere quella vita abbondante che dice Gesù. E noi dobbiamo avvicinarci a Gesù
perché è Lui che ha portato il peso più grande di tutti, che è il peccato e la ribellione del mondo. Gesù che ha sconfitto la morte e la tomba, alla fine redimerà ogni cosa, una volta e per sempre. E Dio desidera che noi ci avviciniamo a Lui. Quindi noi possiamo andare a Dio, al Creatore dell'universo, attraverso Gesù, e che vogliamo seguirlo e vogliamo affidarci alla sua grazia. Perché Lui dice così? Affinché noi possiamo prosperare e lavorare a partire appunto da una condizione di riposo vero, autentico. Quindi Gesù ci sta dicendo: vieni, vieni a me, venite a me. Ma Lui lo dice personalmente a ognuno di noi, a Gino: Gino, vieni, a Salvatore, a Francesco: Francesco, vieni. Lo farai? Ecco, questo ognuno di noi dobbiamo rispondere. E io cosa farò? Se non sei sicuro, se non sei sicura da dove cominciare, basta chiedere aiuto a Lui. Basta una semplicissima preghiera: Gesù, ho bisogno di te. Gesù, aiutami. Veramente, se viene detto questa parola con tutto il cuore, ecco che Lui si farà sentire, si farà trovare. Perché questo Lui è venuto, per questo Lui è venuto, per quelli che si sentono appunto deboli, indifesi, per quelli che sono gli ultimi, per quelli veramente che si sentono persi in questo mondo, stanchi soprattutto. Bene, carissimi, io ho già fatto questo invito ancora a voi stamattina. Quindi con Gesù noi abbiamo trovato la vera vita, quella vita veramente che vale la pena vivere, anche se siamo stanchi, anche se siamo affannati. Ovunque ci troviamo e qualsiasi cosa stiamo facendo, abbiamo Gesù, che Lui è il nostro Signore e Salvatore e che si prende cura personalmente di ognuno di noi. Bene, io adesso libero la linea, come sempre invito voi che siete in ascolto a telefonare e lascio spazio quindi a voi. Da adesso in poi siate voi a dire quello che il Signore mette nei vostri cuori. Quindi sapete il nostro numero di telefono: 011 28 03 04. E io sono Gino e come sempre quindi vi invito a telefonare. E mettiamo il primo canto, eccolo qui.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono
1: Concetta,
0: la sorella
1: Concetta. Quasi a tutti, Dio ci benedica insieme a tutte quante.
0: Ben trovata, Concetta.
1: Tutte quelle che scrivono al Signore, quelle che lo cercano e quelle che non l'hanno trovata ancora, che si mettono a cercarlo, perché abbiamo bisogno del Signore.
0: E ancora Lui.
1: Che ci dia la forza a Lui e il coraggio di andare avanti.
0: Amen.
1: Perché in questo tempo che c'è così brutto, noi abbiamo bisogno del Signore di più ancora.
0: È vero. Di più ancora, hai detto bene, di più ancora.
1: Allora io leggo.
0: Sì.
1: La voce, Gino, la voce ritorna dopo un po' qua da me.
0: Sì, esatto, e io ti ho detto di spegnere la radio o abbassare il volume quando parli con me, ti ricordi? Tu non devi
1: ascoltare. O eterno, chi dimorerà nella tua tenda, chi abiterà sul monte della tua santità? Colui che cammina in integrità ed opera giustizia e dice il vero come nel cuore, che non calunnia con la sua lingua, né fa male alcuno al suo compagno, né getta vituperio contro il suo prossimo. Agli occhi dei suoi è sprezzato chi è pregevole, ma onora quelli che temono l'Eterno. Se ha giurato, fosse anche al suo danno, non muta, non dà il suo denaro ad usura, né accetta presenti a danno dell'innocente. Chi fa queste cose non sarà mai smosso.
0: È proprio così, amen. Non sarà smosso chi si comporta con queste belle parole che hai letto tu. Sì. È proprio bellissimo quello che hai letto, sto salmo, che ci incoraggia appunto a fare queste cose. Bellissimo concetto, ritratto del giusto, quindi e noi se facciamo queste cose siamo veramente nella volontà di Dio, cara Concetta.
1: La porta in ritardo la parola lì, però.
0: Sì, te l'ho già spiegato, Concetta. Tu ascoltando la radio che hai adesso, che è radio su internet, no? Quindi tu quella radiolina l'ascolti, il messaggio arriva 15 secondi dopo circa, hai capito? Invece noi parliamo.
1: Va bene Gino, io ti saluto, una buona domenica, una buona, un buon sabato. Saluto a tutti per loro che mi salutano, tutti quelli che mi ascoltano, quelli che pregano per me, che prego per loro. Che il Signore provveda a lui per tutti, ogni bene, ogni cosa, Signore.
0: Un grande abbraccio.
1: La felicità di tutto il mondo che è il disordine.
0: Amen.
1: Io ti ringrazio, ti lodo, ti glorifico, ti santifico e ti benedico. Benedici tutti i miei amici, i miei colleghi, in particolare Vincenza e tutte il resto della famiglia. Signore, sia lodato, glorificato e benedetto in eterno.
0: Amen, amen. Amen. Un abbraccio, Concetta, il Signore ti benedica.
1: Un abbraccio anche a te, Gino.
0: Pace, Concetta, pace. Sì.

E dopo la nostra sorella Concetta da Fiano, ecco, lei avendo adesso questa radio DAB, no? Quindi ci ascolta attraverso il DAB, appunto arriva da 10 a 15 secondi dopo attraverso internet. Sappiamo che il messaggio non è come con la modulazione di frequenza all'istante. Risponda a quest'altra telefonata. Intanto continuiamo ad ascoltare A te Gesù.

0: Pronto?
1: Pace a te, fratello Gino.
0: Pace a te, caro
1: fratello qua.
0: Silvano, e ben trovato anche a te. Ben trovato.
1: Saluto a Concetta,
0: che è stata la prima a telefonare.
1: Sei ancora in ascolto, io sono Silvano, ti saluto, Concetta.
0: Sì, sta
1: bene, io oggi condivido nel libro del profeta Isaia, capitolo 48, versetto 17. Dice così: io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. Eh sì, non avere altri dei oltre me, dice il Signore. Non li servire, perché io sono un Dio geloso e non sopporto avere rivali.
0: È così.
1: Ubbidisci a me e osserva i miei comandamenti. L'Eterno è colui che desidera essere ubbidito, perché l'ubbidienza vale ai suoi occhi più di qualsiasi sacrificio. Tutti noi abbiamo bisogno di Dio. Senza di Lui, infatti, non possiamo fare nulla. La sua presenza in noi ci dà quella forza per andare avanti. Ogni mattina è Lui che ci sveglia, ci guida, ci insegna qualcosa del cielo. Tutto questo per il nostro bene. Il Signore vuole che ci manteniamo puri. Evitiamo quindi di metterci in situazioni che lo disonorano. Facciamo la sua volontà e la sua grazia ci sosterrà nelle vie che dobbiamo percorrere per la nostra salvezza. Amen.
0: Amen, Silvano. Eh sì, caro Silvano, noi
1: ubbidiamo a Dio.
0: Esatto, e abbiamo Gesù che ci guida, e Lui si è offerto di condurci anche in questa vita terrena. Lui ha detto anche: sono con voi tutti i giorni. Quindi ogni giorno noi dobbiamo cercare Lui e seguire appunto i suoi consigli che ci dà per il nostro bene.
1: E rispettiamo anche i comandamenti, che sono importanti.
0: Assolutamente, certo, tutti.
1: Bene, Gino, saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ti saluto anche.
1: Che Dio ci benedica.
0: Con
1: alla
0: un grande
1: prossima.
0: Abbraccio, un grande abbraccio, Silvano.
1: Anche
0: alla
1: a te,
0: prossima.
1: Un grande abbraccio a te.
0: Un abbraccio.
1: Pace, Gino.
0: Pace, Silvano. E dopo il nostro fratello Silvano, liberiamo la linea, ascoltando un altro canto che ci parla appunto di questo amico speciale che noi abbiamo. Il titolo è: più caro amico non c'è che ci ami come Gesù, perché Gesù ha dato la sua vita, lo ha dimostrato, per i suoi amici, e noi siamo i suoi amici.

Era al telefono la sorella Gloria, che saluta tutti gli ascoltatori con un abbraccio a tutti, fratelli, sorelle, amici e tutti. E certamente noi vogliamo ricordare nelle nostre preghiere anche la sorella Gloria, di pregare per lei, per la sua famiglia. E quindi in questo momento la linea è nuovamente libera. 011 28 0304. E noi continuiamo ad ascoltare ancora questo canto che ci parla di questo amico speciale che noi abbiamo. Ma questo amico speciale non è solo nostro, esclusivo. Lui lo vuole essere di tutte le persone di questo mondo. Nessuna esclusa, eh? No, c'è qualcuno magari può dire, ma io con tutti i peccati che ho fatto, grossi. No, Gesù è venuto proprio per i peccatori. Ascoltiamo ancora, risponda a questa telefonata.

0: È proprio così, carissimi. Il gioco di Gesù è dolce, veramente. E noi lo possiamo testimoniare. Io lo posso testimoniare, perché senza Gesù sarebbe un disastro. Ma con Gesù, veramente, la musica è diversa, ecco, diventa dolce, diventa quel carico leggero, perché c'è Lui che ci aiuta, ci incoraggia, ci dà forza, veramente. E quindi noi abbiamo questa grande gioia, questa benedizione noi di fare le cose con Gesù. Lui si offre di portare i nostri pesi, donarci riposo e insegnarci una via migliore. E sì, questa è una notizia che vale la pena condividere, Gesù. Perché già solo pronunciare il nome di Gesù, c'è potenza nel nome di Gesù, c'è guarigione, c'è liberazione, c'è ristoro, c'è vita eterna. Davanti a te, Gesù, è il prossimo canto, ascoltiamolo insieme.
1: Forse hai cercato di essere forte per tutto questo tempo, portando pesi che non avresti mai dovuto portare da sola. Ma arriva un momento in cui capisci che non devi più lottare con le tue forze. Oggi è il giorno di arrenderti.

0: Pronto?
1: Pace del Signore a tutti. Sono la sorella Enza da Messina.
0: Pace a te, ben trovato, sorella Enza da Messina.
1: Che la pace di Dio sia in tutti i cuori degli afflitti, delle vedove, dei bisognosi, dei carcerati, degli orfani.
0: Amen.
1: Perché la vera pace la dà solo Dio. E il vero amore oggi è nel Signore.
0: È vero,
1: nessuno ci può dare l'amore che ci dà Gesù.
0: È verissimo.
1: E lo ringrazio io che ancora mi ha dato questo giorno di vita e questa opportunità per parlare di Lui.
0: Alleluia.
1: Ovunque vado, proclamo quello che il Signore ha fatto nella mia vita. Mi ha salvato, non ero meglio degli altri, ma Gesù, come si dice, col suo sangue sparso sulla croce, mi ha tolto da questo mondo ingannatore.
0: Sì.
1: Perché oggi il mondo inganna, ma la verità di Dio rimane in eterno.
0: Tutte
1: le cose in Gesù sono vita, pace, gioia, felicità. La vera felicità non sono i soldi. Che cosa ne vale quando guadagniamo tutto il mondo e perdiamo l'anima nostra?
0: Certo.
1: E vi incido di pregare per tutto il mondo intero e soprattutto per i nostri familiari che non sono col Signore.
0: Sì,
1: io fino all'ultimo valido che avrò pregherò, certo, per la mia famiglia e per i miei familiari.
0: È proprio così, anch'io condivido e faccio quello che stai facendo tu, sorella.
1: Perché ti voglio vedere ai piedi della croce.
0: Fino all'ultimo
1: respiro. Nessun uomo può tradire. Oggi tutti tradiscono, ma il vero amore si trova nel Signore. La vera gioia è il nostro Signore Gesù che ci ha salvati,
0: certo,
1: da questo mondo, ci ha liberato, ci ha dato la vita eterna ed è un dono meraviglioso.
0: Verissimo.
1: Io vi voglio salutare con la pace del Signore a tutti. Il fratello sa che cantico che mi piace a me, lo dedico a tutti voi.
0: Lo metterò allora.
1: Soprattutto ai carcerati, se non avessi
0: te. Se non avessi te è il canto che metteremo quando finisce poi davanti a te, Gesù, va bene?
1: E poi lo voglio dedicare a tutti i carcerati, a tutti quelli che hanno bisogno del Signore, a tutti quelli che sono tristi nella vita, avvicinatevi al Signore. Non fate cose che il mondo vi dà, ma avvicinatevi al Signore che Lui vi dà la gioia, la pace, la consolazione, solo il Signore la può dare.
0: È vero,
1: a lui rendo lode e gloria in Gesù, benedetto e eterno. Bacio a tutti i fratelli di Torino e di tutta la Sicilia e di tutto il mondo intero.
0: Un abbraccio, sorella Enza. Pace,
1: pace, che Dio ti benedice, fratello, a te e alla tua famiglia.
0: Così anche a te, pace, sorella.
1: Pace, pace, pace.
0: E dopo la nostra sorella Enza da Messina, la provincia di Messina, un paesino lì vicino a Messina. Bene, liberiamo la linea, se vuoi, anche per... E ripeto sempre io il nostro numero di telefono 011 28 03 04. Risponda a questa telefonata.

0: Pronto?
1: Pronto? Pace a tutti.
0: Pace a te, sorella Grazia da Grugliasco.
1: Da
0: Ben trovata, sorella.
1: Amen. Che Dio ci benedica insieme
0: Amen, sì.
1: e che veramente oggi sia una giornata di benedizione per noi e per chi ascolta. E
0: Sì, hai detto
1: magari
0: bene.
1: se qualche ascoltatore che non conosce ancora il Signore, le auguro che il Signore le possa toccare il cuore per quello che facciamo e per quello che diciamo.
0: Amen. È così.
1: Ok.
0: Infatti lo scopo della radio è proprio questo, a
1: Sì,
0: chi è in
1: sarà tu.
0: ascolto che veramente possa ricevere la grazia di Dio.
1: Amen. Volevo condividere questa mattina con voi nel capitolo ai Filippesi, secondo capitolo,
0: Filippesi
1: lettera ai Filippesi 2.
0: 2.
1: Sono un paio di versetti.
0: Sì. Sì,
1: Dal versetto 1.
0: capitolo 2, leggi pure dal versetto 1.
1: Amen. Dio
0: Amen.
1: sia
0: E
1: lodato.
0: ci parla proprio di Gesù, come dobbiamo essere.
1: Amen.
0: Sì,
1: Amen.
0: è vero.
1: Gloria a Dio. L'esempio dell'umiltà di Cristo.
0: Alleluia.
1: Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetto la mia gioia. Avete un medesimo pensare, un medesimo amore, e essendo di un animo solo e di un unico sentimento, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso, cercando ciascuno con il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche di Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché il nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria del Padre. Amen.
0: Alleluia, alleluia.
1: Queste parole veramente mi toccano il
0: Bellissimo.
1: cuore perché noi credenti dobbiamo imitare Cristo.
0: Certo.
1: Dobbiamo non umiliarci a farci male, no? Ma umiliarci al punto di non sentirsi superiore a nessuno, perché Gesù si è umiliato, ha umiliato se stesso. Ha dato la sua vita per ognuno di noi.
0: Sì.
1: E la frase che ogni tanto dico: a cosa serve che io voglio bene a chi mi vuole bene?
0: Eh sì. Chi
1: Bisogna anche voler bene chi non ci vuole bene,
0: è un
1: perché
0: più
1: dobbiamo dimostrare l'amore di Cristo a
0: giusto.
1: quelle persone che non ci amano.
0: Giusto.
1: E che facendo la volontà di Cristo ci sentiamo onorati,
0: Sì.
1: privilegiati e beati,
0: Verissimo, sorella.
1: perché amare Cristo per me è una beatitudine
0: Vero,
1: e voglio
0: vero, vero.
1: ringraziarlo per questo, perché il Signore ha avuto la bontà di piegarsi fino a me, cercarmi. Io, grazie, che ero una grande peccatrice e che ha avuto pietà di me, e lo ringrazio oggi con tutto il cuore e con tutta l'anima.
0: Amen,
1: Perché
0: amen.
1: Dio ci benedica insieme nell'amore di Dio.
0: Amen, amen. È
1: Amen.
0: così, cara sorella, grazia. Anche se ti chiami Grazia, ma avevi bisogno della grazia di
1: Della
0: Dio.
1: grazia di Gesù Cristo,
0: Veramente,
1: vero,
0: avevi
1: vero.
0: bisogno anche tu.
1: E ringrazio Dio per quando mi ha chiamato, che mio marito all'epoca era un ateo e ha toccato il cuore suo, e quello è stato il primo miracolo che Gesù ha fatto nella mia casa.
0: Amen,
1: E voglio
0: alleluia.
1: ringraziarla anche per questo.
0: Amen,
1: Amen. Dio
0: grazie.
1: sia lodato, ringraziato in eterno.
0: Amen.
1: Pace, fratello Ciro, voglio darti un abbraccio grande.
0: Un abbraccio, sorella.
1: Volevo salutare la sorella Lina Colotti, con Romeo, so che ci stanno ascoltando, la sorella Lina Fusillo, Samuele Yolanda, a Beppe Antonella, il piccolo Samuele che sentiremo con i genitori, a Massimo Loia Riccardo, Enza da Messino che abbiamo sentito prima, un abbraccio grande, ad Aurora, Silvano, Silvano grande sei, Concetta da Fiano, un abbraccio grande, e alla sorella Ethel. E tutti gli ascoltatori che sono qui in questo momento che ci stanno ascoltando.
0: Sì, hai detto bene. A tutti gli ascoltatori un grande abbraccio, anche a te, amen, sorella, grazie. Pace, amen, sorella.
1: Un abbraccio grande, Gino. Pace,
0: pace, pace. E grazie a Dio anche per la sorella Grazia. Liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Il canto Queen che ha chiesto la sorella Enza da Messina, Se non avessi te. Ma anche voglio ringraziare la sorella Marley, che lei è sempre prontissima, ha sentito e mi ha fatto avere questo canto. Preghiamo per la sorella Marley, che lei è in viaggio verso la Svizzera, che il Signore la possa accompagnare in questo viaggio insieme a suo marito, veramente che possa veramente essere una benedizione lì, in quel luogo dove si trova, possa portare veramente questo profumo di Cristo Gesù.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci qui, abbiamo al telefono
1: Lina Corotti. Pace a te, fratello.
0: E pace anche a te e bentrovata, sorella Lina.
1: Dunque, bellissima introduzione, è proprio fatta per chi ha tanto bisogno di Gesù, veramente, e io ne ho tanto bisogno di Gesù, e infatti mi inchino a Lui tutti i giorni della mia vita, che mi dia l'aiuto. Solo Gesù mi può dare l'aiuto,
0: se
1: noi, basta.
0: Se noi andiamo a Lui, Lui ce lo dà.
1: Andiamo a Lui.
0: Lui ci invita, infatti, venite a me, lo dice a tutti. Lina, a Gino, a Silvano, a Grazia.
1: Se c'era Tony, diceva, infatti è proprio quello che ho detto, guarda, questa introduzione è anche per te, Tony, mio cognato,
0: certo,
1: che sta passando dei brutti momenti, veramente, veramente. Comunque, ha ascoltato un pezzo dell'introduzione, speriamo che sia entrato qualcosa nel suo cuore.
0: Tuo cognato?
1: Mio cognato, sì, sì.
0: Preghiamo.
1: Il cuore suo è bravo, perché guarda, sono 20 anni che veramente ci sta dietro, ci aiuta, tutto. Però speriamo che entra la parola del Signore.
0: Preghiamo per tuo cognato, veramente.
1: Sì, sì.
0: Cosa vuoi dirci tu invece, Lina?
1: Allora, io volevo leggere in Romani 12, dal verso 9.
0: Romani 12.
1: Dal verso 9.
0: Benissimo, ecco qua.
1: Ma si sente bene, mi senti bene tu?
0: Sì, sì, ti sentiamo bene.
1: Vabbè, non si sente molto bene dalla radio, comunque.
0: Dalla radio ti ho spiegato anche a te, perché tu hai la radio, hai il DAB, è in ritardo, per quello tu fai confusione.
1: Sì, ma io infatti non l'ascolto la radio adesso.
0: Però io la sento nel sottofondo qui.
1: Ecco, va bene, va bene.
0: Purtroppo non si sente.
1: È così. Va bene. Allora, il Signore sia lodato.
0: Amen.
1: L'amore sia senza ipocrisie. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, state pieni di affetto gli uni verso gli altri. Quando all'onore, fate a gara per renderlo reciprocamente. Quando allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore, siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri e piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Il Signore si è lodato. E ringrazio il Signore per la sua parola.
0: Sì.
1: Ringrazio per tutto quello che, come ci parla, come ci consola. Gesù è l'amore, è l'amore. E io questo cercavo, l'amore di Gesù. E Lui me lo sta dando con tutto, veramente. E io mi sto impegnando di fare veramente la sua volontà, come Lui ci vuole.
0: Esatto, e questo che hai letto, appunto, è ciò che dobbiamo fare, anche quello che
1: sì,
0: hai letto prima, Grazia.
1: Sì,
0: sono
1: sì,
0: tutte veramente degli insegnamenti per noi che ci vogliono far crescere e avvicinarci sempre di più,
1: sempre
0: a Lui,
1: di più, sempre
0: farci
1: di più,
0: crescere tutto nell'amore e quindi nella comunione fraterna.
1: Più che altro anche la comunione fraterna,
0: certo,
1: che abbiamo tutti uno stesso sentimento, perché
0: certo,
1: se abbiamo tutti uno stesso sentimento,
0: l'amore fraterno, infatti,
1: è bellissimo,
0: certo,
1: è bellissimo.
0: E così, cara Lina. Bene, grazie a Dio anche per la sorella Lina Colotti che ha telefonato. Vuoi dire altro?
1: Ah sì, volevo fare i miei saluti, visto che l'altra volta non ho salutato perché ero emozionata. Saluto la sorella Concetta con un grande abbraccio, la sorella Enza, Giulia e Chloe, e poi Luca e Mary, Blanca e Maria Grazia, Silvano, Lina Fusillo, Grazia, che ha appena telefonato, la sorella Ethel, Samuele e Yolanda, Beppe e Antonella e piccolo Samuele. E poi Michele e Gloria. Gloria, un grande abbraccio, sorella Gloria. Dio ti benedica tanto.
0: Amen.
1: E va bene.
0: Ti saluto anch'io, sorella Lina, insieme a Romeo e Alessandra.
1: Grazie.
0: Che
1: grazie,
0: il Signore
1: grazie.
0: Vi benedica tanto, insieme anche all'altro figlio che è Andrea.
1: Andrea che è appena andato via. Anche lui è venuto stamattina
0: a trovare mamma e papà,
1: a trovarci.
0: Bravo.
1: Va bene,
0: pace a te, un abbraccio sorella,
1: un abbraccio, pace.
0: E dopo la nostra sorella Lina Colotti, anche lei da Grugliasco, liberiamo la linea. Sono le 10:19 e la linea, quindi, se vuoi, in questo momento è libera anche per te. Stavamo ascoltando il canto Se non avessi te. Continuiamo ad ascoltare.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Gino, le parla la sorella Gisella di Costa del Caprione.
0: Pace a te, sorella, ben trovata anche a te, sorella Gisella, ben trovata ancora dalla Sicilia.
1: Sicilia, però questa volta ringraziando il Signore, più fresco.
0: Più fresca, anche lì è arrivato il fresco, grazie a Dio, certo, sì. Un po' di sollievo.
1: Gloria al Signore, sì, ha cominciato proprio adesso, ha cominciato a pioviginare.
0: Ah, pioviginare, anche un po' di pioggia. Qui ha piovuto, ha iniziato mercoledì qui a piovere.
1: Bello,
0: e poi
1: grazie,
0: due giorni e poi aria fresca adesso, grazie a Dio.
1: Grazie a Dio.
0: Un po' di sollievo.
1: Sì, grazie al Signore. In questa mattina voglio ringraziare il Signore per permettermi ancora una volta condividere la sua parola. Questa mattina soltanto sarò con mio marito perché siamo all'iniziato a scuola.
0: Ma scusa, ma Samuele adesso fa la prima media, ecco perché lavora il sabato e per
1: no,
0: questo?
1: No, la prima superiore.
0: Ah, sì, scusa, volevo dire
1: prima... No, prego.
0: No, no, io volevo dire prima superiore, solo che ho sbagliato.
1: Sì, no, tranquillo.
0: E
1: fratello,
0: quindi alla prima superiore va ogni sabato, va a scuola?
1: E questo è il punto che si sta parlando, perché il sistema qua in Sicilia lo vogliono adattare all'europeo, che è soltanto fino a venerdì.
0: Certo,
1: però
0: certo.
1: Però che come lei lo sa, fratello, per i ragazzi che abitano in montagne, l'autobus, si sta parlando un po' ancora, però hanno detto che tra qualche settimana sarà soltanto fino a venerdì.
0: Ah, ok, poi sarà fino a venerdì, ho capito.
1: Sì.
0: Ebbene, preghiamo per Samuele che ha iniziato la scuola superiore allora.
1: Sì, grazie.
0: Cosa ha scelto lui? Cosa fa?
1: Marketing.
0: Ah, marketing, quindi.
1: Sì.
0: Ed è a Sant'Agata o a Capodorlando?
1: Sì, Sant'Agata.
0: A Sant'Agata lì c'è.
1: Sì, ringraziando il Signore.
0: Preghiamo per
1: che...
0: Samuele, preghiamo per lui.
1: Grazie, fratelli, grazie.
0: Certo.
1: Mando un grande saluto a tutti i fratellini in ascolto. Voglio condividere con voi il passaggio di Isaia, capitolo 5, versetto 20. Fratello Gino, se lei mi può dare una mano in leggere l'italiano, io lo leggo in spagnolo.
0: Certo. Allora, capitolo 5 hai detto.
1: Sì.
0: E leggi quali versi?
1: 20.
0: Il verso 20?
1: Sì.
0: Allora, il verso 20 dice proprio così: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Ecco, questo verso qui.
1: Amen.
0: Tu vuoi dire qualcosa su questo verso?
1: Sì, sì, però prima lo leggo in spagnolo, ok?
0: Ok.
1: A Dio sea la gloria.
0: Alleluia.
1: Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
0: Amén.
1: Amén. Questi giorni veramente, fratelli, sono un po' amareggiata perché con tante notizie dell'uccisione dei bambini nelle mani delle sue mamme. Purtroppo il uomo, quando nel suo cuore non ha al Signore,
0: sì,
1: fa queste cose.
0: Giusto, è vero, purtroppo.
1: Che Dio ci aiuti. Che il Signore ci aiuti, perché il cuore del malvagio solo può fare questo, però anche per scusatemi un attimino che adesso è passato un vento fortissimo qua.
0: Ah, ecco, ma tu sei a casa adesso?
1: No, fuori.
0: Ah, ecco, ecco perché allora... Sì,
1: sì, adesso sì, scusatemi. Però ho visto un'altra notizia incoraggiante. Una mamma che ha salvato i suoi 6 figli di un incendio. Lei ha sofferto il 93% delle ferite.
0: si è bruciata lei in questo fuoco per salvare questi figli.
1: Sì, è veramente che questo soltanto lo può fare l'amore.
0: L'amore.
1: Quando si ha l'amore nel cuore per i figli e per il prossimo, certo, fa il bene. E per esempio ascoltando il cantico che la sorella aveva chiesto, se il Signore non avessimo a noi le nostre vite, non possiamo fare nulla.
0: Certo, infatti è proprio così, senza Lui noi facciamo cose anche brutte e facciamo anche, siamo quello che tu hai letto. Senza Dio, veramente la presenza di Dio nel cuore dell'uomo, noi cambiamo, come hai letto, il bene in male, cambiamo le tenebre in luce e cambiamo l'amaro in dolce, perché è così che succede a quelli che non hanno appunto Dio nel cuore, nella loro vita.
1: Pensare che quelle anche gruppi femministici che approvano l'aborto, uccidere i bambini nel ventre delle loro mamme per la libertà femminile.
0: Certo, quindi fanno cose malvagie, loro cambiano per la libertà femminile, uccidono piuttosto magari, lo so. In questo mondo è così, solo quando torna Gesù regnerà Lui, metterà le cose a posto.
1: Amen, amen. Mando un grande saluto a tutti i fratelli in ascolto, passo subito a mio marito.
0: Va bene, pace sorella Gisella.
1: Pace. Che Dio vi benedica.
0: Così anche a voi tutti.
2: Pace fratello Gino.
0: Pace a te fratello Fabio, ben trovato anche a te.
2: Grazie, grazie.
0: Allora oggi non avete Samuele in casa.
2: No, perché a scuola
0: a scuola, infatti l'ha detto, quindi preghiamo anche per lui questa scuola superiore che ha iniziato.
2: Sembra che già c'hai i compagnetti tranquilli tutti.
0: Grazie a Dio anche per questo, che non ci sono bulli, perché purtroppo a quest'età è vero, ci sono, se uno trova i bulli, le situazioni a volte sono complicate,
2: certo, poi saremmo
0: più preoccupati voi genitori, certo.
2: Io volevo condividere in Prima Pietro dal 3 al 7.
0: Prima Pietro
2: dal 3 al 7. 1 dal 3 al 7.
0: Sì, Prima Pietro.
2: A Dio sia la gloria.
0: Sì, alleluia.
2: Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, ha una speranza viva in vista di una eredità incorruttibile, immacolata, inalterabile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. In questo voi esortate, anche se ora per un po' di tempo, se necessario, siete afflitti da svariate prove. Amen. A Dio sia la gloria.
0: Alleluia. Amen.
2: E questo è un incoraggiamento, perché noi dobbiamo sempre ringraziare il Signore di questo gran privilegio che ci ha dato della salvezza, e stiamo aspettando il Signore che ci porta con Lui e che ci ha preparato cose buone, questa eredità incorruttibile nel cielo. Per questo ringraziamo il Signore, per questo. Anche se dice la parola che anche dobbiamo superare con svariate prove, però il Signore ci sostiene queste prove.
0: È con noi Lui.
2: Verso l'eternità.
0: Amen.
2: Per questo ringrazio il Signore, volevo condividere questo verso di incoraggiamento.
0: Certo, sì, è un incoraggiamento che ci fa bene a tutti.
2: A tutte quante.
0: Assolutamente. Grazie Fabio.
2: Pace, saluto tutti i fratelli in ascolto e che Dio ci benedica insieme in questo sabato.
0: Che Dio ci benedica insieme e benedica voi insieme a Samuele. Pace a voi, fratello.
2: Pace, pace, fratello.
0: Pace. E dopo il nostro fratello Fabio, insieme alla moglie Gisella, la sorella Gisella, dalla Sicilia, liberiamo la linea. E questo canto qui lo ha chiesto la sorella Lina Fusillo, La tua bontà, che ascoltiamo adesso. Quindi la linea in questo momento è libera, 011 28 03 04.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eccolo, abbiamo al nostro telefono la sorella
1: Rosanna. Gloria a Dio.
0: Danicheli.
1: Un saluto a tutti, un abbraccio.
0: Ben trovata sorella, anche a te.
1: Grazie. Io ho poca memoria e non mi ricordo i nomi di tutti, le sorelle, i fratelli.
0: Eppure io però faccio fatica a volte, sì.
1: Sì, e per paura di dimenticarmi di qualcuno, allora dico un abbraccio a tutti nell'amore del Signore.
0: Amen, un abbraccio.
1: E stamattina sì, voglio leggere questa lettera di Paolo che inizia in Prima Corinzi.
0: 1 Corinzi, sì,
1: dal versetto 4, dove dice: io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono di parola e di conoscenza, essendo stata confermata tra di voi la testimonianza di Cristo, in modo che non mancate di alcun dono, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà salvi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Alleluia.
1: Fedele Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo nostro Signore.
0: Alleluia.
1: E io sono anche insieme a voi.
0: Certo.
1: Insieme a voi in questa benedizione, in questo amore grande che Paolo aveva,
0: sì, sì, sì,
1: per la Chiesa e per tutti i suoi santi. E quindi ringrazio il Signore per ognuno di voi. Ringrazio il Signore perché insieme,
0: sì,
1: facciamo parte della Chiesa di Gesù, abbiamo realizzato la sua grazia infinita, perché non eravamo degni, ma il Signore veramente ha fatto qualcosa di meraviglioso. Ci ha chiamati e ci ha liberati dal peccato, da ogni cosa, e adesso noi possiamo veramente essere con Gesù sempre. Ce l'abbiamo nel cuore, abbiamo lo,
0: certo,
1: Spirito Santo, lo Spirito del Signore che vive nei nostri cuori, e andiamo avanti con la certezza che la nostra meta è il cielo,
0: sì,
1: dove regna il nostro Signore. È vero, fratello caro?
0: È proprio così. E fino a quel,
1: sì,
0: tempo è scritto nel verso 8: egli vi renderà saldi fino alla fine.
1: Alla,
0: ecco,
1: fine.
0: Fino,
1: sì,
0: alla fine. Quindi,
1: sì,
0: noi siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia.
1: Amen, amen, fratello caro. Ho detto che devo leggere, che
0: devo leggere.
1: Ho aperto la Bibbia e ho visto subito, perché l'avevo evidenziata questa preghiera.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi è meravigliosa.
0: È vero.
1: Facciamo parte della Chiesa di Gesù Cristo.
0: Certo.
1: Non abbiamo una denominazione, non abbiamo una, come si dice, siamo
0: la famiglia di Dio.
1: La famiglia
0: di Dio,
1: di Cristo Gesù, riscattata,
0: esatto,
1: per grazia.
0: Grazie a Gesù facciamo parte della famiglia di Dio, veramente,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Sì, in ogni parte

0: ogni giorno nei nostri cuori, e vorremmo che altre si possano aggiungere
1: a questa famiglia meravigliosa,
0: a questa famiglia.
1: Giusto.
0: E allora sì, facciamo parte della famiglia di Gesù.
1: Amen.
0: Siamo seguaci di Gesù, dell'amore di Gesù, predichiamo l'amore di Gesù.
1: Amen, amen.
0: Addio la lode e la gloria, fratelli, un abbraccio grande ovunque vi troviate.
1: Così anche per te, sorella, il Signore ti benedica tanto, sorella.
0: Amen.
1: Pace,
0: amen.
1: Pace,
0: pace, sorella. Pace, preghiamo l'uni per gli
1: preghiamo
0: altri.
1: Sempre.
0: Addio la lode e la gloria, grazie.
1: Alleluia.
0: Signore,
1: pace,
0: amen.
1: Pace,
0: pace, Dio ti benedica, fratello Gino.
1: Così
0: Gino,
1: anche a
0: pace.
1: Te, insieme alla tua famiglia, il Signore ti benedica.
0: Amen. Pace, pace.
1: Pace. E dopo la nostra sorella Rosanna da Nichelino, liberiamo la linea. E noi stavamo ascoltando il canto La tua bontà, appunto, che ha chiesto la sorella Lina Fusillo. Ricordiamo anche questa sorella, la sorella Lina Fusillo, nelle nostre preghiere. Che il Signore le benedica tanto anche a lei. Sì, dobbiamo pregare gli uni per gli altri, ovunque siamo.

0: Pronto?
1: Fratello, pace, sono Antonella dalla provincia di Catania.
0: Pace a te, sorella Antonella.
1: Oggi la Sicilia sì, è molto viva, molto attiva, ringraziando
0: sì.
1: Dio.
0: Grazie a Dio per voi che vivete lì in quella bella regione che io amo tanto, perché sono nato anch'io in quella regione.
1: È vero.
0: E poi così, la vita mi ha portato qui. Dio
1: il Signore si usa di te anche lì, soprattutto
0: ovunque siamo, certo.
1: Ovunque siamo, esattamente. Voglio salutare i fratelli e le sorelle in ascolto, anche quelli che ancora non hanno aperto il cuore al Signore, che possano veramente essere toccati sì. Oggi dalla parola di Dio, che sempre il Signore è sempre pronto
0: sì.
1: per toccare il nostro cuore, per illuminare la nostra mente, perché Lui è sempre alla ricerca delle anime perdute per poter fare luce nella propria vita.
0: È vero,
1: dobbiamo
0: sì.
1: aprire il cuore al Signore e poi iniziare un cammino con Lui, perché è veramente importante, ne vale la pena.
0: È proprio vero, sorella.
1: Fratello, io volevo salutare chi è afflitto, chi è sta vivendo un momento difficile della propria vita, che possa sentire il sollievo, il soccorso da parte del Signore, perché Lui non ci lascia mai a terra abbattuti, ma ci rialza ogni momento se noi ci affidiamo e ci abbandoniamo a Lui e lo invochiamo per essere aiutati.
0: Amen, è così, è vero.
1: E grazie a Dio.

0: alla gloria di Dio, io vorrei che tu leggessi un testo biblico che si trova in Proverbi, il capitolo 20, il testo 23.
1: Il verso 23 nel capitolo 4, come mi hai detto allora,
0: sì,
1: che ci parla appunto, hai parlato tu già del cuore, e questo verso ci dice una bella cosa sul cuore. Ci dice Dio veramente: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita.
0: Amen.
1: Amen. Bellissime
0: queste
1: parole. È un testo
0: straordinario,
1: sì.
0: Piccolo, ma dice tutto.
1: Dice tutto, veramente.
0: Il Signore, fratello, ci chiama ogni giorno, ogni momento, ad essere vigili, perché tutto quello che noi possiamo fare alla gloria di Dio, che è il deposito che Lui ha messo dentro di noi, proviene dal nostro cuore, che
1: sì,
0: sono i sentimenti, tutto quello che c'è, che pensiamo, i pensieri, i sentimenti, le azioni sono il riflesso di quello che abbiamo dentro e che il Signore ha messo in noi quando abbiamo aperto questo cuore a Lui. E Dio ci chiama alla vigilanza. È importante vigilare, perché dall'esterno ci arrivano molti attacchi con le notizie, con tutto quello che vediamo, che ascoltiamo, che sentiamo, e questo diciamo che potrebbe essere un pericolo per il deposito spirituale prezioso che Dio ha messo dentro di noi.
1: Amen.
0: Che va custodito. Dobbiamo essere delle sentinelle attente,
1: sì,
0: dobbiamo vigilare tantissimo, perché il Signore è da dire anche: dall'abbondanza del cuore la bocca parla, dall'abbondanza del cuore.
1: Brava sorella, sì, lo dice proprio Gesù, lo dice.
0: Amen.
1: Lo dice
0: e quindi lui. È importante evitare, perché poi arrivano le ansie, le preoccupazioni, siamo esseri umani, evitare,
1: sì,
0: che arrivino delle cose negative, delle notizie, delle parole, anche a volte i pettegolezzi, i lamenti, sono tutte cose che vanno a turbare il nostro interiore. Dio oggi dice: vigilate.
1: Esatto, bravo.
0: Siate sentinelle, è importante che Dio ci aiuti, perché noi da soli non riusciamo a farlo, ci lasciamo trascinare.
1: È vero.
0: Fratello, grazie, Dio ti benedica, benedica la sua Chiesa, ci benedica insieme.
1: Il Signore ti benedica anche a te, cara sorella, insieme
0: grazie,
1: alla
0: Dio
1: tua famiglia.
0: Grazie, Dio ti benedica, grazie. Al Signore, Dio ci benedica insieme. Pace, fratello.
1: Pace a te,
0: pace.
1: Sorella Antonella. Pace.
0: Grazie,
1: a te. Pace.
0: Pace.
1: E dopo la sorella Antonella, anche lei dalla Sicilia. Abbiamo sentito prima la sorella Enza, poi la sorella Gisella con Fabio e adesso anche la sorella Antonella. Grazie a Dio per queste sorelle che anche dalla Sicilia, ecco, con questa app che c'è appunto sui nostri telefoni, gratuita, la possiamo scaricare tutta, e purtroppo bisogna avere pazienza qui a Torino in questo momento di ascoltare appunto attraverso questa app, oppure chi può farlo, chi ha la radio col DAB, allora ci si può ascoltare anche lì. Ancora preghiamo perché questa opera appunto di Radio Evangelo Piemonte possa continuare ancora qui a Torino sulla modulazione di frequenza, perché adesso il problema è qui a Torino, però ci sono appunto, come dicevamo, queste app, c'è internet che ci aiuta ad ascoltare, a essere sintonizzati in ogni angolo del mondo con questa app. E vedete, dalla Sicilia ma anche dall'Australia o dal Venezuela o dagli Stati Uniti ci si può ascoltare bene. E il canto era finito, quel canto lì, ma ne abbiamo un altro canto, eccolo qui che arriva. Vieni a Gesù è il titolo del prossimo canto.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Ecco qui,
1: sono
0: abbiamo
1: Flora.
0: Flora, una voce conosciuta qui sulla...
1: Solo che rimbomba, scusa, aspetta.
0: Aspettiamo, allora abbassiamo.
1: Adesso proviamo.
0: Sì.
1: No, rimbomba sempre.
0: Non saprei cosa.
1: Comunque va bene.
0: Tu parla pure, dai.
1: Voi sentite bene?
0: Benissimo, benissimo, e non ribomba qui a noi.
1: Ah, e quindi ho qui. Allora, intanto saluto Antonella, perché mi ha fatto piacere sentire la sua riflessione, perché veramente dobbiamo vigilare, perché i tempi sono ormai prossimi e quindi non possiamo dormire. Siamo delle sentinelle, per cui dobbiamo essere vigili. E la cosa che mi ha fatto riflettere anche in questi giorni, che sta succedendo di tutto, terremoti, carestia, problemi climatici, bombe di acqua, diciamo anche di grandine, che veramente distrugge.
0: È vero.
1: E quindi sia il riso sia le altre culture restano danneggiate. Però ho anche pensato che Dio parla anche attraverso gli eventi atmosferici.
0: Certo.
1: E quindi dobbiamo anche noi capire che il Signore parla, perché Lui non punisce mai senza preavviso, perché già ai tempi di Adamo aveva detto: del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché se lo fai morrai. Quindi il Signore ci avvisa.
0: Certo, avvertito era.
1: Ha avvertito Adamo ed Eva. Se leggiamo Amos, il profeta Amos, il Signore infatti attraverso di lui dice: vi ho fatto mancare il pane, ma voi non siete tornati a me. Ho rifiutato le piogge, quindi il calore di questi mesi era il Signore che ci parla. Perché non darci la pioggia al momento giusto,
0: sì,
1: naturalmente la natura ne soffre.
0: Giusto.
1: Dice: ho mandato la peste, quindi le malattie, eppure non siete tornati a me. Quindi il pianeta sta soffrendo.
0: Sì.
1: Questa è la verità.
0: È vero.
1: E dobbiamo in effetti riflettere. Purtroppo che cosa succede? Che la cultura moderna parla colpa dell'inquinamento, colpa della politica che non fa niente, ma non dice che è l'uomo che è malvagio,
0: no.
1: Non dice che l'uomo distrugge la natura, e questo è il problema.
0: Certo.
1: Non dice che praticamente l'immoralità è arrivata alle stelle, peggio di Sodoma e Gomorra.
0: È vero, purtroppo. È vero.
1: Quindi mi dispiace dirlo, ma mi riferisco a coloro che per la prima volta accendono la radio e sentono questo. C'è ancora speranza. Quindi rallegriamoci, perché intanto il Signore ha pazienza e sta aspettando che la gente si ravvede, si rende conto che Lui sta parlando attraverso gli eventi atmosferici.
0: Amen.
1: Grazie a Dio il suo amore non è ancora esaurito, Lui è sempre pronto a perdonare, quindi basta solo rivolgersi a Lui, perché Gesù è venuto per tutti, come dici sempre tu.
0: Sì.
1: È venuto non per giudicare ma per perdonare, quindi chi si rivolge a Gesù senz'altro viene perdonato, anche se ha fatto dei peccati grandissimi.
0: È vero.
1: Allora, alla sorella Antonella mi farebbe piacere sentirla giovedì. Quindi se stai ascoltando, Giovedì, mi raccomando, voglio sentire la tua voce perché mi piaci molto quando fai le tue riflessioni.
0: Eh sì, lei, tu lo sai che è non vedente.
1: Sì, sì, però la parola di Dio si vede che la conosce benissimo.
0: Bene, sì, sì, lei
1: è... l'ha studiata.
0: Digli anche l'orario, perché lei deve sapere l'orario, quando è al
1: Ma
0: giovedì.
1: L'orario lo sa. Perché ha telefonato, se... sì, dalle
0: ecco.
1: 3:30 alle 4:30.
0: Ah, aveva telefonato qualche
1: Forse
0: volta.
1: Forse non riesce a sempre a prendere la linea.
0: Ah, ecco.
1: Però se mi dà il suo numero la chiamo io, se lei fa fatica a trovare la linea. Comunque poi vediamo, ok?
0: Va bene, sorella,
1: saluto
0: grazie.
1: Tutti e te saluto te, che sei sempre molto puntuale.
0: Grazie a Dio, ma anche tu lo sei puntuale, dai.
1: Grazie.
0: Grazie a te, Flora. Pace a
1: ciao,
0: te.
1: Buona ciao, buona giornata. Ciao. Pace, pace.
0: E dopo la nostra sorella Flora, liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Sì, stavamo ascoltando il canto Vieni a Gesù, che continuiamo ad ascoltare.

0: Pronto?
1: È prontissima sempre. Quando si tratta di parlare del Signore Gesù, io sono sempre prontissima.
2: Alleluia, alleluia.
1: Tanta pace, tanta pace. Sono la sorella Lina da Rocca, sulla roccia di Cristo Gesù. Sono ben salda, non mi tolgo da lì. Gloria a Dio.
0: Sei anche tu dalla nostra Sicilia?
1: Sì, uno dopo l'altro. Vedi, ora c'è pure Catania, bellissimo, contenta.
0: Sì, c'è anche Catania, provincia.
1: Come ha detto la sorellina di poco fa, dice, in tutto il mondo c'è sempre quello spirito uguale, anche non conoscendoci c'è quel cuore pieno di Gesù.
0: Amen.
1: E se non abbiamo il cuore pieno di Gesù, come possiamo sentirci allegri, forti, confortati, per niente scoraggiati ma consolati?
0: Sì.
1: Cioè, è bellissimo avere il cuore di Gesù, ti ha tolto un sacco di problemi.
0: Brava sorella, brava, proprio così.
1: Perché,
0: un sacco di problemi, l'hai detto la parola bellissima,
1: sì,
0: che ancora non avevo sentito, un sacco,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: problemi.
1: Sì, sì, io glielo dico, ti sei preso, ti sei accollato tutti i miei problemi, ora pensaci tu, te la vedi tu, io voglio sapere niente.
0: E lui questo vuole fare.
1: Dice, non date molestia al maestro, quel del centurione, che il figlio era morto, dice, non dare, loro sono arrivati, tuo figlio è morto, non dare molestia a Gesù. Io dico a tutti quelli che incontro, clienti, tutto di più, pure estranei che non conosco, date molestia a Gesù, lui è felicissimo.
0: Amen.
1: Lui è contentissimo di prendersi cura dei vostri problemi, è bellissimo. Cioè, non avrebbe quel peso, i pensieri, le preoccupazioni, le situazioni che ti avvolgono durante notte e giorno, che spiterina, non se ne può, invece con lui non c'è il peso. È bellissimo, uno si sente leggero,
0: certo,
1: proprio leggerissimo.
0: Molto
1: e
0: leggero.
1: Io questo faccio, tutti dicono, ma dico, una volta che ti vediamo imbronciata, ma quando mai? Con Gesù c'è sempre gioia.
0: Certo, anche nelle prove, anche nelle prove.
1: Sì, quando allora, caspiterina, quando vedono quello che mi hanno tolto, un bestione, pure io che c'è difetto, proprio una cosa enorme di intestino, mamma, e dico, ma pure allora dicevo, Gesù, tanto prima o dopo guarisco, all'aggiornaggio con la pazienza, ma guarisco. Ora pure il chirurgo, quando mi ha visto per la visita di controllo, mi ha detto, signore, ma lì, Fiorente, ho detto sì, ha detto bene. Ma questa parolina gliel'ha detta Gesù, il mio Gesù.
0: Amen.
1: Che ha tagliato e cucito con la sua mano, però l'ha guidato lui. E loro rimangono, perché io,
0: certo,
1: sono sempre così.
0: Certo.
1: C'è mio figlio, quando usciamo, io comincio a parlare di Gesù. Allora lui mi tocca adagio il braccio, come per dire, li fai esaurire. Invece io sono felicissima di portare in giro questo Gesù meraviglioso di cui abbiamo parlato tutta la mattinata, che vi ho ascoltato, e quello che diciamo sempre, e vi ho sentito dirlo, il cuore pieno di Gesù, e ci fa gioiosi, ed è questa la gioia che abbiamo nel nostro cuore, ci dà la forza. È la nostra forza e la nostra vittoria. Invece gli altri sono disperati, imbronciati, accasciati, sconfortati di tutto e di più. E io dico, preghiamo insieme. Loro ascoltano, alcuni piangono, dirotto, cadono lacrime, perché si ha bisogno di un Gesù notte e giorno,
0: sì,
1: un amico, come avete detto già poco fa, un amico
0: speciale,
1: che come lui non ce n'è più,
0: non ce n'è nessuno,
1: neanche la mamma col figlio, il figlio con la mamma.
0: È vero.
1: Dico sempre, cadiamo e sbagliamo, ma lui è sempre coccoloso, è sempre amorevole. E questo voglio dire, stamattina mi veniva in testa giusto per parlare, senza leggere niente, perché una li legge, apre la Bibbia come la sorella, dice che devo leggere, il Signore ci dà ogni cosa che noi chiediamo. Sì. Mi veniva in testa del libro di Ruth, che Naomi, come la suocera spiegava, mettiti ai piedi, coricati con lui, là di sotto i piedini, sempre nell'umiltà. Boaz è la figura del nostro Gesù, precede il nostro Gesù, quindi le testimonianze che ci sono nella parola di Dio sono tutte fatte a imitazione nostra, con comprensione nostra, e Dio ci dà la consapevolezza di ciò che significa, perché lo Spirito Santo ci detta e ci spiega. Quando lui si è svegliato e ha detto questa parola, è in Ruth 11: ora dunque, figliola mia, non temere, io ti farò tutto ciò che mi dici tu. Cioè, se noi chiediamo al Padre nel nome di Gesù, come ha detto Gesù, tutto ciò che chiederete nel mio nome, al Padre mio, al Padre vostro, lo avrete. Amen. Che cosa ci deve dire di più? Questo è il tutto per la nostra vita.
0: Sì.
1: E lo voglio dire a tutti quelli che ci ascoltano, anche se non sono ancora convertiti, se non hanno fatto quel passo a Gesù, perché lo dobbiamo fare noi stessi. L'esperienza è di ognuno di noi. Non il parlare dell'altro, ma il leggere della parola e appurare, provare quello che è Gesù il Signore. Sì. Il nostro amico più speciale, il nostro raccomandante. Sì. Non è il raccomandante umano, è il raccomandante divino. E che dobbiamo dire di più?
0: Certo.
1: E questo voglio dire anche un buon inizio a tutti i ragazzi che hanno oggi iniziato un lavoro, perché per loro è un lavoro, il lavoro della loro gioventù, affinché poi sfocia in un lavoro della loro vita.
0: Infatti.
1: E veramente pure per Samuele
0: che
1: sta
0: va a
1: andando
0: scuola,
1: a scuola.
0: Sì.
1: Superiore,
0: è vero, è
1: bellissimo. Quando è nato lui gli hanno detto i genitori che era uno sconforto, un guaio, un terrore, eppure il Dio si è magnificato in lui, l'ha fatto crescere, andare a scuola, parla sempre del Signore, è una benedizione.
0: Certo.
1: Affidiamo tutte le malattie, tutti i problemi, come abbiamo detto, a Gesù, e ne avremo soluzione. E voglio veramente abbracciare tutti con l'amore nel nome del Signore e dirvi tanta tanta pace e tanta tanta gioia nel nome di Gesù.
0: Alleluia.
1: Anche a te, fratellino.
0: Anche a te, sorella, tanta pace e tanta gioia insieme a tuo figlio e a tutti.
1: Sì,
0: i tuoi vicini e familiari tutti.
1: Sì, è vero, è vero, per tutti i nostri e per tutti quelli che non conosciamo.
0: Certo.
1: E tanti tanti benedizioni e
0: anche
1: allegrenza.
0: E anche per la cliente che arriva fra poco, hai detto.
1: Sì, sì, fra poco.
0: Che Dio la benedica tanto.
1: Morto papà, e quindi parliamo sempre di Gesù.
0: Salutiamo anche lei.
1: Sì, sì, che Dio veramente si faccia conoscere, tocchi il cuoricino, noi
0: amen,
1: parliamo.
0: Amen,
1: ma poi
0: amen.
1: Il tocco speciale lo deve dare Gesù.
0: Solo lui, sì. Amen.
1: Gloria a Dio.
0: Pace, sorella Lina.
1: Tanta pace.
0: Pace, sorella, pace.
1: Pace.
0: E dopo la nostra sorella Lina, dalla Sicilia, anche lei, ecco, pronti per liberare la linea, se vuoi, anche per te. Il prossimo canto ci parla di Gesù, come sempre, tutti i canti parlano di Gesù, perché questo è il nome al di sopra di ogni altro nome, e noi vogliamo dare la gloria al nostro Gesù, Salvatore nostro personale.

0: Pronto?
1: Pace, fratello Gino, sono Maripol.
0: Pace a te, ben trovata anche a te, sorella Maripol. Ben trovata.
1: Pace, fratello Gino. E niente, oggi voglio leggere Luca 13.
0: Luca 13.
1: Sì, da versetto 6 fino al 9.
0: 13 dal 6 al 9. Ok.
1: Amen.
0: Amen, amen.
1: Signore sia lodato.
0: Alleluia.
1: Alleluia. Oggi c'è questa parabola. Un uomo aveva un fico piantato nella sua vigna e venne a cercarvi del frutto, ma non ne trovo. Dice allora il vignaiolo: ecco, sono già 3 anni che io vengo a cercare frutto su questo fico e non li trovo. Taglialo, perché deve occupare inutilmente il terreno? La terra mi rispose e dice: sì signore, lascialo ancora quest'anno finché lo scalzo e vi metta delle tane, e si fa frutto bene, altrimenti in avvenire lo taglierai. È uguale come un parabola, questa detto, un parabola. È uguale come una persona
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Dice che conosce Gesù, si è convertito, lui è cristiano e in realtà non si vede frutto dentro di lui, non vede frutta dentro di lui, è inutile, come ha detto nel quel parabolo,
0: sì.
1: Si occupa il posto, non lavora per Gesù, però lui dice che è un cristiano. Allora magari il Signore dice: io vengo a vedere se c'è qualche parola dentro di lui, frutto dentro di lui, per dividere agli altri, ma in realtà non ha niente dentro di lui, non si può il frutto non buono, il frutto cattivo,
0: sì.
1: E allora il Signore dice: perché bisogna occupare il posto inutilmente? Tagliala, e magari nel suo posto mettiamo un'altra persona. E il vignaiolo, i discepoli, possiamo dire, dice: signore, lasciamo lui, perché la persona ha pietà, c'è volta per altre persone, lasciamo ancora fino a quest'anno, mettiamo le tane a lui. Le tane vuol dire insegnare,
0: insegnamenti, certo, insegnamenti,
1: le parole insegniamo a lui, le parole diciamo ancora, le parole a lui, vediamo se lui come produce, altrimenti eliminiamo lui. E allora hanno tenuto, hanno messo le tame e le parole,
0: sì.
1: A lui e vede, ha detto: magari se non produce parole, produce lavoro, in futuro taglieremo, buttiamo. È uguale come le persone che dice che conosce Gesù, in realtà nel loro cuore però non ha Gesù, così in futuro sarà eliminati da, come da circolazione, da posto. Amen.
0: Amen. E così gli dà un'altra possibilità. Dio dà sempre un'altra possibilità, certo.
1: È vero.
0: E quindi anche a ognuno di noi Dio ci dà un'altra possibilità.
1: Possibilità di...
0: E lui è sempre fino alla fine con le braccia aperte che aspetta, aspetta che magari si ritorna a lui.
1: È vero che lavoriamo per lui.
0: Lavoriamo per lui, certo. Però quando si lascia, diciamo, il padre, come nel figlio prodigo, lo ha lasciato quello, ma poi è tornato e lui lo ha accolto a braccia aperte, il padre.
1: Sì.
0: E ma così fa Dio con noi. Se un figlio si allontana, ma Dio ci aspetta sempre con le braccia aperte.
1: Alleluia.
0: Fino alla fine.
1: Alleluia.
0: Dà sempre un'altra possibilità.
1: Amen. Da quel parabolo, la parabola si fa vedere anche che ci sono i discepoli di Gesù che sono bravi e che vuole che gli altri impara le cose, impara a conoscere Gesù, conosce sì. Dio, conosce lo Spirito Santo.
0: Amen, è così.
1: Amen. Amen.
0: Vuoi dire altro? Vuoi salutare?
1: Sì, voglio salutare. Ah, un po' che non sento, facciamo
0: perché lui, anche fratello Beppe, al sabato vanno nel carcere di Torino, vanno lì loro. Qualche volta ci sono state, ad esempio sabato scorso alle 12:10, quando escono loro meno un quarto, meno 10, spesso loro fanno di tutto anche per essere qui alla radio, quindi proprio alla fine loro, quando escono dal carcere, capito? No, ci sono, loro hanno a cuore quelli del carcere, ma anche, diciamo, la testimonianza qui su Radio Evangelo Piemonte, sì.
1: Capito
0: perché, sorella? Adesso lo sai.
1: Lo sapevo.
0: È così. Va bene, sorella, ti saluto insieme a Melody, che il Signore vi benedica tanto.
1: A me, io saluto a tutti.
0: Amen.
1: Ancora, a tutti, tutti. Anche tu.
0: Anche a te, voi, che il Signore ci benedica insieme, sorella.
1: Amen.
0: Pace, Maripol, pace, pace. E dopo la nostra sorella Maripol da Caprie, liberiamo la linea. 11:19, in questo momento la linea è libera, se vuoi, anche per

0: Pronto?
1: Shalom, fratello Gino.
0: Shalom e pace a te e bentrovata sorella Ethel.
1: Amen.
0: Bentrovata.
1: Grazie.
0: Da Venaria, questa sorella Ethel chiama da Venaria, giusto?
1: Giusto.
0: Bene, allora oggi cosa vuoi dirci, sorella Ethel?
1: Voglio condividere Salmo 13.
0: Salmo 13.
1: 13.
0: Eccolo qui. Salmo 13. Ero sul Salmo 15, torniamo al Salmo 13. Eccolo qui. Alleluia. Una bella preghiera è questa,
1: Sì. Sì, durante l'afflizione.
0: Durante l'afflizione, una preghiera che tutti dobbiamo avere a cuore. E elevare proprio con tutto il cuore al nostro Padre Celeste.
1: Sì.
0: Amen.
1: Allora.
0: Sì, leggi pure.
1: Fino a quando, oh Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si masserà il nemico su di me? Guarda, rispondimi, oh Signore mio Dio, illumina i miei occhi.
0: Amen.
1: E che io non mi addormenti del sonno della morte, affinché il mio nemico non dica, li ho vinto, e non esultino i miei avversari se io vacillo. Quanto a me, io confido nella tua bontà.
0: Amen.
1: Il mio cuore gioirà della tua salvezza.
0: Alleluia.
1: Io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene.
0: Alleluia. Sì,
1: amen.
0: Ci ha fatto del bene il Signore, tanto
1: sì.
0: Del bene, tanto.
1: Tanto, tanto.
0: È vero, sorella, tanto del bene ci ha fatto.
1: Tanto. Non si può contare.
0: È vero, non si può, non si può.
1: Sì.
0: E quindi noi certamente innalziamo a Lui le nostre preghiere, i nostri canti, le nostre gioie, appunto la gioia della salvezza, che grazie a Gesù ce l'abbiamo anche noi, cara sorella.
1: Sì.
0: Grazie all'opera di Gesù.
1: Sì. Per la sua bontà, la sua grazia.
0: Amen. Dio è buono, sì.
1: È buono, sì.
0: E ancora oggi viviamo in un tempo di grazia, ancora oggi la grazia di Dio può veramente essere donata a quanti si affidano a Gesù.
1: Sì.
0: E così,
1: volevo ricambiare salute.
0: Sì.
1: Saluto la signora, la sorella Grazia, Elina Colotti, Lina Fusilli, fratello Samuele Yolanda, che sono nella carcere a Bisco, fratello Beppe Ratonella e tutti quelli che sono in ascolto. Saluto anche a te.
0: Un grande abbraccio anche a te, sorella Ethel.
1: Shalom.
0: Shalom, il Signore ti benedica tanto, sorella, insieme alla tua famiglia.
1: Amen, amen. Shalom.
0: Shalom, shalom, sorella. Eccoci qui anche con la sorella Ethel, grazie a Dio anche per lei. E noi siamo arrivati alle 11:24, ancora abbiamo un po' di tempo, carissimi amici, sorelle, fratelli in ascolto.

0: 5% degli abitanti degli Stati Uniti pensa avranno prima o poi nella loro vita un'infestazione in casa di cimici da letto. Sono degli insetti molto diffusi. Come ce li siamo portati a casa?
1: Pronto?
2: Sì. Sono Eugenia, Gabriella.
1: Pronto?
2: Mi senti? Sono Eugenia Gabriella.
1: Sì, ti sento. Pace a te, sorella Eugenia.
2: Pace.
1: Bentornata.
2: Volevo leggere il Salmo 24, il Re di Gloria. Leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo.
1: Alleluia.
2: All'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché Egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi sarà nel suo santo luogo? L'uomo innocente di mani e pure di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con frode. Egli riceverà benedizioni dall'Eterno e giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, che cercano la sua faccia, o Dio di Giacobbe. O porte alzate i vostri capi, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. Porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, e il Re di Gloria entrerà. Chi è questo Re di Gloria? È l'Eterno degli eserciti, egli è il Re dei Re di Gloria. Amen.
1: Alleluia, amen. Alleluia.
2: Volevo dire anche a tutti quelli che stanno ascoltando che tutto quello che ha detto Flora, anch'io lo penso. Il Signore ci sta avvertendo con tutto quello che sta succedendo nella natura. E quindi proprio terremoti, sconvolgimenti naturali, siccità, ci sta proprio avvisando, fratelli. Niente, vi saluto, vi do un grosso abbraccio a tutti, saluto tutti quelli che hanno chiamato prima, che chiameranno dopo. Pace a tutti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Pace.
1: Amen. Pace anche a te, sorella Eugenia. Pace. E dopo la nostra sorella Eugenia da Biella, liberiamo la linea se vuoi anche per te. Chiedo scusa perché nel frattempo che è finito quel canto, che appunto ero con la sorella Eugenia al telefono, è andata in onda un po' di pubblicità dal canale YouTube, dove io spesso prendo dei canti, e poi c'era l'altra canzone che stava per iniziare. Capita a volte, purtroppo, è il bello della diretta, come dico sempre. Il canto che invece avevo deciso, che avevo nel cuore, appunto, era Il nome Gesù. Questo canto, da qualche settimana che non l'ascoltiamo, lo ascoltiamo adesso insieme. Quindi chi vuole telefonare, abbiamo ancora poco meno di mezz'ora, la linea è libera, se vuoi anche per te.

0: Pronto?
1: Pronto. Ciao Gino, buona
0: ben trovata.
1: Abbiamo ciao a tutti.
0: Al telefono
1: a
0: la
1: tutti
0: sorella.
1: I fratelli e le sorelle.
0: Mari da Cuneo, vero Mari?
1: Sì, esatto. Prima appunto ascoltavo alcune sorelle che appunto dicevano, e anche io la penso così, che dicevano appunto che Dio ci sta mettendo in guardia contro, sappiamo che insomma siamo tutti peccatori e quindi insomma noi, e poi sappiamo che arriverà l'Apocalisse, quindi
0: Dio ci avverte sempre.
1: Sì, esatto, esatto, e ci sta avvertendo.
0: Sì.
1: Quindi ragionando su questa cosa ho trovato in Matteo 6, secondo me questo passo va molto bene alle persone credenti e io spero che anche sia d'aiuto a chi si vuole convertire.
0: Sì,
1: di avere
0: allora,
1: comunque la speranza.
0: Quindi Matteo 6.
1: Matteo 6, il versetto dal 30.
0: Sì.
1: Dal 30 al 34, e dice: ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, e che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi, o gente di poca fede? Non siete dunque in ansia, dicendo: che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, e il vostro Padre Celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque ansiosi per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno.
0: Amen.
1: Amen. Io questa frase qua, poi tu sai un po' la nostra condizione, la nostra situazione,
0: sì.
1: E Dio ci sta mettendo in guardia ogni giorno di non essere ansiosi, perché comunque
0: del domani, infatti,
1: esatto, domani
0: non ci appartiene a noi il domani.
1: Esatto, noi dobbiamo, e noi sappiamo che se continuiamo a seguire Gesù, continuiamo ad avere fede, continuiamo a seguire Dio e Gesù, domani saremo con loro.
0: Brava, proprio così.
1: E quindi questa per me è una grande speranza, ecco, una grande.
0: Certo, è la nostra speranza eterna, Gesù. Passare poi l'eternità nel suo regno è, io penso, il miracolo più grande che ogni uomo possa ricevere, la salvezza eterna.
1: Esatto,
0: il miracolo più grande, appunto, è proprio questo.
1: Dio e Gesù ha fatto un grandissimo.
0: E poi i terremoti, le guerre, tutto. Dio ha tutto sotto controllo, non sfugge nulla, appunto, come hai letto tu: se veste l'erba dei campi, che oggi è, domani non è, non farà molto più per voi, o gente di poca fede. Quindi lui ha tutto sotto controllo.
1: Esatto.
0: Dobbiamo
1: sì,
0: solo fidarci di lui.
1: Esatto. Noi magari viviamo dei momenti così un po' di, che siamo umani, però
0: certo,
1: questo versetto aiuta
0: sì,
1: a ricordare
0: che il domani non ci appartiene. Ecco. Quindi l'ansia di guerre o di terremoti, di alluvioni, ci sono, perché è così la vita. Il mondo è malato, la terra è malata perché l'uomo l'ha corrotta, l'ha proprio, come dire, buttata, fatto di peggio e di più.
1: Sì,
0: la terra
1: è vero,
0: quindi.
1: E si andrà sempre nel peggio.
0: Esatto.
1: Noi sappiamo che
0: la rovinata, sì, è proprio così.
1: L'Apocalisse arriverà prima o poi, quindi.
0: Certo, ma grazie a Dio noi saremo con Gesù.
1: Esatto, esatto.
0: E noi non ci saremo.
1: Io spero che questi versetti veramente
0: lui siano ci viene a prendere prima, cara Mari.
1: Le persone non credenti o che sono ancora in bilico. E quindi che sia,
0: preghiamo noi per loro,
1: un incentivo.
0: Certo,
1: per avvicinarsi ancora di più a Gesù.
0: È così.
1: Beh.
0: Grazie Mari.
1: Grazie a te Gino.
0: Il Signore ti benedica tanto insieme a Luca e a Marco.
1: Grazie, che benedica tutti noi, che ci benedica tutti insieme, e un grandissimo saluto, un grandissimo abbraccio a tutti i fratelli e le sorelle.
0: Amen, amen.
1: Amen.
0: Pace ciao, Marley, ciao, ciao Mari. E dopo la nostra Mari da Cuneo liberiamo la linea, se vuoi, anche per te. Era questo il canto che stavamo ascoltando. Il nome Gesù. Lo riascoltiamo.

0: libertà e guarigione. Nel nome di Gesù.
1: Se nel nome di Gesù c'è tutto, perché c'è la vita, c'è vita, è vita abbondante mentre viviamo qui sulla terra ed eterna. E grazie a Dio che ci ha dato Gesù. Sì, preghiamo anche per la sorella Aurora. Ha chiamato anche la sorella Aurora, ricordiamo anche questa sorella nelle nostre preghiere. Anche lei è avanti con gli anni, anche lei sta attraversando così dei momenti. Tutti noi abbiamo degli alti e bassi, a volte un po' di più quelli bassi, a volte quelli alti, e così la nostra vita. Sappiamo che queste cose ci sono per tutti. Bene, adesso il prossimo canto ci parla che il regno di Dio possa crescere, e noi siamo qui su questa terra proprio per l'avanzamento del regno di Dio. Siamo chiamati tutti noi che abbiamo deciso per Gesù, appunto, siamo chiamati tutti, appunto, che il regno di Dio possa continuare a crescere. Ascoltiamo ancora questo canto. 11:43, poi magari manderemo in onda la sigla.

E questo dobbiamo fare, carissimi, e lo possiamo fare solo con la grazia di Dio. Chiunque ha ferito oppure ci ha fatto del male, chi ci ha fatto del male al nostro cuore, ci ha traditi, noi dobbiamo scegliere di perdonare e di amare, perché lo ha fatto Gesù, lo ha fatto con noi. Dio ci ama tanto e vuole che tutti i peccatori si possano ravvedere. E quindi, grazie a Gesù, noi sappiamo che il peccato non è più il nostro padrone. Una volta lo era, oggi no, abbiamo Gesù. La grazia non è un permesso per continuare quindi a peccare, no. Chi appartiene a Gesù è stato chiamato a lasciare la vecchia vita e a camminare, appunto, come è scritto, in novità di vita. Certo che non significa che noi diventiamo subito perfetti, no. Significa che il peccato non è più il padrone della nostra vita, perché grazie a Gesù possiamo avere la sua vittoria, perché lui ha vinto, e quindi con lui ci possiamo rialzare e presentare, appunto, la nostra vita a Dio. È scritto proprio che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. È già partita la sigla, carissimi.

ci sono ancora due appuntamenti sotto la tenda, l'evangelizzazione che si fa appunto sotto la tenda in Piazza del Piano a Torino, ancora stasera alle ore 20 e domani alle 17:30. Quindi tutti invitati, siamo tutti invitati. Grazie a Dio veramente per questa campagna evangelistica ormai da una settimana, che ha iniziato proprio sabato scorso e domani si concluderà. Preghiamo anche per tutte le evangelizzazioni che si fanno, non solo questa qui della tenda, quelle che si fanno nelle carceri, quelle che si fanno nei parchi, nelle case di riposo, anche nelle case di riposo. Preghiamo per quelli che noi conosciamo, conosciamo Maria, conosciamo il nostro fratello Massimo Loico, Riccardo, Alessia. Preghiamo che il Signore veramente possa sostenere ed alleviare le sofferenze, ecco, alleviare le sofferenze anche di tutti gli ammalati, naturalmente, e di chi vive solo in casa.

E Gino vi saluta tutti con un grandissimo abbraccio. E sono stato felice ancora oggi, siamo stati insieme. E grazie a quanti avete telefonato, grazie a quanti siete stati in ascolto anche senza telefonare. Che il Signore vi benedica grandemente. Preghiamo per l'opera di questa radio, perché posso continuare ancora la radio a portare nelle nostre case il messaggio del Vangelo, questa notizia buona, questa notizia meravigliosa che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio Gesù, affinché chiunque, ecco, peccatori più grandi che ci possono essere, chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E questa è la grazia di Dio, credere nel Figlio di Dio che è il nostro Signore e il nostro Salvatore. Un abbraccio a tutti, il Signore ci benedica insieme. Pace a tutti, pace.

0: Abbiamo visto al capitolo 3 come Paolo definisce carnali dei Corinzi, per il fatto che ci sono divisioni tra di loro e un sacco di altri problemi, divisioni che loro hanno creato dietro ai loro leader. Vi ricordate, uno diceva: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro, io sono di Cristo. E poi abbiamo visto nella seconda parte del capitolo come ne approfitta per parlare in generale dell'insegnante cristiano, visto che loro si dividevano, ciascuno diceva di seguire il proprio insegnante, il proprio insegnante preferito. Lui ne approfitta per parlare dell'insegnante cristiano, colui che è chiamato ad edificare il corpo. E vi ricordate come si edifica? Si edifica sul buon fondamento, che è Cristo. Ogni insegnante che edifica su Cristo sta edificando sul buon fondamento e sta edificando il corpo, la Chiesa. Mentre chi non edifica su Cristo in realtà sta facendo esattamente l'opposto, sta demolendo, sta distruggendo. Chi pone un altro fondamento o chi aggiunge al messaggio dell'Evangelo, chi toglie il messaggio dell'Evangelo perché non lo reputa sufficiente in sé, aggiungendo qualsiasi cosa, le opere, l'autogiustizia, eccetera, sta distruggendo e quindi dovrà poi vedersela con il Signore. Ora continua questo discorso nel capitolo 4. Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ma del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Quindi, diciamo, ripeto, il punto è l'insegnante cristiano, il ministro. E quindi lui sta parlando di questo. Che significa essere ministri di Dio? Qui usa due immagini. La prima è quella del servo. L'uomo ci consideri come ministri, in realtà la parola è servitori di Cristo. E qui la parola ministro, servo, non è la parola che viene usata spesso da Paolo nel Nuovo Testamento, doulos, che era lo schiavo della famiglia. Qui sta parlando di un servo che era un assistente, un subordinato, era un uomo libero, ma svolgeva degli incarichi umili. Ma era anche stranamente il vogatore delle galere. Vi ricordate le galere romane che venivano spinte con gli uomini sotto che remavano? Vi ricordate? Tanti film, Ben-Hur, c'era questa immagine di questi vogatori, quello che sbatte, che tutti remano. Questo termine era il termine che descriveva anche queste persone. Quindi persone molto molto umili, molti di questi erano schiavi, molti erano prigionieri, ma alcuni erano liberi che lo facevano di mestiere, ma erano persone molto umili. Quindi ministri, servi, servitori, subordinati di Cristo. La seconda espressione è amministratori. Qui il riferimento è molto diverso, perché chi era l'amministratore? L'amministratore era il servo principale della casa. Le famiglie dei nobili avevano, diciamo, un economo, un servo che era al di sopra di tutti i servi, che si occupava di mandare avanti la casa. Aveva una grandissima importanza, provvedeva al cibo, andava a fare la spesa, verificava che la famiglia cenasse o pranzasse all'ora giusta, con il quantitativo di cibo giusto. Il padrone gli affidava i soldi, gli dava i soldi e lui andava a comprare, a vendere, gestiva un po' gli affari della famiglia, della casa, faceva anche il contabile e quindi rendeva conto al suo padrone. Quindi l'amministratore era un ruolo molto importante. Vi ricordate Giuseppe nella casa di Potifar, che era diventato, era un servo, era uno schiavo, ma era diventato il più importante perché era bravo ad amministrare, o anche il maggiordomo di Batman. Ecco, questa persona della servitù, ma praticamente di casa. Qui ovviamente l'immagine è molto diversa. Prima ha parlato del servo umile, ma qui parla dell'amministratore, cioè il capo dei servi, quello che è il leader tra gli altri servi, e leader nella casa. Noi siamo amministratori di Dio, qui dice dei misteri di Dio, cioè amministratori incaricati di portare la parola, l'insegnamento della parola, in due sensi. Ministrare la parola significa proteggere la purezza del messaggio e significa anche distribuire. Quindi come il servo nella casa proteggeva e distribuiva, così l'amministratore dei misteri di Dio protegge l'insegnamento, la purezza dell'insegnamento, e nello stesso tempo distribuisce le risorse, distribuisce la parola agli altri. E poi dice, del resto dagli amministratori che cosa si richiede? Abbiamo parlato di fedeltà riferita al Signore, ma c'è anche la fedeltà riferita a noi, ai suoi servi. Che sia trovato fedele. Entrambi i ruoli, quello del servitore più umile e quello dell'amministratore, richiedono l'obbligo di rendere conto al padrone, quindi la fedeltà. E fedeltà in realtà è un termine abbastanza generico, in questo rientra tutto. Un servo fedele è un servo che ama la casa, ama il suo lavoro, ama il suo Signore, che ci mette passione. Ovviamente è un servo costante, che non lascia quando ci sono le difficoltà e i problemi. È un servo affidabile, è un servo che porta frutto. Quindi in questa parola fedeltà, del resto che si richiede agli amministratori, se non che siano trovati fedeli, ma c'è molto dentro, no? C'è tutto questo. Un amministratore può sbagliare, anche in senso spirituale, un amministratore può sbagliare, ma c'è differenza tra un amministratore fedele e un amministratore infedele, perché l'amministratore fedele ama il suo Signore, ama quello che fa e desidera piacere al Signore, mentre l'amministratore infedele chi ama? Ama se stesso, no? Pensa solo a se stesso e con tutte le cose che poi ne derivano negative, soprattutto nel ministero della parola. Un amministratore, un servo che non è lì per servire il Signore ma per servire se stesso, fa tanto tanto danno. Ora, a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non giudico neppure me stesso, non sono infatti consapevole di colpa alcuna. Non per questo sono però giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. A me non importa di essere giudicato da voi, dice Paolo. Quello che dice è corretto. Abbiamo detto che per un servo, per un amministratore, quello che conta in definitiva non è quello che tutto il mondo pensa di lui, è quello che il suo Signore, il suo padrone pensa di lui. Quello viene prima, quella è la cosa più importante, e quello che pensano gli altri non dovrebbe incidere su questo. Un insegnante della Bibbia, un pastore, un dottore, risponde al Signore e al Signore soltanto. Se dimentica e trascura questo aspetto, che deve rispondere al Signore, che deve piacere al Signore e non all'uomo, perde un po' l'orientamento, perde la bussola e finisce per essere un servitore incerto, confuso, battuto qua e là e poi anche frustrato, insicuro in se stesso e con gli altri. Se perde questo come orientamento, io sto qui perché mi ci ha messo il Signore, io sto qui per volontà di Dio e lo voglio fare per Lui, perché le persone possono imporre delle pressioni, dei desideri, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi la vuole bianco, chi la vuole nero. Le persone hanno ognuno il proprio gusto, no? Allora chi serve il Signore deve sapere che non sta lì a servire l'uomo e andare dietro ai desideri e ai piaceri degli uomini, ma è lì per piacere a Dio. Questo lo protegge. D'altronde, avete mai provato a piacere a tutti? Non è difficile, è impossibile. I ristoratori lo sanno, per questo fanno un menù con tanti tipi di cibi, no? Perché se uno piacesse solo un tipo di pasta, non andrebbe bene a molte persone. Io però voglio anche dire un'altra cosa. Quello che dice qui Paolo è giusto e corretto, ma è in questo contesto in cui lui sta difendendo se stesso. Vi ha detto diverse volte che a Corinto lui ha molti nemici, molti oppositori, e deve spesso difendere la sua autorità apostolica. Però è anche vero, d'altro canto, che i leader devono essere anche aperti a qualche critica. Ovviamente queste critiche devono essere, secondo quello che dice la scrittura, scritturali, portate con il giusto sentimento, con la giusta motivazione e col giusto rispetto. Però anche, credo anche lo stesso Paolo fosse aperto alle critiche portate in questo. Per cui dice, non mi importa di essere giudicato da voi, e poi dice, anzi non giudico neanche me stesso. Il giudizio può, in generale, può devastare una persona, e anche un servo di Dio. Ora, ci sono noi, secondo i nostri vari caratteri, ci sono alcuni di noi che sono più suscettibili al giudizio degli altri, ci sono quelli che sono meno suscettibili, ce ne sono quelli che non importa proprio niente nel giudizio degli altri. Ma il giudizio in generale può essere devastante per chi serve il Signore. Qui parla del giudizio dei non credenti, parla di un tribunale umano, parla del giudizio dei credenti, della Chiesa, giudicato da voi, e poi dice non giudico neanche me stesso, quindi un'altra forma di giudizio che esiste, è l'auto giudizio. È molto difficile essere obiettivi quando giudichiamo noi stessi, è vero? Che siamo influenzati e quindi generalmente cadiamo o nell'essere troppo duri con noi stessi, che non è un bene, o nell'essere troppo morbidi e troppo tolleranti con noi stessi, e anche questo non è un bene. Quindi è meglio fare come fa Paolo. Come fa Paolo? Non giudica se stesso. Infatti dice di non essere cosciente, di non essere consapevole di un qualche peccato particolare in questo momento della sua vita. Dice non sono consapevole di colpa alcuna, però nello stesso tempo precisa non però sono giustificato per questo. Che significa? Io non mi sento colpevole di qualcosa. Però il fatto che non mi senta colpevole di qualcosa, il fatto che non mi senta, che non abbia coscienza di un qualche peccato, non significa che sia giustificato. E questo merita un po' di attenzione, perché ci sono persone che non si sentono colpevoli, e poi ci sono persone che si sentono colpevoli. Ma non fa differenza sentirsi colpevole essere, o non sentirsi colpevole, perché la realtà è che siamo tutti colpevoli, giusto? Ovviamente chi si sente colpevole davanti a Dio è in una posizione migliore, perché può confessare i suoi peccati e trovare il perdono e il ravvedimento. Chi non si sente colpevole è in una posizione pericolosissima. È il malato che non sa di essere malato. Vi ricordate quando Gesù dice ai religiosi, io sono come il medico che è venuto per curare i malati, chi sta bene non ha bisogno del medico. Ma Gesù non stava dicendo che loro stavano bene, stava dicendo che non erano coscienti delle loro colpe, per cui non avevano bisogno del medico. Tu puoi anche avere un tumore terminale e pensare che stai bene, però non stai bene, e quello farà il suo corso. Ma se scopri di averlo, poi subito corri dal medico. Questo è il concetto. Quindi moltissime persone non si sentono colpevoli, si sono ingannate ovviamente, ma non fa differenza, sono comunque, anche se non si sentono colpevoli, sono comunque colpevoli. E c'è anche un'altra questione: non è che se lo ammetti sei meno colpevole. Da bambino ho imparato presto che quando facevo qualche marachella e poi i miei genitori mi dicevano che hai fatto, ho scoperto che se dicevo la verità andava meglio, no? E scopriamo questo anche da persone mature, no? Certe volte, in certi contesti, se e quando diciamo la verità, magari l'insegnante a scuola o il poliziotto, avete mai provato a mentire a un poliziotto? E poi quello si accorgeva che di mentire non è una buona. Quando invece dite la verità, certe volte ve la cavate, no? Scusi, sono sbagliato! Vabbè, vai, no? E così ho imparato che ogni tanto, dicendo la verità, o la punizione era un po' più lieve, oppure me la cavavo proprio. E quindi anche da genitore, non per questo, ma da genitore, il genitore vuole che il figlio dica la verità, e quindi dà degli incentivi. Guarda, se mi dici la verità, giusto. Però questo può generare una qualche problema, una qualche stortura, perché si può crescere con l'idea che dire la verità e ammetterlo renda meno colpevoli. L'ho detto, ma non è così. E certe volte anche da genitore, sì, mi ha detto la verità, va bene, però le devi prendere. Ma c'è questa, spesso si crea questa mentalità nella gente, e dice, io ho detto la verità, l'ho ammesso, mi sono costituito, sono meno colpevole, no? No, sei colpevole, allora la prossima volta non lo dico. Avete mai sentito questi discorsi? La prossima volta non te lo dico, non te lo dicevo. Quasi a dire, perché se io confesso di essere colpevole, sono meno colpevole. Questo per dire che ci sono tanti modi in cui possiamo sentirci giustificati, ingannando noi stessi, ma c'è un solo modo per essere giustificati. Tanti modi per sentirsi giustificati, ma un solo modo per esserlo davvero, e cioè chiedendo perdono al Signore, essere perdonati in Cristo Gesù. Dice, ma colui che mi giudica è il Signore. Di nuovo, un servo, per un servo quello che conta è il giudizio del padrone, e nel nostro caso il giudizio del Signore. E notate, colui che mi giudica il Signore non è un modo per scampare, perché il giudizio del Signore è perfetto, perché lui sa esattamente cosa abbiamo fatto e sa anche perché lo abbiamo fatto. Il Signore è l'unico giudice al mondo che non giudica solo l'azione, ma giudica anche il cuore e la motivazione che stava dietro l'azione. Un giudice della terra dice, hai trasgredito, andavi a 100 invece che 80, punito, ma non può sapere perché andavi a 100 invece che a 80, non può leggere nel tuo cuore. Il Signore invece, quando giudica, giudica in maniera perfetta. Per questo Paolo dice, perciò non giudicate nulla prima del tempo. Uno dei problemi dei Corinzi è che giudicavano troppo e male, Paolo, ad esempio, ma lui li amava, lui era nel giusto, quindi faceva le cose giuste con il cuore giusto, e invece giudicavano bene i suoi avversari, che invece erano falsi e volevano solo approfittarsi di loro. Quindi per questo dico, giudicavano troppo e male. E così lui li ammonisce di non giudicare in fretta e secondo l'apparenza. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte. Vedete? Non stiamo parlando di giudicare solo quello che è fatto, ma anche le motivazioni del cuore. Le cose occulte delle tenebre manifesterà i consigli dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora affronta il problema che è alla base di tutto. Che cosa può essere il problema che è alla base di tutto? L'orgoglio, infatti. E in questo noi ci immedesimiamo con i Corinzi, perché noi tutti lottiamo con l'orgoglio. E quindi vi consiglio di stare attenti ai suggerimenti di Paolo per combatterlo. Ora, fratelli, per amor vostro, io ho applicato queste cose a me e ad Apollo, perché in noi impariate a non pensare al di sopra di ciò che è scritto, affinché nessuno di voi si gonfi per uno ai danni di un altro. La versione riveduta traduce affinché impariate a praticare il non oltre quel che è scritto, ma in realtà non sta parlando di pratica qui, ma sta parlando di pensiero, di giudizio. Il punto di riferimento del mio pensiero e del mio giudizio, e ovviamente di conseguenza delle mie azioni, della mia pratica, il punto di riferimento deve essere cosa? La parola. Un giudizio, un pensiero è corretto quando è basato sulla parola. È molto semplice. Come giustamente fa notare qualcuno, ci sono due modi di vedere questo. Imparare a non andare oltre la parola, ci sono due modi di vederlo. Il primo è questo: un pensiero o un'azione sono buoni se non sono contrari alla parola. Il secondo modo sembra simile ma molto diverso: un pensiero o un'azione sono buoni se sono dettati dalla parola. Sono due cose diverse, una è negativo, una è positivo. Nel primo caso, cosa voglio dire? Io posso pensare, fare tutto quello che mi pare, finché non trovo un versetto nella scrittura che mi dice che quella cosa è sbagliata. Io posso vedere questo versetto con questo approccio. Io faccio quello che mi pare finché non trovo un versetto nella parola, o qualcuno trova un versetto nella parola che mi dice che quello che sto facendo è sbagliato. Questo è un primo modo per applicare questo versetto, ripeto. Il secondo modo è invece quello di leggere la parola e cercare di applicare quello che dice la parola. Quindi trovare ispirazione da quello che dice la parola, volere quella cosa e realizzarla. Per me fa molta differenza. Io ho sempre visto questo approccio in tante persone, anche in me certe volte. Persone che mi venivano a dire: ma è peccato fare questo? È peccato fare quest'altro? È peccato fare questo? Quasi in maniera ansiosa, angosciosa. Come se la scrittura fosse un... è peccato fare questo, questo, questo e quest'altro, no? Almeno quel tipo di cosa. Lo vedevano in questa... Quindi vivevano la loro vita e poi si domandavano se era in linea o contraria alla parola. Se trovavano un versetto, bene. Se non trovavano un versetto, ok, vai così. Ma l'approccio giusto è: Signore, che cosa vuoi che faccia? Signore, guidami. Signore, ispirami. Spirito Santo, metti in me i tuoi pensieri, le tue azioni. Leggo la parola e quella mi ispira per vivere e so che quello che sto facendo è secondo la parola di Dio. Invece di andare a vivere la mia vita e poi interrogarmi se era secondo la parola di Dio, invece parti dalla parola di Dio e vivi la tua vita sulla base di questo, così non ti puoi sbagliare. Perché tu puoi vivere 30 anni della tua vita e poi scopri un versetto che ti dice che per 30 anni hai fatto un grosso errore e poi capisci perché tante conseguenze, perché hai vissuto al contrario. E secondo me dobbiamo vedere questa realtà in questa maniera. Lui dice che ha applicato determinate cose a sé e ad Apollo perché i corinzi potessero imparare questo principio, a vivere secondo la scrittura, a vivere in base alla scrittura. Lui voleva essere un esempio e quindi per amore si è applicato a determinate cose. È il principio della sola scrittura. Quali cose? Dice: per amor vostro io ho applicato queste cose a me e ad Apollo. Quali cose? Quelle che ha detto in precedenza, il predicare unicamente l'Evangelo. Ricordate che quando lui scrive: io quando sono venuto da voi ero determinato a predicare solo una cosa, la croce, Gesù crocifisso. Il semplice Evangelo di Dio, che sembra semplice e sembra folle per il mondo, mentre è perfetto ed è meraviglioso ed è la sapienza e la potenza di Dio. Predicare il Vangelo, la croce, non la propria sapienza, non la sapienza umana. Lui poteva fare il filosofo, era in grado, competenze alla mano, a fare il filosofo, e ad Atene aveva fatto il filosofo, vi ricordate? Ha parlato in termini altisonanti, ha parlato delle divinità dei greci, ha citato dei poeti greci, ha fatto il filosofo un pochettino, ma non è servito molto. E adesso è ancorato a questa realtà. Adesso voglio essere più semplice, ma voglio che sia solo la scrittura la realtà che vi porto. Ora, ognuno di noi è convinto nel profondo che il modo in cui fa lui le cose è il modo migliore, il suo parere è il più giusto e il più corretto, e che il suo pensiero è superiore. Anche i servi di Dio cadono in questa trappola. Limitarsi alla parola, porre questo come obiettivo: io voglio che sia solo la parola l'ispirazione della mia vita, quello che io insegno, quello che io predico, quello che io dico. Dico limitarsi tra virgolette, Limitarsi alla parola è un modo giusto per combattere l'orgoglio. Ripeto, perché noi pensiamo che il nostro modo sia quello giusto. Allora vediamo qual è il modo di Dio, il modo della parola. E questo ci tiene umili o ci umilia. Affinché nessuno si gonfi per uno ai danni dell'altro. L'orgoglio è sempre a danno di qualcun altro. Ora un'altra arma per combattere l'orgoglio. Chi infatti ti rende diverso? E che cos'hai tu che non abbia ricevuto? Or se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Cos'hai di speciale in te stesso? È il Signore che ti ha reso quello che sei, giusto? Se c'è un qualche bene, se c'è un qualche bene in te, amore, saggezza, pazienza, gioia, è il frutto tuo o è il frutto della trasformazione dello Spirito Santo nella tua vita? Questa è la prima domanda. Chi infatti ti rende diverso? Seconda domanda, che cos'hai tu che non abbia ricevuto? Loro erano una chiesa ricca di doni, i carismi, i doni dello Spirito, ma erano appunto e sono i doni dello Spirito. Io non posso vantarmi di qualcosa che mi è stato regalato, giusto? Eppure l'orgoglio mi porta a farlo. Come insegno bene, come suono bene, come canto bene, come consiglio bene le persone, quando predico io, quando predica Brent, ma quando predico io. E molti credenti, e purtroppo anche i ministri, molti ministri mettono così tanta enfasi sui doni, come se fossero i loro doni, no? E si vantano tanto dei propri doni. E Paolo dice, cos'hai tu che non abbia ricevuto? E se l'ha ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Sta dicendo, ricordati chi eri, ricordati da dove vieni, ricordati chi ti ha reso in grado di fare quello che fai. Quando le persone vi fanno i complimenti, oh, come siete bravi, come siete onesti, come siete allegri, ricordiamolo a noi stessi, a loro, che è il Signore che ci ha fatto così, che è il Signore che ci ha reso così, che questa è un'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. E ricordarci costantemente questo, di nuovo, ci mantiene umili. Ok? Ora Paolo fa un po' il sarcastico, ma non per prenderli in giro, ma per scuoterli. Già siete sazi? Già siete arricchiti? Già siete diventati re senza di noi? E magari foste diventati re affinché noi pure regnassimo con voi. Perché io ritengo che Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo stolti a causa di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino a quest'ora noi soffriamo la fame, la sete e la nudità. Siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora. E ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani. Ingiuriati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Vituperati, esortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. Non vi scrivo queste cose per farvi vergognare, ma vi ammonisco come miei cari figli. Già siete sazi? Già siete arricchiti? Già siete diventati re senza di noi? Che cosa sta dicendo Paolo? Sta parlando della gloria del cielo, giusto? Ora attenzione, è vero che noi siamo benedetti qui sulla terra, ma non in modo assoluto come saremo in cielo. Se io qui mi aspetto una vita senza difficoltà, senza problemi, completamente soddisfacente, prospera, senza malattie, questo è il cielo, va bene, questa è la gloria, questa non è la vita qui sulla terra, anche come figli di Dio. Se io mi aspetto questo e se io predico questo, sto predicando qualcosa che è contrario alla scrittura. Anzi, al contrario, spesso noi qui siamo afflitti, spesso siamo sofferenti, e in più alle sofferenze che avremo come persone normali, in più da credenti abbiamo le sofferenze dell'essere perseguitati che non avremmo se non fossimo credenti, giusto? Siete d'accordo? Siete con me? Questa è la normalità. E infatti Paolo dice, magari fosse questa la realtà, perché significherebbe che siamo già in cielo, ma non è così la realtà qui sulla terra. Loro pensavano di essere arrivati. Attenzione amici, fratelli, da credenti maturi, anche noi possiamo rischiare questo, pensare che non ci manca nulla, che siamo arrivati, che non abbiamo nessun tipo di bisogno, che abbiamo realizzato tutto. Dice, ah, voi siete saggi, noi siamo folli. Voi siete forti, noi siamo deboli. Voi siete onorati, noi siamo disprezzati. C'è qualcosa che non quadra. Pensavano che non mancasse nulla, che a loro non mancasse nulla. E questo è un inganno terribile per un credente. Se tu leggi la parola di Dio, mediti la parola di Dio, e pensi che stai a posto, sei ingannata. Rileggila. C'è questa iperspiritualità, no? Che tutto deve andare bene, tutto deve essere perfetto, non ci devono essere problemi, non ci devono essere pianti. Addirittura c'è chi dice che non ci devono essere malattie per il credente, per chi ha fede. È un inganno, non è la realtà. E così Paolo parla a voi pensate che è così? Allora adesso vi spiego come viviamo noi, che non solo siamo credenti ma siamo apostoli. E quindi parla della sua condizione e quella degli altri servi di Dio, prove, afflizioni, persecuzioni, per farvi svegliare. Dice no, non vi scrivo queste cose per farvi sentire, per farvi vergognare, per farvi sentire in colpa, ma ve le scrivo perché vi svegliate, che vi voglio bene, che parla come il seguire il Signore ti porti il vituperio e il disprezzo del mondo. Dice siamo diventati come la spazzatura del mondo. E prima ha detto noi apostoli come gli ultimi di tutti, versetto 9, come condannati a morte, dice un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Seguire la croce, predicare la croce, seguire Gesù porta al vituperio del mondo, il disprezzo del mondo. È vero che certe volte la gente si complimenta con noi. Perché si complimentano? Vi capitano? Dicono, ah, voi siete proprio bravi credenti. Perché si complimentano? Dice, ah, siete onesti, non dite parolacce, siete pieni di gioia, oh, quanta fede avete, oh, quanto vi amate gli uni agli altri. Ma è un complimentarsi superficiale. Non ci fate tanto affidamento. È un complimentarsi superficiale, perché se fosse un complimentarsi sincero, direbbero quello che hai tu lo voglio pure io, dimmelo subito, mi converto subito. Ma è un complimentarsi superficiale, perché quando te ne vai dicono povero idiota. Poveretto, a che pagare le tasse, che è onesto, che è gentile. È uno sciocco, è un illuso nella sua religione. Poi davanti ti dice che sei carino, che sei simpatico, eccetera eccetera. In realtà la croce è sempre e rimarrà sempre una pazzia, una follia e uno scandalo agli occhi degli increduli, dei superbi, degli orgogliosi. Quindi un altro frutto dell'orgoglio è questo: ho realizzato tutto, non mi manca nulla, sono a posto anche spiritualmente parlando, ma è sempre io, è sempre un essere incentrati su se stessi, è sempre egocentrismo. E quando abbiamo questa mentalità, tutto ci è dovuto e anche Dio mi deve. Questo atteggiamento è molto pericoloso, entrare nell'ottica che Dio mi deve. Io sto pagando la decima e quindi Dio mi deve provvedere. Io sto lodando il Signore e quindi Dio mi deve benedire. Io sto testimoniando e quindi Dio mi deve. Io sono un missionario, ho lasciato tutto, quindi Dio mi deve provvedere. È molto pericoloso quando entriamo e alimentiamo questo ragionamento egocentrico. È sempre noi, è sempre l'orgoglio. Paolo dice, versetto 11, noi soffriamo la fame, la sete e la nudità. E poi il versetto 12 dice che ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Il servo di Dio egocentrico e orgoglioso pensa che tutto gli è dovuto perché è un servo di Dio e tutto gli deve essere provveduto. Non va per dare, non va per sacrificarsi, ma per ricevere. Ma Paolo, ve lo ricordate, lui se era necessario lavorava. E quando è andato a Corinto e ha incontrato Aquila e Priscilla, che cosa hanno fatto loro i primi mesi del loro ministero a Corinto? Hanno lavorato. Lui ha fondato questa chiesa lavorando con le proprie mani, ok? Quindi era un uomo che non è che era lì per ricevere, ma per dare, e non aveva paura di sporcarsi le mani. C'è un'altra cosa: per l'egocentrico orgoglioso, perché è così concentrato su se stesso, ogni attacco alla sua persona è molto sentito ed è da combattere. E loro stavano sempre a litigare tra di loro. E lui dice così, versetto 12, ingiuriati noi, benediciamo, perseguitati noi, sopportiamo, vituperati
1: noi esortiamo.
0: Quindi non solo non reagiamo, ma rispondiamo al male con il bene. È molto forte. È molto difficile leggere questi versetti che abbiamo letto e non vergognarsi della nostra pochezza. Però, versetto 14, non scrivo queste cose per farvi vergognare. Grazie di avercelo detto. Ma vi ammonisco come miei cari figli. Perché anche se aveste 10.000 educatori in Cristo, non avreste però molti padri, poiché io vi ho generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Vi esorto dunque a divenire miei imitatori. Vedete qui il cuore di un padre? Non è il cuore di uno che sta lì a giudicarli perché hanno di nuovo sbagliato. Pensano di essere chissà chi e non sono nessuno. È il cuore di un padre che vuole aprire loro gli occhi e far loro realizzare quanto stanno sbagliando. Anche se aveste 10.000 educatori, non avete però molti padri. Questa è una grande verità che ci dovrebbe far distinguere tra servi e servi. Ci sono quelli, i servi di Dio, che predicano, insegnano, però di te non gliene importa niente. E ci sono invece quegli altri che vegliano, predicano, e pregano, e combattono, e sono lì per te, per me. E quindi dobbiamo essere attenti. Non sono le parole o le battute o quanto è bello un messaggio, eccetera, a fare un servo di Dio. Ci sono molte altre cose nascoste, non ci facciamo prendere in giro. E spesso le persone che stimiamo meno sono proprio i nostri genitori o i nostri pastori. I nostri genitori sempre, in particolare probabilmente perché li diamo per scontati, no? O perché ci sgridano sempre. Mentre gli estranei hanno sempre un fascino. Vi capita? Cioè tuo padre ti dice sempre le stesse cose, sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. Basta, lo so, ma che ne sai tu? Poi viene un estraneo e ti dice quella stessa identica cosa, però te l'ha detta un estraneo e dà un altro valore. È uguale in chiesa. Il tuo pastore insegna sempre, predica, insegna su queste cose. Basta. Poi viene un'altra persona, ti dice sempre la stessa identica cosa, solo in parole diverse, è un estraneo. Oh, hai sentito che messaggio? Sì, l'ho sentito. Sono i nostri genitori che noi diamo per scontati, però in realtà di chi ti fideresti di più? Delle motivazioni di tuo padre e di tua madre che ti amano e che fanno quello che fanno perché ti vogliono bene, o di un estraneo? E quindi stiamo attenti. Potreste avere anche 10.000 educatori, ma non avete molti padri. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore, che vi ricorderà

sono gonfiati, come se non dovessi venire da voi, ma verrò presto da voi, se piace al Signore, e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. Perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete? Che venga da voi con la verga? Oppure con amore e con spirito di mansuetudine? Cioè, alcuni di voi si sono gonfiati, di nuovo l'orgoglio, come se non dovessi venire da voi. In altre parole, il loro orgoglio era alimentato dal fatto che Paolo non era lì presente tra di loro. Non sarebbero stati così coraggiosi e arditi e così pieni di sé se Paolo fosse stato lì presente, sta dicendo. E dice: guardate che io vengo poi. Quindi adesso che fate un po' tutte le persone sicure di voi, fate i gradassi, guardate che io vengo. Un'altra cosa che ci aiuta a combattere l'orgoglio è pensare sempre che sia presente il nostro capo, che dobbiamo confrontarci, che dobbiamo parlarci faccia a faccia. Questo vale al lavoro. È facile fare il forte quando non c'è il capo. Moglie ne dico, e poi si presenta un giorno il cappello. È più difficile, no? Ma noi abbiamo un altro capo che è superiore a tutti quanti. Però non parlo solo del Signore, ma ci sono anche dei leader nella nostra vita, e confrontarci con loro faccia a faccia, parlare, discutere, aiuta a tenerci umili e bassi, a non gonfiarci. Conoscerò non il parlare, ma la potenza, perché il regno di Dio non consiste in parole. Cosa sta dicendo qui? È facile sentirsi grandi a parole, e tanto del nostro orgoglio è alimentato, ma è solo come dice qui, gonfiarsi. Che immagine viene quando pensate al gonfiarsi? A un palloncino, un gommone, un materassino, no? Sembra che sia diventato grande, ma in realtà è poca cosa. Ma togli l'aria e non ne rimane nulla, è solo impressione. È facile sentirsi grandi a parole. Che volete, che venga da voi con la verga oppure con amore? Di nuovo, questa è la tipica minaccia di un genitore. Ha messo a posto la tua camera? Sì. Devo venire? Guarda che vengo. Come vuoi che vengo? Vuoi che vengo con la cucchiarella? O vuoi che vengo e ci abbracciamo? Hai fatto quello che ti ho detto? Ah sì, un attimo allora ancora. No? E qui l'avvertimento di Paolo. Però dovete scegliere voi cosa volete. Il genitore sarà sempre il genitore. Il genitore non vuole punire, correggere, e quindi avvisa e avverte il figlio in maniera che non ci sia la necessità della disciplina, però poi, se è necessario, quella deve essere applicata. E quindi è una cosa molto tenera da parte di Paolo, perché anche quando ci va duro e anche quando dice cose molto forti e molto taglienti, dietro c'è sempre l'amore, la motivazione giusta, pura. Lui aveva fondato questa chiesa, lui si sentiva veramente un genitore per loro, e penso che questa è un'altra bella cosa di chi è al servizio del Signore, in particolare nel ministerio, vedere gli altri anche come propri figli, come persone che amiamo e che vogliamo vedere benedetti. E quindi questo chiede anche un pochettino di disciplina, di correzione, di seguire, di inseguire. Ok, ci fermiamo qui.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Nel mondo, ma non del mondo. Leggo nella Bibbia in Giovanni, capitolo 17, versi 6 a 19. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Gesù aveva dedicato molto tempo a istruire i suoi discepoli prima della croce, preparandoli ad affrontare ciò che stava per accadere. Ma l'istruzione non era sufficiente. Egli sapeva che essi avrebbero avuto bisogno della guida e della protezione del Padre. Per questo motivo pregò per loro. In se stesso egli aveva manifestato loro il nome di Dio, ovvero la persona, il carattere, gli attributi, la potenza, l'autorità di Dio e la sua parola. Essi avevano dimostrato di appartenere a Dio, di avere una relazione con il Padre, avendo riconosciuto Gesù come inviato dal Padre e avendo ricevuto le parole di Gesù come parola di Dio. Coloro che appartenevano al Padre appartenevano anche al Figlio e avevano riconosciuto il Figlio. Gesù era stato con loro e li aveva protetti, tenendo il gruppo unito. C'erano stati momenti difficili in cui molti altri si erano allontanati da lui. Vedi Giovanni 6,66. Ma coloro che egli aveva scelto per essere suoi apostoli, coloro che il Padre gli aveva dato per quel compito, erano rimasti con lui fino a quel momento. Tra quei 12, solo Giuda si era allontanato e stava per tradirlo. Ma questo faceva parte del piano di Dio. Si legga Giovanni 13,18 e Salmo 41,9. Ora Gesù stava per tornare al Padre e li avrebbe lasciati con il compito di dare un seguito alla sua opera nel mondo, onorandolo e glorificandolo con la loro testimonianza, essendo i mezzi attraverso i quali tanti altri sarebbero giunti alla conoscenza di Dio. Per loro ci sarebbero state tentazioni e persecuzioni, quindi avrebbero avuto bisogno della protezione e della guida di Dio, e il Padre avrebbe certamente protetto i suoi. Il mondo, inteso come sistema che si oppone a Dio, influenzato da Satana, si legga 1 Giovanni 5,19, era infatti ostile a Gesù e sarebbe stato ostile anche nei confronti dei discepoli. Essi infatti non avevano la mentalità del mondo. Come Gesù, essi erano nel mondo, ma non del mondo, e per questo il mondo li avrebbe odiati. La storia ci insegna che infatti i cristiani furono perseguitati già nei primi decenni dopo la morte e la risurrezione di Gesù, e tale persecuzione in varie forme continua ancora fino ai giorni nostri. Il maligno li avrebbe tentati e perseguitati. ma Dio li avrebbe protetti attraverso la sua parola e l'opera dello Spirito Santo in loro. Essi avrebbero continuato a perseverare nella parola di Dio e quella medesima parola avrebbe compiuto la sua opera in loro, potenziandoli e preparandoli al compito che Gesù stava dando loro. Essi sarebbero stati persone speciali, sante, ovvero messe a parte dal resto del mondo, nel mondo ma non del mondo, appunto, per rendergli testimonianza. Sarebbe stata la verità, la parola di Dio a santificarli, a consacrarli, a renderli adatti per quel servizio speciale. Come il Padre aveva mandato Gesù nel mondo, così Gesù stava mandando i suoi discepoli. Come Gesù era stato santificato, consacrato per mostrare la verità agli uomini, così i suoi discepoli avrebbero continuato a farlo. Come Gesù aveva avuto la gioia di fare la volontà del Padre, così anche i suoi discepoli avrebbero gioito nel servire Dio. Gesù aveva protetto i discepoli e li aveva tenuti uniti. Ora tale unità poteva essere mantenuta solo attraverso l'opera di Dio in loro per mezzo della sua parola e dello Spirito Santo. Gesù, utilizzando l'espressione «conservali nel tuo nome», stava pregando proprio affinché il Padre li tenesse uniti a Lui. Inoltre essi dovevano rimanere uniti tra di loro perché l'unità, l'amore e l'armonia tra loro sarebbe stata la chiave per la loro testimonianza verso il mondo. Il riferimento per l'unità dei discepoli sarebbe dovuta essere l'unità tra padre e figlio. L'aspettativa di Gesù per i suoi discepoli era quindi molto alta e non sarebbe stata possibile se tutto fosse dipeso dai discepoli. Solo il medesimo Dio, attraverso il medesimo Spirito in loro, avrebbe potuto produrre un'unità di quel genere. Quel gruppo di uomini avrebbe rivoluzionato il mondo con il messaggio dell'Evangelo. Erano uomini speciali, uomini che il Padre aveva scelto e dato a Gesù affinché spendesse del tempo con loro e li equipaggiasse per essere il fondamento su cui la sua Chiesa sarebbe stata costruita nei secoli a venire. Ringraziamo il Signore perché noi sappiamo che la preghiera di Gesù è stata ascoltata. Infatti, essi hanno glorificato Gesù, onorandolo con la loro condotta e con le loro parole, e grazie alla loro testimonianza, la luce di Cristo è giunta fino a noi, a distanza di 20 secoli.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amiche e amici, bentornati anche oggi al nostro consueto e importante appuntamento riservato allo studio della parola di Dio. Oggi vogliamo iniziare questo studio con una domanda. Perché Dio non voleva che Israele stipulasse dei trattati con gli abitanti di Canaan? Perché sarebbero stati gli abitanti di Canaan per gli israeliti un pericolo costante, facendoli cadere di nuovo nell'idolatria. E non dimentichiamolo, amici, l'idolatria a qualsiasi livello, sia essa religiosa o meno, l'idolatria è sempre un peccato, anche se a volte l'idolatria viene definita venerazione. Quindi gli israeliti dovevano agire drasticamente nei riguardi dei cananiti, come è scritto in Esodo capitolo 34, versetto 13 e 14, dove è scritto: Dio disse: demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli, poiché tu non adorerai altro Dio, perché l'Eterno, che si chiama il geloso, è un Dio geloso. Sì, amici, il Signore è un Dio geloso e non vuole dividere l'onore e la gloria che gli sono dovuti con falsi dei. Quindi non è necessario cercare di giustificare questa sua gelosia. A volte si sente dire: mio marito non è geloso di me. Ma se un marito non è geloso, significa che non ama sua moglie. Quando si ama la propria moglie o il proprio marito, evidentemente non si vuole dividere con altri questo amore coniugale. Certo, qui non parliamo della gelosia morbosa, ossessionante, ma parliamo del genuino amore coniugale, che per sua natura è esclusivo. Dio stesso comunque nei versetti 15 a 17 precisa i motivi per cui gli israeliti non devono allearsi con altri popoli. Infatti il Signore Dio disse: guardati dal fare lega con gli abitanti del paese, affinché quelli, quando si prostituiranno ai loro dei e offriranno sacrificio ai loro falsi dei, non avvenga che essi ti invitino e tu mangi dei loro sacrifici e prenda delle loro figliuole per i tuoi figliuoli, e le loro figliuole si prostituiscono ai loro dei, ai loro idoli, e inducano i tuoi figliuoli a prostituirsi ai loro dei. Quindi disse ancora Dio: non ti farai dei di getto, cioè non ti costruirai idoli.

La terra di Canaan era immersa nell'idolatria e nell'immoralità. Perciò Dio ammonì severamente Israele a tenersi lontano da quella gente e a non allearsi mai con loro. Israele doveva distruggerli o scacciarli dal paese. Naturalmente i soliti critici hanno deplorato questo atteggiamento di Dio, senza però mai esaminare a fondo i motivi di misure così drastiche. Ma ovviamente la ragione principale è che Dio voleva proteggere il suo popolo dall'obbrobrio, dal peccato che è l'idolatria, peccato che, diciamolo, è molto diffuso anche in una larga fetta della cosiddetta cristianità di oggi. C'era però anche un'altra ragione. Oggi è ben noto che le malattie veneree erano molto frequenti fra gli abitanti di Canaan e quindi Dio voleva proteggere Israele dai terribili danni causati dalle malattie venere, malattie sessuali. Israele però non obbedì e non liberò del tutto la terra promessa da quelle popolazioni idolatriche, portandone quindi tutte le tristi conseguenze. Alla fine Dio fu costretto a fare in modo che gli israeliti fossero deportati come schiavi a Babilonia. Ora, nei versetti successivi troviamo altre istruzioni da parte di Dio. Il Signore disse: «Osserverai la festa degli azimi. 7 giorni, al tempo fissato del mese di Abib, mangerai pane senza lievito, come ti ho ordinato, poiché nel mese di Abib tu sei uscito dall'Egitto». Così è scritto in Esodo, capitolo 34, versetto 18. Qui Dio ribadisce l'osservanza di qualche festa in vista dell'entrata degli israeliti nella terra di Canaan. 3 volte all'anno, disse Dio, comparirà ogni vostro maschio nel cospetto del Signore, dell'Eterno, che è l'Iddio di Israele. Dio entra qui in vari particolari relativi a determinate cose che gli israeliti dovevano fare o non fare. Disse ancora il Signore: non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immolata a me, e il sacrificio della festa di Pasqua non sarà conservato fino al mattino. Porterai alla casa dell'Eterno Dio tuo le primizie dei primi frutti della tua terra, non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. Così è scritto in Esodo, capitolo 34, versetto 25 e 26. Gli israeliti dovevano mettere sempre Dio al primo posto. In particolare, non dovevano cuocere un capretto nel latte della propria madre. Ci si riferisce forse a una usanza del tempo e la si proibisce perché era innaturale. Non è escluso poi che tale usanza fosse anche associata a riti pagani. Poi, come è descritto in Esodo capitolo 34, versetto 29 a 35, Mosè scese di nuovo dal monte Sinai e riferì al popolo tutte le istruzioni dategli dal Signore. Ora Mosè, leggo qui il testo che ho citato prima, Mosè quando scese dal monte Sinai, scendendo dal monte, Mosè aveva in mano le 2 tavole della testimonianza, Mosè non sapeva che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con l'Eterno. E quando Aaron e tutti i figlioli di Israele videro Mosè, ecco che la pelle del suo viso era tutta raggiante, ed essi temettero di accostarsi a lui. Ma Mosè li chiamò, e Aaron e tutti i capi della raunanza tornarono da lui, e Mosè parlò loro. Dopo questo, tutti i figlioli di Israele si accostarono e Mosè ordinò loro tutto quello che l'Eterno gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia. Ma quando Mosè entrava al cospetto dell'Eterno per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornasse fuori. Tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato da Dio. I figlioli di Israele guardarono la faccia di Mosè, ne vedevano la pelle tutta raggiante e Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrasse a parlare con l'Eterno. E qui, con queste parole che descrivono gli incontri di Mosè con Dio e con il popolo, termina il capitolo 34. Iniziamo perciò, per motivi di tempo, lo studio del capitolo 35, nel quale vediamo che Dio torna a parlare del sabato per la 3ª volta.

Leggiamo infatti i primi tre versetti di Esodo, capitolo 35, dove è scritto: Mosè convocò tutta la radunanza dei figlioli di Israele e disse loro: queste sono le cose che l'Eterno ha ordinato di fare. 6 giorni si dovrà lavorare, ma il 7° giorno sarà per voi un giorno santo, un sabato di solenne riposo, consacrato all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. Non accenderete fuoco in alcuna delle vostre abitazioni nel giorno di sabato. Il Signore insiste sul fatto che la prima ragione per cui il sabato deve essere osservato è che questo giorno appartiene alla prima creazione. Dio si riposò il 7° giorno. Purtroppo il genere umano si andò sempre più allontanando da Dio, tanto che venne il momento in cui buona parte dell'umanità non credeva più nel Creatore e cominciò ad adorare le creature, come per certi aspetti succede anche oggi, l'idolatria. Naturalmente questa umanità non si curò più di osservare il 7° giorno, cioè il sabato. Ora però Dio afferma che il sabato è un segno speciale tra se stesso e gli israeliti. Dio quindi cominciò a stabilire delle norme che valevano soprattutto per Israele quando si sarebbe stabilito nella terra promessa. Ad esempio, se qualcuno lavorava il sabato, veniva lapidato, cioè veniva messo a morte. Attualmente nella nostra società sarebbe impossibile vivere senza che almeno alcuni lavorassero il sabato. Ciò infatti creerebbe gravi problemi insolubili, specialmente quanto ai servizi pubblici essenziali, problemi che evidentemente non esistevano per gli israeliti di tanti secoli fa. Ora, nei versetti successivi troveremo altre istruzioni relative alle offerte per la costruzione del tabernacolo. Mosè parlò a tutta la radunanza dei figlioli di Israele e disse queste parole: questo è quello che l'Eterno ha ordinato, prelevate da quello che avete un'offerta all'Eterno. Chiunque è di cuore volenteroso recherà un'offerta all'Eterno, oro, argento, rame. Questo è scritto nel libro dell'Esodo, al capitolo 35, dal versetto 4 al versetto 5. Queste offerte dovevano essere volontarie. Nessuno era costretto in qualche modo a contribuire alla costruzione del tabernacolo. Non si raccolsero decime di alcun genere. Come vedremo, gli israeliti furono invitati a portare altro materiale oltre all'oro, all'argento e al rame. Infatti in Esodo capitolo 35 versetto 6 a 9 è scritto: portate stoffe di color violaceo, porporino, scarlatto, lino fino, pelli di capre, pelli di montone tinte di rosso, pelli di delfino, legno di acacia, olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione e per il profumo fragrante, pietre di onice, pietre da incastonare per l'efod e per il pettorale. Questo è tutto il materiale che gli israeliti potevano offrire per la costruzione del tabernacolo. A quell'epoca poi non c'era alcuna moneta a corso legale, come l'intendiamo noi oggi, e si usava il baratto o lo scambio di merci. Ma ora, amici, dato che il tempo a disposizione è terminato, vi devo salutare. Vuol dire che proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 25. Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli». Evangelo di Luca, capitolo 18, versetto 17. «Chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto». Il titolo del messaggio di oggi è «I bambini». Con la sua intelligenza l'uomo è riuscito a svelare molti misteri della natura, ma troppo spesso dimentica i propri limiti, si inorgoglisce per le sue conoscenze e non tiene conto che tutte le sue facoltà sono un dono del Creatore. Le profondità di Dio, e questa è una citazione della prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 10, sono un campo impenetrabile per l'intelligenza naturale e possono essere conosciute solo per mezzo della rivelazione divina. È abbastanza facile per le persone semplici mettere da parte le proprie conoscenze per ricevere il Vangelo come dei bambini. Quelle colte hanno maggiore difficoltà. Tuttavia, Dio è potente per rivelarsi al cuore degli uni come degli altri. Molti uomini sapienti si sono inchinati umilmente davanti alle testimonianze della Bibbia e hanno servito il Signore Gesù con devozione sincera. Nei Vangeli, a parecchie riprese, il Signore ha preso come esempio di fede semplice i bambini. Ha persino detto: «Se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli». Queste sono parole dell'Evangelo di Matteo, capitolo 18, versetto 3. Il bambino crede a quello che i genitori gli dicono e alle risposte che danno alle sue domande. Così dobbiamo fare noi. Dio è degno di essere creduto. Crediamo quello che Dio ci dice nella sua parola e afferriamo senza ragionare la grazia che ci offre per passare dalla morte alla vita. Rivolgiamogli le nostre domande con la preghiera e accettiamo con fede le risposte che ci dà nella sua parola.

Cari amici ascoltatori, benvenuti al quesito biblico, una breve rubrica con la quale rispondiamo alle domande che ci sono state rivolte da voi, cari amici ascoltatori, sulle sacre scritture. Un ascoltatore ci rivolge una domanda sull'Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 4, versetto 8, e dice: nell'esortare la Chiesa di Efeso, Paolo ha scritto: per la qualcosa la Scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. Ora, nella mia Bibbia c'è una nota che mi dice che la citazione menzionata da Paolo si trova in Salmo 68:18. Bene, io sono andato ad esaminare tale salmo e ho notato che dice: tu sei salito in alto, hai fatto prigioniera la prigionia, hai ricevuto doni fra gli uomini, anche fra i ribelli. Questa è la mia domanda. La differenza è ovvia. Paolo dice: hai dato dei doni agli uomini. Il Salmo invece dice: hai ricevuto doni fra gli uomini, anche fra i ribelli. Come si spiega questa differenza? Ha Paolo commesso un errore? Sì, questa è una bella domanda e, amici, vedete, questo è il modo di leggere le Scritture. Si devono indagare. Gesù non disse: leggete le Scritture perché esse testimoniano di me, ma disse: indagate le Scritture. Una lettura dell'Epistola agli Efesini così alla svelta non avrebbe rivelato niente. Ma quando questo ascoltatore ha voluto sapere di quale scrittura Paolo parlava e ciò che tale scrittura diceva, ecco che gli è venuto davanti questo dilemma. Ebbene, questa domanda mi ha lasciato, vi dico, perplesso e mi ha costretto ad andare ai miei commentari, che al solito passano sempre sopra i passaggi più difficili. Ma il commentario in italiano di Coutrier e Montier, edito da Voce della Bibbia, dice che Paolo stava citando la versione siriaca del Vecchio Testamento, che era nota come la Peshitta, e che attualmente il versetto dovrebbe dire: tu hai ricevuto doni per gli uomini. Dobbiamo pure, nel leggere tale salmo, capirne il contesto. Esso era un salmo di lode e di ringraziamento a Dio. Il professore Cheyenne lo descrive come un'ode poetica. Questo salmo era favorito dagli Ugonotti, che lo consideravano il loro inno di battaglia. Questo stesso salmo fu cantato da Gerolamo Savonarola e i suoi confratelli quando il 23 maggio del 1498 furono condotti per ordine del Papa al rogo in Piazza della Signoria a Firenze, dove morirono martiri del Vangelo di Cristo. In questo salmo si profeta il trionfo del Messia. Cristo, che ha vinto il peccato e la morte, si è impadronito delle loro vittime ed ecco, esse fanno parte del glorioso corteo trionfale che ascende al cielo. Come tutti i conquistatori, il vincitore pure riceve il tributo dei vinti, e qui è dove i due passaggi vengono ad armonizzare: per donarlo poi al suo popolo, a coloro che gli sono stati fedeli, e cioè alla sua Chiesa. Ma non è del resto vero che Gesù disse che chi cerca prima il suo regno e la sua giustizia, con esse pure otterrà il resto delle cose che richiede? Non è forse vero che Gesù disse che chi non ha sarà tolto anche quello che ha e donato a coloro che hanno? Cari amici, il giorno viene e viene presto, e notate chi Gesù, il trionfante Messia, ha portato con sé prigionieri. La prigionia,
cioè coloro che erano rimasti prigionieri di Satana, i suoi insomma, che erano caduti prigionieri nella lotta contro il male. Ma notate bene che il gran re non porta come prigionieri alcuni dei suoi nemici, essi vengono invece condannati per l'eternità nel lago di fuoco assieme al peccato, alla morte, a Satana, alla bestia e al suo anticristo e tutti coloro che si sono ostinati a volerlo seguire. Un'altra domanda in questa epistola agli Efesini. Al capitolo 4 mi si scrive: ho letto quanto segue. Io dunque, il carcerato nel Signore, vi esorto a condurvi in modo degno della vostra vocazione. Questo, io credo, mi dà la risposta che da tempo cerco di dare a un mio amico evangelista che continua ad esortarmi a ricevere la signoria di Cristo e a divenire evangelico. Ecco, per essere come lui ci vuole una vocazione ed io l'ammiro, ma io non mi sento di far nulla e la ragione ora la vedo. Ci vuole la vocazione che io non ho. Che mi dice, non è così? Almeno mi sembra, sotto quello che qui è scritto. Grazie caro ascoltatore, ma no, non è così. Tante persone pensano che la vocazione sia una chiamata speciale rivolta a particolari persone, ma in realtà la parola vocazione nel contesto greco significa la chiamata. Qui in questa epistola Paolo stava parlando a credenti e i credenti sono coloro che hanno risposto alla chiamata, i quali sono esortati da lui a condursi degni della chiamata ricevuta. Ora, qui va detto che Dio non rivolge questa sua chiamata, come tanti pensano e anche insegnano, a certi particolari eletti e prescelti o favoriti. La chiamata va a tutti. Molti sono i chiamati, dice la scrittura. Il problema è che tutti non rispondono. La maggior parte della gente oggi è tanto mai immersa nel materialismo e così assopita dalle passioni e dai divertimenti, dico stordita dalle preoccupazioni della vita e assordita dal clamore dei giochi e dei canti, dal sesso e delle droghe, che neppure può percepire l'echeggiante richiama di Dio. E vedete, Dio non può forzare nessuno alla salvezza, ma quei pochi che sentono la chiamata e la rispondono, quelli sono eletti a salvezza. Ora, amici in ascolto, ricordatevi, c'è stato un momento, o ci sarà un momento, in cui Dio vi chiamerà a sé in qualche maniera. Per questa cara persona, la chiamata gli è stata rivolta attraverso la testimonianza del suo amico, ed egli sembra che anche senza accorgersene la sta rispondendo. Infatti sta leggendo le scritture, sta ascoltando questi programmi e se continua a leggerle, se continua a cercare, a bussare, troverà la verità. Lo Spirito Santo lo guida, ha provveduto un amico, e se lui non si ostina, ma se dà al Signore un'opportunità, presto ci auguriamo si troverà nell'ovile del buon pastore. E per voi che mi ascoltate, siate certi di tenere le vie di comunicazione aperte. Chissà che non può provvedervi un amico, mandarvi un missionario. E il Signore infatti può anche usare questo programma. E se voi lo sapete e ne sentite l'effetto in voi, e se il Signore vi riempie di interesse verso le cose sue e vi spinge ad ascoltarci, ubbidite, continuate anche voi a rispondere alla sua chiamata, leggendo la sua parola, seguendo questi programmi e scrivendoci o mettendovi in contatto con noi o con altri credenti. E Dio interverrà nella vostra vita e ve la cambierà.
Beh, cari amici, questo è tutto per questa settimana, non abbiamo altro, perciò ringraziamo quelli che ci hanno scritto e quelli di voi che ci avete ascoltato e vi esortiamo, se avete qualche domanda, scriveteci, mettetevi in contatto con noi, mandatecela e noi vi risponderemo prima per posta con una lettera personale e poi attraverso questo programma, il quesito biblico. Qui Eros Bacocera che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao!

0: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: Infatti è proprio con la mia voce che anche oggi va in onda il bastimento. E come potrebbe essere altrimenti, visto che ne sono il conduttore? È come dire che Mario non si trova più al banco di regia. Vorrebbe dire orrore per me che saremmo senza regista, per cui parlerei al vento, forse non sarei neanche in onda, oppure dovrei avere, perché qui c'è da fare un antefatto, da raccontare un antefatto, cioè io trasmetto da uno studio, mentre il banco di regia si trova in un altro studio che è in faccia al mio. Allora, per riuscire ad occuparmi anche della regia, dovrei avere i trampoli alle braccia, praticamente arrivare fino al mixer. Fortunatamente questo non accade, perché c'è il buon Mario ad assicurarsi che tutto vada in onda regolarmente, e di questo lo ringraziamo. E adesso, affinché non si monti la testa, non parlo più di lui e ti invito invece a seguirmi sino al termine di questo programma che dura 45 minuti. Sigla di apertura, Rick Kua.

0: Perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele. Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili. Questo è il testo della canzone What If e Se che Riku ha cantato e che ci fa da sigla.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Quasi tutti gli scrittori hanno cercato di spiegare il significato della parola pace e hanno pure illustrato vari modi per ottenerla. La verità è che gli uomini non possono vivere in pace gli uni con gli altri perché non hanno pace con Dio. Forse questa storiella può aiutarti a comprendere meglio la situazione. Un contadino cercava aiutanti. Uno solo si fece avanti. Era un giovane di 18 anni ed il contadino gli rivolse la seguente domanda. «Sei capace di guidare un trattore?» «No, signore», rispose il giovane. «Non ho mai lavorato con un trattore». Dopo aver ottenuto dal giovane varie risposte negative, il contadino gli chiese «Cosa mai sei capace di fare allora?» La risposta che ricevette fu la seguente. «Sono capace di dormire quando infuria la tempesta». Il contadino non comprese la risposta, ma non si curò di chiedere spiegazioni, poiché aveva urgente bisogno di aiuto e ingaggiò il giovane. Pochi giorni dopo si scatenò un uragano. Il vento soffiava impetuoso in mezzo ai lampi, ai tuoni e ad una pioggia torrenziale. Il contadino si svegliò e si precipitò nella stanza del giovane. Questi dormiva tranquillamente, come aveva detto, malgrado la tempesta. Il contadino non cercò di svegliarlo, ma andò lui stesso nel fienile per controllare se tutto era a posto. Trovò la porta ben sprangata. Gli animali erano nella stalla e tutto sembrava in ordine. Il contadino pensò allora ai fasci di fieno. Il vento avrebbe potuto sparpagliarli in ogni direzione, ma anche qui trovò tutto in perfetto ordine. Ogni fascio era ben legato e coperto. Tutto quanto era in perfetta sicurezza. Mentre tornava verso casa, si ricordò delle parole del giovane. «Sono capace di dormire quando infuria la tempesta». Ora poteva comprenderne il significato.

0: favole alla radio.
1: La favola di Esopo che ascolteremo oggi si intitola L'assassino e mi fa venire in mente una parte del Salmo 139 che dice: «Dove me ne andrò lontano dal tuo spirito e dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo tu ci sei, se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là». Si può sfuggire alla giustizia umana, raggirare gli uomini, ma niente è nascosto allo sguardo di Dio e verrà un giorno in cui Egli renderà ciascuno secondo le sue opere. Ascoltiamo adesso la favola, poi faremo alcune considerazioni.
2: L'assassino. Un tale che aveva ucciso un uomo era inseguito dai parenti della vittima. Giunto presso il fiume Nilo, poiché stava per essere assalito da un leone, si arrampicò sopra un albero che si trovava presso il fiume, rimanendovi nascosto. Ma come vide che in quel posto c'era una vipera che si rizzava minacciosa contro di lui, si lasciò cadere nel fiume e qui lo accolse un coccodrillo che se lo mangiò. Da questa favola possiamo trarre come insegnamento che per gli uomini scellerati né la terra, né il cielo, né l'acqua possono essere un mezzo di salvezza.
1: Se tutti gli uomini scellerati ricevessero immediatamente il castigo che meritano, come accade all'assassino di cui parlava Esopo, su questa terra ci sarebbero molto meno abitanti. Nella realtà non accade così. Anche noi potremmo fare eco al salmista che tanti e tanti anni prima della venuta di Cristo scriveva: «Io invidiavo i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. La superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un vestito. Perciò il popolo dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo?» Il salmista trovava molto arduo dare una risposta a questa domanda, ma poi considerò la fine di queste persone e capì. Dio ha fatto una promessa: sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. È anche scritto: il salario del peccato è la morte, e l'uomo su cui pesa un omicidio fuggirà fino alla fossa, nessuno lo fermi. Come spesso si sente dire, Dio non paga il sabato, ma verrà un giorno in cui tutti i torti verranno raddrizzati ed il giudizio di Dio cadrà sui malvagi. È scritto che il Signore è lento all'ira, ma non tiene il colpevole per innocente, e che è cosa spaventosa cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Si può sfuggire alla giustizia umana, raggirare gli uomini, ma niente è nascosto allo sguardo di Dio, e verrà un giorno in cui

essere peccatori per natura, abbiamo in qualche modo infranto la sua legge. Ma Dio ha offerto all'uomo una possibilità di salvezza. Ha mandato suo figlio, il quale è morto in croce per caricarsi dei peccati dell'umanità ed espiarli. Chi si riconosce peccatore e accetta per fede il dono di Dio, la salvezza che egli propone in Cristo, non troverà in Dio un giudice, ma un salvatore. Tutti gli altri dovranno fare i conti con la sua giustizia. Infatti, nella Bibbia è scritto: come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Se fino ad ora non ti sei curato di valutare la tua posizione davanti a Dio, non rimandare ancora. Il giorno della salvezza è oggi. Nessuno di noi sa che cosa accadrà domani. Ed ora la TD Band con la canzone che si intitola Quando ti vedrò.

0: della Striscia Quotidiana di Voci in Città. Quando ti vedrò.
1: La lettera della settimana.
0: Ed è una lettera un po' particolare quella di questa settimana, non solo per la sua lunghezza, ma per il suo contenuto. Ed è per questo che daremo a questa lettera maggiore spazio che non quello che di consueto diamo a questo tipo di rubrica. Infatti, la rubrica della lettera della settimana, solo per questa puntata, è suddivisa in due parti. Nella prima vi leggerò la lettera che ci è giunta, nella seconda vedremo di dare una risposta a questo amico che ci ha scritto. Ma veniamo al testo di questa lettera. Carissimi, mi chiamo Giorgio, vi scrivo dal carcere del Luciardone. Sono un ragazzo di 30 anni. Nell'agosto del 1993, in una crociata evangelica a Prizzi, paese di mia residenza, ho accettato Gesù come mio personale salvatore. Non vi nascondo che prima di accettare Gesù nella mia vita ero avvolto nel peccato. Mi sentivo morire dentro, avevo problemi di droga, di alcol e non sapevo più che fare. Con la conoscenza di Gesù, tramite alcuni fratelli di Prizzi, ho iniziato a frequentare la chiesa evangelica ed ho iniziato a dialogare con Dio e la mia vita è cambiata. Grazie a Dio ho ripreso a suonare. Erano 15 anni ormai che non suonavo più la tromba ed ho ripreso. Ora faccio parte del gruppo di Prizzi. Dio veramente mi ha aiutato e mi ha guidato in questo cammino che porta alla vera libertà, alla salvezza, alla vita eterna. Dio mi ha trasmesso il suo immenso amore, quell'amore che a me sembrava di conoscere, ma evidentemente mi sbagliavo, perché conoscevo un altro amore. Dio mi ha risposto a tante domande che gli ho fatto, ha esaudito tante mie preghiere. Sono veramente contento di fare parte della grande famiglia di Dio. Dio mi ha tanto amato che ha mandato il suo figlio Gesù anche per me, per cancellare i miei misfatti, i miei peccati. Gesù mi ha inseguito e mi ha perdonato e mi ha insegnato ad amare. In poche parole, tramite lui, ho scoperto quali sono veramente i valori della vita, perché si vive. Gesù stesso è vita. Ho fatto esperienze con Gesù indescrivibili. Egli mi ha veramente cambiato e mi ha aiutato. Dio è amore. Il 5 settembre scorso mi dovevo battezzare in acqua, ma il giorno precedente i carabinieri mi hanno portato in carcere perché dovevo ancora scontare una pena di 8 mesi per un reato commesso nel 1990. Mi manca poco tempo per uscire. In questo periodo mi sono accorto che Dio non mi ha abbandonato, che ancora non ero pronto però per il battesimo e ancora forse non lo sono. Ho sentito sin dal primo giorno di questa carcerazione la presenza tangibile di Dio, che è meraviglioso. Tramite la Bibbia Dio continua a rispondermi. Con la preghiera parlo con Dio e Lui mi esaudisce sia spiritualmente che materialmente. Dio è fedele. Vi ho scritto per dirvi che in questo ultimo periodo di carcerazione non so come dirvelo, ma ancora credo che ci siano tante cose in me che non vanno. Sto cercando, con l'aiuto del Signore, di illuminare quelle che sono le cose negative ed eliminarle. Sì, non c'è più il problema della droga né quello dell'alcol, ma credo che la più grande battaglia sia con me stesso, con il mio io. Vi prego di pregare per me e con questa richiesta si conclude la lettera di Giorgio, che ci ha scritto dal carcere del Luciardone e al quale daremo una risposta, oltre che per scritto, quella è già partita da un po' di tempo, radiofonicamente, tra poco, dopo la pausa musicale. Set my spirit free.

credo che il titolo di questa canzone e il suo contesto ben si intonino con la lettera che ho pubblicato poco fa, legata a Giorgio, che ci ha scritto dal carcere. Set my spirit free, dice questa canzone, libera il mio spirito, Signore, così che io possa adorarti. Libera il mio spirito, così che io possa lodare il tuo nome. Fa che ogni forma di schiavitù vada via e al suo posto scorra la tua liberazione. Rendi libero il mio spirito, Signore, affinché io ti possa lodare. E veniamo così alla seconda parte della rubrica La lettera della settimana, con la risposta per Giorgio. Caro Giorgio, grazie molto per la tua bella lettera. Ci ha veramente incoraggiato la testimonianza della tua conversione ed il tuo desiderio di vivere coerentemente una nuova vita che onori il Signore Gesù. Sono personalmente molto contento di sapere che non sei solo, ma che hai una chiesa che prega per te e che ti sta vicino in questo momento particolare della tua vita. Con la salvezza eterna, la Chiesa è un grande dono che il Signore ci ha fatto. Essa è la nuova famiglia, certo non perfetta, ma spirituale, in cui Dio stesso ci ha messi. Pensando a te, credo che la comprensione di questa realtà potrà aiutarti a combattere meglio i tuoi momenti di solitudine e di scoraggiamento. Nella tua lettera dicevi che ultimamente stai scoprendo sempre di più cose della tua vita che non vanno e che desideri cambiare, e che il problema più forte sei tu stesso. Caro Giorgio, credo che questo è un chiaro segno di crescita spirituale. Sembra strano, ma è proprio così. Più un credente cresce nella sua santificazione personale, più crescerà in lui il senso e la gravità del suo e del peccato in genere. Più si conosce il Signore, la sua santità, la sua giustizia, la sua parola, più si desidera stare alla sua presenza e più crescerà il conflitto e la lotta contro il peccato sotto tutte le sue forme. Perché? Perché le cose che disonorano il Signore, che prima non vedevamo e non capivamo per mancanza di maturità spirituale, crescendo, ora si vedono per quelle che sono veramente, e questo porta al conflitto. Più si pensa e si vedono le cose come Dio vuole, più il nostro io, i nostri desideri, i vizi, saranno minacciati e toccati nel vivo. Il nostro cuore e la nostra vita sono come una grotta buia e profonda, dove per anni non è mai entrata la luce. Vi hanno trovato rifugio animali, ragnatele, sporcizia di vario genere. Quando finalmente vi entra qualcuno con una torcia in mano, immagini tu cosa può succedere? Tutti gli abitanti che vi sono si sentiranno minacciati e lotteranno per rimanere. Questo è il lavoro di Dio nella vita di ogni suo vero figlio, ed è ovvio che questo lavoro porterà del dolore, delle lotte, ma sono dei dolori sani e necessari per risanare la nostra vita intera. Questo ci porta a dire che nella vita di ogni vero figlio di Dio, qualunque situazione gli viva, le lotte e le tentazioni sono e saranno un'esperienza che durerà per tutta la sua vita. L'apostolo Paolo afferma che nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Questa verità è così ovvia, ma molti credenti, non tenendola presente, cadono facilmente nello scoraggiamento ancora prima di lottare. L'apostolo Paolo ci dice invece che quando si diventa figli di Dio, la tentazione e la lotta non vengono rimosse. Molti credenti pensano che con la conversione la lotta contro il peccato e quindi con se stessi sparisca o che sia più leggera. In realtà è il contrario. Sarebbe più esatto dire che con la conversione queste cose aumentano, per la semplice ragione che ora nel credente dimora lo Spirito Santo e la nuova vita di Dio stesso. Questa realtà si oppone a tutto ciò che è profano, sporco, ingiusto. Come in una stanza non ci può essere la luce ed il buio contemporaneamente, così nella vita del credente ci sarà sempre la lotta fra il desiderio di santità e quello di peccato. La tentazione e la lotta non potranno sparire con degli atti isolati di consacrazione o con dei voti o patti di dedicazione. Non esistono esperienze spirituali magiche che tolgono il problema in un attimo. La pubblicità promette cose facili e veloci, ma questo non vale per la vita cristiana, e chi offre le scorciatoie o le esperienze fulminanti inganna se stesso e gli altri. Quando si è vinta qualche battaglia spirituale, ci sono subito altre da combattere, e in questo scopriremo che il peccato è una realtà seria e profonda che non si smacchia in un attimo. Infine, la tentazione e la lotta spirituale non si riduce con i nostri progressi nella vita cristiana.
Molti pensano che più si fanno tante cose per il Signore, più si legge la Bibbia, più ci si priva di cose e si dà per l'opera di Dio e più Satana ridurrà la frequenza dei suoi attacchi feroci. Nella realtà questo non avviene. Credo sia importante capire queste cose, altrimenti è molto facile cadere in sensi di colpa, di fallimento o di scoraggiamento. Beh, noi aspettiamo eventualmente un altro tuo scritto e ti incoraggiamo ad andare avanti così.

Il nostro programma si intitola Il Bastimento, lo sa chi ci segue puntualmente sempre, chi si è sintonizzato con noi sin dall'inizio di questo programma, ed anche per i ritardatari adesso la cosa è molto chiara. Non smettere di ascoltarci.

0: Grande interpretazione questa di Michael W. Smith, Great is the Lord, grande è il Signore. Il testo della canzone dice proprio: il Signore è grande, egli è santo e giusto, per la sua potenza noi confidiamo nel suo amore. Grande è il Signore, egli è fedele e verace, con la sua misericordia, egli dà prova di essere veramente amore. Il Signore è grande, degno di gloria e di lode. Alzate le vostre voci, grande è il Signore.
1: Usando qua e là.
0: Quando si lessano delle patate in una pentola normale, la cottura richiede da 20 a 30 minuti. In una pentola a pressione invece ne bastano 3 o 4. Ma come è possibile? Beh, in una pentola l'acqua bolle a 100 gradi e per quanto calore in più si possa fornirle, la sua temperatura non salirà mai oltre. Altro calore ha solo l'effetto di far evaporare l'acqua più rapidamente. La pentola a pressione però ha un coperchio a perfetta tenuta ed il vapore che si produce quando l'acqua bolle si accumula all'interno. Con l'aumento della pressione sale anche il punto di ebollizione dell'acqua e l'aumento della temperatura riduce il tempo richiesto per la cottura dei cibi. La pentola a pressione domestica ha origine dal digestore a vapore brevettato nel 1679 in Gran Bretagna. Nei tipi moderni si forma una pressione doppia di quella normale dell'aria. Allora l'acqua bolle non più a 100 gradi, bensì a 122. La pentola a pressione si differenzia da una pentola comune soprattutto per il coperchio. Una guarnizione di gomma ne assicura la perfetta tenuta e c'è un forellino di equilibramento della pressione sul quale è applicato un piccolo peso che si solleva quando il vapore all'interno raggiunge la pressione voluta. Si possono aggiungere o togliere degli anelli, cosa che permette di cucinare a temperature diverse. C'è anche una valvola di sicurezza per dare sfogo alla pressione nel caso che il peso non si sollevasse nel modo giusto. E se la valvola di sicurezza non funziona, ti racconto che cosa è accaduto veramente ad una mia cugina che preparando credo dello stufato probabilmente con la pentola a pressione o qualche cosa del genere, è la prima volta che utilizzava questa pentola, era nuovissima, la valvola non ha funzionato, c'è stato un botto fragoroso in cucina e dopodiché il marito ha dovuto ridipingere completamente le pareti perché il guaio non era indifferente. E vabbè, sono guai della tecnica e del progresso, del resto non si può mica avere tutto, no? Riagganciandomi a cosa dicevo prima, si può avere però a disposizione un bel timer che ti dice che il tempo per il programma sta velocemente trascorrendo, anzi sta finendo. E su questo bastimento io mi allontano vieppiù e ti aspetto qui nella prossima puntata. Un forte abbraccio radiofonico. Ciao!

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Siamo ad un nuovo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vogliamo parlare in questo numero della rubrica dei connotati della prima comunità cristiana. I primi cristiani non avvertono la loro fede come una nuova religione e non vedono la loro comunità come un'associazione religiosa che si è separata da Israele e ha preso le sue distanze dall'istituzione, come per esempio la setta degli Esseni. E su questa setta vogliamo spendere alcune parole. Si veniva ammessi a questa confraternita religiosa dopo un anno di noviziato ed un conseguente bagno di purificazione rituale. L'affiliazione non poteva aversi se non dopo 2 anni di prova e mediante un giuramento. I membri erano divisi in 4 classi e l'ultima, quella degli anziani, era così alta in dignità che i novizi non potevano toccarli senza renderli contaminati. Ogni membro attendeva al lavoro e i beni venivano amministrati in comune. Erano in genere agricoltori, ma non potevano esercitare il commercio. Erano scrupolosi della purità rituale, del riposo del sabato, non potevano invocare Dio col giuramento, salvo quello necessario per l'affiliazione. Punivano di morte chi bestemmiava Mosè, inviavano offerte a Gerusalemme, ma non offrivano sacrifici cruenti. Credevano nella provvidenza di Dio, avevano idee speciali sulla preesistenza delle anime e sulla loro sorte. La legge di Mosè si leggeva in comune il sabato, ma conoscevano anche altri testi religiosi. Ma torniamo ai cristiani, dove abbiamo detto che non assomigliavano a confraternite di questo tipo, come quella degli Esseni. Essi sono e rimangono ebrei e restano fedeli al culto del Tempio. Non diffondono una nuova idea di Dio. Essi credono nel Dio di Israele come l'unico Signore.

cristiani vedono la Bibbia però sotto una luce diversa rispetto ai loro fratelli ebrei. Il Vecchio Testamento diventa per loro un documento che annunzia Cristo. Egli è morto e risuscitato, come era scritto nell'Antico Testamento. E Paolo, nella prima sua epistola ai Corinti, al capitolo 15, nei versi 3 e 4, ha l'occasione di dire: perché io v'ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. Cristo dunque è l'adempimento della legge e dei profeti, quindi il Messia promesso ad Israele, e Dio lo ha fatto Signore e Cristo. E questo messaggio si incarica di portarlo direttamente Pietro il giorno della Pentecoste ai suoi molti uditori in Gerusalemme, quando dice: sappia dunque tutta la casa di Israele che Dio ha fatto Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Affermando che Gesù è il Messia, i primi cristiani facevano capire molto chiaramente ai loro fratelli ebrei quale momento magico stesse vivendo la loro nazione e che cosa fosse ormai necessario per la salvezza. Questa dipende dall'atteggiamento che uno assume nei riguardi di Gesù: confessarlo o rinnegarlo. Non esiste una terza possibilità. Gesù stesso ha detto nel Vangelo di Matteo al verso 32: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. L'affermazione che la salvezza si ottiene soltanto in Cristo Gesù conduceva inevitabilmente ad una conclusione: a che serve la legge? Ma non ci si rese conto subito di questo, ci si arriverà più tardi. E allora, purtroppo, lo scontro con il giudaesimo ortodosso sarà inevitabile. Parliamo ora della organizzazione della Chiesa. Al vertice della prima comunità cristiana vi erano i 12 apostoli. Giuda il traditore, come abbiamo già avuto occasione di dire, verrà sostituito, come è detto nel capitolo primo dei Fatti degli Apostoli. Sotto gli apostoli ci sono gli anziani. Questo ufficio era una imitazione cristiana della carica dei reggitori della sinagoga giudaica, i quali conducevano le preghiere, la lettura della legge e la sua spiegazione, elementi fondamentali del culto ebraico. Paolo chiama vescovi quegli stessi conduttori della chiesa di Efeso che poco prima aveva chiamati anziani. Infatti, noi leggiamo nei Fatti degli Apostoli, al capitolo 20, al verso 28, badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata con il suo proprio sangue. Ma poi leggiamo che quegli stessi che sono stati chiamati vescovi sono da lui chiamati anziani, perché è scritto sempre nello stesso capitolo, cioè il capitolo 20, il verso 17: e da Mileto mandò ad Efeso per far chiamare gli anziani della Chiesa. Evidentemente le due qualifiche avevano uno stesso senso.

furono poi i diaconi. Su il diaconato vogliamo spendere alcune parole. I diaconi vennero istituiti nella chiesa di Gerusalemme perché fossero di aiuto agli apostoli nella cura dei poveri, delle vedove e dei primi cristiani viventi in comunità. Alcuni ebbero anche il mandato di dedicarsi alla predicazione, poi li troviamo nelle altre chiese. Oltre al ricordo loro negli Atti degli Apostoli, nella lettera di San Paolo ai Filippesi e nella prima epistola di San Paolo a Timoteo, la dottrina dei dodici apostoli li nomina vicino ai vescovi, enumerandone le qualità ed aggiungendo che essi spesso compivano l'ufficio di dottori e di profeti ed erano molto onorati. Anche Clemente li conosce come istituzione apostolica. Per Ignazio di Antiochia i diaconi rappresentano il terzo grado della gerarchia dopo i vescovi ed i presbiteri. E così in altre sue lettere insiste sulla dignità di questi ministri di Gesù Cristo senza i quali non si concepisce la Chiesa. I diaconi che all'inizio del secondo secolo troviamo in tutte le comunità cristiane sono certamente i successori di quelli istituiti dagli apostoli, ma hanno assunto particolare fisionomia e si occupano, oltre che dell'amministrazione dei beni, anche dell'educazione religiosa dei fedeli, dell'amministrazione del battesimo, della lettura dei testi sacri nelle riunioni liturgiche, della predicazione, della distribuzione della cena del Signore, e che portano i malati e a quelli che non possono recarsi nel luogo di culto. È necessario anche ricordare la funzione dell'assemblea dei credenti nella prima comunità cristiana. Secondo il libro dei Fatti degli Apostoli, al capitolo 1 e al capitolo 6, ha potere decisionale, votando su mozione di un apostolo. E abbiamo potuto vedere questo quando Pietro, per sostituire Giuda il traditore, propone due nomi: Giuseppe, detto Giusto, e Mattia. Gli apostoli hanno l'ufficio di predicare la parola ed insegnare, ma ad un certo punto spariscono dalla storia senza lasciare traccia di loro. Soltanto Pietro e Giovanni lasciano Gerusalemme per dedicarsi ad attività missionaria. Sia il libro dei Fatti che Paolo denunciano la loro presenza, ma non abbiamo altre notizie di loro. L'apostolo Paolo, in Galati capitolo 2 verso 9, non menziona i dodici, ma soltanto le tre colonne, cioè Giovanni, Cefa e Giacomo, da non confondersi quest'ultimo con Giacomo di Zebedeo, messo a morte nel 43 da Erode Agrippa I, ma piuttosto si parla di Giacomo, fratello del Signore. Giacomo ha una parte rilevantissima nel seno della comunità cristiana primitiva ed è lui che dirige la comunità di Gerusalemme. Eusebio testimonia che in occasione della persecuzione di Agrippa I, mentre Pietro era dovuto fuggire e Giacomo di Alfeo era stato ucciso, Giacomo, fratello del Signore, era rimasto a Gerusalemme perché conosciuto come scrupoloso sostenitore della legge e fedele osservante di essa.

della nuova comunità dei seguaci di Cristo venne ben presto a crearsi un notevole disagio a causa della diversità di usanze e di costumi da parte delle due componenti del giudaismo palestinese. La prima componente, quella principale, sono gli ebrei, che sono stretti e scrupolosi osservanti della legge mosaica e delle tradizioni. La seconda componente è quella degli ellenisti, cioè provenienti dalla diaspora, cioè emigrati in altre nazioni, ebrei emigrati in altre nazioni, che erano portati ad un rispetto meno formale della legge mosaica, osservandola in maniera meno meccanica e meglio comprendendo cosa vi fosse in essa di essenziale e cosa invece di secondario e di formale. Avevano un atteggiamento meno preclusivo nei confronti dei pagani, comprendendone la ricerca della salvezza presente nella loro filosofia. Secondo Giuseppe Flavio, erano considerati giudei di seconda classe, quasi eretici. La loro presenza è ben evidenziata in Fatti degli Apostoli al capitolo 6. Gli ellenisti giudicavano la legge giudaica ed il culto del Tempio in modo diverso dagli ebrei puri. Erano diventati coscienti più rapidamente del resto della comunità che la fede trascinava con sé conseguenze non insignificanti per la legge. In occasione della persecuzione scatenatasi dopo il martirio di Stefano, vengono allontanati da Gerusalemme, mentre gli apostoli vi restano indisturbati fino all'uccisione di Giacomo, fratello di Giovanni. Gentili ascoltatori, abbiamo così terminato questo nuovo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi invitiamo al prossimo numero di questa rubrica. Iddio vi benedica.

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Il Signore Gesù deve aver fatto una pausa nella conversazione nel sentire un fresco vento serale toccargli il viso e muovergli il mantello. Forse fece un cenno verso la sagoma scura di un albero, ascoltando il mormorio delle foglie. «Il vento», disse al fariseo, «soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito». Mi è sempre piaciuta questa immagine, forse perché ho sempre amato il vento. Penso ad un pomeriggio estivo, mentre mi rilasso sotto un vecchio acero dalle grandi fronde e osservo il vento che dolcemente fa piegare i ramoscelli e muovere le foglie. Penso ad un mattino in riva all'oceano, mentre avverto il soffio del vento sul viso e lo osservo increspare le onde. Penso ad un campeggio nella pineta, mentre ascolto il vento che sussurra e bisbiglia per la foresta. Penso al forte vento di novembre che infuria fra i campi bagnati dalla pioggia, in modo selvaggio e meraviglioso. Penso al profumo del vento che trasporta la fragranza di fiori lontani, l'aroma della legna bruciata, il forte e salmastro sapore del mare. Non fa meraviglia che Gesù paragonasse il vento allo Spirito Santo. Il vento, per natura, si muove. Allo stesso modo, lo Spirito non dorme mai, non è mai fermo nell'anima. È sempre in movimento, manifesta sempre la sua presenza. E se Egli, Santo, vive al centro della nostra vita, vedremo, avvertiremo, a volte quasi odoreremo e sentiremo gli effetti della sua opera. Lo Spirito Santo sarà sempre al lavoro dentro di noi, facendo qualcosa che gli altri noteranno. Per quanto non possiamo vedere il vento con i nostri occhi, sappiamo che si muove fra di noi per gli effetti che ha sugli alberi, i fiori, le onde, il fumo dei fuochi, le spighe che ondeggiano e il tocco sui nostri volti. Allo stesso modo, saprai che lo Spirito vive in te o in un fratello dall'effetto che egli produce nel carattere e nella condotta personale. È assurdo supporre che tu possa avere lo Spirito di Cristo e non vedere, avvertire, sperimentare la sua presenza. Lo Spirito Santo produrrà una vita santa in colui nel quale dimora. Paolo dice nella lettera ai Galati che il frutto o l'evidenza dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Il vento evidenzia i suoi movimenti in ciò che tocca e nella sua scia lascia freschezza e purezza. Se permetterai allo Spirito Santo di riempire e potenziare la tua vita, gli altri noteranno la sua presenza, respireranno la sua fragranza e ringrazieranno Dio.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, questa sera cercheremo di coprire tutto capitolo 25 e 26, quindi stiamo arrivando quasi al viaggio di Paolo qui in Italia. Signore, ti chiediamo, Padre, di aprire la tua parola alla nostra mente, Signore, al nostro cuore. Anche in questi passi, Signore, vuoi insegnarci qualcosa, c'è qualcosa sempre da prendere dalla tua parola, Signore, perché la tua parola è una lampada ai nostri piedi, Signore. Insegnaci anche questa sera, Signore, benedisci, come ha detto Vincenzo, Carlo, Signore, chi non poteva venire questa sera, benediscili, Signore, anche a casa loro, nel nome di Gesù. Amen. Quindi in 24 abbiamo visto Paolo davanti Felice, e in 25 davanti Festo, e poi davanti Agrippa, e poi alla fine della sua vita davanti Cesare. Il Signore sta portando tutta Paolo davanti a tutti questi re, questi personaggi potenti nel mondo, diciamo. E cominciamo allora in versetto 1. Quando Festo giunse nella provincia, tre giorni dopo salì da Cesare a Gerusalemme. Insomma, i sacerdoti e i capi dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e lo supplicavano, chiedendogli nei riguardi di Paolo il favore di farlo trasferire a Gerusalemme, così essi lo avrebbero ucciso in un imboscato lungo la strada. Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesare e che egli stesso sarebbe andato là. Perciò le persone influenti tra di voi, disse egli, scendono con me, e se vi è alcuna colpa in questo uomo, lo accusano. Fermatosi tra loro non più di 8 o 10 giorni, Festo discese a Cesare. Il giorno seguente, sedette in tribunale, ordinò che fosse portato Paolo. Quando egli giunse, i giudei che erano discesi da Gerusalemme lo attorniarono, portando contro Paolo molte gravi accuse che però non potevano provare. Paolo diceva a sua difesa: io non ho peccato né contro le leggi dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Ma Festo, volendo far cose grata ai giudei, rispose a Paolo e disse: vuoi tu salire a Gerusalemme per esservi giudicato davanti a me intorno a queste cose? Allora Paolo disse: io sto davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Io non ho fatto alcun torto ai giudei, come tu stesso sai molto bene. Se ho fatto del male o commesso qualcosa degno di morte, non rifiuto di morire. Ma se non c'è nulla di vero nelle cose delle quali costoro mi accusano, nessuno può consegnarmi nelle loro mani. Mi appello a Cesare. Allora Festo, dopo aver conferito col consiglio, rispose: ti sei appellato a Cesare? A Cesare andrai, a Roma, in Italia. Una cosa che mi ha colpito molto in questo versetto 10, abbiamo letto come i giudei volevano ammazzare Paolo, volevano trasportarlo nel loro territorio in modo per farlo fuori, ma il Signore non ha permesso questo. E quando Festo chiede Paolo di rispondere, in versetto 10 Paolo disse: io sto davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Quindi Paolo diceva: io sto esattamente dove io devo essere, dove Dio vuole, io sto qua. Non perché lui aveva paura di andare a morire a Gerusalemme, ma lui sapeva già, il Signore aveva detto in capitolo 23, tu andrai a Roma a predicare la mia parola anche lì, nei luoghi più alti. E quindi Paolo diceva, io sono esattamente dove Dio vuole che io ci sia. E quando stavo leggendo questo, chiedevo anche me stesso e chiedo anche voi, potete dire oggi, io sto esattamente dove Dio vuole? Siamo contenti dove Dio ci ha messo, dove lavoriamo? Perché anche io tante volte, ma come Signore? Io sono venuto qui in Veneto a servirti e mi ha messo in questa fabbrica falegnameria che bestemmiano dalla mattina alla sera, mi trattano male, mi dicono parolacce. Anche Paolo poteva dire, Signore, io ti ho servito, ho predicato la tua parola, sono stato un servo fedele e poi mi trovo in tutto questo guai, quando non è vero niente, tutte le cose che fanno contro di me non sono vere. Ma Paolo ha detto, io sono esattamente dove Dio vuole. E dovremmo essere anche noi contenti dove Dio ci ha messo in questo momento. Amen. E lui era. Lui ha detto, io sono esattamente dove Dio vuole e resto qua. Non vado fuori dalla sua volontà. Non vado a fare la mia volontà, a fare quello che voglio io. Dio mi ha consegnato questo destino, questo momento. E io tante volte, quando ero più maturo, magari mi capitavo qualche situazione brutta o difficoltà e lamentavo con Dio. Voi avete mai fatto questo? Perché mi hai messo qua, Signore? Invece sto imparando in ogni situazione di dire, Signore, qual è il tuo scopo in questo? Perché io sono qua? Mi ricordo una volta stavo viaggiando in Sicilia, che eravamo qui, non so, 3 anni forse. Silvani, i bambini erano scesi in treno, io dovevo rimanere qui per fare pastore. E quindi stavo scendendo da solo, era in mezzo agosto, il treno era strapieno di gente e non c'era neanche un posto. Quindi da qua...

Non lo farò più. Era deciso, io ho detto, io questo treno non ci vado più. Per me era come, sai, 36 ore senza dormire. Era un disastro. E io, dentro di me, ero arrabbiato. Io ho detto, io la prossima volta o scendo in macchina o non ci vado. Io non ci vado più in Sicilia. Comunque stavamo lì verso Reggio Calabria, era la mattina. Sì, mi sembra Reggio Calabria. Era lì seduto nel corridoio. Era strano perché tutto il viaggio io volevo una sedia, perché sai, è scomodo stare su quella sedia lì sul corridoio. Quindi all'improvviso era strano perché il, come si chiama, il controllore, il controllore, perché il treno era strapieno, tutti i posti erano presi e nel corridoio di questo vagone dove c'ero io c'erano altro 20 persone, 25, era proprio strapieno, i sardini eravamo tutti quanti. Questo conduttore ha passato tutta l'altra gente e non so neanche perché. E lui è venuto a me, fra tutte le persone, ha passato delle donne, altre persone che magari erano più bisognose di un posto, e mi ha guardato e ha detto, vuoi un posto? E io ho detto, sì. Quindi ha detto, seguimi. Siamo andati due o tre carrozze davanti e ha detto, qui c'è la cabina e c'erano... c'erano cinque donne in questa cabina. Sono entrato, buongiorno, sono seduto al mio fianco, no, al mio fianco c'era una ragazza canadese e davanti c'era un'altra canadese. Loro non sapevano che io ero americano, quindi parlavano fra di loro in inglese. Ah, ieri notte tu ti sei ubriacato, io ti sentivo con quell'altro ragazzo, eccetera eccetera eccetera, raccontavano tutti i loro peccati che facevano nelle loro vacanze in Italia. E poi io non ho detto niente. Poi uno di questi ragazzi italiano mi ha fatto qualche domanda, ho cominciato a parlare lei, e hanno sentito l'accento. Ah, lei è americano? Sì. Quindi questi due poi hanno sentito questo americano. Quindi uno che capiva un po' di italiano ha detto, ah, tu sei americano, come mai qui in Italia? E io ho detto, io sono pastore della chiesa evangelica. E sai, allora ti un po', perché avevano raccontato tutti questi peccati che hanno fatto. Comunque, parlando, tutti e due, quando erano piccoli, tipo 12-13 anni, hanno fatto un'esperienza col Signore. E poi si erano allontanati, erano sviati completamente, come potete immaginare. E comunque ho predicato e parlavamo in inglese, quindi poi ho cominciato a parlare di Gesù e ho detto, guarda, perché loro dicevano, ma forse il Signore non può più perdonarci tutto quello che abbiamo combinato. E ho cominciato a ministrare la grazia di Dio, ho detto, guarda che il Signore ti perdonerà. E ho detto, anzi, Dio, fra tutta la gente in questo treno, Dio ha preso me. Il conduttore non ha scelto tutta quell'altra gente che avevo posto. Dio mi ha portato qui per parlarvi, perché Dio vi ama. E quando ho detto questo, tutti e due si sono scoppiati a piangere. E le altre ragazze siciliane ci guardavano, ma che cosa sta dicendo questo a questi ragazzi? Perché non capivano l'inglese. E sai, erano tipo, ma che cosa accade qua? Questi piangono. Comunque, proprio il Signore, lo Spirito di Dio era sceso in quella cabina, era glorioso, veramente. Loro si sono riveduti nel treno. E quindi parlavamo ancora, io devo scendere poi a Lentini. Quindi ho dato un po' di libri, un Nuovo Testamento, quello che avevo. Ho detto, guarda, quando tornate in Canada dovete cercare una buona chiesa dove insegnano la parola di Dio. E poi ci siamo salutati. Ma guarda, una gioia immensa.

0: una gioia per tutta la mia vacanza lì. Ho detto gloria, grazie Signore che mi hai guidato veramente. Hai detto perdonami perché ho lamentato quando io ero esattamente dove tu mi volevi. Io brontolavo, lamentavo e io ero esattamente dove dovevo stare. E noi non sappiamo, tante volte magari siamo a brontolare, ma perché ho questa posizione? Ma anche lì possiamo vedere la gloria di Dio. Quindi Paolo ha fatto questo appello a Cesare, questo era un diritto che aveva ogni cittadino romano, come fare appello alla Corte Suprema. Anche in America tu puoi, se vieni trovato colpevole in un tribunale minore, puoi fare appello a quello dello Stato in cui vivi, Corte Suprema di quel Stato. Sei felice anche in quello, tu puoi appellare alla Corte Suprema degli Stati Uniti di America. Deve avere un camion pieno di soldi per fare questo, però lo puoi anche fare. E in un certo senso anche il governo romano era così. Ogni cittadino romano aveva il diritto di fare appello a Cesare, quindi di essere giudicato da Cesare in persona, il Bush o il Berlusconi, diciamo, del tempo. Quindi Paolo ha visto che volevano portarlo a Gerusalemme e lui ha detto no, il Signore vuole che io vada a Roma. E lui ha usato questo diritto. Quindi non erano la carne non fare questo, di usare i suoi diritti. Tante volte i credenti dicono non dobbiamo mischiarci nella politica, non, c'è questa mentalità quasi che dobbiamo vivere dentro una bolla di sapone qui in Italia, nelle chiese, ma io non sono d'accordo. Con questo non sto dicendo che diventerò politico, ma magari forse un politico fratello che guidava questo paese. Non siete d'accordo? Magari un uomo di Dio che guidava questo paese, magari. Quindi Dio ci chiama di usare anche i nostri diritti, anche di usare il cervello. Versetto 13, alcuni giorni dopo il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesare per salutare Festo e poiché vi si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo, dicendo: felice è lasciato prigioniero un certo uomo, contro il quale, quando io fu a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e anziani dei giudei presentarono accuse chiedendo la sua condanna. Io rispose loro che non è abitudine dei romani di consegnare alcuno per la morte prima che accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori. E gli sia dato modo di difendersi dalle accuse. Perciò quando essi si radunarono qui, senza frapporre dubbi, il giorno seguente mi sedetti in tribunale e ordinai di portarmi questo uomo. Quando i suoi accusatori si alzarono, non addussero contro di lui alcuna accusa delle cose che io sospettavo, ma avevano solamente dei punti di discordo sulla loro religione e intorno a un certo Gesù morto che Paolo diceva essere vivente. Ora, essendo io perplesso davanti a una controversia del genere, gli chiesi se volevo andare a Gerusalemme e là essere giudicato intorno a queste cose. Ma essendosi Paolo appellato a Augusto per rimettersi al suo giudizio, ordinai che fosse custodito finché non potrò mandarlo da Cesare. Agrippa disse a Festo: vorrei ascoltare anch'io questo uomo. Ed egli rispose: domani li ascolterai. Così il giorno seguente Agrippa e Bernice vennero con grande pompa e entrati nella sala dell'udienza con i tribuni e con i notabili della città, per ordine di Festo, Paolo fu condotto lì. Allora Festo disse: re Agrippa, voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete costui circa il quale tutta la moltitudine dei giudei si era volta a me a Gerusalemme e qui, gridando che non è più degno di vivere. Io però, avendo riscontrato che non ha fatto alcuna cosa degna di morte, e essendosi egli stesso appellato a Augusto, ho deliberato di mandarlo. E siccome non ho nulla di certo da scrivere all'imperatore nei suoi confronti, io condotto qui davanti a voi, e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo questa udienza io possa avere qualcosa da scrivere. Mi pare infatti irragionevole mandare un prigioniero senza indicare le accuse fatte contro di lui. Quindi in pratica, questo dicevo, io non so neanche che cosa ha fatto questo uomo. Non so neanche perché è qui davanti a me. Erano così assurdi queste accuse. Ma una cosa che è ironico qui, tutti questi re chiamano Paolo per fare un giudizio su di lui, giusto? Ma io credo che è proprio al rovescio. Io credo che Dio chiama tutti questi re in giudizio davanti al suo servo. Il Signore chiama queste persone e li mette lì. Loro vengono con pompa, loro credono di essere chissà che cosa. Ma il giorno dell'Eterno, oggi, Agrippa, Festo, voi dovete stare nel mio tribunale e dovete ascoltare mio servo che vi predicherà intorno a mio figlio. E quindi non è Paolo che è in giudizio, sono loro che sono in giudizio. E quindi Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa? Allora Paolo distese la mano e iniziò a fare la sua difesa. O re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare okay. davanti a te di tutte le cose del quale sono accusato dei giudei, soprattutto perché tu conosci tutte le usanze e le questioni che ci sono tra i giudei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza. Ora, quale sia stato il mio modo di vivere fin dalla giovinezza, che ho trascorso interamente a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, tutti i giudei lo sanno. Essi mi hanno conosciuto fin da allora e possono testimoniare, se lo vogliono, e sono vissuto come un fariseo secondo la più rigida setta della nostra religione. Ed ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, quella promessa che le nostre 12 tribù che servono Dio con fervore, giorno e notte, sperano di ottenere. Qual è la speranza? La resurrezione, la vita immortale. Per questa speranza, o re Agrippa, io sono accusato dai giudei. Perché mai ritenete incredibile che Dio risuscita i morti? Voi credete che Dio può risuscitare i morti? Io ci credo. Anche il dottore con Carlo non è che danno tanta speranza. Ma noi crediamo, no? Dio può farlo. Forse il Signore non deciderà di farlo, perché Lui è sovrano, Lui è Dio, non siamo noi. Ma Dio può farlo. Dio può fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Io stesso ritieni essere mio dovere far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo è ciò che fece a Gerusalemme, avendone ricevuto l'autorità dei capi dei sacerdoti, rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte, io davo il mio assenso. E spesse volte, andando da una sinagoga all'altra, li costrissi a bestemmiare, e grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin dalle città straniere. Quindi Paolo qui, molto più ampio delle altre volte, spiega quanto era cattivo lui. Non solo ha messo a morte dei cristiani, ma li ha causato di bestemmiare. Per me sarebbe impossibile che Dio potesse perdonare una cosa del genere. Cioè, immaginate che qualcuno, un poliziotto qui a Montebelluna, il sindaco, qualcun altro, prende alcuni di voi o prende me, ci butta in carcere e ci tortura finché noi neghiamo Cristo. Signore, puoi perdonare una persona di un genere? Sì, sì. E anche Paolo in Primo Timoteo, capitolo 1, versetto 12, Paolo qui sta scrivendo a Timoteo, suo discepolo, e rendo grazie a Cristo nostro Signore che mi fortifica, perché mi ha ritenuto degno di fiducia ponendo al suo servizio a me. Quindi è un onore di servire il Signore, è un onore di anche pulire i nostri bagni, fratelli. Amen. Un onore, un grande onore. Ricordatevi sempre questo. Che per prima ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata fatta misericordia, perché lo fece ignorantemente nella mia incredulità. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, del quale io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo facesse conoscere in me, per primo, tutta la sua clemenza, per essere di esempio a coloro che per l'avvenire avrebbero creduto in Lui per avere la vita eterna. Ora al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio sapiente sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quindi qui in Timoteo Paolo disse: Dio mi ha salvato per essere un esempio a tutto il mondo quanto è grande la sua grazia. Gli disse: la mia vita è un esempio quanto è profondo il perdono di Dio, quanto è profondo la sua grazia. E quindi anche voi, tante volte nell'evangelizzare incontriamo delle persone che dicono: Dio non potrebbe mai perdonarmi. Anche Gabriella diceva questo, giusto Gabriella? Possiamo farli vedere, guarda, guarda com'era Paolo, ammazzava la gente. Costringevo i fratelli di bestemmiare, di negare il Signore, e Dio lo ha perdonato. Quindi Dio può perdonare qualsiasi persona. La sua grazia è così immensa e così meravigliosa. Allora, tornando in capitolo 26 di Atti, Paolo continua la sua testimonianza. Versetto 12, mentre era impiegato in questo, stavo andando a Damasco con l'autorizzazione e i pieni poteri di capi di sacerdoti. A mezzogiorno, o re, sulla strada, io vidi una luce del cielo che, più splendente del sole, sfolgorare intorno a me e quelle che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udì una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro i pugnoli? Io disse: chi sei tu, Signore? Egli disse: io sono Gesù che tu perseguiti. E abbiamo già parlato altre volte. Paolo ha ucciso Gesù Cristo? No, lui non era lì quando Gesù è stato ucciso, ma a me non sembrerebbe di no. Paolo perseguitava i seguaci di Gesù Cristo. Ma Gesù non ha detto: tu perseguiti i miei seguaci, tu perseguiti i miei figli, tu perseguiti me. E quindi sempre ricordare il nostro rapporto con i fratelli, anche in questa comunità. Quello che tu fai a un altro fratello lo stai facendo al Signore. Amen. Nel bene e nel male, no? Abbiamo Carlo in ospedale. Matteo 25. Signore, tu quando eri in ospedale? Amen. E non sto dicendo questo per far vergognare i fratelli che non sono andati a visitare Carlo. Però andate a visitarlo, fratelli, no? Se tu eri in ospedale sarebbe bello che i fratelli venivano a trovarti. E dovete guardarlo in questa maniera. Magari tu con Carlo non avevo neanche un rapporto prima, ma guardalo in questa maniera. Gesù è nell'ospedale vecchio. Gesù. Gesù Cristo. Amen. E vado lì a servire mio Signore. Vado a visitare mio Signore, no? E un giorno il Signore dirà, e noi diremo, quando l'abbiamo visitato sei, Signore? E lui dirà, quando sei andato a trovare Carlo? Amen. È gioioso, no? È una cosa meravigliosa. E il Signore guarda quello che noi facciamo al suo corpo, lo facciamo a Lui. Quindi stiamo sempre attenti. Ah, ma questo Mario non lo sopporto. Facciamo attenzione. Come parliamo anche di altri fratelli. Come trattiamo gli altri membri del corpo di Cristo. Stiamo attenti. Perché Gesù ha detto, come avete fatto al più minimo di quelli che credono a me, avete fatto a me. E anche Paolo ha detto, tu, io sono Gesù che tu perseguiti. Versetto 16, ma alzati e sta in piedi perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, quindi altre cose io ti rivelerò, liberandoti dal popolo e dai gentili ai quali ora ti mando, per aprire i loro gli occhi e convertirli dalla tenebra alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santi. Questa è la prima volta che Paolo racconta questo fatto nella sua testimonianza. Nelle altre volte che ha raccontato le parole del Signore non ha raccontato questo. Però in questo versetto 18 ci sono proprio cinque elementi che sono le conseguenze di aver conosciuto Cristo, no? Sono cinque segni di un cristiano, possiamo dire. Un cristiano, i suoi occhi vengono aperti, no? Gesù ha detto, se non siete nati di nuovo, non potete vedere il regno di Dio. Dobbiamo nascere di nuovo. Lo Spirito di Dio deve venire dentro di noi. E dobbiamo convertirci. Più avanti Paolo disse, come lui predicava, in versetto 20, ma prima quelli in Damasco, poi a Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea e Gentili ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. Quindi ravvedimento, di rivedere le cose. Ravvedersi vuol dire girare 180 gradi nella direzione in cui stai andando. Prima di riconoscere Cristo stavamo andando tutti verso l'inferno. Eravamo sotto la potenza di Satana. Eravamo nelle tenebre. E Dio ci ha chiamato. Abbiamo visto la luce. E Signore, non basta solo vedere la luce. Ma sentite di questo corso Alfa. Comunque vi sentirete di queste cose. È molto popolare in Inghilterra e in America questo corso adesso. E stanno insegnando questo anche nella Chiesa Cattolica, questo corso Alfa. E se tu leggi questo corso Alfa, sembra apparentemente buona, che parla del Signore, parla della Bibbia, parla dello Spirito Santo, è anche fatto in un modo molto, un formato molto bello, interessante, eccetera. Però non parla del ravvedimento, non parla del peccato. Non parla del fatto che se tu rigetti Cristo andrai all'inferno e perciò vieni abbracciato da tutti, perché non tocca niente. Dio è amore, Dio ci ama, che è vero questo. Però questa cosa presenta mezza verità, È vero che Dio è amore, è vero che Dio ha mandato Gesù a morire per noi. È anche vero che Dio ci chiama di lasciare la tenebra, di ravvederci. E quindi un cristiano è uno che ha i suoi occhi aperti da Dio, che si converta, si ravveda dalla tenebra alla luce, dalla potestà di Satana. Quanto di voi eravate sotto la potestà di Satana prima? Tutti. Tante persone non vogliono riconoscere questo, ma è così. Dalla potestà di Satana alla... Non è scritto potestà di Dio, ma è inteso. Amen. Eravamo sotto la potenza di Satana, ma adesso siamo sotto la potenza di Dio. La potenza, fratelli. E noi crediamo nella potenza di Dio, perché è un Dio potente, e quindi c'ha potenza. E la sua potenza vive dentro di noi. Dovremmo anche riflettere su questo. L'altro mercoledì ho detto dovremmo ogni giorno riflettere sul giudizio, il giorno di giudizio. Ogni giorno alzarci e dire: questo potrebbe essere la mia ultima giornata. Fatelo qualche mattina. Io sto cercando di farlo. Denise ride. No, ma guarda, alzatevi e dire, e ragionate, riflettete, meditate su questo. Oggi potrebbe essere la mia ultima giornata sulla terra. Come la vivrai? Vivrai diverso, in modo diverso, se questa cosa va dentro il tuo cuore, la tua mente. Oggi forse sarà l'ultimo giorno. Se oggi il Signore ha detto domani è l'ultimo giorno, come vivresti? Cambieresti qualcosa? Certamente. L'ultimo giorno devo andare da mio vicino, devo parlare di Gesù Cristo. Devo andare da mio parente e parlare di Gesù Cristo. Perché oggi è l'ultimo giorno, l'ultima opportunità che avrò. Adesso ho perso il mio pensiero. L'altra volta ho parlato del giudizio, di meditare sul giudizio. E poi... la vecchiaia. Alla potenza di Dio. Quindi per aprire i loro occhi, convertirli dalla tenebra alla luce, dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati. Quindi la quarta cosa che ha un cristiano, i suoi peccati sono perdonati. È una cosa meravigliosa questa. I miei peccati sono perdonati questa sera. E ho fiducia verso Dio. Ho fiducia se questo è il mio ultimo giorno. Sono pronto. Non perché sono più bravo degli altri, ma perché io sono santificato per mezzo della fede in Cristo. E quindi questa è la quinta cosa che è un cristiano. Lui ha un'eredità tra i santificati, o tra i santi. E non i santi, non sono i santi che dicono. Tutto il popolo di Dio è santo, no? Ogni credente, ogni vero credente è un santo per Dio. Quindi potete fare anche una statua di me? No. Noi come credenti abbiamo un'eredità. Siamo coeredi con Cristo, dice Efesini. Immaginate, tu sei un coerede con Cristo. Ho raccontato tante volte quando sono andato in missione, ero invidioso di questi ragazzi non convertiti, perché avevano tutte ricchezze, eccetera. Io ho lasciato tutto per andare in missione. E poi quando sono tornato lì a camera di letto, ho aperto la Bibbia, era Salmo 37, dove è scritto: non siate invidiosi di operatori di iniquità, perché presto saranno falciati come l'erba. E il Signore mi ha parlato in quel momento, ha detto: Craig, tu regnerai con me per l'eternità. Tu regnerai sull'universo e ti vuoi un camion nuovo? Ti soddisfi con così poco? Tu sei un mio erede. Wow. Siamo eredi di Dio, fratelli. Non siamo eredi di Benetton. Uno potrebbe essere molto fiero di questo fatto di essere un erede di Benetton o un uomo molto ricco. Noi siamo eredi del Dio Onnipotente, Dio dell'Universo. Quindi i nostri occhi sono stati aperti. Ci siamo convertiti dalla tenebra alla luce e dalla potestà di Satana a Dio. Abbiamo ricevuto il perdono dei nostri peccati e abbiamo un'eredità tra i santificati. Perciò, re Agrippa, versetto 19, io non sono stato disobbediente alla celeste visione. Non le mappe celeste, la celeste visione. Avete una visione celeste? Dobbiamo avere visione, non sto dicendo che dovete immaginare qualche visione, ma come esseri umani Dio ci ha creato, un essere umano deve avere una meta davanti, no? Deve avere un obiettivo. E se non ce l'hai sei perso, sei una persona senza, come si dice, il compass, la bussola. Sei una persona senza bussola, non hai scopo, non hai una direzione, non hai niente. Un uomo e una donna hanno bisogno di una meta, hanno bisogno di una celeste visione, magari non nel senso che come Paolo che sei stato colpito, ma deve avere una visione per la tua vita, anche spirituale. Una visione, una qualcosa che tu stai andando verso. Io ho una visione che il Signore mi ha dato per questa Chiesa, per l'opera che Lui vuole fare qua. E anche voi dovete chiedere, Signore, dammi una visione per la mia vita spirituale, dammi una direzione, dammi una metà di aggiungere in questo anno, in 10 anni. Non permette che io sono soddisfatto, perché sono tepido, ma che sono sempre sfidato di andare oltre, di spingere, di vincere altre vittorie, di prendere altro territorio per il tuo regno. E anche una celeste visione, io credo, è una buona comprensione di dove noi andremo. Noi crediamo veramente quello che la Bibbia dice. Tante volte io guardo la mia vita e penso di no. La Bibbia dichiara che io vivrò con Dio per l'eternità, nel paradiso, che io vedrò la gloria di Dio e che con tutti i santificati un giorno mi inchinerò davanti al suo trono e griderò con tutti, degno, degno, degno. Ma viviamo con questa visione? Crediamo veramente questo? Tante volte penso che nella mia vita nego questa visione. Se posso dire con la bocca che io credo, ma vivo veramente come credo questo? Che questa vita passerà come un vapore? E un giorno io entrerò nell'eternità e non avrò più opportunità di essere usato da Dio. Tutte le mie opportunità saranno passate. E io credo per questo Paolo era così un pazzo, diciamo, per Gesù. Paolo non perdeva tempo a niente, al di fuori di compiere la volontà di Dio, evangelizzare, predicare, benedire, toccare le anime, di essere usato da Dio. Abbiamo visto anche in Atti, quando le folle volevano ammazzarlo, lui chiedeva, posso tornare lì per predicare la parola a questa gente? Perché? Perché lui aveva tutto questo zelo? Perché lui ha avuto la visione celeste. Lui ha capito, ma questa vita così passerà. Non c'è tempo da perdere. Io trascorrerò tutta l'eternità con mio Signore e riceverò anche delle ricompense per quello che ho fatto in questo corpo. Allora, concludendo, Perciò, re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quella in Damasco. Poi a Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea ai gentili è annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. Quindi se c'è un vero ravvedimento, una vera conversione, ci sono anche i veri fatti, no? Nella nostra vita. Anche l'altro giorno parlavo con delle persone e queste persone vengono da un ambiente, una chiesa che basa molto sull'emotività, molto su, sai, ballare, saltare, eh? Nessun fondamento nella parola di Dio queste persone. E anche la loro vita, se tu guardi la loro vita, nega completamente l'insegnamento della parola di Dio. E io ho detto a queste persone, ho detto, tu vai in chiesa domenica, fai questo tipo un sballo spirituale, ti fa, in un certo senso, tutto questo emotività, poi tutta la settimana vivi come un pagano. Ha detto, non va bene questo, perché una vera conversione, un vero ravvedimento, ci sono opere di ravvedimento. La nostra vita deve dimostrare, nei fatti, non siamo salvati per questo, ma se siamo salvati, allora ci saranno i frutti dello Spirito. Per queste cose, versetto 21, i giudei dopo aver preso nel Tempio tentarono di uccidermi, ma per l'aiuto ottenuto da Dio, fino a questo giorno, ho continuato a testimoniare a piccoli e grandi. Perché Dio ha portato Paolo davanti ai grandi, secondo voi? Perché lui era fedele a testimoniare anche ai piccoli, no? Lui era fedele, lui non guardava, tu sei re, tu sei ricco, tu sei povero, tu sei un mendicante. Lui predicava a tutti. E non aveva riguardo per le persone. Un uomo di Dio non deve mai avere riguardo per le persone. Io credo che Dio ha messo davanti i grandi perché lui era fedele nel piccolo. Tante volte noi, anche nella Chiesa, vogliamo grandi cose, ma non siamo neanche fedeli in quel piccolo. Anche pulire la chiesa o fare altri compiti così. E alla tenda io ho imparato questo. Tante volte magari io parlo male della tenda, ma ho fatto tante belle esperienze lì. E una cosa ho imparato è che se io sono fedele in quel piccolo che Dio mi dà da fare, Dio mi darà le grandi cose. Se io sono fedele a testimoniare a qualsiasi persona, magari un giorno io testimonierò anche davanti ai re. Anche davanti a grandi persone. E Paolo ha detto, io ho continuato di testimoniare a piccoli e grandi, non dicendo niente altro se non ciò che i profeti, Mosè, dissero che doveva avvenire. Quindi Paolo dice, io ho predicato solo quello che i santi del Vecchio Testamento avevano profetizzato. Ciò che Cristo avrebbe sofferto e che essendo il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e gentile. Ora, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce, Paolo, tu sei farnetichi. Farnetichi? Sei un pazzo, sei fuori di testa. E dicono anche di noi, gloria a Dio, siamo in buona compagnia. Quando ti dicono sei fuori di testa, l'hanno detto prima a Paolo. A Gesù hanno detto, tu hai Beelzebub, sei posseduto, sei fuori. Siamo in buona compagnia. Ma non devono dire che siamo pazzi perché veramente siamo pazzi. Amen. Ci sono delle chiese disordinate che non obbediscono la parola di Dio e le persone vanno dentro e dicono, voi siete pazzi. Come Dio ha detto, se voi fate così, loro diranno che siete pazzi. Quindi non vogliamo che ci chiamino pazzi perché siamo pazzi, ma che ci chiamino pazzi perché siamo servi fedeli come l'Apostolo Paolo. Le molte lettere ti fanno uscire di seno, quindi hai studiato troppo e ti ha scoppiato la testa. Ma io dissi, io non sono farnetico. Eccellentissimo festo. Quindi vieni insultato e lui lo chiamo eccellentissimo lo stesso. Tu mi maledici, io ti benedico. Ma proferisco parole di verità e di buon seno. Infatti, il re al quale parlo con franchezza è ben informato sulle cose, su queste cose, poiché sono convinto che nessuna di queste cose gli sia sconosciuto, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. O re Agrippa, credi ai profeti? Io so che tu credi, che ci credi. Allora Agrippa disse a Paolo, ancora un po' e mi persuade a diventare cristiano. Paolo disse, volesse Dio che in poco o molto tempo, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tale, quale sono io, all'infuori di queste catene. Dette queste cose, il re si alzò e con lui il governatore Berenice e quelle che sedevano con loro. Ritiratisi in disparto, parlavano tra di loro e dicevano, questo uomo non ha fatto nulla che merita la morte e la prigione. Allora Agrippa disse a Festo, questo uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Quindi da questo impariamo che quando uno faceva questo appello, dovevo andare per forza. Quindi ormai la rotta è fatta. Capitolo 27, vedremo Paolo, viene verso di noi, viene verso l'Italia, per annunciare la parola anche qui in Italia. Agrippa dice, quasi, ma sapete che uno che diventa quasi cristiano va quasi in paradiso. E quasi in paradiso non è niente paradiso. Quasi in paradiso è sicuramente nell'inferno. Anche noi dobbiamo stare attenti di non ascoltare troppo e poi non ricevere. Perché lui ascoltava. Sì, sembra giusto. Io credo che Agrippa ha capito il Vangelo e anche mentalmente lui diceva è giusto quello che dice. È vero quello che dice. È vero che Gesù ha adempito tutte le profezie del Vecchio Testamento. Però, forse, questa è la mia supposizione, ma forse dentro di sé ragionava, ma se io divento cristiano, poi Festo dire che io sono farnatico. Poi io perderò la mia posizione. Magari Cesare mi licenzierà, mi taglierà la testa. Quindi si è ritirato indietro. Anche noi vediamo tante persone vengono in chiesa, ascoltano la buona notizia, ma c'è un prezzo da pagare. Ah, no, grazie. E poi, quando noi rigettiamo la luce, fratelli, guai a noi, guai, perché il cuore diventa duro. E ho visto tante volte nella tenda, nelle chiese, persone che ho visto persone che sono state miracolate da Dio, guariti da infermità molto grave. Ma quando è arrivato quel punto che dovevano decidere di rendere la vita a Cristo o no, hanno deciso di no. Come Agrippa, quasi. Ma quasi non va bene. Dio non vuole quasi, vuole tutto. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo di nuovo per questo esempio dell'Apostolo Paolo, Padre, veramente che io potrei essere, Signore, un centesimo di lui, Signore, come tuo servo. Stiamo quasi per finire anche questo studio di Atti, Padre, che in queste chiese diventeremo come la chiesa nei Atti, Signore, veramente infuocati per te, Signore. Una chiesa zelante, una chiesa che ha la visione celeste, Signore. prego anche per i miei fratelli, per me stesso, Padre, che ogni giorno possiamo riflettere, Padre, sul nostro destino, Padre, su quanto poco tempo abbiamo qui sulla terra, Signore, per fare la Tua volontà. Signore, aiutaci di non perderci, Signore, nelle vanità, Signore, nelle cose di questo mondo, ma di essere come Paolo, Padre, un popolo con una visione che viene da Te. E Ti ringraziamo, Padre, per questo tempo insieme. Benediscici, Signore, adesso che torniamo a casa, nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
4: Il Signore viene.

Stiamo parlando intorno alla venuta del Signore. Come avverrà? In che modo? In quale maniera? E dovevamo parlare della seconda resurrezione. Cari amici, è indispensabile e vitale appartenere alla prima resurrezione, in quanto la seconda resurrezione o la seconda fase è la dannazione. Anche di questa abbiamo detto che i morti in Cristo risusciteranno i primi. E abbiamo anche letto le parole di Gesù che hanno detto: quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita e quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Quindi questa seconda fase o seconda resurrezione dei morti è a giudizio. Sarà ugualmente una resurrezione fisica. È scritto nell'Apocalisse al capitolo 20, nei versi 13 e 14, e il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Ma per concludere questo argomento, vogliamo leggere per intero i versi che riguardano questa categoria di persone. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 20, dai versi 11 ai versi 15. È Giovanni che descrive la visione che è davanti ai suoi occhi. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, ed i libri furono aperti, ed un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro. E il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. E la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi dobbiamo ricordare con chiarezza che è importante appartenere al gruppo di coloro che risusciteranno per primi. E se il Signore Gesù ritornerà oggi, dobbiamo avere la certezza di andarlo ad incontrare nell'aria. Quindi una situazione di privilegio nel ritorno del Signore è quella che, se siamo viventi, noi lo andremo ad incontrare nell'aria. Se siamo morti, dobbiamo appartenere alla prima resurrezione, che sarà quella che porterà i credenti, i santi, direttamente nell'aria ad incontrare il Signore, e staranno con Lui per tutta l'eternità. Quindi il Signore ritornerà, ma ritornerà in modo e in maniera diversa secondo quanto l'uomo avrà stabilito nei confronti di Gesù. Se lo avrà accettato come Salvatore, andrà con Lui. Se non lo avrà accettato, sarà giudicato per le sue opere. Prima di andare avanti, ascoltiamo un brano musicale, e mentre lo ascoltiamo facciamo le nostre riflessioni su questo argomento così importante ed eterno.

Eccoci di nuovo insieme per continuare a parlare del ritorno di Cristo. Ci eravamo lasciati parlando della resurrezione dei morti. Avevamo detto che ci sarà una prima resurrezione che avverrà esclusivamente per i giustificati da Gesù, per la Chiesa, per i redenti, e avverrà quando Gesù tornerà per rapire la sua Chiesa vivente. E avverrà che i morti nel Signore risusciteranno per primi e la Chiesa vivente raggiungerà questi nell'aria e andranno insieme nella gloria del cielo. Abbiamo anche detto che questa resurrezione avverrà procurando ai credenti un corpo spirituale, cioè un corpo incorruttibile, glorioso, forte, non soggetto alla morte. Per quanto riguarda la costituzione del corpo dei condannati, la Bibbia non ci dice nulla. Quindi non possiamo affermare che l'identità del corpo risuscitato sarà cambiato in diversi particolari. Desidero ancora chiarire che quanto sto dicendo riguarda l'avvenimento più importante che si dovrà verificare nel mondo, il ritorno di Cristo. È semplicemente una prima presa di conoscenza su un avvenimento del quale molti ne parlano, molti scrivono libri, ma il pubblico ne rimane sempre escluso, in quanto chi parla e chi scrive lo fa per gli addetti ai lavori, cioè per persone che conoscono o hanno studiato teologia. Io desidero, per quanto mi è possibile, parlare di questo argomento in maniera che l'interesse che tutti hanno intorno a questo avvenimento possa essere soddisfatto in maniera molto semplice, senza scendere nei particolari teologici che riguardano gli studiosi. Per comprenderci meglio, il mio desiderio è quello che gli ascoltatori riescano a comprendere che la cosa più importante quando Gesù ritornerà dal cielo è quella di essere pronti ad andare con Lui, perché non vi saranno altre opportunità in seguito. Parleremo del ritorno del Signore Gesù come ci viene presentato dalla parola di Dio nel Nuovo Testamento. Questo avvenimento ci viene presentato più di 300 volte. L'Apostolo Paolo si riferisce a questo avvenimento per più di 50 volte nelle sue lettere. Si afferma che la seconda venuta del Signore sia menzionata 8 volte in più rispetto alla sua prima venuta. Questa dottrina è tra le più importanti nel Nuovo Testamento. Gesù stesso ci parla di questa sua venuta nel capitolo 14 dell'Evangelo secondo Giovanni. Ma prima di leggere, vogliamo ascoltare un brano musicale.

0: Leggiamo dall'Evangelo secondo Giovanni, capitolo 14, dai versi 1 ai versi 21.
1: Il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del dove io vo sapete anche la via. Toma gli disse: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se m'avesse conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete e l'avete veduto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gesù gli disse: Da tanto tempo sono con voi e tu non m'hai conosciuto, Filippo. Chi ha veduto me ha veduto il Padre. Come mai dici tu: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credete a cagion di quelle opere stesse. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che io fo, e ne farà di maggiori, perché io me ne vo al Padre. E quel che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel figliuolo. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò.
0: Eccoci di nuovo insieme per ricordare in particolare le parole di Gesù, che sono scritte nel verso 3. È Gesù che parla e dice: e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ma non solo Gesù, ma anche gli angeli hanno testimoniato del suo ritorno. Nel libro degli Atti, al capitolo 1, al verso 11, quando Gesù sta per essere accolto in cielo, leggiamo l'espressione degli angeli che dicono: uomini galilei, perché state guardando verso il cielo? Questo Gesù, che è stato tolto da voi e assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Il Vecchio Testamento prevede le due venute di Gesù: la prima come rigettato e sofferente, la seconda invece è una venuta in potenza e in gloria. In quale modo Gesù ritornerà? Il Signor Gesù può ritornare per tutta la Chiesa il giorno del suo ritorno, ma può tornare anche in modo personale ed individuale. Cioè, quando Gesù ritorna, è un momento nel quale

noi lasciamo il nostro corpo e la nostra anima da quel momento non ha più la possibilità di cambiare la sua destinazione eterna. Quell'istante, quando il Signore ritornerà dal cielo per prendere la sua Chiesa, oppure il Signore ci chiamerà perché il nostro corpo cessa di vivere, sarà quello il momento nel quale nessuno più avrà la possibilità di cambiare la destinazione eterna della propria anima. Non ci sarà più la possibilità di scegliere, non ci sarà più nessuna opportunità. Ecco perché la venuta del Signore, o per rapire la Chiesa o per portarci via da questo nostro corpo, è un momento importantissimo per il quale dobbiamo essere tutti quanti pronti per non essere colti impreparati e ingiustificati. E prima di lasciarci vorrei che ognuno di noi riflettesse sulla propria posizione personale nei confronti di Gesù. Lo abbiamo accettato? Lo stiamo aspettando? Oppure rimaniamo indifferenti, non curando la nostra anima per tutta l'eternità? Il Signore voglia aiutarci, voglia benedirci e a risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore

0: a Tu per Tu con la Bibbia. Un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Cari amici e amiche in ascolto, siamo lieti di salutarvi ed invitarvi a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Che cosa vuole da noi il Signore che ci ha dato la vita? Questa è una domanda che tutti dovremmo farci. Non siamo a questo mondo per caso, anche se molti lo pensano. La Bibbia ci dice che Dio è onnisciente e onnipotente e ogni creatura che viene al mondo fa parte del suo piano perfetto, anche tu ed io. Purtroppo sono molte le persone che pensano di non aver niente a che fare con Dio. Non sanno che così guadagnano una falsa libertà e perdono quella vera, poter essere ciò per cui siamo stati creati. Dio ci chiama per salvarci, amarci, prendere nelle sue mani la nostra vita. L'Apostolo Paolo dice che Dio ci ha chiamati a santità. Cosa vuol dire? Non tanto che ci ha chiamati ad essere perfetti, sa benissimo che non possiamo esserlo, ma piuttosto che vuole che siamo messi da parte per appartenergli completamente. Abbiamo davanti uno scopo per la nostra vita ed è uno scopo che può riempirla completamente. Non più giornate vuote, corse convulse per farci tutto quello che dobbiamo, lavoro, famiglia, riposo e poi? Quanti non sanno dare una risposta a questo poi? Ma con il Signore l'abbiamo. Se gli apparteniamo, se siamo messi a parte per Lui, perché questo vuol dire essere santi, allora saremo con Lui, ora su questa terra e per l'eternità. Non pensate che sia un pensiero meraviglioso? E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Ogni cosa fatta è stata fatta per mezzo di Cristo, e senza di Lui neppure una delle cose fatte è stata fatta. Tutti avete certo sentito parlare della teoria dell'evoluzione, che presume che gli uomini si siano evoluti da un antenato comune fra noi e le scimmie e che tutto si è sviluppato da forme inferiori di vita. Un missionario che ha vissuto con indios del Messico meridionale racconta qual è la loro tradizione. Essi affermano che alcuni uomini malvagi siano sfuggiti al diluvio e abbiano cercato di superare Dio in astuzia arrampicandosi sugli alberi. Ma stando alle apparenze, Dio li ha catturati e gli ha fatto crescere la coda. Questa, secondo la tribù india, è l'origine delle scimmie. La lettura della Bibbia ci dice che tutte e due le teorie sono sbagliate. Gli uomini non derivano dalle scimmie e le scimmie non vengono dagli uomini. Ambedue sono state create da Dio, e l'uomo si distingue dalle altre creature perché è stato creato a immagine di Dio. Questo non è detto di nessun altro animale creato. L'umanità è speciale e ogni individuo è speciale per Dio. Stai vivendo in accordo con questa verità?
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Continuiamo l'esame delle cosiddette difficoltà che si spiegano perfettamente attraverso le armonizzazioni possibili dei vari testi della scrittura. Per esempio, il censimento di Davide. Secondo Seconda Samuele, Dio spinge il re a fare il censimento, mentre in Prima Cronache chi fa questo è Satana. Ci sembra qui che ogni testo mostri un aspetto della verità. Nello stesso modo Satana attacca Giobbe con il permesso espresso di Dio. Saul era turbato da un cattivo spirito suscitato dall'Eterno, inviato da lui, cioè agente con il suo permesso. Poi chiediamoci: Saul ha consultato l'Eterno? Leggiamo da una parte: Saul consultò l'Eterno, ma l'Eterno non gli rispose, e dall'altra, in Prima Cronache, si afferma: egli aveva consultato e interrogato quelli che evocano gli spiriti, mentre non aveva consultato il Signore. Il Signore lo fece morire. Il verbo nel primo testo è shahal, interrogare, consultare, mentre quello dell'altro testo è darash, che si trova anche nel Salmo 77, io ho cercato il Signore, e nel Salmo 119, io ti ho cercato con tutto il mio cuore. È chiaro che Saul ha consultato l'Eterno come ha consultato in seguito la strega di Endor, ma egli non l'ha cercato come si conviene a un vero credente.
1: Parliamo ora delle due genealogie di Cristo. Quella di Matteo va da Abramo a Giuseppe, figlio di Giacobbe e sposo di Maria. Questa genealogia legale vuole dimostrare agli ebrei che Gesù, figlio adottivo di Giuseppe, è discendente da Salomone, erede del trono di Davide. La genealogia di Luca parte da Cristo, figlio, come credevasi, di Giuseppe, figlio di Eli, e risale attraverso Natan e Davide fino ad Adamo. Noi pensiamo che questa genealogia sia quella di Maria e dimostri ai gentili che Gesù è il discendente diretto di Davide. Luca afferma categoricamente che Cristo non aveva un padre umano. Egli era dunque nipote di Eli, il padre di Maria. Parliamo dei ciechi di Gerico. Di passaggio l'ultima volta per Gerico, Gesù guarì un cieco all'entrata della città e due all'uscita. Marco menziona soltanto colui del quale conosceva il nome, Bartimeo. Non possedendo altre informazioni su questo memorabile viaggio, dobbiamo limitarci a delle supposizioni. Può essere che una prima guarigione all'arrivo di Gesù a Gerico abbia dato il coraggio ad altri due ciechi di gridare a lui nello stesso modo al momento della sua partenza? Non sappiamo molto, ci sembra, per dire che gli evangelisti si siano sbagliati. D'altra parte, l'archeologia ha dimostrato che ai tempi di Cristo esistevano l'una accanto all'altra la vecchia città di Gerico e quella nuova. Il Signore quindi avrebbe potuto, nello stesso tempo, uscire dall'una e accingersi ad entrare nell'altra.
0: C'è poi il problema delle narrazioni della risurrezione. È chiaro che i quattro evangelisti danno ciascuno dei dettagli particolari intorno al grande avvenimento del giorno di Pasqua. Essi sono stati però terribilmente criticati perché non hanno presentato i diversi personaggi tutti nello stesso posto. In effetti le donne vedono un angelo, poi due angeli seduti e poi sembra in piedi. Le donne fuggono, incontrano Gesù, avvertono i discepoli. Pietro e Giovanni corrono al sepolcro, Maria Maddalena resta a piangere nel giardino e vede il Signore. Ora, nessuno di questi fatti contraddice gli altri. La varietà stessa dimostra che gli evangelisti hanno raccontato ciò che li aveva colpiti di più. Le loro testimonianze prese insieme sono molto più vive e convincenti che se avessero tutti ripetuto parola per parola la stessa narrazione stereotipata. Ciò però non impedisce al professor Brunner di affermare che bisogna essere ignoranti o disonesti per trovare coerente la narrazione della resurrezione. Gli apostoli, la Chiesa primitiva e tutti i credenti fino al XIX secolo sono dunque stati degli ignoranti o dei disonesti?
1: Parliamo della morte di Giuda. Come spiegare le differenze tra la narrazione di Matteo 27 e quella di Atti 1? Sembra che gli eventi si siano svolti così. Pieno di rimorso, Giuda getta l'argento nel tempio e si impicca probabilmente con la sua cintura. Questa si rompe o si stacca ed il corpo cade su delle rocce che lo fanno a pezzi, come dice Atti 1. Non era permesso mettere nel tesoro sacro del denaro mal acquistato. La coscienza dei sacerdoti non si sentiva a suo agio quanto a quei 30 pezzi d'argento, avendoli rifiutati ed ostentando di considerarli come denaro appartenente al traditore, essi acquistarono in suo nome il campo del vasaio. A questo proposito, Gossen cita l'esempio di un uomo che si era suicidato salendo su di una finestra del quarto piano e tirandosi in bocca un colpo di pistola. Nel riferire i fatti così come si erano svolti, si sarebbe potuto raccontare la sua morte in tre modi: egli si è bruciato le cervella, si è gettato dal quarto piano, o l'uno e l'altro. Notiamo infine che la parola greca prenes, usata in Atti 1 in riferimento a Giuda, può significare caduto, ma secondo molti studiosi anche gonfiato. Così pensano Chase, Moffat, Goodspeed e anche Arnack, che non era certamente un fondamentalista.

Carissimi ascoltatori, nel porgervi il mio saluto, vi ringrazio per la fedeltà con cui seguite questi programmi. Se invece vi fosse qualcuno che ascolta per la prima volta questo programma, allora rivolgo un affettuoso benvenuto insieme all'augurio che possa diventare un ascoltatore fedele. Prima di andare avanti, voglio ricordare ancora una volta che non vi chiediamo soltanto di ascoltare, ma desideriamo stabilire un contatto diretto con ciascuno di voi. Per questa ragione vi invito caldamente a scriverci e a farci conoscere il vostro parere su quello che diciamo e soprattutto se avete dei problemi di carattere spirituale, fateceli conoscere. Pregheremo per voi e soprattutto cercheremo di portarvi a conoscenza di quello che la parola di Dio insegna, perché questa è l'unica base sicura per ciascuno di noi. Quindi restiamo in attesa dei vostri scritti. Intanto vi diciamo che lo scopo di queste trasmissioni è quello di presentare il messaggio della parola di Dio. Sappiamo tutti molto bene che al di fuori di quello che Dio dice non c'è nessuna sicurezza per noi. Ecco perché insistiamo su questo argomento ed invitiamo tutti i nostri ascoltatori a leggere e a meditare le sacre scritture. Per mezzo di esse noi veniamo a conoscere Gesù Cristo, l'unico Salvatore del mondo. Ed inoltre, solo per mezzo delle scritture noi possiamo pervenire alla vera saggezza e dalla maturità di cui abbiamo tanto bisogno. Qualcuno ha detto che la maturità non è il passare degli anni, ma la volontà che noi abbiamo di voler far fronte alle prove, alle difficoltà e tentazioni del momento, rimanendo calmi e sereni. Si tratta di una bella definizione della maturità, ma noi sappiamo molto bene che per realizzare queste cose abbiamo bisogno della presenza di Dio in noi. Questo è quello che predichiamo. Ora avremo un breve stacco musicale e poi proseguiremo la nostra conversazione.

Carissime amiche e cari amici, sono contento di rinnovarvi il mio benvenuto nel Signore, perché sono assolutamente sicuro che questo tempo insieme arricchirà la vostra vita morale e spirituale. Non siamo qui per parlare semplicemente del più e del meno, ma siamo qui per ascoltare le parole del Signore, colui che ha parole di vita eterna. Con Lui il nostro tempo non è mai perso, anzi, riceviamo arricchimento e rinnovamento continuo, perché Egli è fedele e ricompensa tutti quelli che si accostano a Lui fiduciosi e con il desiderio di essere colmati dalle sue benedizioni. Naturalmente, per ottenere questo risultato è indispensabile andare alla fonte della verità, che è costituita dalla parola di Dio. Questo libro, che sebbene sia stato scritto dagli uomini, è però stato ispirato, soffiato da Dio. Quindi ciò che dice è sicuro ed infallibile. E proprio a riguardo del valore della parola di Dio desidero narrarvi una storia che ho letto recentemente. Voglio cioè parlarvi di Rampur. Quest'uomo era stato allevato in una scuola missionaria cristiana di Bombay. Egli era molto forte in matematica ed un giorno credette di aver trovato la soluzione ad un problema difficile. Ma il suo professore indiano gli disse che la soluzione era sbagliata. Il ragazzo, per mostrare all'insegnante la sua indignazione e rabbia, gli strappò via il turbante dal capo, cosa che, secondo la tradizione, era l'ingiuria più grave che potesse fargli. Fuori di sé, il professore condusse il ragazzo dal direttore della scuola, che rinchiuse il ragazzo in una camera, riservandosi il tempo per riflettere sul da farsi. Ma poi si dimenticò. In quella cameretta il caso volle che Rampur trovasse un Nuovo Testamento, ossia la seconda parte della Bibbia, che inizia con i Vangeli e la storia di Gesù. Così, per passare il tempo, si mise a leggerlo con attenzione. Quando, molte ore più tardi, il direttore aprì la porta, si trovò di fronte ad un ragazzo completamente calmo e disposto a presentare le sue scuse. Da quel giorno, il Nuovo Testamento divenne il compagno giornaliero di Rampur. Egli apparteneva ad una famiglia nobile di cui era figlio unico. Ed i suoi furono costernati quando li mise al corrente delle sue nuove convinzioni. Furono a questo proposito celebrate per lui delle cerimonie funebri come se fosse deceduto, morto. Almeno così la famiglia lo considerava. I suoi parenti lo perseguitarono a causa della sua fede. Un giorno lo gettarono su una barca senza timone, né remi, e lo abbandonarono in mare. Durante 2 giorni errò sul mare in balia delle onde e dei venti. Infine, una nave di passaggio che si trovava da quelle parti lo raccolse ed egli fu salvo. Ma da quel giorno egli non cessò di benedire e ringraziare il Signore per il dono della sua parola, perché in quella maniera egli venne trasformato e diventò una nuova creatura avente una certezza che lo introduceva nell'eternità. Egli poteva dire come il cieco guarito da Gesù: «Una cosa so, che ero cieco, ma ora ci vedo». Avete voi una simile certezza? Naturalmente, al di fuori di Gesù Cristo non è possibile nutrire questa certezza o avere la sicurezza di essere stati liberati dai nostri mali e dalle nostre carenze. Infatti bisogna avere la consapevolezza del nostro bisogno ed accettare ciò che il Figlio Eterno di Dio ci offre. Per esempio, se l'uomo cieco fin dalla nascita avesse detto «Io vado bene così, non ho bisogno di nessun intervento perché, anche se non ci vedo, c'è qualcuno che si prende cura di me», Gesù non avrebbe potuto forzarlo. Ma quell'uomo riconobbe di aver bisogno di Dio. Perciò, per ricevere questa consapevolezza della nostra situazione e delle nostre necessità,
dobbiamo assolutamente leggere la Bibbia, la parola di Dio, perché solo in questa maniera saremo liberati da ogni nostra illusione e conosceremo perfettamente ciò che siamo e ciò di cui abbiamo bisogno. Il Signore vuole creare in noi questo amore vivo e profondo per le sacre scritture, ma non può farlo se non ci disponiamo a leggere ed approfondire il suo contenuto. D'altra parte, se vogliamo essere guidati dal Signore per quello che riguarda la nostra giornata, le scritture sono l'unica guida insostituibile. Per questo motivo, il Signore disse a Giosuè, il successore di Mosè: abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Ora ci fermiamo per la nostra pausa musicale.

0: Cari ascoltatori, nel nostro precedente programma abbiamo parlato del fatto che Gesù Cristo, con il dono della sua vita, ci ha dato liberazione. Ma qualcuno potrebbe chiedersi: liberazione a quale scopo? Dalla parola di Dio apprendiamo che quando Gesù stesso ritornò al Padre, egli ci rilasciò il suo Spirito, cioè lo Spirito Santo. Se preghiamo Gesù di entrare nella nostra vita e di colmarci del suo Spirito, allora egli ci dona una libertà tutta nuova. Noi avevamo bisogno di liberazione per poter sperimentare la presenza dello Spirito Santo. Inoltre, abbiamo bisogno di essere liberi per conoscere Dio. A causa del male che facciamo, si erige una barriera tra noi e Dio. È scritto: ma le vostre iniquità vi hanno separati dal vostro Dio. Quando Gesù morì sulla croce, distrusse questa barriera. Solo allora fu possibile riallacciare un rapporto con il nostro Creatore. Egli ci trasforma in figli di Dio. Per mezzo dello Spirito Santo riceviamo la certezza d'avere questo rapporto con Lui, ed Egli ci aiuta inoltre a conoscere sempre meglio Dio. Lo Spirito ci istruisce a pregare e a comprendere la parola di Dio, la Bibbia. Poi abbiamo bisogno di essere liberi per amare. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per il primo. Cominciamo a capire la misura dell'amore di Dio solo quando consideriamo la croce. Quando lo Spirito di Dio entra nella nostra vita, sentiamo quell'amore addirittura in modo fisico. Così siamo in grado d'amare Dio e gli altri in un modo tutto nuovo. Siamo liberati affinché viviamo una vita piena d'amore e non più una vita centrata solo su noi stessi. Infine, siamo stati liberati per essere cambiati. Ci sono persone che dicono: tu sei quello che sei, tu non puoi uscire dalla tua pelle. Ma con l'aiuto dello Spirito Santo ciò si avvera. Per mezzo suo giungiamo ad una vita di libertà che nel nostro intimo abbiamo bramato da sempre. Paolo scrive che il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Quando preghiamo affinché il Signore entri e abiti in noi, anche lo Spirito Santo viene a dimorare in noi, e scopriremo che queste virtù saranno in noi più di quanto ci siamo mai sognati. Proseguiamo ora la lettura del libro dell'Esodo. Quando il faraone ebbe lasciato andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei, benché fosse vicina, perché Dio disse: bisogna evitare che il popolo, di fronte ad una guerra, si penta e torni in Egitto. Gli israeliti, partiti da Succot, si accamparono a Etam, all'estremità del deserto. Il Signore andava davanti a loro, di giorno, in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte, in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte, dalla presenza del popolo. Questo brano della Scrittura mette in evidenza un'altra verità molto importante per coloro che mettono la loro fiducia nel Signore. Infatti vediamo che il Signore non promulga solo alcune indicazioni di carattere generale, ma si occupa anche dei dettagli. Egli desidera guidare in maniera sicura quelli che si affidano a Lui. Egli è il Signore e conosce in anticipo tutte le situazioni. Così vediamo che in questo caso il Signore guida il suo popolo a fare la strada più lunga. Sembra strano, ma se leggiamo bene il testo vediamo che il Signore vuole evitare al suo popolo uno scontro con i Filistei. Sarebbe stato scontro difficile che poteva essere fatale. E questo ci ricorda una verità molto importante. Come scrive l'Apostolo Paolo: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Inoltre va rilevato che il Signore non è interessato a far presto, ma a fare le cose corrette, in maniera giusta. Così il popolo bene organizzato, anziché dirigersi a nord, si dirige verso il Mar Rosso. Poi Mosè prende le ossa di Giuseppe perché siano portate nella terra promessa. Qui abbiamo una notazione che ci mostra come gli israeliti stiano prendendo coscienza di avere una storia e di avere degli obblighi verso i loro antenati, non solo da un punto di vista sentimentale, ma di fede. Questo è appunto il senso della raccolta delle ossa di Giuseppe. Infine arriviamo alla conclusione di questa pagina di storia, che non potrebbe essere più positiva, soprattutto per il significato che il fenomeno della colonna di nuvole di fuoco comporta. Essa ha un significato ed un valore molto positivo, non solo per Israele, ma anche per noi. La cosa importante sta nel constatare che il Signore andava davanti a loro. Questa è una prospettiva interessante e preziosa. Il Signore non ci chiama perché noi andiamo avanti da soli, ma per offrirci il suo aiuto. Infatti, con la colonna di nuvole e la colonna di fuoco, il Signore offriva al suo popolo una guida sicura, protettrice, costante. Adesso non abbiamo più la nuvola, ma abbiamo la guida dello Spirito Santo, che è sempre con noi perché abita in noi. Perciò da questa pagina emerge una precisa verità. Per quello che riguarda il nostro passato di peccato, dobbiamo dimenticarlo completamente, mentre per quel che riguarda gli interventi di Dio, abbiamo il dovere di ricordarli ed in qualche modo riviverli, lasciandoci guidare da Lui. La benedizione del Signore sia con tutti noi.
1: Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Atti, capitolo 25. Festo dunque, essendo giunto nella sua provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme, e i capi sacerdoti e i principali dei giudei gli presentarono le loro accuse contro a Paolo e lo pregavano, chiedendo per favore contro a lui, che lo facesse venire a Gerusalemme. Essi intanto avrebbero posto insidie per ucciderlo per via. Festo allora rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso doveva partir presto. Quelli dunque di voi, dissegli, che possono, scendino meco e se vei in quest'uomo qualche colpa lo accusino. Rimasto presso di loro non più di 8 o 10 giorni, discese in Cesarea. E il giorno seguente, postosi a sedere in tribunale, comandò che Paolo gli fosse menato dinanzi. E come fu giunto, i giudei che erano discesi da Gerusalemme gli furono attorno portando contro di lui molte gravi accuse che non potevano provare. Mentre Paolo diceva a sua difesa, «Io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare». Ma Festo, volendo far cosa grata ai giudei, disse a Paolo, «Vuoi tu salire a Gerusalemme ed essere quivi giudicato davanti a me intorno a queste cose?» Ma Paolo rispose, «Io sto qui dinanzi al tribunale di Cesare, ove debbo essere giudicato. Io non ho fatto torto alcuno ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole e ho commesso cosa degna di morte, non ricuso di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare per favore nelle loro mani. Io mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo aver conferito col consiglio, rispose, «Tu ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai». E dopo alquanti giorni il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo, e trattenendosi essi quivi per molti giorni, Festo raccontò al re il caso di Paolo dicendo, «V'è qui un uomo che è stato lasciato prigione da Felice, contro il quale quando fui a Gerusalemme i capi sacerdoti e gli anziani dei giudei mi sporsero querela chiedendomi di condannarlo. Risposi loro che non è usanza dei romani di consegnare alcuno prima che l'accusato abbia avuto gli accusatori a faccia e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Essendo essi dunque venuti qua, io senza indugio il giorno seguente sedetti in tribunale e comandai che quell'uomo mi fosse menato dinanzi. I suoi accusatori però, presentatisi, non gli imputavano alcuna delle male azioni che io supponevo, ma avevano contro di lui certe questioni intorno alla loro propria religione e intorno a un certo Gesù morto che Paolo affermava essere vivente. Ed io, stando in dubbio sul come procedere in queste cose, gli dissi se voleva andare a Gerusalemme e quivi essere giudicato intorno a queste cose. Ma avendo Paolo interposto appello per essere riservato al giudizio dell'imperatore, io comandai che fosse custodito finché lo mandassi a Cesare. E Agrippa disse a Festo, «Anch'io vorrei udire codest'uomo». Ed egli rispose, «Domani l'udrai». Il giorno seguente, dunque, essendo venuti Agrippa e Berenice con molta pompa ed entrati nella sala dell'udienza coi tribuni e coi principali della città, Paolo per ordine di Festo fu menato quivi. E Festo disse, «Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete quest'uomo a proposito del quale tutta la moltitudine dei giudei è rivolta a me e in Gerusalemme, e qui gridando che non deve vivere più. Io però non ho trovato che avesse fatto cosa alcuna degna di morte, ed essendosi egli stesso appellato all'imperatore, ho deliberato di mandarglielo. E siccome non ho nulla di certo da scrivere al mio signore, l'ho menato qui davanti a voi e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo esame io abbia qualche cosa da scrivere, perché non mi par cosa ragionevole mandare un prigioniero senza notificare le accuse che gli sono mosse contro».
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
6: Contrappunti, temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
7: Siamo arrivati allo spazio Contrappunti, amici benvenuti, restate in mia compagnia per la prossima mezz'oretta. Avremo un ospite qui in studio, sentiremo questa sua interessante storia, interessante testimonianza, un'esperienza anche di fede ma non solo. Cominciamo con la musica, questa è Amy Grant, Simple Things, cose semplici.

0: Allora, dopo il primo brano musicale lasciamo spazio al nostro ospite che è quest'oggi qui in studio con me. Infatti abbiamo Daniele, originario di Foggia, e sentiremo da lui un po' quella che è la sua storia.
1: Sì.
0: Convinti come siamo, ecco, che l'esperienza degli altri sicuramente può venire in aiuto di tanti, e in modo particolare di chi ascolta. Ecco Daniele, benvenuto allora e grazie per essere in nostra compagnia.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ecco, senti, faremo una chiacchierata insieme, una chiacchierata un po' fra amici, quindi il microfono è tuo, libero di raccontarci un po' questa tua testimonianza.
1: Non voglio rubare tanto tempo perché per dire la mia vita ci vorrebbe un libro. Comunque, diciamo, io sono nato in una famiglia di ambiente evangelico dove mi hanno insegnato da piccolo, fin da piccolo, a leggere la Bibbia, a pregare al Signore, avere questa relazione personale con Dio. Poi, visto anche la mia vivacità in casa, mia madre era contenta quando io andavo nei campeggi estivi dove si parlava di Dio, e io frequentavo sempre questi posti. Mia madre era contenta perché stavo fuori di casa, quindi potevo imparare tantissimo.
0: E stavi in un ambiente...
1: In un ambiente sano,
0: diciamo.
1: Esatto. Infatti si divertiva in modo sano, stavamo insieme. Ero ragazzo, poi molto vivace, mi piaceva avere tanti amici e, diciamo, mi sono divertito in questo ambiente tantissimo, a volte anche esageravo. Poi ero un adolescente e, vista la mia vivacità, ho iniziato non solo a frequentare questi ambienti, ma ho iniziato anche ad avere altre nuove amicizie, frequentando quindi la scuola, frequentando amici del cortile, scendendo giù a giocare a pallone. E ho visto che altri ragazzi facevano cose che io magari non avevo mai provato, visto l'ambiente in cui avevo vissuto. Così mi è nato un certo interesse. A me un altro ragazzo, che stavamo insieme nella stessa chiesa evangelica, altri interessi tipo sigarette. Allora,
0: quindi eri incuriosito un po' da questo nuovo ambiente, volevi provare nuove esperienze?
1: Sì, perché ho detto, perché mai, non devo mai provare queste cose, voglio provare, sono curioso. Poi proprio di caratteristica personale io sono molto curioso, e quindi così iniziamo a fumare, iniziamo a frequentare sala giochi. Sai, nella sala giochi pure non sono ambienti sanissimi. E quindi anche lì abbiamo iniziato a avere altri amici, amiche, altre nuove storie. E mano a mano che poi siamo andati avanti, già da adolescente stavo già verso i 16 anni, quindi ho iniziato ad avere problemi un poco più gravi, non solo per quanto riguarda le sigarette, ma anche iniziavamo a provare i primi spinelli, come si dice. Quindi abbiamo iniziato a fare uso di queste sostanze, che pensavamo che tutto sommato non erano niente di grave, niente di così preoccupante, come si diceva in giro. Abbiamo iniziato a fare uso di queste, di hashish, quindi marijuana. Ma quindi poi abbiamo iniziato a frequentare nuovi ambienti, fin quando nelle nostre famiglie, insieme a questo mio amico, si sono resi conto che qualcosa stava cambiando anche nella nostra personalità, nel nostro modo di agire, di comportarci.
0: Ecco, tu Daniele ti stavi accorgendo mano a mano che andavi avanti di andare un po' fuori strada, di immergerti sempre di più in questo ambiente pericoloso anche?
1: Sì, io me ne stavo rendendo conto, però ti dico, non facevo neanche niente per uscirne fuori.
0: In fin dei conti ti piaceva anche?
1: In fin dei conti mi piaceva, perché alla fin fine facevo quello che avevo sempre sognato, essere libero da ogni cosa. Quindi libertinaggio totale, forse è meglio che libero, libertinaggio. E quindi nessuno mi doveva dire niente, nessuno mi doveva... Fin quando poi scappammo anche di casa, io e questo mio amico scappammo di casa, immagina, con lo scooter in due persone, partimmo da Foggia, siamo arrivati a Riccione, partiti su...
0: un po' di strada.
1: Abbastanza, ci abbiamo messo 11 ore per arrivare ad Ancona, quindi poi altre 4-5 ore arrivo a Riccione. Questo proprio per il fatto che volevamo essere liberi da tutti, da ogni cosa, non volevamo sapere assolutamente niente da nessuno. E così poi siamo tornati, la storia è andata avanti. Questo mio amico è andato in un'altra città perché ormai c'erano tantissimi problemi dove stava lui, e io ho iniziato a formare altre comitive, a stare insieme ad altri amici. Ho abbandonato completamente di radunarmi insieme ai miei genitori. Ho detto, ho lasciato a 19 anni, ormai ho detto basta.
0: Tu dici di frequentare la chiesa?
1: Di frequentare la chiesa, ma anche mi era venuta come un'avversione nei confronti di Dio. Mm-hmm. Non volevo sapere più niente di Dio, della Bibbia e quelle cose che mi erano state insegnate, perché ho detto io non ci riesco, cioè pure che voglio mettere in pratica quello che dice la Bibbia, io non riesco a farlo, perché non sono capace, perché ci ho provato varie volte. Dopo questi cambi, durante i campeggi, facevo delle decisioni, dicevo Signore, io ti voglio servire, voglio fare quello che tu dici, quello che dice la Bibbia, ma poi mi rendevo conto che da solo non riuscivo a farcela. E così varie volte, fin quando ho deciso basta, ho detto adesso cammino io da solo e non voglio sapere niente di Dio. Così quindi mio amico è partito, ho iniziato con questo tipo di droga, ho iniziato a provare altre droghe, tipo anche ecstasy, tipo cocaina, anche andando nelle discoteche, frequentando altre comitive. Non solo facevo uso, ma ho iniziato a vendere anche alcune sostanze, fin quando poi mi sono ritrovato completamente immerso in tutto questo ambiente qui. E mi era difficile uscirne fuori, anzi ho provato in vari modi, ho provato nel lavoro, chissà, lavorando, ho provato con un cane, avevo un pastore tedesco, ho avuto per un periodo, chissà stando insieme a questo cane sarei riuscito a distrarmi, come si può dire, a distrarmi da questa situazione.
0: Non è servita a niente.
1: Ma non è servita a niente, anzi la situazione è peggiorata fin quando il Signore ha permesso che venissi qui.
0: Senti Daniele, fermiamoci qui un attimo, ci ascoltiamo un brano musicale, lasciamo i nostri ascoltatori con un attimo di suspense, dopo riprenderemo.
1: Va benissimo.
0: Il brano che vi propongo si intitola Io voglio vivere, ce lo presentano Gaetano e Samuele Cafà.

0: Ora siamo in compagnia di Daniele, abbiamo sentito una prima parte della sua testimonianza, abbiamo visto come i vari espedienti che Daniele aveva cercato non erano serviti a farlo uscire dal tunnel nel quale era andato a finire, finché non è arrivato a Modena. E a Modena, Daniele, sì, hai conosciuto una persona.
1: È stato un mio amico che mi parlava di Gesù. Quindi lui mi ha iniziato a parlare del Signore, lui pure aveva avuto problemi nel passato e mi parlava di Cristo, Gesù ti ama nonostante tutto quello che hai fatto. Noi eravamo amici in passato, a volte ballavamo anche insieme in discoteca e lui l'avevo visto cambiato, diverso, l'avevo visto che aveva una gioia che io non avevo più ormai, anche se era una persona vivace, felice, non ero più quella persona di una volta. E mi parlava di Gesù, allora ho detto io non ci credo più perché già tante volte mi sono ripromesso di cambiare, ma non ci sono riuscito. Così è passato un po' di tempo, ormai con Massimo mi vedevo quasi per niente, pochissime volte, fin quando sono stato una sera, sono stato molto male, fisicamente proprio, pensavo che avrei lasciato questo mondo perché avevo avuto proprio problemi fisici.
0: Ma stavi male perché per effetto della droga?
1: Sì, per uso della droga, c'era molta anfetamina, quindi ero stato male quella sera. E ho iniziato a pensare a quello che sarebbe potuto accadere se io mi sarei trovato dall'altra parte di fronte a Dio, perché poi tutto quello che mi era stato trasmesso da ragazzo, da piccolo, comunque rimane impresso, perché La Bibbia dice che le sue parole non tornano mai a vuoto. Quindi ogni sua parola io ricordavo tante di quelle cose che avevo ascoltato.

0: aveva preso tutto, era andato via e si ritrovava a mangiare con i porci, proprio come sta scritto. Io in un certo senso ero come quel ragazzo. Signore, quella sera è come se stava parlando esclusivamente per me. Così, dopo 5 giorni, anche di lotte proprio all'interno del mio cuore, ho iniziato a pensare a quello che Satana mi stava offrendo in questo mondo. Che sembrava tutto divertimento, tutta libertà, tra virgolette, di fare quello che volevo, ma alla fine ero più schiavo di quello che io credevo veramente di essere. Mentre Cristo mi parlava di una vita che forse avrei dovuto rinunciare, avrei dovuto sacrificare me stesso, però sì, lui ti offre la vera libertà, e oltre a questo ti offre la vita eterna, che nel momento in cui credi in lui. Così. Dopo questi pochi giorni chiamai di nuovo questo mio amico e quindi abbiamo parlato su quello che sarebbe potuto avvenire se io morivo, che Gesù mi amava, così ero
1: Quindi eri davanti a una scelta.
0: davanti a una scelta, però quella sera non presi nessuna scelta, era il 99, non presi nessuna scelta fin quando il giorno dopo sono stato la notte senza dormire, il giorno dopo al lavoro pensavo sempre a questa cosa qui, di quello che il Signore mi voleva offrire, che io stavo rifiutando di quello che Satana mi offriva, e io ormai ero schiavo di tutte queste cose che lui mi aveva offerto. Così il giorno dopo, insieme a Massimo, fuori un supermercato, pregammo insieme, e io, anche se non ci credevo pienamente, quel poco di fede che io avevo, ho pregato al Signore, ho detto: Signore, se veramente esisti, tirami fuori da tutta questa situazione. E ho detto: Signore, perdonami da ogni cosa che io ho fatto, anche se io non credevo tanto che lui mi avrebbe potuto perdonare, perché avevo esagerato nella mia vita. Pensavo
1: Pensavi fosse troppo.
0: che fosse troppo, sì, però proprio come la storia del figlio prodigo, il padre lo aspettava a braccia aperte e io pensavo a questa storia. È stato proprio così, il Signore, nonostante tutti i miei peccati, i miei errori, lui mi ha accolto a braccia aperte e so che lui mi ha perdonato tutte le cose che ho fatto. Quella sera stessa poi sono sceso dalla macchina, ho gettato le sigarette, poi in là ho gettato anche le droghe, altre cose che io avevo, e ho potuto non più vendere la droga, ma regalare nuovi testamenti, trattati che parlavano di Cristo. Nonostante pensavano che ero impazzito oppure che era successo qualcosa, mi avevano fatti lavaggiare il cervello, i miei amici avevano molte riserve al riguardo. Così, questa è stata la mia storia in breve di come il Signore ha trasformato completamente. Non sono andato in nessuna comunità, in nessun centro sociale assolutamente, ma la mia cura è stata la Bibbia, perché proprio avevo bisogno delle parole del Signore, di pregare, perché sapevo che lì era il segreto della mia vera libertà. Quindi non era scappare di casa, andare lontano, non era nelle droghe, non era fare tutto quello che volevo, ma il Signore Gesù ha detto: la verità vi farà liberi.
1: Certo. Quindi libertà da quel mondo nel quale stavi vivendo e vera libertà
0: La
1: in
0: vera
1: Cristo.
0: libertà. Magari Cristo è più duro, a volte è duro e diretto quando parla ai suoi discepoli, quando parlava alle folle, però lui diceva la verità, e diceva: la verità vi farà liberi. Mentre
1: Certo.
0: Satana agisce in un altro modo, io ci sono cascato, anzi molto, in modo molto profondo, ma il Signore
1: Ti ha
0: mi ha
1: tirato
0: fatto
1: fuori.
0: risalire completamente fuori.
1: Bene, Daniele, spero e prego che la tua esperienza possa essere di aiuto, di giovamento per qualcuno.
0: Sì, spero che possa, specialmente per quei ragazzi giovani che pensano di trovare qualcosa di buono all'infuori della persona di Cristo, voglio dire che vi assicuro che non c'è niente che ti possa dare di più di quello che ti può dare Cristo, che è gioia, una gioia che nessun'altra cosa ti può dare, e vita eterna che possiamo ricevere solo in Lui.
1: Grazie di nuovo, Daniele.
0: Grazie, ciao.

Se avete seguito le parole di quest'ultima canzone che vi ho proposto di Albino Montisci, non c'è alcun motivo perché io faccia alcun commento, però ecco, se distrattamente non vi avete posto attenzione, ecco, volevo leggermene alcune. Diceva infatti la canzone: con Dio a fianco a me, chi mi impedirà di alzare un nuovo canto e di camminare in libertà? Gesù è il vincitore, il principe, il re. Finché lui veglierà sopra i passi miei, aiuto e forza il Signore aggiungerà. Ecco, era questo un po' anche il concetto che traspariva dalla testimonianza di Daniele poco fa. E allora, come dicevo prima, volevo lasciarvi con un'ultima piccola considerazione. Prendo spunto per farla dal mensile La Voce del Vangelo di qualche tempo fa. Si parlava in questo piccolo articolo di pulizia. Ecco, non sappiamo veramente quanta gente veramente ci tenga alla pulizia, pulizia di casa, pulizia personale, pulizia del paese, tutto quello che volete. Ecco, qualche tempo fa alcuni giornalisti hanno fatto un sondaggio internazionale sulla pulizia, con dei risultati veramente sorprendenti. Ecco, stranamente la Francia è risultata al primo e all'ultimo posto, ovviamente non per la risposta alla stessa domanda. Al primo posto fra i cittadini di diverse nazioni appunto sono stati i francesi per la loro dichiarazione: mi importa molto della pulizia della mia casa. Risultato invece al ribasso, anzi all'ultimo posto, per un'altra dichiarazione in cui i maschi, sempre francesi, si sono dichiarati d'accordo con l'affermazione: a casa mia mi occupo molto della pulizia. Questo molto si riferiva solamente al 7% degli uomini. Ecco, non dobbiamo rallegrarci troppo di simili risposte. L'incoerenza, cioè quella diffidenza fra il dire e il fare, che è grande come il mare, è sicuramente un male comune. Tempo fa, dice Guglielmo Stendridge in questo suo piccolo articolo, quando un uomo ben vestito, educato, ha cercato di sommergermi con dichiarazioni strampalate sulla religione, cristianesimo, la morale, gli ho detto, dopo averlo ascoltato con pazienza: lei dovrebbe leggere la Bibbia. L'ho già letta, ha risposto l'interlocutore. Ecco, quanta gente, anche sinceri cristiani, pensa che avere letto la Bibbia voglia dire che non hanno niente di più da imparare e tantomeno niente da mettere a posto nella loro vita. C'è da domandarsi se non assomigliano a quelli di cui scrisse l'Apostolo Giacomo nella sua epistola, che dopo aver letto qualcosa della Bibbia fanno come chi guarda distrattamente allo specchio e, quando si è guardato, se ne va e subito dimentica com'era. È veramente un cristiano non chi dice di esserlo, ma chi fa la volontà di Dio. Le parole vuote o sulla pulizia della casa o sulla pulizia dell'anima lasciano il tempo che trovano. Ed è con queste parole che vi lascio anch'io. Vi invito a riflettere, vi do appuntamento al prossimo numero di Contrappunti. Grazie per essere stati in mia compagnia anche quest'oggi.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci rallegriamo profondamente di essere nuovamente insieme attorno alla parola di Dio. Il brano alla nostra attenzione, che ora Patrizia leggerà per noi, si trova nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10 e consiste nei versetti da 34 a 39.

Gesù rispose loro: «Non sta scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei. Se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite che bestemmia perché ho detto sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre». Essi cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli fuggì loro dalle mani.

0: Come già in altre occasioni, il Signore Gesù si richiamò all'autorità delle scritture sante dell'Antico Testamento. Il testo a cui si riferì lo troviamo nel Salmo 82, versetto 6, un salmo di Asaf, che contiene un duro rimprovero rivolto ai giudici corrotti ed iniqui. Gesù citò il testo veterotestamentario per dimostrare l'assurdità del comportamento dei giudei, che erano pronti a gridare allo scandalo e a ritenere blasfema l'affermazione di Gesù circa la propria divinità, dimenticando che Dio definì dei quegli uomini a cui aveva affidato un incarico di governo e di amministratori della giustizia, benché questi non fossero fedeli al mandato ricevuto. E il Signore fu costretto a giudicarli e a riprenderli. Se era sufficiente aver ricevuto un ufficio divino per essere definiti figli dell'Altissimo, indipendentemente dalla correttezza ed onestà con cui questo ufficio veniva esercitato, quanto più lui, Gesù, che operava fedelmente le opere di Dio, era autorizzato a definirsi figlio di Dio. Proprio il testo citato da Gesù, dopo aver anticipato il giudizio divino su questi potenti, annunciò e invocò l'intervento di Dio per la restaurazione della giustizia sulla terra. Basti leggere il Salmo 82, versetti 6-8. Cosa possibile solo con l'intervento di Dio attraverso il suo vero ed unico figlio, Gesù Cristo. Quei giudici iniqui, definiti dei solo perché esercitavano un ufficio divino, potevano con pieno diritto venire riprovati e rifiutati. Gesù, al contrario di loro, possedeva le giuste ed opportune credenziali per essere riconosciuto ed accolto, cioè le opere dalla chiara impronta divina che manifestavano la realtà delle sue affermazioni. Gesù colse nuovamente la possibilità di esprimere la sua unità con il Padre nel quale dimorava e che agiva in lui e per mezzo di lui. La sua logica esortazione cadde ancora una volta nel terreno della loro incredulità, nel terreno della loro durezza di mente e di cuore, ed essi tentarono di nuovo di catturarlo, ma Gesù sfuggì dalle loro mani. Quanto è potente, quanto è profonda, quanto è misteriosa l'opera del diavolo per accecare le menti e rendere duri i cuori. Non vi sia nessuno che si presta a questa opera distruttiva.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Gentili ascoltatori,
2: un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Molti sono quelli che dicono di me: non c'è più salvezza per lui presso Dio. Ma tu, Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo. Dal Salmo 3, versetti 2 e 3.
6: Da persone che sono per noi importanti ci giungono messaggi che ci riguardano. Li ascoltiamo, li accettiamo come messaggi a cui credere, li facciamo nostri, ripetendoceli come se fossero verità del Vangelo. Quando quei messaggi ci fanno vergognare, ecco che cosa sentiamo. Tu non sei una persona che si possa amare, tu sei al di là di ogni recupero, non può darti aiuto nemmeno Dio. Questi messaggi sono tutti menzogneri. Il salmista li rifiuta perché sono bugie ed anche noi dobbiamo cominciare a rifiutarli. Il Signore è uno scudo attorno a me, dice il salmista. Uno scudo protegge, si mette fra i colpi sferrati da un nemico e i punti vulnerabili di chi è destinato a riceverli. La maggior parte degli scudi è di piccole dimensioni e può proteggere dagli attacchi solo una zona limitata. Ma lo scudo del Signore ci circonda completamente. Da questo scudo possiamo farci proteggere sia dai messaggi lesivi del passato, sia da quelli del presente. Il salmista chiede al Signore anche di alzargli il capo. I pesanti fardelli della vergogna, del disinteresse altrui e delle offese ricevute ci hanno fatto chinare la testa. Il Signore ascolta, si dà pensiero e si prende cura di noi. Il suo amore controbatte le voci che ci fanno vergognare, così che possiamo alzare il nostro capo. L'immagine che ci si presenta davanti è quella di un bambino cencioso con la testa china e le spalle curve. C'è un re che vede il bambino, si alza dal suo trono e si dirige verso di lui. Poi il re rialza gentilmente il volto del bambino fino a che i suoi occhi spaventati non incontrano quelli sorridenti del sovrano. Il re invita il bambino alla reggia perché viva con lui e condivida la sua regalità. Il bambino è amato, stimato e protetto. Tu sei il bambino. Dio ti rialza il capo.
7: Dio, aiutami a smettere di ascoltare le bugie che dicono di te. Aiutami a smettere di ascoltare le bugie che dicono nei miei riguardi. Sii uno scudo attorno a me. Rialza il mio capo.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

È arrivata l'ora di cominciare oppure no? Io penso proprio di sì, dato che questa è la sigla di apertura di Hai letto il libro più letto, mi pare proprio scontato che... abbiamo già iniziato, abbiamo già cominciato, quindi se ancora non hai sbrigato le tue faccende o ancora qualcosina da fare, svelto svelto che cominciamo a... la nostra passeggiata, cos'altro?

Benvenuto, bentrovato, grazie per averci di nuovo raggiunti, così puntuale come sempre d'altra parte. Nel caso invece questa fosse la prima volta che ci trovi, che ti sintonizzi su questa frequenza a quest'ora, a te un benvenuto particolarmente sincero e caloroso, non solo da parte del sottoscritto, da parte di Maurizio, ma da parte di tutta la redazione. Ovviamente una cosa del genere, un programma come questo, non si fa da soli, è chiaro. Quindi tutta la famiglia di Hai letto il libro più letto ti dà un sincero e caloroso benvenuto.

E ancora una volta, prima di addentrarci nel vivo del nostro incontro, voglio dire grazie, grazie a chi scrive, grazie, grazie, grazie, un abbraccio forte. Lo so che l'abbraccio di solito lo lascio per la fine, ma oggi abbraccio due volte, all'inizio e alla fine. E dici?

Beh, questo sax tenore è molto bello, ma non siamo qui per ascoltarci della bella musica, anche se chiaramente la musica fa parte integrante del nostro incontro. Siamo alle prese, come sai, con il Vangelo di Marco. Nel caso tu non lo sapessi, beh, adesso ti ho informato, adesso te l'ho detto. Siamo ancora agli inizi, siamo ancora al capitolo 3. Esatto, la volta scorsa abbiamo concluso le considerazioni e le riflessioni sul secondo capitolo e oggi non rimane quindi che procedere, andare avanti, continuare con la nostra passeggiata attraverso questo Vangelo così interessante. Un Vangelo breve, il più breve dei quattro, ma sicuramente molto dinamico. Forse proprio perché è breve, si ha l'impressione di più dinamicità, di più movimento. E senz'altro, come ci informano gli studiosi biblici, Marco è il Vangelo dell'azione. La piccola congiunzione e viene ripetuta tante volte, o a seconda delle traduzioni la congiunzione e è stata sostituita con poi. Per esempio la troveremo oggi nel capitolo 3, o poi, o e, o poco dopo, e così via. Insomma, si ha l'impressione che Marco sia sempre in cammino, un po' come noi nel nostro programma, attraverso il libro più letto.

Come sai, questa è la sigla della lettura. Questo flauto che ci accompagna nella nostra passeggiata attraverso i vari capitoli che leggiamo di volta in volta. Ci siamo lasciati nell'incontro precedente con i commenti di Gesù a proposito del sabato. Come sai, il sabato per gli ebrei osservanti, è rigorosamente giorno di riposo. Attraverso i secoli, dopo la promulgazione della legge mosaica, attraverso i secoli, dicevo, i vari rabbini o rabbi, i vari insegnanti della legge, le varie autorità religiose avevano aggiunto alla legge mosaica tante altre regole, regolucce e regolette, leggi e leggine. Insomma, oltre 10 comandamenti c'erano poi decine e decine, se non centinaia, di altre regole che erano un ampliamento dei 10 comandamenti. E le cose erano scese nel ridicolo. Nel caso in questione, proprio alla fine del secondo capitolo, vediamo come si era scesi nel ridicolo. I discepoli di Gesù camminavano fra i campi e lasciavano così passare le proprie mani fra le spighe di grano maturo, e chicchi di grano venivano raccolti fra le mani. Ora, i farisei, le autorità religiose, non sapendo a cos'altro attaccarsi, criticarono Gesù e i suoi discepoli perché, secondo loro, essi stavano compiendo un lavoro, stavano lavorando nel giorno del sabato. Ora, punto primo, Gesù e i suoi discepoli non stavano lavorando, non stavano mietendo il grano. Punto secondo, Gesù risponde a tono e riporta la loro memoria ad un avvenimento che aveva a che fare niente poco di meno che con il re Davide. Davanti a questo commento, a questa risposta di Gesù, ovviamente le autorità religiose non seppero cosa rispondere. Gesù conclude nel secondo capitolo dicendo: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. E sappiate che io, il Messia, sono il Signore del sabato. Queste parole di Gesù devono essere suonate alle orecchie delle autorità religiose come un'altra bestemmia, oltre a quella che aveva pronunciata, secondo loro, sempre nel secondo capitolo, quando aveva guarito il paralitico. Ma ovviamente non siamo qui per commentare il secondo capitolo, quello l'abbiamo già fatto. Siamo qui per leggere e poi commentare, nel tempo che ci rimane, o iniziare a commentare il terzo capitolo del Vangelo di Marco. Poi entrò di nuovo nella sinagoga. Naturalmente Marco sta parlando di Gesù, dove vide un uomo che aveva una mano paralizzata. Siccome era di sabato, molti lo tenevano d'occhio. Avrebbe forse guarito la mano di quell'uomo? Se lo avesse fatto, avrebbero potuto accusarlo. Allora Gesù chiese all'uomo con la mano paralizzata di mettersi lì in piedi, davanti a tutti. Poi, rivolgendosi ai presenti, chiese: bisogna compiere buone o cattive azioni nel giorno di sabato? In questo giorno si può salvare una persona o bisogna lasciarla morire? Nessuno rispondeva. Dopo averli guardati tutti con indignazione, profondamente rattristato dalla loro indifferenza, Gesù ordinò all'uomo: stendi la tua mano. Quell'uomo obbedì e immediatamente la mano tornò sana. I capi religiosi giudei si allontanarono subito per andare a parlare con i seguaci del re Erode e per escogitare con loro un modo per uccidere Gesù. Intanto Gesù e i suoi discepoli si erano ritirati verso il lago, seguiti da un'immensa folla che veniva da tutta la Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme e dall'Idumea, da oltre il fiume Giordano, perfino dalle città di Tiro e Sidone. La fama dei suoi miracoli si era diffusa ovunque, e perciò moltissime persone accorrevano a lui. Gesù disse ai discepoli di tenere pronta una barca per sottrarsi dalla calca, nel caso che la folla fosse troppo pressante. Egli infatti aveva già guarito un gran numero di persone
e di conseguenza tutti gli ammalati gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli indemoniati, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma Gesù li sgridava aspramente, perché non voleva che rivelassero la sua identità. E qui ci fermiamo per il momento con la lettura del terzo capitolo del Vangelo di Marco.

questo terzo capitolo continua la discussione relativa al sabato. Discussione che portò ad una rottura definitiva tra Gesù e le autorità religiose. Inoltre, da questo capitolo si deduce facilmente che Gesù guariva centinaia e centinaia di persone, anche se solo in qualche caso vengono riportati dei dettagli, come quello per esempio dell'uomo calato davanti a Gesù dal tetto o l'occasione della guarigione della mano paralizzata che abbiamo appena letto. Comunque in questo capitolo Marco ci colpisce non tanto perché ci dà i particolari di questa o di quella guarigione, quanto perché ci fornisce un quadro generale molto importante e molto interessante dell'attività guaritrice di Gesù, e non solo dell'attività guaritrice, ma anche del suo messaggio. Messaggio che non viene esposto in lunghi discorsi, ma viene presentato con delle domande. Gesù che pone delle domande alle quali spesso gli astanti non sanno cosa rispondere. La risposta giusta, la risposta che Gesù si aspetta e si attende, è il messaggio che egli vuole comunicarci. Quindi facciamo molta molta attenzione quando Gesù fa delle domande, perché quando Gesù agisce in questo modo sta cercando di far capire a noi stessi il nostro stato interiore. Lui lo conosce, non ha bisogno di scoprirlo. Dio sa benissimo di quale pasta siamo fatti. Ma spesso nella Bibbia troviamo domande, e le risposte che spesso noi diamo, come uomini, come persone, sono il messaggio che Dio vuole presentarci, vuole comunicarci, il messaggio del quale dobbiamo far tesoro. Gesù, come figlio di Dio, come Dio fattosi carne, adotta la stessa strategia. Abbiamo letto quindi che Gesù entrò di nuovo in una sinagoga e qui vi era un uomo che aveva la mano paralizzata. Tutti gli occhi erano su di lui. Ogni sguardo era fisso su Gesù. Cosa avrebbe fatto? Cosa avrebbe detto? Come si sarebbe comportato? Il testo non dice nulla a proposito, quindi le nostre non possono che essere delle supposizioni. A mio modesto avviso, non credo si sia trattata di una coincidenza. Credo che quell'uomo si trovasse lì per disegno, per volontà delle autorità religiose che volevano prendere Gesù in castagna. Non c'erano riuscite la volta precedente e ci riprovano ancora. Come purtroppo vedremo, non si daranno per vinti tanto facilmente. Ma ogni volta Gesù avrà una risposta. Ogni volta Gesù avrà modo di mettere in evidenza la loro cecità, soprattutto cecità spirituale, il loro ottuso legalismo, la loro legnosa religiosità, spoglia di qualsiasi compassione, sarà di volta in volta messa in evidenza dall'amore, dalla compassione, dalla grazia, dalla viva intelligenza di Gesù. Gesù lo avrebbe guarito o l'avrebbe lasciato stare? Beh, ovviamente, conoscendo Gesù, conoscendo il suo carattere attraverso le pagine dei Vangeli, noi la risposta la conosciamo già, anche perché abbiamo poc'anzi letto il capitolo, ma pur non avendo letto il capitolo, non ci sogneremo mai di pensare ad un Gesù che

passa oltre davanti alla sofferenza umana. In un certo senso dobbiamo anche dire che le autorità religiose fecero un complimento al Signore giudicandolo una persona compassionevole. Sapevano in cuor loro che Gesù non avrebbe ignorato il bisogno di quell'uomo, anche se nel profondo del loro cuore probabilmente sapevano anche che Gesù capiva benissimo qual era la loro strategia.

ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per essere compagno di viaggio nella passeggiata alla ricerca, alla scoperta di grandi e entusiasmanti tesori contenuti nel libro più letto. Siamo alle prese, come sai, con il terzo capitolo del Vangelo di Marco. Torniamo al nostro testo. Gesù chiede all'uomo con la mano paralizzata di alzarsi e di mettersi davanti a tutti. Poi si rivolge ai presenti. Per un momento mette da parte quell'uomo, per un momento rivolge la propria attenzione a tutti coloro che lo stanno guardando. E non so tu, ma io non vorrei trovarmi sotto quello sguardo cocente. Non vorrei trovarmi sotto quello sguardo che scruta, che cerca, che vede e che trova ciò che c'è nel profondo, nel segreto del mio intimo. Davanti a Gesù non ci si può nascondere. Possiamo provarci e ci proviamo tante volte. Forse trascorriamo un'intera vita a nasconderci da Gesù. Ma ogni nostro tentativo è vano. Possiamo illuderci di riuscirci ogni tanto. Ma ripeto, ogni nostro tentativo è vano. Tornando nella sinagoga, Gesù dice: bisogna compiere buone o cattive azioni nel giorno di sabato. Quale persona ragionevole avrebbe potuto dire: beh, oggi bisogna compiere cattive azioni? O quale persona ragionevole avrebbe potuto dire: oggi non bisogna compiere nessuna azione? Per prevenire e l'una e l'altra risposta, Gesù aggiunge: in questo giorno si può salvare una persona o bisogna lasciarla morire? Ora, ovviamente, dobbiamo tener conto del contesto sociale, culturale e religioso di questi eventi. Abbiamo a che fare con dei giudei, con degli ebrei. Abbiamo a che fare con un popolo, con della gente che ha ricevuto chiari comandamenti, chiare leggi. Una legge molto, molto chiara riguardo alla vita umana. Una delle poche civiltà del tempo per le quali la vita era qualcosa di prezioso. Quindi Gesù, in un certo senso, li pone con le spalle al muro. Cosa possono rispondere? Nel giorno di sabato non si possono fare cattive azioni. Non si dovrebbero fare neanche delle buone azioni. Ma non si può neanche lasciare morire una persona. Eppure nessuno ebbe il coraggio di aprire bocca. Nessuno rispondeva. Dopo averli guardati tutti con indignazione, profondamente rattristato dalla loro indifferenza, Gesù guarisce quell'uomo in una sinagoga di sabato. L'amore e la compassione hanno precedenza sulla legge, soprattutto quando è una legge che non conosce amore, che non conosce compassione.

E con questo pensiero di amore, di compassione, di affetto da parte del Signore Gesù, ti lascio. Ti lascio fino alla prossima passeggiata. Ancora un grosso grazie, un forte abbraccio e a risentirci. A presto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

In questa nostra conversazione dobbiamo affrontare di nuovo un soggetto che abbiamo affrontato altre volte e che forse continueremo ad affrontare nel corso del tempo, ed è quello dei miracoli.

0: Credo però che questa volta l'argomento sia trattato da un punto di vista totalmente diverso da quello delle volte precedenti, quindi possiamo dire che è originale, almeno rispetto alle conversazioni precedenti che ci hanno intrattenuto su questo soggetto, e posso riassumere il quesito. Odo testimonianze di miracoli, ma osservo due cose, dice chi scrive. Molti fatti narrati e presentati come miracolosi sono comunemente sperimentati anche da coloro che non hanno fede e che quindi non li ritengono miracolosi. La seconda osservazione: per fenomeni più clamorosi e quindi fuori dell'ordinario c'è un'identità fra varie confessioni cristiane e anche fra queste e movimenti religiosi diversi dal cristianesimo. Ora, la mia domanda è questa: i miracoli rappresentano una prova alla verità? Se è così, bisogna concludere che la verità sta ovunque, anche fra gli increduli e fra i pagani. Quindi chi ha posto la domanda ha dato anche la risposta. Naturalmente ha dato la risposta dal proprio punto di vista, e dobbiamo immediatamente rilevare che è una risposta pessimistica, anzi una risposta che, oltre ad essere pessimistica, è, possiamo dire, malata di incredulità. E noi vogliamo fare le nostre precisazioni, e la prima precisazione che vogliamo fare è questa: che non sempre coloro che parlano di un'esperienza realizzata lo fanno per rendere testimonianza di un miracolo, perché il più delle volte desiderano solo esprimere la propria gratitudine nella presenza del Signore. E forse è necessario chiarire meglio questo concetto. Credenti che sono stati guariti, credenti che sono stati aiutati in una maniera straordinaria nelle più diverse circostanze della vita, parlano di quello che hanno sperimentato lodando e glorificando il nome del Signore, non tanto per rendere testimonianza di un miracolo, quanto per dimostrare che in ogni momento della propria vita cristiana sentono un impegno, quello di lodare e benedire il nome del Signore. E forse con un esempio pratico questo pensiero può essere reso ancora più intelligente. Il cristiano ringrazia Dio ogni giorno quando si siede a tavola per il cibo che è stato provveduto per lui e che egli consuma per il proprio sostentamento. Ora, noi sappiamo che generalmente tutti hanno del cibo sopra la propria mensa, ma la maggior parte degli uomini lo consumano senza avvertire minimamente il bisogno di ringraziare, di benedire il nome del Signore. Ma i credenti, che invece in tutte le situazioni, in tutte le circostanze, si sentono al centro dell'attenzione di Dio e dell'amore di Dio, ringraziano il Signore non soltanto per gli alimenti necessari al sostentamento dei propri corpi o per i vestiti che coprono i loro stessi corpi, ma ringraziano il Signore quando, attraverso le circostanze penose e dolorose della vita, sperimentano delle liberazioni, sperimentano un sollievo, una guarigione. Quindi non si parla di miracolo nel senso comune di questo termine, ma si parla di un beneficio sperimentato a livello della fede, e quindi un beneficio che obbliga il credente a ringraziare e a benedire il nome del Signore.
1: Questo non toglie però che un credente possa sperimentare anche dei miracoli veri e propri.
0: Sì, e infatti io ho dato la risposta soltanto a quello che è il primo punto. Ricordiamoci che il quesito è posto in termini precisi ed è articolato in due punti, e appunto il primo punto mette in rilievo che spesso si parla di miracoli, ma si parla di fatti che vengono sperimentati anche da coloro che non sono credenti, anche da coloro che non credono ai miracoli. Ed è vero, è assolutamente vero. Un malato che ottiene guarigione vede in questa guarigione un evento naturale, se è un incredulo, ma il credente vede in questa guarigione la mano di Dio, l'aiuto di Dio, perché in tutte le situazioni, in tutte le circostanze della vita sa individuare la bontà e la benignità del Signore, senza dare però a questa esperienza il colorito comune al miracolo. Ma il miracolo c'è. Il miracolo c'è, vero? Perché noi crediamo che nella vita del credente possono anche realizzarsi delle manifestazioni che vanno al di là e che stanno al di sopra di quelle che sono le leggi naturali, e in questo caso il miracolo è evidente. Però ricordiamoci appunto qual è la domanda: ma questi miracoli si verificano anche nelle sfere che noi possiamo definire estranee al cristianesimo, cioè persino nel mondo pagano? Infatti qualcuno ha detto che i miracoli sono comuni a tutte le religioni. Se noi ci riferiamo ai miracoli come ad una prova di fede, allora noi dobbiamo dire che questa prova di fede esiste anche fuori del cristianesimo. All'incirca questo è il quesito che ci viene posto. Ma mi pare stavi dicendo qualcosa.
2: No, io stavo pensando a questo, che in realtà il Dio non ama soltanto i cristiani, coloro che lo hanno accettato, lo hanno riconosciuto, ma il Dio ama tutto il mondo, e in conseguenza del suo amore lui mostra il suo amore proprio sia al credente che a colui che non lo riconosce come il vero Dio. E forse lo fa anche perché aspetta dall'incredulo, diciamo, questa riconoscenza in quel lato che, se è stato attraverso una malattia, è stato guarito.
0: Sì, ma noi crediamo anche a questo che tu dici, vero? Anche questo è un principio che noi possiamo sostenere, perché ci parla dell'amore di Dio, però non risponde direttamente alla domanda, in quanto che appunto chi ha posto la domanda potrebbe immediatamente aggiungere: allora il pagano che a mezzo dello stregone ha ottenuto qualche cosa di sensazionale, attraverso quel miracolo sperimentato può essere accertato nell'animo, nella coscienza, che in quello stregone è espressa la verità? E noi questo non lo ammettiamo e non lo crediamo, vero? E infatti noi possiamo ricordare, alla luce delle scritture e anche sulla base delle nostre esperienze, che i miracoli possono essere identificati e classificati in maniera diversificata, e noi vogliamo appunto soffermarci per un momento su questa diversificazione, proprio per approfondire il nostro soggetto, ma concediamoci prima una breve pausa.

0: Vogliamo quindi riprendere il nostro argomento, appunto per fermarci a considerare i miracoli analizzati nelle varie manifestazioni. Noi sappiamo, per esempio, che ci stanno dei fenomeni che escono fuori dalle comuni esperienze perché hanno del sorprendente, hanno dello straordinario, ma in realtà hanno del sorprendente e dello straordinario perché noi ignoriamo fino ad oggi certi misteri dell'inconscio, cioè dell'inconscio dell'individuo stesso. Noi sappiamo che ci stanno delle risorse psichiche nell'individuo che permettono il raggiungimento di certi risultati che sembrano clamorosi e sorprendenti. Quando si parla di suggestione non si parla di un'astrazione, si parla di una realtà che è stata possiamo dire non solo analizzata ma riconosciuta anche a livello scientifico, e qualche volta questi fenomeni hanno del miracoloso, ma sono naturali, come naturali sono tanti altri fenomeni quando si determinano proprio nell'organismo. In questo caso mi riferisco a certe guarigioni che appaiono sensazionali, delle reazioni improvvise. Sono proprio le risorse dell'organismo che consentono questo recupero che ha del miracoloso soltanto perché la scienza medica non riesce ad individuare la fonte di questa energia che improvvisamente si sprigiona, ma è un'energia che ha sede nel proprio organismo. Ovviamente, tornando a quello che dicevamo poco fa, il credente che si muove a livello di fede anche in questi fenomeni ravvisa la benignità del Signore che ha creato il nostro organismo e dà lode al nome del Signore. Ma veniamo al punto più importante: noi non dobbiamo dimenticare che ci sono i cosiddetti miracoli di menzogna, cioè delle manifestazioni straordinarie compiute ed operate a mezzo di spiriti diabolici. Sappiamo bene che quando noi ci esprimiamo in questi termini facciamo sorridere gli increduli, coloro che non credono in Dio, e non credendo in Dio non credono in nessuna potenza spirituale, in nessuna potenza che appartenga appunto al mondo dello spirito, come lo definiamo noi. Ma per esperienza noi sappiamo che parliamo di una realtà che viene chiaramente definita dalla parola di Dio, e viene definita persino a mezzo di testimonianze. Noi, leggendo il libro degli Atti, incontriamo delle persone, una di queste è rimasta famosa nella storia, anzi possiamo dire che da questa persona è nata proprio una forma letteraria, la figura di Simone detto il mago, che nella città samaritana operava e operava con potenza, sbalordendo tutti coloro che erano spettatori delle sue azioni. Sappiamo che altri sono stati incontrati dagli apostoli e che operavano cose straordinarie, ma le operavano per una potenza diabolica.
1: Sì, mi sembra che la Bibbia stessa ci avverte che specialmente negli ultimi tempi, prima del ritorno del Signore, queste manifestazioni si moltiplicheranno, anzi sarà proprio tramite queste opere straordinarie che alcuni uomini riusciranno a fare che molti saranno ingannati e devieranno dalla verità.
0: E infatti proprio nell'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse, si parla di questi prodigi, di questi miracoli di menzogna che saranno messi in evidenza per sedurre le genti. Ma io vorrei richiamarmi ad un passo classico che tratta questo argomento, quello dell'Apostolo Paolo, che nello scrivere ai suoi giorni, indirizzandosi ai cristiani, ricorda che mentre i greci cercavano sapienza, i giudei cercavano segni, volevano continuamente vedere manifestazioni miracolose, volevano vedere opere spettacolari. Ma noi, conclude Paolo nella sua epistola, predichiamo Cristo, che è pazzia per i greci e scandalo per i giudei. Perché scandalo per i giudei? Perché noi presentiamo un messaggio che non si appoggia sopra i miracoli, non si appoggia sopra il sensazionale, ma si appoggia esclusivamente sopra la potenza di Dio, quella potenza che compie un miracolo, il più sorprendente dei miracoli, il più straordinario dei miracoli, cioè quello della rigenerazione della personalità, cioè la salvezza dell'anima. Ora, intorno a questo non c'è da equivocare, vero? Perché quando parliamo di questo miracolo lo possiamo ben definire una conferma della fede, cioè una dimostrazione stessa della fede. Quando noi presentiamo la nostra esperienza, la nostra testimonianza, come la testimonianza di uomini nati di nuovo perché raggiunti dalla potenza della grazia di Dio, noi parliamo di un miracolo che viene dal cielo, un miracolo che non può essere equivocato, un miracolo che non può essere confuso con nessun altro miracolo e non può essere compiuto da nessun'altra potenza all'infuori di quella di Dio. Allora noi diciamo che è una conferma della fede.
2: Allora, quando Gesù proprio dice quando il figliuolo dell'uomo ritornerà sulla terra, troverà la fede, si voleva riferire a questo?
0: Beh, non soltanto a questo, perché sappiamo che la fede del credente non deve essere posta sopra i miracoli, non deve sorgere dai miracoli, però Gesù, anche questo dobbiamo tenerlo in evidenza, dobbiamo ricordarlo, esercitava il suo ministero proprio in mezzo a quel popolo giudeo che fino ai suoi giorni, cioè fino all'epoca del compimento del suo ministero, continuava a chiedere segni, e infatti direi che quasi polemizzando con loro Gesù fu costretto a dire: se non credete a me, credete alle opere le quali io faccio, perché sono le opere del Padre mio. Si riferiva anche ai miracoli, a quelle opere straordinarie compiute per la guarigione degli ammalati, per la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la trasformazione dell'acqua in vino, l'autorità sopra gli elementi della natura. Ma dobbiamo ricordare che Gesù stava ancora predicando ad un popolo che viveva sotto l'economia della legge, non era ancora pervenuto a ricevere il messaggio della morte e della resurrezione di Gesù. Noi adesso predichiamo un Cristo vivente, presente, potente, e diciamo che l'epoca dei miracoli non è passata e che egli è potente da operare, ma noi insistiamo proprio sul fatto che il più grande dei miracoli, quello che è sicuramente inequivocabile ed incontrovertibile, è quello della salvezza. E questo è anche un messaggio, il messaggio che ripetiamo sempre e che indirizziamo anche questa volta a coloro che sono in ascolto di questa nostra conversazione. Noi vogliamo continuare ad esortare amici e fratelli a seguirci sempre, ad esserci vicino, e anzi, se avete altre domande, quesiti da porre, scriveteci, informateci, saremo sempre felici di trattare ogni argomento che ci verrà proposto. Per questa volta ci accomiatiamo da voi auspicandovi la pace del Signore.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi per raccontarvi qualcuna delle mie esperienze. Una mia amica mi ha sorpresa, l'ho vista l'altro giorno e l'ho vista che aveva i capelli tutti grigi, ben aggiustati, ben sistemati, e invece l'avevo sempre vista con i capelli neri, con qualche, come si chiamano, i colpi di sole rossi. Cosa ti è successo? Ho chiesto ridendo. Ah, mi sono stancata di combattere coi capelli bianchi e ho deciso di mostrare che sono vecchia. Non è vecchia per niente, infatti oggi chi ha meno di 60 anni a me sembra un bambino. Ma il suo atteggiamento mi è piaciuto. Sai, mi ha detto, ogni mese dal parrucchiere, poi fuori anche qualche volta più spesso, tingi, aggiusta, ritocca i capelli bianchi e tingi ancora. Era una vera schiavitù. Ora i miei figli sono tutti grandi, sono via di casa. È chiaro che gli anni passano, tanto vale che mi mostri come sono. È strano, ma oggi la corsa a cercare di sembrare giovane sembra una frenesia che non risparmia nessuno. Una che si fa il lifting, l'altra che si strofina le guance col kiwi fresco o il mandarino, questa è la mia vicina di casa che sembra un mascherone. Una terza che spende l'occhio della testa in creme antirughe. E gli uomini non sono da meno. Chi si fa la lampada, chi va in palestra, chi si fa fare i massaggi tonificanti. E ho sentito dire che perfino si fanno depilare il torace, che una volta penso che fosse abbastanza di moda far vedere allo stato naturale. Una volta gli uomini più vanesi si limitavano a fare la scriminatura all'altezza dell'orecchio e poi riportare debitamente impomatati tutti i capelli a disposizione da una parte per coprirsi pudicamente la pelata. Mio papà diceva che avevano i richiamati. Oggi non si usa più, si fa il trapianto alla maniera di certi presentatori della TV. E d'altra parte i giovani vanno in giro pelati come palle da biliardo e nessuno ci sta più a capire niente. Il fatto che gli anni passano è una realtà ineluttabile e prima la si accetta e più contenti si è. E cercare di sembrare come non si è davvero impedisce di godere quello che si ha e a volte rende penosamente ridicoli. Chissà perché si è pronti a fare dei sacrifici per cambiare il proprio aspetto fisico, mentre sembra normale accettare i propri difetti di carattere senza cercare di correggerli. Si fa qualsiasi cosa per rendere più bello il proprio viso e non ci si cura di essere belli dentro, come vuole il Signore. La Bibbia ha molto da dire in proposito e ha molto da dire per esempio sui vecchi. Ai vecchi dice che devono essere sobri, ovvero autocontrollati, savi, assennati, pazienti. Alle donne vecchie dice che devono essere dignitose, cioè avere un comportamento che incute rispetto, che non devono essere maldicenti, devono essere maestre in quello che è buono, esempi per le donne giovani. L'accento nella Bibbia è sempre messo sull'interno, sullo spirito benigno e pacifico che piace al Signore e che rende belli dal di dentro. Io penso che ci dobbiamo pensare quando ci viene voglia di comprare una crema costosa per le rughe o l'ultimo prodotto per curare la cellulite. E ci dobbiamo specialmente pensare quando perdiamo la pazienza e diciamo quasi con orgoglio, e beh, sono fatto così.
0: Avete ascoltato A casa nostra, con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Le relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 25. Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, o Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli». Evangelo di Luca, capitolo 18, versetto 17. «Chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà affatto». Il titolo del messaggio di oggi è «I bambini». Con la sua intelligenza l'uomo è riuscito a svelare molti misteri della natura, ma troppo spesso dimentica i propri limiti, si inorgoglisce per le sue conoscenze e non tiene conto che tutte le sue facoltà sono un dono del Creatore. Le profondità di Dio, e questa è una citazione della prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 10, sono un campo impenetrabile per l'intelligenza naturale e possono essere conosciute solo per mezzo della rivelazione divina. È abbastanza facile per le persone semplici mettere da parte le proprie conoscenze per ricevere il Vangelo come dei bambini. Quelle colte hanno maggiore difficoltà. Tuttavia, Dio è potente per rivelarsi al cuore degli uni come degli altri. Molti uomini sapienti si sono inchinati umilmente davanti alle testimonianze della Bibbia e hanno servito il Signore Gesù con devozione sincera. Nei Vangeli, a parecchie riprese, il Signore ha preso come esempio di fede semplice i bambini. Ha persino detto: «Se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli». Queste sono parole dell'Evangelo di Matteo, capitolo 18, versetto 3. Il bambino crede a quello che i genitori gli dicono e alle risposte che danno alle sue domande. Così dobbiamo fare noi. Dio è degno di essere creduto. Crediamo quello che Dio ci dice nella sua parola e afferriamo senza ragionare la grazia che ci offre per passare dalla morte alla vita. Rivolgiamogli le nostre domande con la preghiera e accettiamo con fede le risposte che ci dà nella sua parola.

0: Abbiamo visto al capitolo 3 come Paolo definisce carnali dei Corinzi, per il fatto che ci sono divisioni tra di loro e un sacco di altri problemi, divisioni che loro hanno creato dietro ai loro leader. Vi ricordate, uno diceva io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Pietro, io sono di Cristo. E poi abbiamo visto nella seconda parte del capitolo come ne approfitta per parlare in generale dell'insegnante cristiano, visto che loro si dividevano, ciascuno diceva di seguire il proprio insegnante, il proprio insegnante preferito. Lui ne approfitta per parlare dell'insegnante cristiano, colui che è chiamato ad edificare il corpo. E vi ricordate come si edifica? Si edifica sul buon fondamento che è Cristo. Ogni insegnante che edifica su Cristo sta edificando sul buon fondamento e sta edificando il corpo, la Chiesa. Mentre chi non edifica su Cristo in realtà sta facendo esattamente l'opposto, sta demolendo, sta distruggendo. Chi pone un altro fondamento o chi aggiunge al messaggio dell'Evangelo, chi toglie il messaggio dell'Evangelo perché non lo reputa sufficiente in sé, aggiungendo qualsiasi cosa, le opere, l'autogiustizia, eccetera, sta distruggendo e quindi dovrà poi vedersela con il Signore. Ora continua questo discorso nel capitolo 4. Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ma del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Quindi, diciamo, ripeto, il punto è l'insegnante cristiano, il ministro. E quindi lui sta parlando di questo. Che significa essere ministri di Dio? Qui usa due immagini. La prima è quella del servo. L'uomo ci consideri come ministri, in realtà la parola è servitori di Cristo. E qui la parola ministro, servo, non è la parola che viene usata spesso da Paolo nel Nuovo Testamento, doulos, che era lo schiavo della famiglia. Qui sta parlando di un servo che era un assistente, un subordinato, era un uomo libero, ma svolgeva degli incarichi umili. Ma era anche stranamente il vogatore delle galere. Vi ricordate le galere romane che venivano spinte con gli uomini sotto che remavano? Vi ricordate? Tanti film, Ben Hur, c'era questa immagine di questi vogatori, quello che sbatte, che tutti remano. Questo termine era il termine che descriveva anche queste persone. Quindi persone molto molto umili, molti di questi erano schiavi, molti erano prigionieri, ma alcuni erano liberi che lo facevano di mestiere, ma erano persone molto umili. Quindi ministri, servi, servitori, subordinati di Cristo. La seconda espressione è amministratori. Qui il riferimento è molto diverso, perché chi era l'amministratore? L'amministratore era il servo principale della casa. Le famiglie dei nobili avevano, diciamo, un economo, un servo che era al di sopra di tutti i servi, che si occupava di mandare avanti la casa. Aveva una grandissima importanza, provvedeva al cibo, andava a fare la spesa, verificava che la famiglia cenasse o pranzasse all'ora giusta, con il quantitativo di cibo giusto. Il padrone gli affidava i soldi, gli dava i soldi e lui andava a comprare, a vendere, gestiva un po' gli affari della famiglia, della casa, faceva anche il contabile e quindi rendeva conto al suo padrone. Quindi l'amministratore era un ruolo molto importante. Vi ricordate Giuseppe nella casa di Potifar, che era diventato, era un servo, era uno schiavo, ma era diventato il più importante perché era bravo ad amministrare, o anche il maggiordomo di Batman. Ecco, questa persona della servitù, ma praticamente di casa. Qui ovviamente l'immagine è molto diversa. Prima ha parlato del servo umile, ma qui parla dell'amministratore, cioè il capo dei servi, quello che è il leader tra gli altri servi e leader nella casa. Noi siamo amministratori di Dio, qui dice dei misteri di Dio, cioè amministratori incaricati di portare la parola, l'insegnamento della parola, in due sensi. Ministrare la parola significa proteggere la purezza del messaggio e significa anche distribuire. Quindi come il servo nella casa proteggeva e distribuiva, così l'amministratore dei misteri di Dio protegge l'insegnamento, la purezza dell'insegnamento e nello stesso tempo distribuisce le risorse, distribuisce la parola agli altri. E poi dice, del resto dagli amministratori che cosa si richiede? Abbiamo parlato di fedeltà riferita al Signore, ma c'è anche la fedeltà riferita a noi, suoi servi. Che sia trovato fedele. Entrambi i ruoli, quello del servitore più umile e quello dell'amministratore, richiedono l'obbligo di rendere conto al padrone, quindi la fedeltà. E fedeltà in realtà è un termine abbastanza generico, in questo rientra tutto. Un servo fedele è un servo che ama la casa, ama il suo lavoro, ama il suo signore, che ci mette passione. Ovviamente è un servo costante, che non lascia quando ci sono le difficoltà e i problemi. È un servo affidabile, è un servo che porta frutto. Quindi in questa parola fedeltà, del resto che si richiede agli amministratori, se non che siano trovati fedeli, ma c'è molto dentro, no? C'è tutto questo. Un amministratore può sbagliare, anche in senso spirituale, un amministratore può sbagliare, ma c'è differenza tra un amministratore fedele e un amministratore infedele, perché l'amministratore fedele ama il suo Signore, ama quello che fa e desidera piacere al Signore, mentre l'amministratore infedele, chi ama? Ama se stesso, no? Pensa solo a se stesso e con tutte le cose che poi ne derivano negative, soprattutto nel ministero della parola. Un amministratore, un servo che non è lì per servire il Signore ma per servire se stesso, fa tanto tanto danno. Ora, a me importa ben poco di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non giudico neppure me stesso, non sono infatti consapevole di colpa alcuna. Non per questo sono però giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. A me non importa di essere giudicato da voi, dice Paolo. Quello che dice è corretto. Abbiamo detto che per un servo, per un amministratore, quello che conta in definitiva non è quello che tutto il mondo pensa di lui, è quello che il suo signore, il suo padrone pensa di lui. Quello viene prima, quella è la cosa più importante, e quello che pensano gli altri non dovrebbe incidere su questo. Un insegnante della Bibbia, un pastore, un dottore risponde al Signore e al Signore soltanto. Se dimentica e trascura questo aspetto, che deve rispondere al Signore, che deve piacere al Signore e non all'uomo, perde un po' l'orientamento, perde la bussola e finisce per essere un servitore incerto, confuso, battuto qua e là e poi anche frustrato, insicuro in se stesso e con gli altri. Se perde questo come orientamento, io sto qui perché mi ci ha messo il Signore, io sto qui per volontà di Dio e lo voglio fare per Lui. Perché le persone possono porre delle pressioni, dei desideri, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi la vuole bianco, chi la vuole nero. Le persone hanno ognuno il proprio gusto, no? Allora chi serve il Signore deve sapere che non sta lì a servire l'uomo e andare dietro ai desideri e ai piaceri degli uomini, ma è lì per piacere a Dio. Questo lo protegge. D'altronde, avete mai provato a piacere a tutti? Non è difficile, è impossibile. È impossibile. I ristoratori lo sanno, per questo fanno un menù con tanti tipi di cibi, no? Perché se uno piacesse solo un tipo di pasta, non andrebbe bene a molte persone. Io però voglio anche dire un'altra cosa. Quello che dice qui Paolo è giusto e corretto, ma è in questo contesto in cui lui sta difendendo se stesso. Vi ha detto diverse volte che a Corinto lui ha molti nemici, molti oppositori, e deve spesso difendere la sua autorità apostolica. Però è anche vero, d'altro canto, che i leader devono essere anche aperti a qualche critica. Ovviamente queste critiche devono essere, secondo quello che dice la scrittura, scritturali, portate con il giusto sentimento, con la giusta motivazione e col giusto rispetto. Però anche, credo anche lo stesso Paolo fosse aperto alle critiche portate in questo. Per cui dice, non mi importa di essere giudicato da voi, e poi dice, anzi non giudico neanche me stesso. Il giudizio può, in generale, può devastare una persona e anche un servo di Dio. Ora, ci sono noi, secondo i nostri vari caratteri, ci sono alcuni di noi che sono più suscettibili al giudizio degli altri, ci sono quelli che sono meno suscettibili, ce ne sono quelli che non importa proprio niente nel giudizio degli altri. Ma il giudizio in generale può essere devastante per chi serve il Signore. Qui parla del giudizio dei non credenti, parla di un tribunale umano, parla del giudizio dei credenti, della Chiesa, giudicato da voi, e poi dice non giudico neanche me stesso, quindi un'altra forma di giudizio che esiste, è l'auto giudizio. È molto difficile essere obiettivi quando giudichiamo noi stessi, è vero? Che siamo influenzati e quindi generalmente cadiamo o nell'essere troppo duri con noi stessi, che non è un bene, o nell'essere troppo morbidi e troppo tolleranti con noi stessi, e anche questo non è un bene. Quindi è meglio fare come fa Paolo. Come fa Paolo? Non giudica se stesso. Infatti dice di non essere cosciente, di non essere consapevole di un qualche peccato particolare in questo momento della sua vita. Dice non sono consapevole di colpa alcuna, però nello stesso tempo precisa, non però sono giustificato per questo. Che significa? Io non mi sento colpevole di qualcosa. Però il fatto che non mi senta colpevole di qualcosa, il fatto che non mi senta, che non abbia coscienza di un qualche peccato, non significa che sia giustificato. E questo merita un po' di attenzione, perché ci sono persone che non si sentono colpevoli, e poi ci sono persone che si sentono colpevoli. Ma non fa differenza sentirsi colpevole essere o non sentirsi colpevole, perché la realtà è che siamo tutti colpevoli, giusto? Ovviamente chi si sente colpevole davanti a Dio è in una posizione migliore, perché può confessare i suoi peccati e trovare il perdono e il ravvedimento. Chi non si sente colpevole è in una posizione pericolosissima. È il malato che non sa di essere malato. Vi ricordate quando Gesù dice ai religiosi io sono come il medico che è venuto per curare i malati. Chi sta bene non ha bisogno del medico. Ma Gesù non stava dicendo che loro stavano bene. Stava dicendo che non erano coscienti delle loro colpe, per cui non avevano bisogno del medico. Tu puoi anche avere un tumore terminale e pensare che stai bene, però non stai bene, e quello farà il suo corso. Ma se scopri di averlo, poi subito corri dal medico. Questo è il concetto. Quindi moltissime persone non si sentono colpevoli, sono ingannate ovviamente, ma non fa differenza, sono comunque, anche se non si sentono colpevoli, sono comunque colpevoli. E c'è anche un'altra questione: non è che se lo ammetti sei meno colpevole. Da bambino ho imparato presto che quando facevo qualche marachella e poi i miei genitori mi dicevano che hai fatto, ho scoperto che se dicevo la verità andava meglio, no? E scopriamo questo anche da persone mature, no? Certe volte, in certi contesti, se e quando diciamo la verità, magari l'insegnante a scuola o il poliziotto, avete mai provato a mentire a un poliziotto? E poi quello si accorgeva che di mentire non è una buona. Quando invece dite la verità, certe volte ve la cavate, no? Scusi, sono sbagliato! Vabbè, vai, no? E così ho imparato che ogni tanto, dicendo la verità, o la punizione era un po' più lieve, oppure me la cavavo proprio. E quindi anche da genitore, non per questo, ma da genitore, il genitore vuole che il figlio dica la verità e quindi dà degli incentivi. Guarda, se mi dici la verità, giusto. Però questo può generare qualche problema, una qualche stortura, perché si può crescere con l'idea che dire la verità e ammetterlo renda meno colpevoli. L'ho detto, ma non è così. E certe volte anche da genitore, sì, mi ha detto la verità, va bene, però le devi prendere. Ma c'è questa, spesso si crea questa mentalità nella gente, e dice, io ho detto la verità, l'ho ammesso, mi sono costituito, sono meno colpevole, no? No, sei colpevole, allora la prossima volta non lo dico. Avete mai sentito questi discorsi? La prossima volta non te lo dico, non te lo dicevo. Quasi a dire, perché se io confesso di essere colpevole, sono meno colpevole. Questo per dire che ci sono tanti modi in cui possiamo sentirci giustificati, ingannando noi stessi. Ma c'è un solo modo per essere giustificati. Tanti modi per sentirsi giustificati, ma un solo modo per esserlo davvero. E cioè chiedendo perdono al Signore. Essere perdonati in Cristo Gesù. Dice, ma colui che mi giudica è il Signore. Di nuovo, un servo per un servo, quello che conta è il giudizio del padrone. E nel nostro caso, il giudizio del Signore. E notate, colui che mi giudica il Signore non è un modo per scampare, perché il giudizio del Signore è perfetto, perché lui sa esattamente cosa abbiamo fatto e sa anche perché lo abbiamo fatto. Il Signore è l'unico giudice al mondo che non giudica solo l'azione, ma giudica anche il cuore e la motivazione che stava dietro l'azione. Un giudice della terra dice, hai trasgredito, andavi a 100 invece che 80, punito, ma non può sapere perché andavi a 100 invece che a 80, non può leggere nel tuo cuore. Il Signore invece, quando giudica, giudica in maniera perfetta. Per questo Paolo dice, perciò non giudicate nulla prima del tempo. Uno dei problemi dei Corinzi è che giudicavano troppo e male, giudicavano Paolo, ad esempio, ma lui li amava, lui era nel giusto, quindi faceva le cose giuste con il cuore giusto, e invece giudicavano bene i suoi avversari, che invece erano falsi e volevano solo approfittarsi di loro. Quindi per questo dico, giudicavano troppo e male. E così lui li ammonisce di non giudicare in fretta e secondo l'apparenza. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte. Vedete? Non stiamo parlando di giudicare solo quello che è fatto, ma anche le motivazioni del cuore. Le cose occulte delle tenebre manifesterà i consigli dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Ora affronta il problema che è alla base di tutto. Che cosa può essere il problema che è alla base di tutto? L'orgoglio, infatti. E in questo noi ci medesimiamo con i Corinzi, perché noi tutti lottiamo con l'orgoglio. E quindi vi consiglio di stare attenti ai suggerimenti di Paolo per combatterlo. Ora, fratelli, per amor vostro, io ho applicato queste cose a me e ad Apollo, perché in noi impariate a non pensare al di sopra di ciò che è scritto, affinché nessuno di voi si gonfi per uno ai danni di un altro. La versione Riveduta traduce affinché impariate a praticare il non oltre quel che è scritto, ma in realtà non sta parlando di pratica qui, ma sta parlando di pensiero, di giudizio. Il punto di riferimento del mio pensiero e del mio giudizio, e ovviamente di conseguenza delle mie azioni, della mia pratica, il punto di riferimento deve essere cosa? La parola. Un giudizio, un pensiero è corretto quando è basato sulla parola. È molto semplice. Come giustamente fa notare qualcuno, ci sono due modi di vedere questo. Imparare a non andare oltre la parola. Ci sono due modi di vederlo. Il primo è questo: un pensiero o un'azione sono buoni se non sono contrari alla parola. Il secondo modo sembra simile ma molto diverso: un pensiero o un'azione sono buoni se sono dettati dalla parola. Sono due cose diverse, uno è negativo e uno è positivo. Nel primo caso cosa voglio dire? Io posso pensare, fare tutto quello che mi pare, finché non trovo un versetto nella scrittura che mi dice che quella cosa è sbagliata. Io posso vedere questo versetto con questo approccio. Io faccio quello che mi pare finché non trovo un versetto nella parola, o qualcuno trova un versetto nella parola che mi dice che quello che sto facendo è sbagliato. Questo è un primo modo per applicare questo versetto, ripeto. Il secondo modo è invece quello di leggere la parola e cercare di applicare quello che dice la parola. Quindi trovare ispirazione da quello che dice la parola, volere quella cosa e realizzarla. Per me fa molta differenza. Io ho sempre visto questo approccio in tante persone, anche in me certe volte. Persone che mi venivano a dire: ma è peccato fare questo? È peccato fare quest'altro? È peccato fare questo? Quasi in maniera ansiosa, angosciosa. Come se la scrittura fosse un... è peccato fare questo, questo, questo e quest'altro, no? Almeno quel tipo di cosa. Lo vedevano in questa... Quindi vivevano la loro vita e poi si domandavano se era in linea o contraria alla parola. Se trovavano un versetto, bene. Se non trovavano un versetto, ok, vai così. Ma l'approccio giusto è: Signore, che cosa vuoi che faccia? Signore, guidami. Signore, ispirami. Spirito Santo, metti in me i tuoi pensieri, le tue azioni. Leggo la parola e quella mi ispira per vivere e so che quello che sto facendo è secondo la parola di Dio. Invece di andare a vivere la mia vita e poi interrogarmi se era secondo la parola di Dio, invece parti dalla parola di Dio e vivi la tua vita sulla base di questo, così non ti puoi sbagliare. Perché tu puoi vivere 30 anni della tua vita e poi scopri un versetto che ti dice che per 30 anni hai fatto un grosso errore e poi capisci perché tante conseguenze, perché hai vissuto al contrario. E secondo me dobbiamo vedere questa realtà in questa maniera. Lui dice che ha applicato determinate cose a sé e ad Apollo perché i corinzi potessero imparare questo principio, a vivere secondo la scrittura, a vivere in base alla scrittura. Lui voleva essere un esempio e quindi per amore si è applicato a determinate cose. È il principio della sola scrittura. Quali cose? Dice: per amor vostro io ho applicato queste cose a me e ad Apollo. Quali cose? Quelle che ha detto in precedenza. Il predicare unicamente l'Evangelo. Ricordate che quando lui scrive: io quando sono venuto da voi ero determinato a predicare solo una cosa, la croce, Gesù crocifisso. Il semplice Evangelo di Dio, che sembra semplice e sembra folle per il mondo, mentre è perfetto ed è meraviglioso ed è la sapienza e la potenza di Dio. Predicare il Vangelo, la croce, non la propria sapienza, non la sapienza umana. Lui poteva fare il filosofo, era in grado, competenze alla mano, a fare il filosofo. E ad Atene aveva fatto il filosofo, vi ricordate? Ha parlato in termini altisonanti, ha parlato delle divinità dei greci, ha citato dei poeti greci, ha fatto il filosofo un pochettino, ma non è servito molto. E adesso è ancorato a questa realtà. Adesso voglio essere più semplice, ma voglio che sia solo la scrittura la realtà che vi porto. Ora, ognuno di noi è convinto nel profondo che il modo in cui fa lui le cose è il modo migliore, il suo parere è il più giusto e il più corretto e che il suo pensiero è superiore. Anche i servi di Dio cadono in questa trappola. Limitarsi alla parola, porre questo come obiettivo: io voglio che sia solo la parola l'ispirazione della mia vita, quello che io insegno, quello che io predico, quello che io vivo. Dico limitarsi tra virgolette, Limitarsi alla parola è un modo giusto per combattere l'orgoglio. Ripeto, perché noi pensiamo che il nostro modo sia quello giusto. Allora vediamo qual è il modo di Dio, il modo della parola. E questo ci tiene umili o ci umilia. Affinché nessuno si gonfi per uno ai danni dell'altro. L'orgoglio è sempre a danno di qualcun altro. Ora un'altra arma per combattere l'orgoglio. Chi infatti ti rende diverso? E che cos'hai tu che non abbia ricevuto? Orse l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Cos'hai di speciale in te stesso? È il Signore che ti ha reso quello che sei, giusto? Se c'è un qualche bene, se c'è un qualche bene in te, amore, saggezza, pazienza, gioia, È il frutto tuo o è il frutto della trasformazione dello Spirito Santo nella tua vita? Questa è la prima domanda. Chi infatti ti rende diverso? Seconda domanda, che cos'hai tu che non abbia ricevuto? Loro erano una chiesa ricca di doni, i carismi, i doni dello Spirito, ma erano appunto e sono i doni dello Spirito. Io non posso vantarmi di qualcosa che mi è stato regalato, giusto? Eppure l'orgoglio mi porta a farlo. Come insegno bene, come suono bene, come canto bene, come consiglio bene le persone, quando predico io, quando predica Brent, ma quando predico io. E molti credenti, e purtroppo anche i ministri, molti ministri mettono così tanta enfasi sui doni, come se fossero i loro doni, no? E si vantano tanto dei propri doni. E Paolo dice, cos'hai tu che non abbia ricevuto? E se l'ha ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Sta dicendo, ricordati chi eri, ricordati da dove vieni, ricordati chi ti ha reso in grado di fare quello che fai. Quando le persone vi fanno i complimenti, oh, come siete bravi, come siete onesti, come siete allegri, ricordiamolo a noi stessi e a loro, che è il Signore che ci ha fatto così, che è il Signore che ci ha reso così, che questa è un'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. E ricordarci costantemente questo, di nuovo, ci mantiene umili. Ok? Ora Paolo fa un po' il sarcastico, ma non per prenderli in giro, ma per scuoterli. Già siete sazi? Già siete arricchiti? Già siete diventati re senza di noi? E magari foste diventati re affinché noi pure regnassimo con voi. Perché io ritengo che Dio ha designato noi apostoli come gli ultimi di tutti, come uomini condannati a morte, poiché siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo stolti a causa di Cristo, ma voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli, ma voi siete forti. Voi siete onorati, ma noi disprezzati. Fino a quest'ora noi soffriamo la fame, la sete e la nudità. Siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora. E ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani. Ingiuriati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Vituperati, esortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. Non vi scrivo queste cose per farvi vergognare, ma vi ammonisco come miei cari figli. Già siete sazi? Già siete arricchiti? Già siete diventati re senza di noi? Che cosa sta dicendo Paolo? Sta parlando della gloria del cielo, giusto? Ora attenzione, è vero che noi siamo benedetti qui sulla terra, ma non in modo assoluto come saremo in cielo. Se io qui mi aspetto una vita senza difficoltà, senza problemi, completamente soddisfacente, prospera, senza malattie, questa non è, questa è il cielo, va bene, questa è la gloria, questa non è la vita qui sulla terra, anche come figli di Dio. Se io mi aspetto questo e se io predico questo, sto predicando qualcosa che è contrario alla scrittura. Anzi, al contrario, spesso noi qui siamo afflitti, spesso siamo sofferenti, e in più alle sofferenze che avremo come persone normali, in più da credenti abbiamo le sofferenze dell'essere perseguitati che non avremmo se non fossimo credenti, giusto? Siete d'accordo? Siete con me? Questa è la normalità. E infatti Paolo dice, magari fosse questa la realtà, perché significherebbe che siamo già in cielo, ma non è così la realtà qui sulla terra. Loro pensavano di essere arrivati. Attenzione amici, fratelli, da credenti maturi anche noi possiamo rischiare questo, pensare che non ci manca nulla, che siamo arrivati, che non abbiamo nessun tipo di bisogno, che abbiamo realizzato tutto. Dice, ah, voi siete saggi, noi siamo folli. Voi siete forti, noi siamo deboli. Voi siete onorati, noi siamo disprezzati. C'è qualcosa che non quadra. Pensavano che non mancasse nulla, che a loro non mancasse nulla. E questo è un inganno terribile per un credente. Se tu leggi la parola di Dio, mediti la parola di Dio, e pensi che stai a posto. Sei ingannata. Rileggila. C'è questa iperspiritualità, no? Che tutto deve andare bene, tutto deve essere perfetto, non ci devono essere problemi, non ci devono essere pianti. Addirittura c'è chi dice che non ci devono essere malattie per il credente, per chi ha fede. È un inganno, non è la realtà. E così Paolo parla, voi pensate che è così? Allora adesso vi spiego come viviamo noi, che non solo siamo credenti ma siamo apostoli. E quindi parla della sua condizione e quella degli altri servi di Dio, prove, afflizioni, persecuzioni, per farvi svegliare. Dice, no, non vi scrivo queste cose per farvi sentire, per farvi vergognare, per farvi sentire in colpa, ma ve le scrivo perché vi svegliate, che vi voglio bene. E parla come il seguire il Signore ti porti il vituperio e il disprezzo del mondo. Dice, siamo diventati come la spazzatura del mondo. E prima ha detto, noi apostoli come gli ultimi di tutti, versetto 9, come condannati a morte, dice, un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Seguire la croce, predicare la croce, seguire Gesù porta al vituperio del mondo, il disprezzo del mondo. È vero che certe volte la gente si complimenta con noi. Perché si complimentano? Vi capitano? Dicono, ah, voi siete proprio bravi credenti. Perché vi si complimentano? Dicevo, siete onesti, non dite parolacce, siete pieni di gioia, oh quanta fede avete, oh quanto vi amate gli uni agli altri. Ma è un complimentarsi superficiale, non ci fate tanto affidamento, è un complimentarsi superficiale, perché se fosse un complimentarsi sincero, direbbero quello che hai tu lo voglio pure io, dimmelo subito, mi converto subito. Ma è un complimentarsi superficiale, perché quando te ne vai dicono povero idiota, poveretto, ha che pagare le tasse, che è onesto, che è gentile, è uno sciocco, è un illuso nella sua religione. Poi davanti ti dice che sei carino, che sei simpatico, eccetera eccetera. In realtà la croce è sempre e rimarrà sempre una pazzia, una follia e uno scandalo agli occhi degli increduli, dei superbi, degli orgogliosi. Quindi un altro frutto dell'orgoglio è questo: ho realizzato tutto, non mi manca nulla, sono a posto, anche spiritualmente parlando, ma è sempre io, è sempre un essere incentrati su se stessi, è sempre egocentrismo. E quando abbiamo questa mentalità, tutto ci è dovuto e anche Dio mi deve. Questo atteggiamento è molto pericoloso, entrare nell'ottica che Dio mi deve. Io sto pagando la decima e quindi Dio mi deve provvedere. Io sto lodando il Signore e quindi Dio mi deve benedire. Io sto testimoniando e quindi Dio mi deve. Io sono un missionario, ho lasciato tutto, quindi Dio mi deve provvedere. È molto pericoloso quando entriamo e alimentiamo questo ragionamento egocentrico. È sempre noi. È sempre l'orgoglio. Paolo dice, versetto 11, noi soffriamo la fame, la sete e la nudità. E poi il versetto 12 dice che ci affatichiamo lavorando con le nostre mani. Il servo di Dio egocentrico e orgoglioso pensa che tutto gli è dovuto perché è un servo di Dio e tutto gli deve essere provveduto. Non va per dare, non va per sacrificarsi, ma per ricevere. Ma Paolo, ve lo ricordate, lui se era necessario lavorava. E quando è andato a Corinto e ha incontrato Aquila e Priscilla, che cosa hanno fatto loro i primi mesi del loro ministero a Corinto? Hanno lavorato. Lui ha fondato questa chiesa lavorando con le proprie mani, ok? Quindi era un uomo che non è che era lì per ricevere, ma per dare, e non aveva paura di sporcarsi le mani. C'è un'altra cosa. Per l'egocentrico, orgoglioso, perché è così concentrato su se stesso, ogni attacco alla sua persona è molto sentito ed è da combattere. E loro stanno sempre a litigare tra di loro. E lui dice così, versetto 12, ingiuriati noi, benediciamo, perseguitati noi, sopportiamo, vituperati
1: noi esortiamo.
0: Quindi non solo non reagiamo, ma rispondiamo al male con il bene. È molto forte. È molto difficile leggere questi versetti che abbiamo letto e non vergognarsi della nostra pochezza. Però, versetto 14, non scrivo queste cose per farvi vergognare. Grazie di avercelo detto. Ma vi ammonisco come miei cari figli. Perché anche se aveste 10.000 educatori in Cristo, non avreste però molti padri, poiché io vi ho generato in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Vi esorto dunque a divenire miei imitatori. Vedete qui il cuore di un padre? Non è il cuore di uno che sta lì a giudicarli perché hanno di nuovo sbagliato. Pensano di essere visti, chissà chi, e non sono nessuno. È il cuore di un padre che vuole aprire loro gli occhi e far loro realizzare quanto stanno sbagliando. Anche se aveste 10.000 educatori, non avete però molti padri. Questa è una grande verità che ci dovrebbe far distinguere tra servi e servi. Ci sono quelli, i servi di Dio, che predicano, insegnano, però di te non gliene importa niente. E ci sono invece quegli altri che vegliano, predicano, e pregano e combattono e sono lì per te, per me. E quindi dobbiamo essere attenti. Non sono le parole o le battute o quanto è bello un messaggio, eccetera, a fare un servo di Dio. Ci sono molte altre cose nascoste, non ci facciamo prendere in giro. E spesso le persone che stimiamo meno sono proprio i nostri genitori o i nostri pastori. I nostri genitori sempre, in particolare probabilmente perché li diamo per scontati, no? O perché ci sgridano sempre, mentre gli estranei hanno sempre un fascino. Vi capita? Cioè tuo padre ti dice sempre le stesse cose, sempre le stesse cose, sempre le stesse cose, e basta, lo so, ma che ne sai tu? Poi viene un estraneo e ti dice quella stessa identica cosa, però te l'ha detta un estraneo e l'ha un altro valore, per quale in chiesa? Il tuo pastore insegna sempre, predica, insegna tutte queste cose, basta. Poi viene un'altra persona e ti dice sempre la stessa identica cosa, solo in parole diverse, è un estraneo. Oh, hai sentito che messaggio? Sì, l'ho sentito. Sono i nostri genitori che noi diamo per scontati, però in realtà di chi ti fideresti di più? Delle motivazioni di tuo padre e di tua madre che ti amano e che fanno quello che fanno perché ti vogliono bene, o di un estraneo? E quindi stiamo attenti. Potreste avere anche 10.000 educatori, ma non avete molti padri. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diretto e fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. Quindi lui sta mandando il povero Timoteo, che adesso deve portare a questo ingrato compito di portare la lettera, e dice: io queste cose ve le dico, e anche Timoteo vi spiegherà e approfondirà questi discorsi. Ora alcuni si sono gonfiati, come se non dovessi venire da voi, ma verrò presto da voi, se piace al Signore, e conoscerò non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati. Perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete? Che venga da voi con la verga? Oppure con amore e con spirito di mansuetudine? Cioè alcuni di voi si sono gonfiati, di nuovo l'orgoglio, come se non dovessi venire da voi. In altre parole, il loro orgoglio era alimentato dal fatto che Paolo non era lì presente tra di loro. Non sarebbero stati così coraggiosi e arditi e così pieni di sé se Paolo fosse stato lì presente, sta dicendo. E dice: guardate che io vengo poi. Quindi adesso che fate un po' tutte le persone sicure di voi, fate i gradassi, guardate che io vengo. Un'altra cosa che ci aiuta a combattere l'orgoglio è pensare sempre che sia presente il nostro capo, che dobbiamo confrontarci, che dobbiamo parlarci faccia a faccia. Questo vale al lavoro. È forte fare, è facile fare il forte quando non c'è il capo. Oh, yeah, facciamo, mo gliene dico, e poi si presenta. Buongiorno, il cappello. È più difficile, no? Ma noi abbiamo un altro capo che è superiore a tutti quanti. Però non parlo solo del Signore, ma ci sono anche dei leader nella nostra vita, e confrontarci con loro faccia a faccia, parlare, discutere, aiuta a tenerci umili e bassi, a non gonfiarci. Conoscerò non il parlare ma la potenza, perché il regno di Dio non consiste in parole. Cosa sta dicendo qui? È facile sentirsi grandi a parole, e tanto del nostro orgoglio è alimentato, ma è solo come dice qui, gonfiarsi. Che immagine viene quando pensate al gonfiarsi? A un palloncino, un gommone, un materassino, no? Sembra che sia diventato grande, ma in realtà è poca cosa. Ma togli l'aria e non ne rimane nulla, è solo impressione. È facile sentirsi grandi a parole. Che volete, che venga da voi con la verga oppure con amore? Di nuovo, questa è la tipica minaccia di un genitore. Ha messo a posto la tua camera? Sì. Devo venire? Guarda che vengo. Come vuoi che vengo? Vuoi che vengo con la cucchiarella? O vuoi che vengo e ci abbracciamo? Hai fatto quello che ti ho detto? Ah sì, un attimo allora ancora. No? E qui l'avvertimento di Paolo. Però dovete scegliere voi cosa volete. Il genitore sarà sempre il genitore. Il genitore non vuole punire, correggere, e quindi avvisa e avverte il figlio in maniera che non ci sia la necessità della disciplina, però poi, se è necessario, quella deve essere applicata. E quindi è un bellissimo, è una cosa molto tenera da parte di Paolo, perché anche quando ci va duro e anche quando dice cose molto forti e molto taglienti, dietro c'è sempre l'amore, la motivazione giusta, pura. Lui aveva fondato questa chiesa, lui si sentiva veramente un genitore per loro, e penso che questa è un'altra bella cosa di chi è al servizio del Signore, in particolare nel ministerio, vedere gli altri anche come propri figli, come persone che amiamo e che vogliamo vedere benedetti. E quindi questo chiede anche un pochettino di disciplina, di correzione, di seguire, di inseguire. Ok, ci fermiamo qui.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amiche e amici, bentornati anche oggi al nostro consueto e importante appuntamento riservato allo studio della Parola di Dio. Oggi vogliamo iniziare questo studio con una domanda: perché Dio non voleva che Israele stipulasse dei trattati con gli abitanti di Canaan? Perché sarebbero stati gli abitanti di Canaan per gli israeliti un pericolo costante, facendoli cadere di nuovo nell'idolatria. E non dimentichiamolo, amici, l'idolatria a qualsiasi livello, sia essa religiosa o meno, l'idolatria è sempre un peccato, anche se a volte l'idolatria viene definita venerazione. Quindi gli israeliti dovevano agire drasticamente nei riguardi dei cananiti, come è scritto in Esodo capitolo 34, versetto 13 e 14, dove è scritto: Dio disse: demolite i loro altari, frantumate le loro colonne, abbattete i loro idoli, poiché tu non adorerai altro Dio, perché l'Eterno, che si chiama il geloso, è un Dio geloso.

si vuole dividere con altri questo amore coniugale. Certo, qui non parliamo della gelosia morbosa, ossessionante, ma parliamo del genuino amore coniugale, che per sua natura è esclusivo. Dio stesso comunque nei versetti 15 a 17 precisa i motivi per cui gli israeliti non devono allearsi con altri popoli. Infatti il Signore Dio disse: guardati dal fare lega con gli abitanti del paese, affinché quelli, quando si prostituiranno ai loro dei e offriranno sacrificio ai loro falsi dei, non avvenga che essi ti invitino e tu mangi dei loro sacrifici e prenda delle loro figliuole per i tuoi figliuoli, e le loro figliuole si prostituiscono ai loro dei, ai loro idoli, e inducano i tuoi figliuoli a prostituirsi ai loro dei. Quindi, disse ancora Dio, non ti farai dei di getto, cioè non ti costruirai idoli.

La terra di Canaan era immersa nell'idolatria e nell'immoralità, perciò Dio ammonì severamente Israele a tenersi lontano da quella gente e a non allearsi mai con loro. Israele doveva distruggerli o scacciarli dal paese. Naturalmente i soliti critici hanno deplorato questo atteggiamento di Dio, senza però mai esaminare a fondo i motivi di misure così drastiche. Ma ovviamente la ragione principale è che Dio voleva proteggere il suo popolo dall'obbrobrio, dal peccato che è l'idolatria, peccato che, diciamolo, è molto diffuso anche in una larga fetta della cosiddetta cristianità di oggi. C'era però anche un'altra ragione. Oggi è ben noto che le malattie veneree erano molto frequenti fra gli abitanti di Canaan e quindi Dio voleva proteggere Israele dai terribili danni causati dalle malattie veneree, malattie sessuali. Israele però non obbedì e non liberò del tutto la terra promessa da quelle popolazioni idolatriche, portandone quindi tutte le tristi conseguenze. Alla fine Dio fu costretto a fare in modo che gli israeliti fossero deportati come schiavi a Babilonia. Ora, nei versetti successivi troviamo altre istruzioni da parte di Dio. Il Signore disse: «Osserverai la festa degli azimi. 7 giorni, al tempo fissato del mese di Abib, mangerai pane senza lievito, come ti ho ordinato, poiché nel mese di Abib tu sei uscito dall'Egitto». Così è scritto in Esodo, capitolo 34, versetto 18. Qui Dio ribadisce l'osservanza di qualche festa in vista dell'entrata degli israeliti nella terra di Canaan. 3 volte all'anno, disse Dio, comparirà ogni vostro maschio nel cospetto del Signore, dell'Eterno, che è l'Iddio di Israele. Dio entra qui in vari particolari relativi a determinate cose che gli israeliti dovevano fare o non fare. Disse ancora il Signore: non offrirai con pane lievitato il sangue della vittima immolata a me, e il sacrificio della festa di Pasqua non sarà conservato fino al mattino. Porterai alla casa dell'Eterno Dio tuo le primizie dei primi frutti della tua terra, non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. Così è scritto in Esodo, capitolo 34, versetto 25 e 26. Gli israeliti dovevano mettere sempre Dio al primo posto. In particolare, non dovevano cuocere un capretto nel latte della propria madre. Ci si riferisce forse a una usanza del tempo e la si proibisce perché era innaturale. Non è escluso poi che tale usanza fosse anche associata a riti pagani. Poi, come descritto in Esodo capitolo 34, versetto 29 a 35, Mosè scese di nuovo dal monte Sinai e riferì al popolo tutte le istruzioni dategli dal Signore. Ora Mosè, leggo qui il testo che ho citato prima, Mosè quando scese dal monte Sinai, scendendo dal monte, Mosè aveva in mano le 2 tavole della testimonianza. Mosè non sapeva

che la pelle del suo viso era diventata tutta raggiante mentre egli parlava con l'Eterno. E quando Aaron e tutti i figlioli di Israele videro Mosè, ecco che la pelle del suo viso era tutta raggiante, ed essi temettero di accostarsi a lui. Ma Mosè li chiamò, e Aaron e tutti i capi della raunanza tornarono da lui, e Mosè parlò loro. Dopo questo, tutti i figlioli di Israele si accostarono, e Mosè ordinò loro tutto quello che l'Eterno gli aveva detto sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare con loro, si mise un velo sulla faccia, ma quando Mosè entrava al cospetto dell'Eterno per parlare con lui, si toglieva il velo finché non tornasse fuori. Tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato da Dio. I figlioli di Israele guardarono la faccia di Mosè, ne vedevano la pelle tutta raggiante, e Mosè si rimetteva il velo sulla faccia finché non entrasse a parlare con l'Eterno. E qui, con queste parole che descrivono gli incontri di Mosè con Dio e con il popolo, termina il capitolo 34. Iniziamo perciò, per motivi di tempo, lo studio del capitolo 35, nel quale vediamo che Dio torna a parlare del sabato per la terza volta.

Leggiamo infatti i primi tre versetti di Esodo, capitolo 35, dove è scritto: Mosè convocò tutta la radunanza di figlioli di Israele e disse loro: queste sono le cose che l'Eterno ha ordinato di fare. 6 giorni si dovrà lavorare, ma il 7° giorno sarà per voi un giorno santo, un sabato di solenne riposo, consacrato all'Eterno. Chiunque farà qualche lavoro nel giorno di sabato sarà messo a morte. Non accenderete fuoco in alcuna delle vostre abitazioni nel giorno di sabato. Il Signore insiste sul fatto che la prima ragione per cui il sabato deve essere osservato è che questo giorno appartiene alla prima creazione. Dio si riposò il 7° giorno. Purtroppo il genere umano si andò sempre più allontanando da Dio, tanto che venne il momento in cui buona parte dell'umanità non credeva più nel Creatore e cominciò ad adorare le creature, come per certi aspetti succede anche oggi, l'idolatria. Naturalmente questa umanità non si curò più di osservare il 7° giorno, cioè il sabato. Ora però Dio afferma che il sabato è un segno speciale tra se stesso e gli israeliti. Dio quindi cominciò a stabilire delle norme che valevano soprattutto per Israele quando si sarebbe stabilito nella terra promessa. Ad esempio, se qualcuno lavorava il sabato, veniva lapidato, cioè veniva messo a morte. Attualmente nella nostra società sarebbe impossibile vivere senza che almeno alcuni lavorassero il sabato. Ciò infatti creerebbe gravi problemi insolubili, specialmente quanto ai servizi pubblici essenziali, problemi che evidentemente non esistevano per gli israeliti di tanti secoli fa. Ora, nei versetti successivi troveremo altre istruzioni relative alle offerte per la costruzione del tabernacolo. Mosè parlò a tutta la radunanza dei figlioli di Israele e disse queste parole: questo è quello che l'Eterno ha ordinato, prelevate da quello che avete un'offerta all'Eterno. Chiunque è di cuore volenteroso recherà un'offerta all'Eterno, oro, argento, rame. Questo è scritto nel libro dell'Esodo, al capitolo 35, dal versetto 4 al versetto 5. Queste offerte dovevano essere volontarie, nessuno era costretto in qualche modo a contribuire alla costruzione del tabernacolo. Non si raccolsero decime di alcun genere. Come vedremo, gli israeliti furono invitati a portare altro materiale oltre all'oro, all'argento e al rame. Infatti in Esodo capitolo 35 versetto 6 a 9 è scritto: portate stoffe di color violaceo, porporino, scarlatto, lino fino, pelli di capre, pelli di montone tinte di rosso, pelli di delfino, legno di acacia, olio per il candelabro, aromi per l'olio dell'unzione per il profumo fragrante, pietre di onice, pietre da incastonare per l'efod e per il pettorale. Questo è tutto il materiale che gli israeliti potevano offrire per la costruzione del tabernacolo. A quell'epoca poi non c'era alcuna moneta a corso legale, come l'intendiamo noi oggi, e si usava il baratto o lo scambio di merci. Ma ora, amici, dato che il tempo a disposizione è terminato, vi devo salutare. Vuol dire che proseguiremo da qui la prossima volta. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Gentili ascoltatori, la pace del Signore sia con voi. Siamo ad un nuovo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vogliamo parlare in questo numero della rubrica dei connotati della prima comunità cristiana. I primi cristiani non avvertono la loro fede come una nuova religione e non vedono la loro comunità come un'associazione religiosa che si è separata da Israele e ha preso le sue distanze dall'istituzione, come per esempio la setta degli Esseni. E su questa setta vogliamo spendere alcune parole. Si veniva ammessi a questa confraternita religiosa dopo un anno di noviziato ed un conseguente bagno di purificazione rituale. L'affiliazione non poteva aversi se non dopo 2 anni di prova e mediante un giuramento. I membri erano divisi in 4 classi e l'ultima, quella degli anziani, era così alta in dignità che i novizi non potevano toccarli senza renderli contaminati. Ogni membro attendeva al lavoro e i beni venivano amministrati in comune. Erano in genere agricoltori, ma non potevano esercitare il commercio. Erano scrupolosi della purità rituale, del riposo del sabato, non potevano invocare Dio col giuramento, salvo quello necessario per l'affiliazione. Punivano di morte chi bestemmiava Mosè, inviavano offerte a Gerusalemme, ma non offrivano sacrifici cruenti. Credevano nella provvidenza di Dio, avevano idee speciali sulla preesistenza delle anime e sulla loro sorte. La legge di Mosè si leggeva in comune il sabato, ma conoscevano anche altri testi religiosi. Ma torniamo ai cristiani, dove abbiamo detto che non assomigliavano a confraterne di questo tipo, come quella degli Esseni. Essi sono e rimangono ebrei e restano fedeli al culto del Tempio. Non diffondono una nuova idea di Dio. Essi credono nel Dio di Israele come l'unico Signore.

cristiani vedono la Bibbia però sotto una luce diversa rispetto ai loro fratelli ebrei. Il Vecchio Testamento diventa per loro un documento che annunzia Cristo. Egli è morto e risuscitato, come era scritto nell'Antico Testamento. E Paolo, nella prima sua epistola ai Corinti, al capitolo 15, nei versi 3 e 4, ha l'occasione di dire: perché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito e che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Cristo dunque è l'adempimento della legge e dei profeti, quindi il Messia promesso ad Israele, e Dio lo ha fatto Signore e Cristo. E questo messaggio si incarica di portarlo direttamente Pietro il giorno della Pentecoste ai suoi molti uditori in Gerusalemme, quando dice: sappia dunque tutta la casa di Israele che Dio ha fatto Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Affermando che Gesù è il Messia, i primi cristiani facevano capire molto chiaramente ai loro fratelli ebrei quale momento magico stesse vivendo la loro nazione e che cosa fosse ormai necessario per la salvezza. Questa dipende dall'atteggiamento che uno assume nei riguardi di Gesù: confessarlo o rinnegarlo. Non esiste una terza possibilità. Gesù stesso ha detto nel Vangelo di Matteo al verso 32: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. L'affermazione che la salvezza si ottiene soltanto in Cristo Gesù conduceva inevitabilmente ad una conclusione: a che serve la legge? Ma non ci si rese conto subito di questo, ci si arriverà più tardi. E allora purtroppo lo scontro con il giudaesimo ortodosso sarà inevitabile. Parliamo ora della organizzazione della Chiesa. Al vertice della prima comunità cristiana vi erano i 12 apostoli. Giuda il traditore, come abbiamo già avuto occasione di dire, verrà sostituito, come è detto nel capitolo primo dei Fatti degli Apostoli. Sotto gli apostoli ci sono gli anziani. Questo ufficio era una imitazione cristiana della carica dei reggitori della sinagoga giudaica, i quali conducevano le preghiere, la lettura della legge e la sua spiegazione, elementi fondamentali del culto ebraico. Paolo chiama vescovi quegli stessi conduttori della chiesa di Efeso che poco prima aveva chiamati anziani. Infatti noi leggiamo nei Fatti degli Apostoli al capitolo 20 al verso 28: badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata con il suo proprio sangue. Ma poi leggiamo che quegli stessi che sono stati chiamati vescovi sono da lui chiamati anziani, perché è scritto sempre nello stesso capitolo, cioè il capitolo 20, il verso 17: e da Mileto mandò ad Efeso per far chiamare gli anziani della Chiesa. Evidentemente le due qualifiche avevano uno stesso senso.

c'erano poi i diaconi. Su il diaconato vogliamo spendere alcune parole. I diaconi vennero istituiti nella chiesa di Gerusalemme perché fossero di aiuto agli apostoli nella cura dei poveri, delle vedove e dei primi cristiani viventi in comunità. Alcuni ebbero anche il mandato di dedicarsi alla predicazione. Poi li troviamo nelle altre chiese. Oltre al ricordo loro negli Atti degli Apostoli, nella lettera di San Paolo ai Filippesi e nella prima epistola di San Paolo a Timoteo, la dottrina dei dodici apostoli li nomina vicino ai vescovi, enumerandone le qualità ed aggiungendo che essi spesso compivano l'ufficio di dottori e di profeti ed erano molto onorati. Anche Clemente li conosce come istituzione apostolica. Per Ignazio di Antiochia i diaconi rappresentano il terzo grado della gerarchia dopo i vescovi ed i presbiteri. E così in altre sue lettere insiste sulla dignità di questi ministri di Gesù Cristo senza i quali non si concepisce la Chiesa. I diaconi che all'inizio del secondo secolo troviamo in tutte le comunità cristiane sono certamente i successori di quelli istituiti dagli apostoli, ma hanno assunto particolare fisionomia e si occupano, oltre che dell'amministrazione dei beni, anche dell'educazione religiosa dei fedeli, dell'amministrazione del battesimo, della lettura dei testi sacri nelle riunioni liturgiche, della predicazione, della distribuzione della cena del Signore, e che portano i malati e a quelli che non possono recarsi nel luogo di culto. È necessario anche ricordare la funzione dell'assemblea dei credenti nella prima comunità cristiana. Secondo il libro dei Fatti degli Apostoli, al capitolo 1 e al capitolo 6, ha potere decisionale, votando su mozione di un apostolo. E abbiamo potuto vedere questo quando Pietro, per sostituire Giuda il traditore, propone due nomi: Giuseppe, detto Giusto, e Mattia. Gli apostoli hanno l'ufficio di predicare la parola ed insegnare, ma ad un certo punto spariscono dalla storia senza lasciare traccia di loro. Soltanto Pietro e Giovanni lasciano Gerusalemme per dedicarsi ad attività missionaria. Sia il libro dei Fatti che Paolo denunciano la loro presenza, ma non abbiamo altre notizie di loro. L'apostolo Paolo, in Galati capitolo 2 verso 9, non menziona i dodici, ma soltanto le tre colonne, cioè Giovanni, Cefa e Giacomo. Da non confondersi quest'ultimo con Giacomo di Zebedeo, messo a morte nel 43 da Erode Agrippa I, ma piuttosto si parla di Giacomo, fratello del Signore. Giacomo ha una parte rilevantissima nel seno della comunità cristiana primitiva ed è lui che dirige la comunità di Gerusalemme. Eusebio testimonia che in occasione della persecuzione di Agrippa I, mentre Pietro era dovuto fuggire e Giacomo di Alfeo era stato ucciso, Giacomo, fratello del Signore, era rimasto a Gerusalemme perché conosciuto come scrupoloso sostenitore della legge e fedele osservante di essa.

seno della nuova comunità dei seguaci di Cristo venne ben presto a crearsi un notevole disagio a causa della diversità di usanze e di costumi da parte delle due componenti del giudaismo palestinese. La prima componente, quella principale, sono gli ebrei, che sono stretti e scrupolosi osservanti della legge mosaica e delle tradizioni. La seconda componente è quella degli ellenisti, cioè provenienti dalla diaspora, cioè emigrati in altre nazioni, ebrei emigrati in altre nazioni, che erano portati ad un rispetto meno formale della legge mosaica, osservandola in maniera meno meccanica e meglio comprendendo cosa vi fosse in essa di essenziale e cosa invece di secondario e di formale. Avevano un atteggiamento meno preclusivo nei confronti dei pagani, comprendendone la ricerca della salvezza presente nella loro filosofia. Secondo Giuseppe Flavio, erano considerati giudei di seconda classe, quasi eretici. La loro presenza è ben evidenziata in Fatti degli Apostoli al capitolo 6. Gli ellenisti giudicavano la legge giudaica ed il culto del Tempio in modo diverso dagli ebrei puri. Erano diventati coscienti più rapidamente del resto della comunità che la fede trascinava con sé conseguenze non insignificanti per la legge. In occasione della persecuzione scatenatasi dopo il martirio di Stefano, vengono allontanati da Gerusalemme, mentre gli apostoli vi restano indisturbati fino all'uccisione di Giacomo, fratello di Giovanni. Gentili ascoltatori, abbiamo così terminato questo nuovo numero della rubrica Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Vi invitiamo al prossimo numero di questa rubrica. E Dio vi benedica.

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
2: E infatti è proprio con la mia voce che anche oggi va in onda il bastimento. E come potrebbe essere altrimenti, visto che ne sono il conduttore? È come dire che Mario non si trova più al banco di regia. Vorrebbe dire orrore per me che saremmo senza regista, per cui parlerei al vento, forse non sarei neanche in onda, oppure dovrei avere, perché qui c'è da fare un antefatto, da raccontare un antefatto, cioè io trasmetto da uno studio, mentre il banco di regia si trova in un altro studio che è in faccia al mio. Allora, per riuscire ad occuparmi anche della regia, dovrei avere i trampoli alle braccia, praticamente arrivare fino al mixer. Fortunatamente questo non accade, perché c'è il buon Mario ad assicurarsi che tutto vada in onda regolarmente, e di questo lo ringraziamo. E adesso, affinché non si monti la testa, non parlo più di lui e ti invito invece a seguirmi sino al termine di questo programma che dura 45 minuti. Sigla di apertura, Rick Kua.

0: Perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore? Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora? Non ti costa nulla dare un po' di te. Vedi cosa ottieni con il miele. Lascia l'aceto al suo posto. Possiamo chiamare fratelli i nostri simili. Questo è il testo della canzone What If e Se che Riccu ha cantato e che ci fa da sigla.
1: Parole per il nostro tempo.
0: Quasi tutti gli scrittori hanno cercato di spiegare il significato della parola pace e hanno pure illustrato vari modi per ottenerla. La verità è che gli uomini non possono vivere in pace gli uni con gli altri perché non hanno pace con Dio. Forse questa storiella può aiutarti a comprendere meglio la situazione. Un contadino cercava aiutanti. Uno solo si fece avanti. Era un giovane di 18 anni ed il contadino gli rivolse la seguente domanda. «Sei capace di guidare un trattore?» «No, signore», rispose il giovane. «Non ho mai lavorato con un trattore». Dopo aver ottenuto dal giovane varie risposte negative, il contadino gli chiese «Cosa mai sei capace di fare allora?» La risposta che ricevette fu la seguente. «Sono capace di dormire quando infuria la tempesta». Il contadino non comprese la risposta, ma non si curò di chiedere spiegazioni, poiché aveva urgente bisogno di aiuto e ingaggiò il giovane. Pochi giorni dopo si scatenò un uragano. Il vento soffiava impetuoso in mezzo ai lampi, ai tuoni e ad una pioggia torrenziale. Il contadino si svegliò e si precipitò nella stanza del giovane. Questi dormiva tranquillamente, come aveva detto, malgrado la tempesta. Il contadino non cercò di svegliarlo, ma andò lui stesso nel fienile per controllare se tutto era a posto. Trovò la porta ben sprangata. Gli animali erano nella stalla e tutto sembrava in ordine. Il contadino pensò allora ai fasci di fieno. Il vento avrebbe potuto sparpagliarli in ogni direzione, ma anche qui trovò tutto in perfetto ordine. Ogni fascio era ben legato e coperto. Tutto quanto era in perfetta sicurezza. Mentre tornava verso casa, si ricordò delle parole del giovane. «Sono capace di dormire quando infuria la tempesta». Ora poteva comprenderne il significato.

0: favole alla radio.
1: La favola di Esopo che ascolteremo oggi si intitola L'assassino e mi fa venire in mente una parte del Salmo 139 che dice: «Dove me ne andrò lontano dal tuo spirito e dove fuggirò dal tuo cospetto? Se salgo in cielo tu ci sei, se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là». Si può sfuggire alla giustizia umana, raggirare gli uomini, ma niente è nascosto allo sguardo di Dio e verrà un giorno in cui Egli renderà ciascuno secondo le sue opere. Ascoltiamo adesso la favola, poi faremo alcune considerazioni.
2: L'assassino. Un tale che aveva ucciso un uomo era inseguito dai parenti della vittima. Giunto presso il fiume Nilo, poiché stava per essere assalito da un leone, si arrampicò sopra un albero che si trovava presso il fiume, rimanendovi nascosto. Ma come vide che in quel posto c'era una vipera che si rizzava minacciosa contro di lui, si lasciò cadere nel fiume e qui lo accolse un coccodrillo che se lo mangiò. Da questa favola possiamo trarre come insegnamento che per gli uomini scellerati né la terra, né il cielo, né l'acqua possono essere un mezzo di salvezza.
1: Se tutti gli uomini scellerati ricevessero immediatamente il castigo che meritano, come accade all'assassino di cui parlava Esopo, su questa terra ci sarebbero molto meno abitanti. Nella realtà non accade così. Anche noi potremmo fare eco al salmista che tanti e tanti anni prima della venuta di Cristo scriveva: «Io invidiavo i prepotenti vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. La superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un vestito. Perciò il popolo dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo?» Il salmista trovava molto arduo dare una risposta a questa domanda, ma poi considerò la fine di queste persone e capì. Dio ha fatto una promessa: sappiate che il vostro peccato vi ritroverà. È anche scritto: il salario del peccato è la morte, e l'uomo su cui pesa un omicidio fuggirà fino alla fossa, nessuno lo fermi. Come spesso si sente dire, Dio non paga il sabato, ma verrà un giorno in cui tutti i torti verranno raddrizzati ed il giudizio di Dio cadrà sui malvagi. È scritto che il Signore è lento all'ira, ma non tiene il colpevole per innocente, e che è cosa spaventosa cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Si può sfuggire alla giustizia umana, raggirare gli uomini, ma niente è nascosto allo sguardo di Dio e verrà un giorno in cui Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Se ci consideriamo alla luce della santità di Dio, non possiamo fare a meno di renderci conto che tutti siamo peccatori. Allora non saranno soltanto gli Hitler o i Saddam Hussein della storia a meritare il castigo di Dio, ma tutti gli uomini, perché tutti, oltre ad essere peccatori per natura, abbiamo in qualche modo infranto la sua legge. Ma Dio ha offerto all'uomo una possibilità di salvezza. Ha mandato suo figlio, il quale è morto in croce per caricarsi dei peccati dell'umanità ed espiarli. Chi si riconosce peccatore e accetta per fede il dono di Dio, la salvezza che egli propone in Cristo, non troverà in Dio un giudice, ma un salvatore. Tutti gli altri dovranno fare i conti con la sua giustizia. Infatti nella Bibbia è scritto: come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza? Se fino ad ora non ti sei curato di valutare la tua posizione davanti a Dio, non rimandare ancora. Il giorno della salvezza è oggi. Nessuno di noi sa che cosa accadrà domani.
3: Ed ora la TD Band con la canzone che si intitola Quando ti vedrò.

0: Abbiamo dunque ascoltato la TD Band dall'album Appunti di Viaggio, una canzone che è stata anche sigla della striscia quotidiana di Voci in Città, Quando ti vedrò.
1: La lettera della settimana.
0: Ed è una lettera un po' particolare quella di questa settimana, non solo per la sua lunghezza, ma per il suo contenuto. Ed è per questo che daremo a questa lettera maggiore spazio che non quello che di consueto diamo a questo tipo di rubrica. Infatti, la rubrica della lettera della settimana, solo per questa puntata, è suddivisa in due parti. Nella prima vi leggerò la lettera che ci è giunta, nella seconda vedremo di dare una risposta a questo amico che ci ha scritto. Ma veniamo al testo di questa lettera. Carissimi, mi chiamo Giorgio, vi scrivo dal carcere del Luciardone. Sono un ragazzo di 30 anni. Nell'agosto del 1993, in una crociata evangelica a Prizzi, paese di mia residenza, ho accettato Gesù come mio personale salvatore. Non vi nascondo che prima di accettare Gesù nella mia vita ero avvolto nel peccato. Mi sentivo morire dentro, avevo problemi di droga, di alcol e non sapevo più che fare. Con la conoscenza di Gesù, tramite alcuni fratelli di Prizzi, ho iniziato a frequentare la chiesa evangelica ed ho iniziato a dialogare con Dio e la mia vita è cambiata. Grazie a Dio ho ripreso a suonare. Erano 15 anni ormai che non suonavo più la tromba ed ho ripreso. Ora faccio parte del gruppo di Prizzi. Dio veramente mi ha aiutato e mi ha guidato in questo cammino che porta alla vera libertà, alla salvezza, alla vita eterna. Dio mi ha trasmesso il suo immenso amore, quell'amore che a me sembrava di conoscere, ma evidentemente mi sbagliavo, perché conoscevo un altro amore. Dio mi ha risposto a tante domande che gli ho fatto, ha esaudito tante mie preghiere. Sono veramente contento di fare parte della grande famiglia di Dio. Dio mi ha tanto amato che ha mandato il suo figlio Gesù anche per me, per cancellare i miei misfatti, i miei peccati. Gesù mi ha inseguito e mi ha perdonato e mi ha insegnato ad amare. In poche parole, tramite lui, ho scoperto quali sono veramente i valori della vita, perché si vive. Gesù stesso è vita. Ho fatto esperienze con Gesù indescrivibili. Egli mi ha veramente cambiato e mi ha aiutato. Dio è amore. Il 5 settembre scorso mi dovevo battezzare in acqua, ma il giorno precedente i carabinieri mi hanno portato in carcere perché dovevo ancora scontare una pena di 8 mesi per un reato commesso nel 1990. Mi manca poco tempo per uscire. In questo periodo mi sono accorto che Dio non mi ha abbandonato, che ancora non ero pronto però per il battesimo e ancora forse non lo sono. Ho sentito sin dal primo giorno di questa carcerazione la presenza tangibile di Dio, che è meraviglioso. Tramite la Bibbia Dio continua a rispondermi, con la preghiera parlo con Dio e Lui mi esaudisce sia spiritualmente che materialmente. Dio è fedele. Vi ho scritto per dirvi che in questo ultimo periodo di carcerazione non so come dirvelo, ma ancora credo che ci siano tante cose in me che non vanno. Sto cercando, con l'aiuto del Signore, di illuminare quelle che sono le cose negative ed eliminarle. Sì, non c'è più il problema della droga né quello dell'alcol, ma credo che la più grande battaglia sia con me stesso, con il mio io. Vi prego di pregare per me e con questa richiesta si conclude la lettera di Giorgio, che ci ha scritto dal carcere del Luciardone e al quale daremo una risposta, oltre che per scritto, quella è già partita da un po' di tempo, radiofonicamente, tra poco, dopo la pausa musicale. Set my spirit free.

credo che il titolo di questa canzone e il suo contesto ben si intonino con la lettera che ho pubblicato poco fa, legata a Giorgio, che ci ha scritto dal carcere. Set my spirit free, dice questa canzone, libera il mio spirito, Signore, così che io possa adorarti. Libera il mio spirito, così che io possa lodare il tuo nome. Fa che ogni forma di schiavitù vada via e al suo posto scorra la tua liberazione. Rendi libero il mio spirito, Signore, affinché io ti possa lodare. E veniamo così alla seconda parte della rubrica La lettera della settimana, con la risposta per Giorgio. Caro Giorgio, grazie molto per la tua bella lettera. Ci ha veramente incoraggiato la testimonianza della tua conversione ed il tuo desiderio di vivere coerentemente una nuova vita che onori il Signore Gesù. Sono personalmente molto contento di sapere che non sei solo, ma che hai una chiesa che prega per te e che ti sta vicino in questo momento particolare della tua vita. Con la salvezza eterna, la chiesa è un grande dono che il Signore ci ha fatto. Essa è la nuova famiglia, certo non perfetta, ma spirituale, in cui Dio stesso ci ha messi. Pensando a te, credo che la comprensione di questa realtà potrà aiutarti a combattere meglio i tuoi momenti di solitudine e di scoraggiamento. Nella tua lettera dicevi che ultimamente stai scoprendo sempre di più cose della tua vita che non vanno e che desideri cambiare, e che il problema più forte sei tu stesso. Caro Giorgio, credo che questo è un chiaro segno di crescita spirituale. Sembra strano, ma è proprio così. Più un credente cresce nella sua santificazione personale,

Perché? Perché le cose che disonorano il Signore, che prima non vedevamo e non capivamo per mancanza di maturità spirituale, crescendo, ora si vedono per quelle che sono veramente, e questo porta al conflitto. Più si pensa e si vedono le cose come Dio vuole, più il nostro io, i nostri desideri, i vizi, saranno minacciati e toccati nel vivo. Il nostro cuore e la nostra vita sono come una grotta buia e profonda, dove per anni non è mai entrata la luce. Vi hanno trovato rifugio animali, ragnatele, sporcizia di vario genere. Quando finalmente vi entra qualcuno con una torcia in mano, immagini tu cosa può succedere? Tutti gli abitanti che vi sono si sentiranno minacciati e lotteranno per rimanere. Questo è il lavoro di Dio nella vita di ogni suo vero figlio, ed è ovvio che questo lavoro porterà del dolore, delle lotte, ma sono dei dolori sani e necessari per risanare la nostra vita intera. Questo ci porta a dire che nella vita di ogni vero figlio di Dio, qualunque situazione gli viva, le lotte e le tentazioni sono e saranno un'esperienza che durerà per tutta la sua vita. L'apostolo Paolo afferma che nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Questa verità è così ovvia, ma molti credenti, non tenendola presente, cadono facilmente nello scoraggiamento ancora prima di lottare. L'apostolo Paolo ci dice invece che quando si diventa figli di Dio, la tentazione e la lotta non vengono rimosse. Molti credenti pensano che con la conversione la lotta contro il peccato e quindi con se stessi sparisca o che sia più leggera. In realtà è il contrario. Sarebbe più esatto dire che con la conversione queste cose aumentano per la semplice ragione che ora nel credente dimora lo Spirito Santo e la nuova vita di Dio stesso. Questa realtà si oppone a tutto ciò che è profano, sporco, ingiusto. Come in una stanza non ci può essere la luce ed il buio contemporaneamente, così nella vita del credente ci sarà sempre la lotta fra il desiderio di santità e quello di peccato. La tentazione e la lotta non potranno sparire con degli atti isolati di consacrazione o con dei voti o patti di dedicazione. Non esistono esperienze spirituali magiche che tolgono il problema in un attimo. La pubblicità promette cose facili e veloci, ma questo non vale per la vita cristiana, e chi offre le scorciatoie o le esperienze fulminanti inganna se stesso e gli altri. Quando si è vinta qualche battaglia spirituale, ci sono subito altre da combattere, e in questo scopriremo che il peccato è una realtà seria e profonda che non si smacchia in un attimo. Infine, la tentazione e la lotta spirituale non si riduce con i nostri progressi nella vita cristiana. Molti pensano che più si fanno tante cose per il Signore, più si legge la Bibbia, più ci si priva di cose e si dà per l'opera di Dio, e più Satana ridurrà la frequenza dei suoi attacchi feroci. Nella realtà questo non avviene. Credo sia importante capire queste cose, altrimenti è molto facile cadere in sensi di colpa, di fallimento o di scoraggiamento. Noi aspettiamo eventualmente un altro tuo scritto e ti incoraggiamo ad andare avanti così.

Il nostro programma si intitola Il Bastimento, lo sa chi ci segue puntualmente sempre, chi si è sintonizzato con noi sin dall'inizio di questo programma, ed anche per i ritardatari adesso la cosa è molto chiara. Non smettere di ascoltarci.

0: Grande interpretazione questa di Michael W. Smith, Great is the Lord, grande è il Signore. Il testo della canzone dice proprio: il Signore è grande, egli è santo e giusto, per la sua potenza noi confidiamo nel suo amore. Grande è il Signore, egli è fedele e verace, con la sua misericordia. Egli dà prova di essere veramente amore. Il Signore è grande, degno di gloria e di lode. Alzate le vostre voci, grande è il Signore.
1: Usando qua e là.
0: Quando si lessano delle patate in una pentola normale, la cottura richiede da 20 a 30 minuti. In una pentola a pressione invece ne bastano 3 o 4. Ma come è possibile? Beh, in una pentola l'acqua bolle a 100 gradi e per quanto calore in più si possa fornirle, la sua temperatura non salirà mai oltre. Altro calore ha solo l'effetto di far evaporare l'acqua più rapidamente. La pentola a pressione però ha un coperchio a perfetta tenuta ed il vapore che si produce quando l'acqua bolle si accumula all'interno. Con l'aumento della pressione sale anche il punto di ebollizione dell'acqua e l'aumento della temperatura riduce il tempo richiesto per la cottura dei cibi. La pentola a pressione domestica ha origine dal digestore a vapore brevettato nel 1679 in Gran Bretagna. Nei tipi moderni si forma una pressione doppia di quella normale dell'aria. Allora l'acqua bolle non più a 100 gradi, bensì a 122. La pentola a pressione si differenzia da una pentola comune soprattutto per il coperchio. Una guarnizione di gomma ne assicura la perfetta tenuta e c'è un forellino di equilibramento della pressione sul quale è applicato un piccolo peso che si solleva quando il vapore all'interno raggiunge la pressione voluta. Si possono aggiungere o togliere degli anelli, cosa che permette di cucinare a temperature diverse. C'è anche una valvola di sicurezza per dare sfogo alla pressione nel caso che il peso non si sollevasse nel modo giusto. E se la valvola di sicurezza non funziona, ti racconto che cosa è accaduto veramente ad una mia cugina che preparando credo dello stufato, probabilmente con la pentola a pressione o qualche cosa del genere, è la prima volta che utilizzava questa pentola, era nuovissima, la valvola non ha funzionato, c'è stato un botto fragoroso in cucina e dopodiché il marito ha dovuto ridipingere completamente le pareti perché il guaio non era indifferente. E vabbè, sono guai della tecnica e del progresso, del resto non si può mica avere tutto, no? Riagganciandomi a cosa dicevo prima, si può avere però a disposizione un bel timer che ti dice che il tempo per il programma sta velocemente trascorrendo, anzi sta finendo. E su questo bastimento io mi allontano vieppiù e ti aspetto qui nella prossima puntata. Un forte abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: La favola di Esopo di oggi ci parla di un uomo che aveva una moglie un po' particolare. Ecco, sentiamo.
4: Un uomo e una donna. Un tale che aveva una moglie che si comportava con tutti in modo bisbetico, volle sapere se agisse così anche coi suoi familiari e la mandò con un plausibile pretesto dal padre di lei. Ritornata dopo un'assenza di pochi giorni, le domandò come l'avessero accolta i suoi, e quella gli rispose: «I bovari e i pastori mi guardavano di traverso». «Ma moglie mia», le disse il marito, «sei odiosa a costoro che conducono fuori il gregge all'alba e lo riportano al crepuscolo? Che cosa dovrei aspettarmi da parte di coloro che trascorrono con te il giorno intero?»
3: La favola in questione ci parla di problemi abbastanza conosciuti, non per niente le difficoltà coniugali, la vita in comune sono oggetto spesso, come sappiamo, di barzellette, di romanzi, ma anche di drammi. Ecco, vorrei invece fare qualche riflessione su una situazione, forse in contrasto con la presente, ma che ecco, mi è stata subito portata alla mente ascoltando questa favola. Ecco, penso piuttosto ad un padre al posto del marito in questione nella favola, che al posto di mandare sua moglie mandò invece il suo unico figlio a quelli che erano di casa sua, e non lo mandò perché gli procurasse dei problemi, anzi lo inviò come un dono d'amore. Il padre non dovette trovare un pretesto plausibile per giustificare questo invio, ma agì invece per sopperire al bisogno disperato delle persone amate. L'invio del proprio figlio non fu, come forse per il marito della favola, una liberazione, ma piuttosto un sacrificio di valore incalcolabile, perché costò la vita al figlio stesso. E questo figlio, pur sapendo che doveva dare la propria vita, non si rifiutò di obbedire al padre, ma ne seguì la sua volontà umilmente, con amore. Fino a questo punto la mia storia, ecco, si svolge in modo decisamente diverso da quella della favola di Esopo. È nella conclusione che manifesta invece delle similitudini. Accadde infatti che quelli di casa non capirono il dono che il padre aveva voluto fare loro, e invece di accogliere con gioia il figlio lo respinsero, lo oltraggiarono e picchiarono e arrivarono persino ad ucciderlo. Questo triste epilogo era già stato annunciato dai servitori del padre, i profeti, e anche dal figlio stesso. Ecco, sto parlando, e forse l'avrete capito, di Gesù Cristo, e possiamo leggere queste cose nelle parole di Gesù stesso nel Vangelo di Matteo al capitolo 21, versetti da 33 a 46. Era venuto a casa sua, ma quelli di casa sua non l'hanno ricevuto. Non c'era da aspettarsi che sarebbe stato trattato meglio da estranei. Il Messia non è riconosciuto dal popolo di Israele a cui era stato mandato, e ancora oggi il Figlio di Dio viene rifiutato e respinto dal mondo, l'umanità che Dio ha creato e che tanto ama. Ma Dio non è un uomo, e la morte di Cristo sul legno non ha sconvolto i suoi piani, anzi, al contrario, quella morte è valida nel suo scopo di pagamento, di purificazione per i peccati dell'uomo. Con la risurrezione di Gesù Cristo, la potenza di Dio si manifesta nel trasformare le vite di tutti quelli che hanno invece ricevuto il Figlio di Dio. La moglie della favola non sarà forse stata cambiata dal periodo trascorso con i propri familiari. Ecco, chi invece ha una relazione reale con il Figlio di Dio non può rimanere lo stesso. In lui avviene un cambiamento. Nella seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 17, è infatti scritto: «Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ecco cosa rimane di questa storia vera, che non è una favola.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici ascoltatori, benvenuti al quesito biblico, una breve rubrica con la quale rispondiamo alle domande che ci sono state rivolte da voi, cari amici ascoltatori, sulle sacre scritture. Un ascoltatore ci rivolge una domanda sull'Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 4, versetto 8, e dice: nell'esortare la Chiesa di Efeso, Paolo ha scritto: per la qualcosa la Scrittura dice, essendo salito in alto, egli ha condotto prigioniera la prigionia e ha dato dei doni agli uomini. Ora, nella mia Bibbia c'è una nota che mi dice che la citazione menzionata da Paolo si trova in Salmo 68:18. Bene, io sono andato ad esaminare tale salmo e ho notato che dice: tu sei salito in alto, hai fatto prigioniera la prigionia, hai ricevuto doni fra gli uomini, anche fra i ribelli. Questa è la mia domanda. La differenza è ovvia. Paolo dice: hai dato dei doni agli uomini. Il Salmo invece dice: hai ricevuto doni fra gli uomini, anche fra i ribelli. Come si spiega questa differenza? Ha Paolo commesso un errore? Sì, questa è una bella domanda e, amici, vedete, questo è il modo di leggere le Scritture. Si devono indagare. Gesù non disse: leggete le Scritture perché esse testimoniano di me, ma disse: indagate le Scritture. Una lettura dell'Epistola agli Efesini così alla svelta non avrebbe rivelato niente. Ma quando questo ascoltatore ha voluto sapere di quale scrittura Paolo parlava e ciò che tale scrittura diceva, ecco che gli è venuto davanti questo dilemma. Ebbene, questa domanda mi ha lasciato, vi dico, perplesso e mi ha costretto ad andare ai miei commentari, che al solito passano sempre sopra i passaggi più difficili. Ma il commentario in italiano di Coutrier e Montier, edito da Voce della Bibbia, dice che Paolo stava citando la versione siriaca del Vecchio Testamento, che era nota come la Peshitta, e che attualmente il versetto dovrebbe dire: tu hai ricevuto doni per gli uomini. Dobbiamo pure, nel leggere tale salmo, capirne il contesto. Esso era un salmo di lode e di ringraziamento a Dio. Il professore Cheyenne lo descrive come un'ode poetica. Questo salmo era favorito dagli Ugonotti, che lo consideravano il loro inno di battaglia. Questo stesso salmo fu cantato da Gerolamo Savonarola e i suoi confratelli quando il 23 maggio del 1498 furono condotti per ordine del Papa al rogo in Piazza della Signoria a Firenze, dove morirono martiri del Vangelo di Cristo. In questo salmo si profeta il trionfo del Messia. Cristo, che ha vinto il peccato e la morte, si è impadronito delle loro vittime ed ecco, esse fanno parte del glorioso corteo trionfale che ascende al cielo. Come tutti i conquistatori, il vincitore pure riceve il tributo dei vinti, e qui è dove i due passaggi vengono ad armonizzare, per donarlo poi al suo popolo, a coloro che gli sono stati fedeli, e cioè alla sua Chiesa. Ma non è del resto vero che Gesù disse che chi cerca prima il suo regno e la sua giustizia, con esse pure otterrà il resto delle cose che richiede? Non è forse vero che Gesù disse che chi non ha sarà tolto anche quello che ha e donato a coloro che hanno? Cari amici, il giorno viene e viene presto, e notate chi Gesù, il trionfante Messia, ha portato con sé prigionieri. La prigionia,
cioè coloro che erano rimasti prigionieri di Satana, i suoi insomma, che erano caduti prigionieri nella lotta contro il male. Ma notate bene che il gran re non porta come prigionieri alcuni dei suoi nemici. Essi vengono invece condannati per l'eternità nel lago di fuoco assieme al peccato, alla morte, a Satana, alla bestia e al suo anticristo e tutti coloro che si sono ostinati a volerlo seguire. Un'altra domanda in questa epistola agli Efesini. Al capitolo 4 mi si scrive: ho letto quanto segue. Io dunque, il carcerato nel Signore, vi esorto a condurvi in modo degno della vostra vocazione. Questo, io credo, mi dà la risposta che da tempo cerco di dare a un mio amico evangelista che continua ad esortarmi a ricevere la signoria di Cristo e a divenire evangelico. Ecco, per essere come lui ci vuole una vocazione ed io l'ammiro, ma io non mi sento di far nulla e la ragione ora la vedo. Ci vuole la vocazione che io non ho. Che mi dice, non è così? Almeno mi sembra, sotto quello che qui è scritto. Grazie caro ascoltatore, ma no, non è così. Tante persone pensano che la vocazione sia una chiamata speciale rivolta a particolari persone, ma in realtà la parola vocazione nel contesto greco significa la chiamata. Qui in questa epistola Paolo stava parlando a credenti e i credenti sono coloro che hanno risposto alla chiamata, i quali sono esortati da lui a condursi degni della chiamata ricevuta. Ora, qui va detto che Dio non rivolge questa sua chiamata, come tanti pensano e anche insegnano, a certi particolari eletti e prescelti o favoriti. La chiamata va a tutti. Molti sono i chiamati, dice la scrittura. Il problema è che tutti non rispondono. La maggior parte della gente oggi è tanto mai immersa nel materialismo e così assopita dalle passioni e dai divertimenti, dico stordita dalle preoccupazioni della vita e assordita dal clamore dei giochi e dei canti, dal sesso e delle droghe, che neppure può percepire l'echeggiante richiamo di Dio. E vedete, Dio non può forzare nessuno alla salvezza, ma quei pochi che sentono la chiamata e la rispondono, quelli sono eletti a salvezza. Ora, amici in ascolto, ricordatevi, c'è stato un momento, o ci sarà un momento, in cui Dio vi chiamerà a sé in qualche maniera. Per questa cara persona la chiamata gli è stata rivolta attraverso la testimonianza del suo amico ed egli sembra che anche senza accorgersene la sta rispondendo. Infatti sta leggendo le scritture, sta ascoltando questi programmi e se continua a leggerle, se continua a cercare e a bussare, troverà la verità. Lo Spirito Santo lo guida, ha provveduto un amico, e se lui non si ostina, ma se dà al Signore un'opportunità, presto ci auguriamo si troverà nell'ovile del buon pastore. E per voi che mi ascoltate, siate certi di tenere le vie di comunicazione aperte. Chissà che non può provvedervi un amico, mandarvi un missionario. E il Signore infatti può anche usare questo programma. E se voi lo sapete e ne sentite l'effetto in voi, e se il Signore vi riempie di interesse verso le cose sue e vi spinge ad ascoltarci, ubbidite, continuate anche voi a rispondere alla sua chiamata, leggendo la sua parola, seguendo questi programmi e scrivendoci o mettendovi in contatto con noi o con altri credenti, e Dio interverrà nella vostra vita e ve la cambierà.
Beh, cari amici, questo è tutto per questa settimana. Non abbiamo altro, perciò ringraziamo quelli che ci hanno scritto e quelli di voi che ci avete ascoltato, e vi esortiamo, se avete qualche domanda, scriveteci, mettetevi in contatto con noi, mandatecela e noi vi risponderemo prima per posta con una lettera personale e poi attraverso questo programma, Il Quesito Biblico. Qui Eros Bacocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Primo Cronache, capitolo 11, leggiamo insieme dal verso 10. Questi sono i capi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide, che l'aiutarono con tutto Israele ad assicurare il suo dominio per stabilirlo re, secondo la parola del Signore riguardo a Israele. Questa è la lista dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Jasobeam, figlio di un Acmonita, capo dei principali ufficiali. Egli impugnò la lancia contro 300 uomini che uccise in un solo scontro. Dopo di lui veniva Eleazar, figlio di Dodo, l'Ohita, uno dei tre valorosi guerrieri. Egli era con Davide a Pasdammim, dove i filistei si erano radunati per combattere. C'era in quel luogo un campo pieno d'orzo e il popolo fuggiva davanti ai filistei. Ma quelli si piantarono in mezzo al campo, lo difesero e sconfissero i filistei, e il Signore diede una grande vittoria. 3 dei 30 capi scesero sulla roccia presso Davide nella spelonca di Adullam, mentre l'esercito dei filistei era accampato nella valle di Refaim. Davide era allora nella fortezza e c'era una postazione di filistei a Betlemme. Davide ebbe un desiderio e disse: «Oh, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Beniamino, alla porta di Betlemme». Quei tre si aprirono un varco attraverso il campo filisteo, attinsero dell'acqua dal pozzo di Betlemme vicino alla porta e, presela con sé, la offrirono a Davide, il quale però non volle berne, ma la sparse davanti al Signore, dicendo: «Mi guardi Dio dal fare una tal cosa. Dovrei bere il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita, perché l'hanno portata a rischio della loro vita e non la volle bere». Questi fecero quei tre prodi. E la storia dei valorosi guerrieri al servizio di Davide in realtà continua. Se voi leggete in seguito trovate un certo Benaia, ma non solo. Più avanti, dal verso 26, trovate ancora altri valorosi guerrieri, dove vengono non raccontate le loro storie, ma dove vengono nominati per essere stati dei, appunto, valorosi guerrieri al servizio del Signore. Ci sono alcuni che semplicemente vengono nominati e basta, come Asael, Sammot, Ira, Maarai, Itai, Curai, Azmavet. Sono persone che non viene detto nulla di loro, però il verso 26 così le introduce, a differenza di quelli che abbiamo letto stamattina, così li introduce. Poi c'erano questi uomini forti e valorosi. Di quello che questi uomini fecero è sicuramente scritto nel libro della vita ed è tutto registrato, fratelli. Vogliamo ringraziare il Signore. Forse la nostra vita non diventerà una storia dove altri potranno leggerla, guardarla. Non è questo quello che conta. Ciò che conta è che il Signore ci, tra virgolette ovviamente, ci nomini tra i suoi valorosi guerrieri. Noi vogliamo essere tra quelli che il Signore appunto tiene, li tiene così in considerazione. Non vi dicevo, forse non saremo scritti in un libro umano, però vogliamo essere scritti non solo nel libro dell'agnello, dove il nostro nome è stato scritto con la salvezza che il Signore ci ha acquistato, ma desideriamo anche che la nostra vita un giorno, dove quando il Signore aprirà il libro e leggerà, dice la scrittura, le opere, no? Vogliamo che nella nostra vita si leggano opere profumate. Sicuramente ci saranno degli errori di cui ci dovremo vergognare, questo è fuori di dubbio, fratelli. Non c'è una persona che non ha scritto una pagina triste nella sua storia, davanti a Dio ovviamente, però vogliamo essere tra quelli che il Signore, quando leggerà almeno una vita profumata davanti agli occhi del Signore, dedicata, arresa, una scelta di campo che noi abbiamo fatto, cioè quella di servire il Signore per tutti i giorni della nostra vita, e non soltanto una scelta verbale che ci ricorda il battesimo, ma una scelta che ci ricorda che ogni giorno la nostra vita si schiera all'interno di questo esercito meraviglioso che è l'esercito del Signore. Ma Ebrei, Primo Cronaca 11 mi ricorda anche Ebrei 11, dove vengono menzionati, se vi ricordate, gli esempi della fede. Signore, aiutaci a essere non solo guerrieri, quindi persone forti, determinate, che combattono ogni giorno in buon combattimento, ma che questo combattimento venga a essere svolto con esempio, con esemplarità, che combattiamo la giusta causa, che combattiamo bene con le armi della fede e non con le armi umane. Con voi volevo appunto meditare proprio su questi tre personaggi che mi hanno colpito e che in questa settimana ho avuto proprio l'occasione di meditare, proprio venerdì mattina. Innanzitutto mi piace come la scrittura li definisce al servizio di Davide. Non li vuole semplicemente descrivere come dei servi o come degli uomini di Davide o come degli amici di Davide o come dei fratelli di Davide, ma come guerrieri valorosi. Questo ci fa capire anche la natura nostra dopo la salvezza. Fratelli, l'apostolo Paolo parla di un combattimento che non è contro carne e sangue. Il nostro combattimento non è con persone, con fratelli, con amici, con conoscenti. Il nostro combattimento è contro, dice la scrittura, contro gli spiriti, contro il principe della potestà nell'aria che comanda in questo presente secolo, che ha sottomesso gli uomini che non conoscono il Signore. Il nostro combattimento è proprio questo, non è un combattimento che nasce dalla nostra ira, dal nostro nervosismo. Dobbiamo combattere, quindi dobbiamo arrabbiarci, dobbiamo nervosismo. No, nulla di tutto questo. Anzi, una delle armi più prestigiose che noi abbiamo per combattere contro queste potenze è la pace, che sorpassa ogni intelligenza. L'arma migliore che noi possiamo avere per essere guerrieri valorosi è la pace. Sapete di che pace sto parlando? Non della mancanza di voglia di combattere, no? Ma della pace, cioè di quella pace che sorpassa ogni intelligenza, cioè di quella pace che viene dal cielo, di quella fiducia che noi abbiamo riposto nel Signore, che quando siamo nella difficoltà noi continuiamo a essere valorosi guerrieri, perché sappiamo che il Signore ha la vittoria. Questa è la pace che sorpassa ogni intelligenza, perché non è una pace che è frutto delle nostre sicurezze. Non è che noi ragioniamo e diciamo ma vediamo come metterci d'accordo, oppure che cosa fare, tranquillizziamoci, no? Oppure con un calmante. No, tutto questo è assolutamente umano, carnale. Qui si parla di una pace che viene dal cielo, che viene dal principe della pace, che sorpassa ogni intelligenza, ogni, non l'intelligenza, ogni, quindi il più grande uomo di questa terra, il più intelligente di questa terra, non riuscirà mai a darci o a offrirci una pace come quella che invece ci ha dato Gesù. Io vi lascio la pace, non come il mondo ve la dà. Io vi lascio la pace. Guerrieri che sono valorosi, che hanno compreso l'importanza di mettersi nelle mani del Signore. Questi guerrieri valorosi furono al servizio di Davide, del re Davide. Fratelli, voi lo sapete, quindi credo di non dire nulla di nuovo se vi dico che la figura di Davide nell'Antico Testamento, del regno di Davide, è la figura del regno di Gesù Cristo. Noi non siamo al servizio di un uomo, noi siamo al servizio di un altro Davide, che è di gran lunga migliore, è di gran lunga il più grande, e questo Davide è Gesù, il Cristo. Il nostro servizio non è per un uomo, è per il re dei re e il signore dei signori. Siamo non solo al suo servizio, ma siamo al suo servizio come valorosi guerrieri, come valorosi guerrieri. Questo è il servizio che noi possiamo offrire al Signore. Però voglio anche farvi notare una cosa: il servizio che noi offriamo al Signore non è qualcosa che non si tocca con mano, no? A volte noi non ci rendiamo conto, ma ci mettiamo proprio in questa posizione: io devo servire il Signore, ci estraniamo da tutto. Il servizio del Signore è assolutamente pratico, e il servizio che noi svolgiamo verso il Signore è qualcosa che è manifesto, non è segreto, non è qualcosa che è anche lontano dagli occhi. Certo, ci sono delle cose che noi possiamo fare nel segreto tra noi e il Signore, ma se è un soldato, è un soldato. Uno non può nascondersi, no? Dall'essere un soldato. Nessuno può essere un soldato nascosto in una stanza se non uscirà a combattere. E quindi il nostro servizio deve essere qualcosa di pratico, e il servizio che svolgevano questi valorosi guerrieri erano questo. A me piace molto questa parola: aiutarono Davide. Pensate un po': aiutarono Davide con tutto Israele ad assicurare il suo dominio per stabilirlo come re. Ora, tra poco io sostituirò questa parola, perché è inappropriata aiutare Dio, è molto inappropriata, ma voglio che la vostra attenzione mi segua per un minuto, per non perderci magari in qualche affermazione che non è serena, perché aiutare Dio non è proprio serena. Ma cosa stiamo facendo per il progresso di questo regno? Tra virgolette, stiamo aiutando, non Dio, il progresso di questo regno? La nostra vita è una vita che si è messa a disposizione per lo stabilimento di questo regno? Cosa stiamo facendo? Lo aiutarono con tutto Israele ad assicurare il suo dominio per stabilirlo re. Noi non dobbiamo assicurare nessun dominio al Signore, perché Lui è re e sarà re per sempre. Però, fratelli, noi siamo, io voglio essere tra quelli che saranno chiamati dal Signore per il progresso del suo regno in questa terra. Io voglio che il Signore proprio ci nomini come valorosi guerrieri al suo servizio, o no? Non possiamo dire che il Signore ha bisogno di noi, questo no, ma il Signore ha deciso di far questo tramite uomini, tramite donne, l'ha deciso lui. Negli ultimi tempi io spanderò il mio spirito, dice così la scrittura, no? Su uomini, sulle donne, su ogni carne, sui vostri figli, sulle vostre figliuole, sui vostri servi, sulle vostre serve. Che cosa vuol dire spanderò il mio spirito? Che parleranno in altre lingue per quello? No, perché negli ultimi tempi il Signore si sarebbe appartato una chiesa che avrebbe ereditato la potenza. Signore, aiutaci a vivere questa potenza. Diventeremo valorosi guerrieri solo se erediteremo questa potenza che viene dall'alto. Fratelli, battesimo nello Spirito Santo non è l'esperienza che viviamo in un momento, in un minuto, a un appello, a una riunione di preghiera, è l'esperienza di ogni giorno. Signore, manifesta la tua potenza nella nostra vita, è un'esperienza continua, è un'esperienza che si rinnova ogni giorno. Chi ha vissuto la potenza dello Spirito Santo sa quello che sto dicendo. La mattina è un motore che si mette in moto, è qualcosa che quando scendiamo nella preghiera ci rendiamo conto che non abbiamo a che fare con un'esperienza umana, religiosa. Dicevo in questa settimana, non qui, perciò ve lo dico, in una chiesa, sono per un minuto rimasti così, ho detto guardate che il battesimo nello Spirito Santo non è la dottrina dei pentecostali. Chi ha detto che la dottrina dei pentecostali? Pure voi siete rimasti come quella chiesa. Il battesimo nello Spirito Santo è una dottrina dei pentecostali. Il battesimo nello Spirito Santo è la dottrina della Bibbia, è qualcosa che noi leggiamo nella Bibbia. Poi che noi ci abbiamo voluto mettere sto nome perché noi siamo così, no? Noi subito fotografiamo alcune situazioni e ce ne appropriamo. E vabbè, in qualche maniera potrebbe anche andar bene. Ma la potenza che il Signore ha promesso è per tutti quelli che avranno creduto nel suo nome. È per tutti quelli che avranno creduto nel suo nome. Gloria a Dio! Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, riguardo alla salvezza, e riceverete la promessa, dice la Scrittura. Signore, noi vogliamo realizzare questa promessa per essere valorosi guerrieri. Lo aiutarono. Signore, aiutaci anche a essere tra quelli che contribuiscono al progresso dell'opera di Dio, che come valorosi guerrieri non sono in licenza. Chi ha fatto il militare si ricorda che c'era la licenza, e chi ha fatto il militare si ricorda anche che c'erano alcuni che andavano sempre nel famoso 36 ore. Sempre, tutte le settimane, perché abitavano vicino. E allora, e quelli che abitavano lontano come me non bastavano 36 ore per andare a casa e per tornare. Noi non vogliamo essere tra quelli che sono sempre a chiedere le licenze con il Signore. Signore, un po' di riposo. Signore, fratelli, siamo valorosi guerrieri e noi dobbiamo in questo tempo, altro che licenze, ci dobbiamo consacrare, perché il Signore ha bisogno non di un popolo distratto, ma di un popolo attento. Questo è un momento delicatissimo, è un momento dove la Chiesa del Signore deve fare la differenza in un mondo non solo corrotto, ma che corre verso l'estrema corruzione. Non dobbiamo fare né proclami né nulla contro il peccato, non dobbiamo fare nulla, dobbiamo pregare. Dobbiamo cercare il Signore. È inutile, perché io sto vedendo tanti movimenti, tante manifestazioni, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro, dobbiamo fare quest'altro ancora. Non dobbiamo fare nulla. Noi dobbiamo cercare il Signore. Dobbiamo cercare il Signore. Non so quanti di voi conoscono la storia in cui si è venuto a trovare Gesù mentre era sulla terra. Espansione della Grecia, della cultura greca, espansione anche romana, e voi non potete immaginare che cosa queste due culture promuovevano ai tempi di Gesù. In queste culture, sia il mondo della Grecia sia il mondo romano, promuovevano cose che non potete immaginare. Omosessualità, promuovevano qualcosa che non era inconcepibile per noi. Gesù, i discepoli, gli apostoli non hanno mai fatto proclami, non hanno mai fatto nulla. La Chiesa non deve fare manifestazioni, deve pregare, e pregando riceverà potenza. Certo, chi ci chiede conto, noi diremo la verità. E qual è la verità? I fornicatori non entreranno nel regno dei cieli, gli effeminati non entreranno nel regno dei cieli. Questa è la verità. Noi vogliamo combattere contro un sistema che non ci appartiene. Vogliamo combattere, io vedo pure alcuni pastori che si stanno perdendo in queste chiacchiere, interviste, non interviste. Il nostro è un altro messaggio. Noi dobbiamo predicare il Vangelo. Il Vangelo è la potenza che libera. E se noi predichiamo il Vangelo, allora le anime saranno riscattate anche da un sistema così corrotto. Questo è il compito della Chiesa. Non lasciamoci prendere da cose che vorrebbero paralizzarci, bloccarci, invalidarci. Non perdiamo il senso delle cose di Dio, anche perché questo è un regno che appartiene non al Signore. Il regno del Signore sta per arrivare. Amen. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Continuiamo a pregare perché il ritorno di Gesù sia vicino, e noi continuiamo a combattere perché il dominio del Signore sia stabilito. Dobbiamo lavorare perché il dominio del Signore sia stabilito all'interno della Chiesa. Dobbiamo pregare che il dominio non sia in mano agli uomini, ma in mano al Signore. Dobbiamo pregare che le chiese dipendino dal Signore. Dovete pregare perché il vostro pastore dipenda dal Signore. Dovete pregare perché gli anziani dipendano dal Signore.

0: attività di incontro, attività dove ci si riunisce per stare insieme. Vogliamo la potenza che viene dal cielo, alleluia. Valorosi guerrieri che erano al servizio di Davide. Rischiamo di fare come quando ho fatto una volta un viaggio in Africa, per correttezza non voglio dire la nazione perché siamo in diretta, l'Africa è un continente molto ampio. Abbiamo fatto un viaggio in Africa, forse tu ti ricorderai, abbiamo passato la frontiera e la prima cosa che noi abbiamo notato, dei soldati. Che cosa dicevano che questi erano soldati? La mimetica, ma erano senza armi, in ciabatte. Ci dicevano che erano soldati, ovviamente il paese era quello che era, sto parlando di una parte dell'Africa poverissima, ma alcuni credenti sono diventati così, hanno la mimetica della salvezza, non sono più armati. Dov'è l'elmo della salvezza che custodisci i tuoi pensieri? Hai notato che la tua mente ti sta portando altrove? L'hai notato? Cioè, ma io non riesco. Hai tolto l'elmo della salvezza, è quello che ti difende, l'elmo della salvezza, quello che prende i tuoi pensieri e li sottomette a Cristo. E quando tu dici, ma sai, i miei pensieri, riprendi quest'elmo, dove l'hai posato? In chiesa, perché molti l'hanno posato in chiesa, lo mettono durante il culto, riprendilo. E mettilo quando sei a casa, quando sei tra gli amici, quando vai in ferie, mettilo quando sei a casa. Dove sono i calzari del Vangelo, la prontezza del Vangelo? Dove sono? All'interno, se volessimo fare una statistica, noi scopriamo che nella stragrande maggioranza dei credenti in difficoltà spirituale o più che parlare del Vangelo fanno chiacchiere, agitando e agitandosi. Dove sono i calzari del Vangelo? E dov'è l'armatura che ti difende il cuore? Dov'è? Hai notato che i tuoi sentimenti non sono più quelli di una volta? Ma io perché deluso? No, hai tolto l'armatura, te la sei tolta e il nemico ne ha approfittato. Può darsi pure che quella freccia parla della delusione, di quello, dell'altro, tutto quello che vuoi. Ma la prima ragione è che tu hai tolto l'armatura. Se avessi avuto questa armatura, nessuna delusione ti avrebbe così colpito da demotivarti, perché le frecce, pure infiammate, acute, si sarebbero imbattute contro l'armatura e sarebbero cadute in terra. Valorosi guerrieri. L'armatura romana era un'armatura bellissima. Sapete perché? Copriva solo davanti, indietro no. Solo davanti, indietro è riscoperto. Che cosa vi dice? Che cosa vi dice questo? Non ti girare indietro. Che giorno che ti giri indietro, sei finito. Sei preda del tiratore delle frecce. Abbiamo, dice la scrittura, un verso, no? Che ci dà potere sul nemico. Qual è? Resistetegli in faccia ed egli fuggirà da voi. Valorosi guerrieri al servizio del re Davide. Se il regno potraballa, non dire non è più come una volta, perché così significherebbe dare colpa a Davide. C'è bisogno di guerrieri che insieme con Davide assicurano il dominio. Amen. Abbiamo davanti a noi dei giorni, un futuro, lo so, vi aspettavate la meditazione su quei tre, pure io, mi dispiace, ma meglio che fa il Signore. Ma abbiamo davanti a noi dei giorni che non ci risparmieranno nella fede, nello spirito, se non prendiamo posizione davanti al Signore. Ricordati bene quello che ti dico. Neppure gli anni di fede ti risparmieranno se non deciderai di collaborare con il Re dei Re e il Signore dei Signori. Chiniamo il capo e preghiamo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La seconda lettera di Pietro comincia in questo modo. Ma perché la fede è così preziosa? E poi,

0: in che cosa? Benvenuti. Questo è il primo episodio della serie Fede sotto attacco, basata sulla seconda lettera di Pietro che troviamo nella Bibbia. Mentre la prima lettera di Pietro era stata scritta per incoraggiare i cristiani nella persecuzione, quindi per incoraggiarli ad affrontare i pericoli che venivano dall'esterno della comunità cristiana, questa seconda lettera è focalizzata soprattutto sulla fede cristiana e sui pericoli che possono venire dall'interno, ovvero sulle possibili eresie che potevano portare le persone lontano dalla fede in Gesù. Simon Pietro, rivolgendosi ai suoi lettori, si presenta umilmente, in questi primi due versi che abbiamo letto, come un semplice servo e come un apostolo, ovvero un inviato di Gesù nel mondo per portare il suo Vangelo, la buona notizia. Infatti, la fede che avevano in comune Pietro e i suoi lettori era preziosa perché era fede nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Quella giustizia si era manifestata in modo straordinario sulla croce, dove Gesù aveva dato la sua vita proprio per portare su di sé la condanna di morte che spettava a tutti gli uomini a causa del peccato. E se la condanna è stata pagata, giustizia è fatta, e di quella giustizia potevano goderne i benefici tutti coloro che avevano fede in Gesù. Questa era davvero una buona notizia. Cominciate allora a capire perché è una fede davvero preziosa? Ora penso che abbiate notato che Pietro si riferisce a Gesù chiamandolo Dio e Salvatore. Poi, nel secondo versetto, parla della conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Nel primo versetto Pietro sembra esprimere in modo molto evidente la doppia natura di Gesù, divina ed umana, mentre nel secondo versetto sembra più interessato a mettere in luce Gesù come persona distinta. Si noti però che anche nel secondo versetto la persona di Dio e la persona di Gesù nostro Signore sono poste sullo stesso piano, perché la conoscenza di uno deve andare di pari passo con la conoscenza dell'altro. Questo è in effetti uno dei tanti passi del Nuovo Testamento che ci mette davanti alla doppia natura umana e divina di Gesù, un tema affascinante che scatena sempre polemiche e scetticismo. Gesù era Dio o era una persona distinta? Nei primi secoli i cristiani hanno dibattuto molto la questione e hanno compreso che Gesù è entrambe le cose, è Dio ed è una persona distinta, una manifestazione distinta della divinità, come lo è anche lo Spirito Santo. Ecco perché poi i cristiani hanno definito il concetto di Trinità, parola che non si trova nella Bibbia, con la quale però hanno cercato di spiegare ciò che era difficile spiegare. Non ho intenzione di addentrarmi troppo in questo argomento che andrebbe approfondito a parte. D'altra parte, la divinità di Gesù va ben oltre singoli versetti come questi. Ad esempio, faccio notare che nel Nuovo Testamento, dopo la risurrezione di Gesù, si può osservare che gli apostoli compresero che Gesù non era un semplice uomo e, pur essendo ebrei monoteisti, cominciarono ad invocarlo e anche a rivolgergli delle preghiere, rivolgendosi a lui proprio come ci si rivolgeva a Dio stesso. E questo è un indizio molto importante. Si vede ad esempio in Atti 7,59 l'invocazione di Stefano morente rivolta a Gesù: Signore Gesù, accogli il mio spirito. O si pensi al fatto che il nome di Gesù nel libro degli Atti viene continuamente invocato anche per compiere miracoli e guarigioni. Era un atteggiamento considerato blasfemo dagli altri ebrei che non avevano creduto in Gesù, i quali ovviamente non si sarebbero mai rivolti in preghiera ad un angelo o ad un'altra creatura, ma solo a Dio stesso. Se gli apostoli ebrei pregavano Gesù, lo facevano quindi convinti della divinità di Gesù e si assumevano il rischio di essere considerati blasfemi dagli altri. Detto questo, proseguiamo considerando che Cristo, o Messia come lo chiamavano gli ebrei, è una parola che significa unto e si riferiva appunto a uno che doveva essere unto re discendente dal re Davide per stabilire il regno di Israele e per governare il mondo con giustizia. Gli ebrei si aspettavano quindi un re che, in particolare secondo la profezia di Daniele 7, avrebbe vissuto per sempre, Quindi faticavano a conciliare tale concetto con la figura di un uomo che dava la sua vita per i peccati del popolo. Ecco perché molti non avevano creduto. Ma Pietro aveva compreso che Gesù era un re speciale, un re che era venuto per servire il suo popolo, dando la sua vita per i suoi sudditi e poi era risorto dalla morte, dimostrando che era proprio quel re destinato a vivere e regnare per sempre. Le aspettative messianiche degli ebrei erano quindi state soddisfatte dalla risurrezione di Gesù, ma quelli che si erano fermati solo alla morte di Gesù ovviamente erano rimasti delusi e lo avevano rifiutato. Pietro saluta i suoi lettori che condividevano quella fede preziosa in Gesù con i consueti grazie e pace che erano i caratteristici saluti greco ed ebraico rispettivamente. Ma Pietro esprime qualcosa che va oltre il saluto. Infatti, egli crede che la grazia e la pace possano essere sperimentate dai suoi lettori proprio attraverso la conoscenza di Dio e di Gesù, ovvero attraverso un rapporto stretto con il Signore. Poi continua così: la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Seconda Pietro 1:3. La fede in Gesù, la fede nella sua opera salvifica sulla croce, era preziosa perché attraverso la conoscenza sperimentale della sua gloriosa persona e della sua opera virtuosa, il Signore ci ha donato con la sua potenza divina tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la nostra vita spirituale e per la manifestazione concreta di tale vita nell'esperienza quotidiana. La cosiddetta pietà, una parola che significa devozione al bene. La persona gloriosa di Gesù e la sua opera virtuosa sono infatti il mezzo attraverso cui possiamo appropriarci delle promesse di Dio. Pietro continua infatti così: attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Seconda Pietro 1:4. Prima di conoscere Cristo, tutti gli esseri umani vivono in quella che Pietro definisce la corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. È una straordinaria definizione della realtà in cui l'uomo vive dopo la caduta. L'essere umano, dopo il peccato, vive infatti una condizione di corruzione, ovvero di disfacimento, che lo porta inesorabilmente verso la morte. Si trova in quella condizione a causa della concupiscenza, ovvero dei suoi desideri incontrollati che lo hanno portato a disubbidire a Dio. Hanno cominciato Adamo ed Eva, ma è un problema che tutto il genere umano si porta dietro. Ma Dio vuole darci vita eterna, vuole ribaltare gli effetti del peccato. Gesù ha promesso vita eterna a tutti coloro che avrebbero creduto in Lui e poi ha dato la sua vita perché ciò potesse realizzarsi. Ha quindi senso che Pietro affermi che la persona di Gesù e la sua opera, la sua gloria e la sua virtù siano il mezzo attraverso cui possiamo appropriarci delle promesse di Dio. Quando riponiamo la nostra fede in Gesù, Dio ci dona la vita eterna, ci rende fruitori delle sue grandissime promesse, ma fa anche molto di più. Infatti, come abbiamo letto, ci rende partecipi di se stesso. Sembra incredibile. Sembra incredibile che Dio possa renderci partecipi della sua stessa natura, eppure esattamente ciò che Gesù aveva detto quando aveva promesso ai suoi discepoli: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia sempre con voi lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Giovanni 14:16-17. Gesù aveva detto che lo Spirito della verità, ovvero lo Spirito Santo, avrebbe dimorato con i suoi discepoli, anzi, sarebbe stato in loro. Infatti, quando riponiamo la nostra fede in Gesù, sperimentiamo la nuova nascita con la quale lo Spirito Santo irrompe nella nostra vita, rendendoci partecipi della natura divina. Molti pensano di potersi appropriare della vita eterna dandosi da fare, per migliorare se stessi, per diventare delle brave persone. Ma le promesse di Dio possiamo riceverle solo come un suo dono attraverso la gloria e la virtù di Gesù. Ecco perché la fede in Gesù è una fede preziosa che cambia completamente le nostre prospettive e ci libera dal pensare di poterci guadagnare in qualche modo la vita eterna. La vita eterna è un dono di Dio che dobbiamo accettare. Sì, è una fede preziosa quella che Pietro condivideva con i suoi lettori. E vi voglio dire una cosa. Se abbiamo una relazione con Gesù, possiamo anche noi condividere quella medesima fede preziosa. Alla prossima.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti, capitolo 25. Festo dunque, essendo giunto nella sua provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme, e i capi sacerdoti e i principali dei giudei gli presentarono le loro accuse contro a Paolo e lo pregavano, chiedendo per favore contro a lui, che lo facesse venire a Gerusalemme. Essi intanto avrebbero posto insidie per ucciderlo per via. Festo allora rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso doveva partir presto. Quelli dunque di voi, dissegli, che possono, scendino meco e se vei in quest'uomo qualche colpa lo accusino. Rimasto presso di loro non più di 8 o 10 giorni, discese in Cesarea. E il giorno seguente, postosi a sedere in tribunale, comandò che Paolo gli fosse menato dinanzi. E come fu giunto, i giudei che erano discesi da Gerusalemme gli furono attorno portando contro di lui molte gravi accuse che non potevano provare, mentre Paolo diceva a sua difesa: «Io non ho peccato né contro la legge dei giudei né contro il Tempio né contro Cesare». Ma Festo, volendo far cosa grata ai giudei, disse a Paolo: «Vuoi tu salire a Gerusalemme ed essere quivi giudicato davanti a me intorno a queste cose?» Ma Paolo rispose: «Io sto qui dinanzi al tribunale di Cesare, ove debbo essere giudicato. Io non ho fatto torto alcuno ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole e ho commesso cosa degna di morte, non ricuso di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare per favore nelle loro mani. Io mi appello a Cesare». Allora Festo, dopo aver conferito col consiglio, rispose: «Tu ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai». E dopo alquanti giorni il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo. E trattenendosi essi quivi per molti giorni, Festo raccontò al re il caso di Paolo dicendo: «V'è qui un uomo che è stato lasciato prigione da Felice, contro il quale quando fui a Gerusalemme i capi sacerdoti e gli anziani dei giudei mi sporsero querela chiedendomi di condannarlo. Risposi loro che non è usanza dei romani di consegnare alcuno prima che l'accusato abbia avuto gli accusatori a faccia e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Essendo essi dunque venuti qua, io senza indugio il giorno seguente sedetti in tribunale e comandai che quell'uomo mi fosse menato dinanzi. I suoi accusatori però, presentatisi, non gli imputavano alcuna delle male azioni che io supponevo, ma avevano contro di lui certe questioni intorno alla loro propria religione e intorno a un certo Gesù morto che Paolo affermava essere vivente. Ed io, stando in dubbio sul come procedere in queste cose, gli dissi se voleva andare a Gerusalemme e quivi essere giudicato intorno a queste cose. Ma avendo Paolo interposto appello per essere riservato al giudizio dell'imperatore, io comandai che fosse custodito finché lo mandassi a Cesare. E Agrippa disse a Festo: «Anch'io vorrei udire codest'uomo». Ed egli rispose: «Domani l'udrai». Il giorno seguente, dunque, essendo venuti Agrippa e Berenice con molta pompa ed entrati nella sala dell'udienza coi tribuni e coi principali della città, Paolo per ordine di Festo fu menato quivi. E Festo disse: «Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete quest'uomo a proposito del quale tutta la moltitudine dei giudei è rivolta a me e in Gerusalemme, e qui gridando che non deve vivere più. Io però non ho trovato che avesse fatto cosa alcuna degna di morte, ed essendosi egli stesso appellato all'imperatore, ho deliberato di mandarglielo. E siccome non ho nulla di certo da scrivere al mio signore, l'ho menato qui davanti a voi e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo esame io abbia qualche cosa da scrivere, perché non mi par cosa ragionevole mandare un prigioniero senza notificare le accuse che gli sono mosse contro».
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Il Signore Gesù deve aver fatto una pausa nella conversazione nel sentire un fresco vento serale toccargli il viso e muovergli il mantello. Forse fece un cenno verso la sagoma scura di un albero, ascoltando il mormorio delle foglie. «Il vento», disse al fariseo, «soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito». Mi è sempre piaciuta questa immagine, forse perché ho sempre amato il vento. Penso ad un pomeriggio estivo, mentre mi rilasso sotto un vecchio acero dalle grandi fronde e osservo il vento che dolcemente fa piegare i ramoscelli e muovere le foglie. Penso ad un mattino in riva all'oceano, mentre avverto il soffio del vento sul viso e lo osservo increspare le onde. Penso ad un campeggio nella pineta, mentre ascolto il vento che sussurra e bisbiglia per la foresta. Penso al forte vento di novembre che infuria fra i campi bagnati dalla pioggia in modo selvaggio e meraviglioso. Penso al profumo del vento che trasporta la fragranza di fiori lontani, l'aroma della legna bruciata, il forte e salmastro sapore del mare. Non fa meraviglia che Gesù paragonasse il vento allo Spirito Santo. Il vento, per natura, si muove. Allo stesso modo, lo Spirito non dorme mai, non è mai fermo nell'anima. È sempre in movimento, manifesta sempre la sua presenza. E se egli, santo, vive al centro della nostra vita, vedremo, avvertiremo, a volte quasi odoreremo e sentiremo gli effetti della sua opera. Lo Spirito Santo sarà sempre al lavoro dentro di noi, facendo qualcosa che gli altri noteranno. Per quanto non possiamo vedere il vento con i nostri occhi, sappiamo che si muove fra di noi per gli effetti che ha sugli alberi, i fiori, le onde, il fumo dei fuochi, le spighe che ondeggiano e il tocco sui nostri volti. Allo stesso modo, saprai che lo Spirito vive in te o in un fratello dall'effetto che egli produce nel carattere e nella condotta personale. È assurdo supporre che tu possa avere lo Spirito di Cristo e non vedere, avvertire, sperimentare la sua presenza. Lo Spirito Santo produrrà una vita santa in colui nel quale dimora. Paolo dice nella lettera ai Galati che il frutto o l'evidenza dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza. Il vento evidenzia i suoi movimenti in ciò che tocca e nella sua scia lascia freschezza e purezza. Se permetterai allo Spirito Santo di riempire e potenziare la tua vita, gli altri noteranno la sua presenza, respireranno la sua fragranza e ringrazieranno Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 26esima puntata.

gioia per la conversione di Fan, un capo religioso di un culto idolatrico, viene grandemente turbata da una tragedia. Uno dei suoi figlioletti è stato sbranato da un lupo inferocito. Questo, dice la gente, è dovuto al fatto che Fan ha abbandonato gli idoli per seguire un dio straniero. Ma la fede di Fan, seppure appena sbocciata, è salda più che mai, nonostante la durissima prova, il che impressiona notevolmente i suoi compaesani. Alla fine anche sua moglie si converte a Cristo, ma non è finita. Ad un certo punto vi fu il colpo peggiore, un dolore così grande che sembrò dovesse sradicare completamente la loro giovane fede. Il grande nemico li colpiva con una potenza e una ferocia fuori dal normale, e Dio lo permetteva. Ma il figlio di Dio li guarda e il maligno non li può toccare. Fan era lontano da casa una seconda volta perché era andato a fare visita ai missionari di Pingyang. I due bambini che gli erano rimasti giocavano nel villaggio, tranquilli e felici, senza alcun sospetto del pericolo, quando improvvisamente un lupo affamato si gettò sul più piccolo, un bambino di soli 5 anni, uccidendolo e sbranandolo in vista della casa del padre. La gente del villaggio era inorridita. Era il suo secondo figlio che incontrava una morte così atroce, 6 mesi dopo la morte del primogenito. Questa tragedia era veramente immensa, inspiegabile, e al dolore, già difficile da sopportare, si aggiungevano i crudeli rimproveri dei vicini e degli amici. Ma Fan e sua moglie non erano soli nel loro dolore. Un grido si alzava fermo dal loro cuore. «Signore, io credo, aiuta la mia incredulità». Il conforto divino scese dolcemente su di loro. Fan, in particolare, uscì da questa terribile prova molto rafforzato nella sua fede e si gettò con nuovo ardore nell'opera di Dio. Il nemico delle anime lo aveva colpito in modo feroce ed egli, per tutta risposta, avrebbe combattuto con maggiore energia per strappare altre vite al suo dominio. Una scelta del genere, proprio in quelle circostanze, era impressionante e la gente ne fu fortemente colpita. Le riunioni domenicali cominciarono ad essere frequentate da numerose persone e spesso un missionario veniva dalla città ad aiutare Fan. I suoi vicini mostravano interesse crescente per il Vangelo, ma Fan era turbato da un fatto. Proprio quelli che si mostravano più interessati al cristianesimo e facevano numerose domande per andare fino in fondo erano, nella maggioranza dei casi, dei fumatori incalliti di oppio. E non avevano nessuna intenzione di abbandonare questo vizio, o meglio, non sapevano nemmeno come si potesse fare una cosa del genere, e quindi non si ponevano nemmeno il problema, e si limitavano a concludere che, essendo schiavi dell'oppio, non potevano diventare cristiani. Fan pregò lungamente, chiedendo a Dio la luce per comprendere quale via imboccare. Pregando, gli venne un'idea. Se tutta quella gente drogata non poteva andare ad un centro medico missionario, qualche missionario con competenze mediche poteva andare lì. E infatti pensò di chiederlo al signor Drake, che aveva le medicine necessarie e sapeva anche come usarle. Era un uomo dal cuore buono e non si sarebbe tirato indietro. Quanto al posto, Fan aveva una casa abbastanza grande da accogliere circa 12 persone alla volta. Lui avrebbe ospitato sia il medico che i pazienti finché fosse stato necessario e così avrebbe dato a coloro che lo desideravano la possibilità di essere liberati dall'oppio. Questa nuova proposta trovò favorevole il signor Drake. Egli si interessava a fondo di Fan e del suo villaggio e acconsentì ad andarci per un mese. Era un buon inizio. Dapprima però solo 2 uomini ebbero il coraggio di affrontare la cura. Fan era comunque felice, tenendo sotto controllo le cure mediche, preparando cibo e tè per gli ospiti, predicando tutto il giorno alla gente che si radunava nel cortile e nella sala degli ospiti, egli notò che l'interesse degli osservatori andava via via crescendo. Volevano anch'essi essere curati, ma non si sentivano in grado di affrontare la cura perché temevano che fosse molto dolorosa. Infine, uno dei pazienti, che soffriva molto per la cura disintossicante e che stava avvicinandosi a Dio, giunse ad un punto tale di sofferenza che in piena notte svegliò Fan, supplicandolo di pregare Dio per lui. Fan, fiducioso che il Signore avrebbe operato laddove la medicina aveva fallito, si gettò in preghiera tra le braccia del Signore e la sofferenza del malato fu subito alleviata, tanto che egli a malapena riuscì ad aspettare il mattino per gridare a tutti in che modo meraviglioso era stato risanato. «Certo, le medicine sono buone», commentarono il giorno dopo gli osservatori, «ma sembra che nulla sia efficace come le preghiere».
Il risultato di questo episodio fu che, uno dopo l'altro, tutti finirono col chiedere di essere guariti e il signor Drake riuscì a sistemarne in casa circa 19, per distrarli un po' nei momenti di sofferenza o di sconforto. E per usare di quella opportunità per testimoniare di Cristo, il missionario era solito cantare degli inni composti sulla base di brani della Bibbia e faceva anche una riunione al mattino e una alla sera, anch'esse con molti canti. Tra un canto e l'altro venivano ripetuti più volte dei versetti biblici per impararli a memoria in cinese. La gente ripeteva i versetti a voce alta in una grande Babele, più facile da immaginare che da descrivere, ma il risultato fu soddisfacente per tutti. Lentamente passarono i giorni e tutti coloro che avevano chiesto di essere sanati lo furono, e la maggior parte tornò a casa risanata anche nell'anima, oltre che nel corpo. Il signor Drake tornò in città molto stanco ma allegro, e Fan era pieno di riconoscenza per il lavoro svolto. Nel 1883 si verificò una situazione di emergenza che aprì loro gli occhi. Il rifugio antiopio aveva funzionato durante tutto l'anno precedente e molti erano stati curati con successo. Un gran numero di pazienti era tuttora sotto cura e occorrevano nuove medicine. Fan mandò un suo aiutante in città a prenderne, ma tutto era esaurito. I missionari erano partiti per un lungo viaggio e proprio in quel frangente il signor Si capitò in visita al rifugio e, non sapendo nulla delle circostanze, era meravigliato e pieno di gioia per il benvenuto che gli venne dato. «Mio caro fratello», esclamò Fan appena lo vide, «certo il Signore ti ha mandato per liberarci dai guai. Stiamo cercando di arrampicarci fuori da un buco fangoso e non riusciamo ad andare né su né giù. Presto, ti prego, pensa a qualche modo per salvarci». Era davvero una situazione difficile e sì, non sapeva meglio di Fan come si potesse procedere, ma era certo almeno di una cosa: l'opera è di Dio e quindi non c'è nulla da temere. Intanto distribuisce ai pazienti le medicine rimaste. Io torno a casa per vedere quello che posso fare. Quel giorno i 30 chilometri del cammino furono lunghi da percorrere. La maggior parte del tempo egli la passò in preghiera. Era un momento di crisi anche per la sua vita, benché all'inizio non l'avesse capito. Bisognava aiutare questi uomini e aiutarli subito. Questo pensiero gli gravava nella mente. Ma Dio sarebbe intervenuto. Egli era l'unico che potesse intervenire a questo punto. Già in quel momento gli balenò per la prima volta un pensiero. Forse Dio si sarebbe servito della sua conoscenza delle droghe indigene per aiutarlo a comporre una medicina che avrebbe potuto prendere il posto di quella che era venuta meno. Sembrava un'idea molto azzardata, ma più ci pensava, più si sentiva incoraggiato ad andare avanti. I pensieri si affollarono nella sua mente finché, appena giunto a casa, decise di tentare. E dopo aver pregato, gli venne in mente come comporre queste pillole. Le droghe le aveva già tra le sue provviste e scrisse una ricetta, mescolò gli ingredienti e si affrettò a ritornare al rifugio. Fan e lui, certi che il rimedio era stato suggerito da Dio stesso, somministrarono i medicinali ai pazienti. Fu un completo successo e con cuori riconoscenti diedero a Dio tutta la lode. Le pillole erano proprio ciò di cui avevano bisogno. Non erano costose ed erano di facile esecuzione. Se ne potevano produrre molte in poco tempo. E questo cambiò completamente il senso del loro lavoro di aiuto ai drogati. Non dipendevano più dai rifornimenti stranieri e il loro sforzo mirava a rendere del tutto autonoma la loro iniziativa.

0: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Nel mondo, ma non del mondo. Leggo nella Bibbia in Giovanni, capitolo 17, versi 6 e 19. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi, e tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome. Quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi, e nessuno di loro è perito, tranne il figlio di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te, e dico queste cose nel mondo, affinché abbiano compiuta in se stessi la mia gioia. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io santifico me stesso, affinché anch'essi siano santificati nella verità. Gesù aveva dedicato molto tempo ad istruire i suoi discepoli prima della croce, preparandoli ad affrontare ciò che stava per accadere. Ma l'istruzione non era sufficiente. Egli sapeva che essi avrebbero avuto bisogno della guida e della protezione del Padre. Per questo motivo pregò per loro. In se stesso egli aveva manifestato loro il nome di Dio, ovvero la persona, il carattere, gli attributi, la potenza, l'autorità di Dio e la sua parola. Essi avevano dimostrato di appartenere a Dio, di avere una relazione con il Padre, avendo riconosciuto Gesù come inviato dal Padre e avendo ricevuto le parole di Gesù come parola di Dio. Coloro che appartenevano al Padre appartenevano anche al Figlio e avevano riconosciuto il Figlio. Gesù era stato con loro e li aveva protetti, tenendo il gruppo unito. C'erano stati momenti difficili in cui molti altri si erano allontanati da lui. Vedi Giovanni 6,66. Ma coloro che egli aveva scelto per essere suoi apostoli, coloro che il Padre gli aveva dato per quel compito, erano rimasti con lui fino a quel momento. Tra quei 12, solo Giuda si era allontanato e stava per tradirlo. Ma questo faceva parte del piano di Dio. Si legga Giovanni 13,18 e Salmo 41,9. Ora Gesù stava per tornare al Padre e li avrebbe lasciati con il compito di dare un seguito alla sua opera nel mondo, onorandolo e glorificandolo con la loro testimonianza, essendo i mezzi attraverso i quali tanti altri sarebbero giunti alla conoscenza di Dio. Per loro ci sarebbero state tentazioni e persecuzioni, quindi avrebbero avuto bisogno della protezione e della guida di Dio, e il Padre avrebbe certamente protetto i suoi. Il mondo, inteso come sistema che si oppone a Dio, influenzato da Satana, si legga 1 Giovanni 5,19, era infatti ostile a Gesù e sarebbe stato ostile anche nei confronti dei discepoli. Essi infatti non avevano la mentalità del mondo. Come Gesù, essi erano nel mondo, ma non del mondo, e per questo il mondo li avrebbe odiati. La storia ci insegna che infatti i cristiani furono perseguitati già nei primi decenni dopo la morte e la risurrezione di Gesù, e tale persecuzione in varie forme continua ancora fino ai giorni nostri. Il maligno li avrebbe tentati e perseguitati. ma Dio li avrebbe protetti attraverso la sua parola e l'opera dello Spirito Santo in loro. Essi avrebbero continuato a perseverare nella parola di Dio e quella medesima parola avrebbe compiuto la sua opera in loro, potenziandoli e preparandoli al compito che Gesù stava dando loro. Essi sarebbero stati persone speciali, sante, ovvero messe a parte dal resto del mondo, nel mondo, ma non del mondo, appunto, per rendergli testimonianza. Sarebbe stata la verità, la parola di Dio a santificarli, a consacrarli, a renderli adatti per quel servizio speciale. Come il Padre aveva mandato Gesù nel mondo, così Gesù stava mandando i suoi discepoli. Come Gesù era stato santificato, consacrato per mostrare la verità agli uomini, così i suoi discepoli avrebbero continuato a farlo. Come Gesù aveva avuto la gioia di fare la volontà del Padre, così anche i suoi discepoli avrebbero gioito nel servire Dio. Gesù aveva protetto i discepoli e li aveva tenuti uniti. Ora tale unità poteva essere mantenuta solo attraverso l'opera di Dio in loro per mezzo della sua parola e dello Spirito Santo. Gesù, utilizzando l'espressione «conservali nel tuo nome», stava pregando proprio affinché il Padre li tenesse uniti a Lui. Inoltre essi dovevano rimanere uniti tra di loro perché l'unità, l'amore e l'armonia tra loro sarebbe stata la chiave per la loro testimonianza verso il mondo. Il riferimento per l'unità dei discepoli sarebbe dovuta essere l'unità tra padre e figlio. L'aspettativa di Gesù per i suoi discepoli era quindi molto alta e non sarebbe stata possibile se tutto fosse dipeso dai discepoli. Solo il medesimo Dio, attraverso il medesimo Spirito in loro, avrebbe potuto produrre un'unità di quel genere. Quel gruppo di uomini avrebbe rivoluzionato il mondo con il messaggio dell'Evangelo. Erano uomini speciali, uomini che il Padre aveva scelto e dato a Gesù affinché spendesse del tempo con loro e li equipaggiasse per essere il fondamento su cui la sua Chiesa sarebbe stata costruita nei secoli a venire. Ringraziamo il Signore perché noi sappiamo che la preghiera di Gesù è stata ascoltata. Infatti, essi hanno glorificato Gesù, onorandolo con la loro condotta e con le loro parole, e grazie alla loro testimonianza, la luce di Cristo è giunta fino a noi, a distanza di 20 secoli.
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Eccoci di nuovo insieme, Maurizio. Ancora una volta felicissimo di essere in tua compagnia, ancora una volta grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza. Dice, ma non ti stanchi mai di dire sempre le stesse cose? No, non mi stanco. Per la semplice ragione che, sono contento di essere qui, insomma, non sto dicendo bugie o non sto riempiendo il tempo perché non vedo l'ora che finisca sto programma. Ci mancherebbe altro. No. Io le cose che dico le dico perché le sento sinceramente e profondamente, altrimenti non le direi. Io non sono qui per fare una buona impressione su nessuno. Ovviamente se c'è qualcuno che mi ascolta, che mi presta attenzione, che sceglie di percorrere questa strada insieme a me, ovviamente io sono il primo ad essere contento, felice e soddisfatto, ma non sono qui per dare spettacolo, per fare spettacolo o per, ripeto, fare una buona impressione su chi mi ascolta. E la, ammira il mio francese, la raison d'être, ecco, la ragione d'essere di questo incontro qual è? È semplicemente proclamare, condividere un messaggio che ci sta a cuore, noi tutti della redazione, un messaggio che ha trasformato la nostra esistenza e ha dato una ragione di vita. È una vita non solo per l'adesso, per il quotidiano che tutti ci troviamo ad affrontare, ma anche una certezza per il futuro, un futuro molto lungo, un futuro talmente lungo che si chiama eternità. Questo messaggio non lo inventiamo noi di volta in volta, ma lo troviamo fra le pagine del libro più letto, lo troviamo fra le pagine della Bibbia. In modo particolare in questo periodo, in questa serie, stiamo esaminando insieme il Vangelo di Marco. Siamo arrivati al terzo capitolo. Nell'incontro precedente abbiamo iniziato le considerazioni sul capitolo 3 e vorrei riprendere oggi, in un certo senso, da dove abbiamo lasciato la volta scorsa. Anzi, vorrei fare, se me lo permetti, un passettino indietro. Perché? Non per ripetermi e per risultare così noioso, assolutamente. Non è certo questa la mia intenzione. Volevo però riprendere le fila del discorso lì dove l'abbiamo lasciato e vorrei, insieme a te, rileggere l'episodio che abbiamo già letto e abbiamo già commentato la volta scorsa. Ma è proprio da lì che vorrei ricominciare. Gesù di sabato era entrato nella sinagoga e aveva visto un uomo con una mano paralizzata. Siccome era di sabato, molti lo tenevano d'occhio. Avrebbe guarito la mano di quell'uomo? Se lo avesse fatto, avrebbero potuto accusarlo. Ovviamente qui si parla dei farisei, delle cosiddette autorità religiose, coloro che conoscevano la legge per filo e per segno. Gesù chiese all'uomo con la mano paralizzata di mettersi lì in piedi davanti a tutti. Poi, rivolgendosi ai presenti, chiese: «Bisogna compiere buone o cattive azioni nel giorno di sabato. In questo giorno si può salvare una persona? O bisogna lasciarla morire?» Nessuno rispondeva. Dopo averli guardati tutti con indignazione, profondamente rattristato dalla loro indifferenza, Gesù ordinò all'uomo: «Stendi la mano». Quello ubbidì e immediatamente la mano tornò sana. Accanto a questa affermazione, all'affermazione della guarigione di quest'uomo, Marco pone la reazione dei farisei. I capi religiosi giudei si allontanarono subito per andare a parlare con i seguaci del re Erode e per escogitare con loro un modo per uccidere Gesù.

La compassione, l'amore, l'attenzione, la cura di Gesù ha precedenza sopra il legalismo, sopra la cieca osservanza della legge. Gesù stesso, come abbiamo letto nel capitolo precedente, aveva detto: il sabato è stato fatto per l'uomo e non viceversa. Sappiate che io, il Messia, sono Signore anche del sabato. Ancora una volta Gesù dà prova del proprio coraggio. In un certo senso Gesù cade nel tranello, cade nella trappola tesa dalle autorità religiose, ma solo apparentemente. Perché apparentemente? Beh, perché Gesù fa una domanda, anzi ne fa più di una, e davanti alle domande di Gesù le autorità religiose, gli astanti, rimangono a bocca chiusa. Sanno che qualsiasi risposta che avrebbero potuto dare sarebbe stata un'autocondanna. Nota che Gesù non intrattenne i presenti in dissertazioni teologiche, approfondite spiegazioni della legge, né disse cose tipo: io la penso così e basta, se non vi piace andatevene. Gesù pone delle domande, le tacite, silenziose risposte sono un'autocondanna per coloro che mettono la lettera prima dello spirito della legge. Gesù si guarda attorno con indignazione. Tieni presente che Gesù poteva adirarsi, questa ne è una delle prove. Ma oltre a ciò è interessante notare che, tenendo conto del significato delle parole greche del testo originale, quando ci viene detto che Gesù guardò attorno con indignazione, dovette trattarsi di un'ira momentanea. Un'altra cosa interessante e importante da sottolineare è questa: Gesù non è indignato perché ce l'hanno con lui. Gesù è indignato a nome e per conto di quel poveretto che le autorità religiose avrebbero lasciato malato con la mano paralizzata pur di osservare le loro leggi. Quando invece leggiamo che Gesù era contristato per l'indurimento del loro cuore, significa che quella era una tristezza che Gesù portava con sé continuamente, una tristezza causata dalla durezza del cuore dei farisei, i quali, usciti, tennero subito consiglio con gli erodiani contro Gesù, con lo scopo di farlo morire.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre, su questa frequenza, su questa emittente, a quest'ora, al timone di questa bella barca, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie per averci scelti.

causa di questi due episodi, quello che abbiamo appena rivisto nel terzo capitolo e quello del capitolo precedente, che avevano a che fare appunto con l'osservanza del sabato, quei segugi degli scribi, i farisei, erano ormai a caccia di Gesù, erano ormai pronti ad azzannarlo ad ogni buona occasione. E come vedremo, come ci confermano i resoconti evangelici, questa gente si fermò soltanto ai piedi della croce. Solo che sulla croce non avvenne ciò che essi pensavano sarebbe avvenuto. Gesù non fu tolto di mezzo o sconfitto. Proprio sulla croce Gesù acquisì la vittoria, una vittoria eterna. Ma è qui che prese le mosse il complotto che avrebbe portato poi Gesù alla morte. Anche se, come abbiamo detto tante altre volte prima d'ora, Gesù stesso ci conferma che nessuno decise il modo, il momento, il luogo della sua morte. Apparentemente sembra così. Ma nel Vangelo di Giovanni leggiamo che Gesù dice: io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie. Quindi nei Vangeli conosciamo un Gesù sempre in controllo della situazione, nonostante le apparenze. Marco continua poi con il suo resoconto e ci informa che intanto Gesù e i suoi discepoli si erano ritirati verso il lago, seguiti da un'immensa folla che veniva da tutta la Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea, da oltre il fiume Giordano, perfino dalle città di Tiro e Sidone. La fama dei suoi miracoli si era diffusa ovunque e perciò moltissime persone accorrevano a lui. Gesù disse ai discepoli di tenere pronta una barca per sottrarsi dalla calca, nel caso che la folla fosse troppo pressante. Infatti egli aveva già guarito un gran numero di persone e di conseguenza tutti gli ammalati gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli indemoniati, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: tu sei il figlio di Dio! Ma Gesù li sgridava aspramente, perché non voleva che rivelassero la sua identità. Nota come la gente veniva a Gesù da ogni parte del paese. Tuttavia, il Signore si teneva prudentemente in disparte, perché egli diceva: la mia ora ancora non è venuta. E questo non ce lo dice Marco, ma ce lo dice l'evangelista Giovanni. Solo in seguito Gesù si avviò verso Gerusalemme, nonostante tutta l'opposizione contro di lui. Ora però si teneva lontano dalla città, mentre la folla continuava a seguirlo. E a questo proposito, nel caso tu avessi una Bibbia a portata di mano e guardassi nelle ultime pagine, poco prima della copertina, probabilmente troverai delle cartine geografiche. Ecco, se cerchi la cartina geografica della Palestina, noterai i vari luoghi menzionati nel Vangelo e vedrai che la gente veniva per ascoltare Gesù da località che si trovavano un po' ovunque in quella vasta regione. Ma c'è ora un altro pericolo per Gesù. Un pericolo non proveniente dalle autorità religiose, quello l'abbiamo già visto, l'abbiamo già esaminato e lo rincontreremo. Autorità religiose che tutto sommato avevano paura della folla. No, quest'altro pericolo era costituito dalla folla stessa. Gente che accorreva a Gesù per essere guarita. E Gesù ne guarì molti. Però Gesù non è venuto solo per delle guarigioni. Il suo amore, la sua compassione, la sua cura lo portavano a guarire, lo portavano a alleviare le sofferenze di coloro che gli stavano attorno. E tieni presente che la maggior parte di questa gente erano persone normalmente schivate, emarginati, pezzenti, nullatenenti, malati appunto.
spesso cronici. Ebbene, Gesù non ha paura di sporcarsi le mani. Si rende disponibile. Ma la gran calca, la grande folla, e se ti sei mai trovato in mezzo ad una manifestazione o magari anche allo stadio, qualche volta avrai provato momenti di tensione, momenti di paura. Una grande, enorme energia viene sprigionata da una folla, soprattutto se è una folla che perde controllo. Gesù non è che abbia paura di essere schiacciato. Gesù vuole che le persone non perdano di vista la ragione primaria per la quale egli è stato mandato dal Padre e per la quale egli è venuto. È venuto sì per alleviare malattie e sofferenza, ma è venuto soprattutto per alleviare quella malattia per la quale i medici non possono nulla. La malattia del cuore, non del muscolo cardiaco, ma la malattia interiore, il peccato. Vedi, curare il corpo è importante. Non per niente, quando stiamo male, l'istinto ci dice di cercare una terapia. Andiamo dal medico. Ed è giusto che sia così. Ma avere un corpo sano e uno spirito malato non aiuta un granché. Anzi, è un grosso pericolo, un pericolo che corriamo noi tutti. Quindi, ripeto, andiamo pure dal medico se non stiamo bene. Cerchiamo pure terapie. Ma attenzione a non trascurare quella tremenda e terribile malattia per la quale c'è una sola cura. Quella malattia che ci porta ad una morte ben peggiore della morte fisica. La malattia che si chiama peccato e che attacca il nostro spirito, il nostro essere interiore. La cura, la terapia per tale malattia è l'abbandonarsi nelle mani, fra le braccia del Salvatore, di Gesù. Quella è l'unica terapia. Tu ed io da soli non possiamo far nulla per alleviare quel tipo di sofferenza. Quindi, dedichiamo pure energia a mantenere i nostri corpi sani, ma non fermiamoci lì. Fermarsi lì sarebbe un tragico, tremendo errore. Un errore con conseguenze mortali per l'eternità.

Ovviamente il tempo a nostra disposizione è quello che è, una mezz'oretta che trascorre e passa velocemente. Ma per lettera magari possiamo ampliare il discorso. Possiamo, se vuoi, approfondire il dialogo, per esempio su questa malattia tremenda che colpisce tutto il genere umano. Malattia per la quale però c'è una terapia, c'è una guarigione, come ho cercato di spiegare, di dire, anche se brevemente. Ecco, piuttosto che farlo brevemente, noi vorremmo, se ce lo permetti, approfondire questo soggetto, questo discorso, perché a nostro avviso, l'avrai già capito, è di fondamentale importanza. Nel caso tu condividessi questa nostra opinione, che si tratta di qualcosa di importante, di fondamentale per la nostra vita terrena, ma anche per il futuro eterno. Nel caso tu volessi camminare con qualcuno su questo cammino, nel caso tu volessi scoprire più da vicino di cosa si tratta, bene, in redazione ci sono persone pronte e capaci che non aspettano altro che un tuo invito. Noi non ci imponiamo su nessuno. Dio non si è imposto su di noi e noi non ci imponiamo su di te. Lasciamo a te la scelta.

Ebbene sì, è lei, la sigla di chiusura. Dobbiamo per ora lasciarci. Appuntamento ovviamente alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Con un abbraccio forte, caloroso, sincero, ti lascio per adesso. Grazie ancora della tua compagnia, del tuo cortese ascolto e scrivi. A presto.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: E siamo così arrivati al programma Contrappunti. Mario Pieri adesso con voi, staremo assieme per una mezz'oretta come sempre e spero che anche voi vorrete restare in mia compagnia. Ecco, nel programma di oggi parleremo dell'accettazione del piano di Dio per la nostra vita, il modo in cui reagiamo a fatti, circostanze, difficoltà, malattie, sofferenze. Ecco, questo condiziona sicuramente il nostro modo di vivere. Se siamo figli di Dio, ecco, abbiamo, potrei dire, una marcia in più. Ecco, però dovremmo saper vedere il suo piano perfetto nella nostra vita. Dovremmo accettarlo e crescere in mezzo alle prove, in mezzo alle difficoltà. Ecco, di questo un pochino parleremo quest'oggi qui a Contrappunti. Mi avvarrò anche del contributo di Filomena Calanchi, che più tardi ascolteremo in questa registrazione, e poi ascolteremo come sempre della buona musica, come il primo brano che ho scelto per oggi. Mi faccio momentaneamente da parte, vi lascio subito con la musica Great Light of Your World, cioè Grande Luce del Mondo. Questo è Bebo Norman, noi ci risentiamo subito dopo il brano musicale. Benvenuti a Contrappunti e restate con me, mi raccomando.
2: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti, armonizzati

Alcune parole di questa bella canzone di Bebo Norman dicevano: vieni con la tua luce e riempi il mio cuore, luce della tua grazia, riempimi. Qui nelle tenebre non sono solo, vieni con la tua forza e portami a casa. Ho letto un interessante articolo sul l'axolot, un anfibio che si trova in Messico. È la forma larvale della salamandra tigre. Già nel 1500 un naturalista descrisse in questi termini gli axolot. Sono strani pesci con le manine e la pelle liscia, lunghi una spanna e grossi un pollice. Scherzi d'acqua li chiamano qui. Ecco, l'axolot è oggetto di studi particolari da parte di medici e di scienziati per le sue peculiarità, che consistono nel rigenerare i propri tessuti e nel poter scegliere se effettuare o no una metamorfosi. L'axolot può cioè rimanere allo stato di larva e vivere nell'acqua, ad esempio come un girino che rimanga a questo stadio invece di diventare una rana, oppure, se sottoposto a certi stress, come per esempio l'affollamento del lago in cui vive oppure il prosciugamento dell'acqua, mutarsi nell'individuo adulto, e cioè nella salamandra tigre che vive sulla terra. Ma come si sa, la salamandra poi ha una vita breve. Gli antichi aztechi, che studiavano particolarmente la natura, consideravano sullo stesso piano dell'axolot gli xolot, una classe di schiavi che potevano scegliere di non entrare a far parte a pieno titolo della società. Invece di inserirsi nella società come individui maturi responsabili, rimanevano cioè allo stadio di eterna fanciullezza. Ecco, ricevevano un salario, potevano sposarsi, avere figli, ma si escludevano con questa loro scelta dalla comunità dei membri a pieno titolo. Erano cioè individui rinunciatari che preferivano evitare le responsabilità. Ecco, c'è da chiedersi se il Signore non sottopone anche noi agli stress della prova, se non conduce a volte nel deserto per parlare al nostro cuore e appunto per non restare come questi axolot, quindi degli eterni fanciulli. Ecco, saremo mai spinti a maturare, a crescere fino ad arrivare allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo se non subissimo certi stress? Se il Signore non mettesse nella nostra vita quelle difficoltà che, rendendoci consapevoli della nostra fragilità e incapacità, ci costringono a cercare rifugio in Lui, nel suo amore, a radicarci profondamente nella sua parola e fortificarci in Lui, resteremmo come bambini viziati che ricercano soltanto il proprio piacere, che si accontentano di quello che la Scrittura chiama il latte, anziché cercare il cibo solido. Gesù disse: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Ecco, fare la volontà di Dio non è una scelta facile, perché implica la rinuncia a se stessi, vuol dire prendere la propria croce, perdere la propria vita. Ecco, queste non sono cose per fanciulli viziati o per larve spirituali, richiedono costanza, maturità, responsabilità, ed è temprandoci con le prove, le battaglie, le difficoltà che il Signore può produrre in noi queste qualità. Come sappiamo, una pepita d'oro grezzo, pur avendo un valore in sé, non esprime il suo pieno potenziale se non è passata per il crogiolo, che, oltre a togliere le impurità e i materiali di scarto, porta alla luce il suo vero valore. Ecco, il disegno di Dio per l'uomo è un disegno mirabile, ed è un disegno ancor più mirabile per il suo figlio, per il credente. Dio lo porta avanti in un modo meraviglioso, non sempre piacevole, è vero, però sempre secondo quello che è il suo piano perfetto, avendo in mente sempre qual è il bene, il fine ultimo. Ma di questo sentiremo qualcosa in più fra poco dalla voce di Filomena Calanchi. Adesso ancora un momento di musica.
e lei è Sara Leonardi. Il brano si intitola Confido in te.

0: È un testo, una riflessione, o meglio una testimonianza di Basilea Slink, quella che vi proponiamo adesso. È tratto dal libro Ho trovato la chiave per vincere. Ecco, sentiamo adesso cosa dice dalla voce di Filomena Calanchi.
1: Quante ore oscure dobbiamo attraversare? Tentazioni, angustie, difficoltà, malattie e altre sofferenze. Noi sperimentiamo tutto questo nella nostra vita personale, lo vediamo negli altri, e il futuro potrebbe celare in sé dolori ancora più grandi. Per questo vorrei testimoniare come tre parole siano divenute per me un solidissimo sostegno, appoggiata al quale ho potuto attraversare questa valle di lacrime sulla terra. Forse le mie parole possono essere d'aiuto a qualcuno. La prima parola proviene da un canto liturgico scritto da Paul Fleming. Le altre due sono passi della Bibbia. Ed ecco le parole del canto. Non può accadermi nulla se non ciò che il Signore ha scelto per me e quanto sia bene per me. Ed ora le parole dalla Bibbia. Il primo passo dice: è il Signore, dal Vangelo di Giovanni capitolo 21 versetto 7, dove si parla della pesca miracolosa. L'altra parola, la terza, dice: il disegno di Dio è mirabile ed egli lo conduce a un fine meraviglioso. Queste parole sono state prese dal profeta Isaia capitolo 28 versetto 29. Queste tre parole risuonano nel mio cuore ogni volta che mi trovo in una situazione difficile, se mi raggiunge una cattiva notizia o qualsiasi altra sofferenza, o anche quando problemi insolubili o pesi grandi vogliono opprimermi. Ma ora voglio soffermarmi su ognuna di esse. Comincio dalle parole del canto liturgico. Non può accadermi nulla se non ciò che Egli ha scelto per me e quanto sia bene per me. Queste parole nascondono in sé un'efficacia miracolosa, in quanto fanno sì che ci chiediamo: chi è mai costui che ha scelto quanto mi sta accadendo? Chi è mai questo Egli? Non è un Signore qualsiasi che dispone di me arbitrariamente con la sua onnipotenza, ma è Dio, mio Padre, che con un amore traboccante sceglie tutto quanto deve accadermi. Ciò significa: Egli pensa attentamente a tutto quanto viene messo nella mia giornata, nella mia vita, anche le difficoltà, il come, il che cosa, il da parte di chi e il mediante che cosa. Egli ha riflettuto a quanto possa essere bene per me. Quello che adesso mi succede proviene dal suo cuore pieno d'amore. Sì, dietro tutto si nasconde sempre un'intenzione amorevole. Quanto meraviglioso e liberante è tutto ciò. Se una persona mi ferisce, se sofferenza o bisogno colpisce la mia famiglia, se mi assale una malattia, se i miei progetti vanno in frantumi o mi trovo in mezzo a grandi tentazioni, proprio allora posso avere la certezza che in ultima analisi non è questa o quella persona, questa o quella situazione, non sono i rapporti umani di per sé o le situazioni di per sé, no, tutto mi arriva dalle mani di Dio, mio Padre, che mi ama. La seconda parola di cui vi dicevo è la frase: è il Signore. In caso di prove difficili da sopportare o di colpi gravi nella vita, nelle necessità o nel dolore, questa esclamazione fatta da uno dei discepoli mi dice che in realtà è il Signore che viene a me attraverso tutto questo. È Lui, il mio Signore Gesù, che mi ama. E se tu adesso sei nel bisogno, Egli viene a te proprio in questo modo. Davvero non lo vedi? Non lo riconosci? Sei forse scoraggiato come gli apostoli sul lago di Genesaret dopo la resurrezione di Gesù? Essi erano in una situazione difficile. Il loro Signore era andato via. Per Lui avevano rinunciato al loro lavoro, anzi avevano lasciato tutto. E ora si trovavano là, senza sostentamento. La situazione era arrivata al punto che non avrebbero avuto più nemmeno di che sfamarsi se non fosse capitata loro una grossa pesca. E anche questo non succedeva più. Era Dio dunque così avverso in tutto da non concedere loro alcun aiuto? Perché il Signore li aveva condotti in quelle angustie? Solamente perché dovevano incontrarlo. «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» ha chiesto Gesù. E chi ha scoperto che era il Signore? Giovanni, che amava veramente Gesù. Perciò egli seppe riconoscerlo. Una frase così piena d'amore poteva pronunciarla soltanto il nostro Signore Gesù. Gesù, il risorto, non più uomo come prima, si prende cura di come stanno i suoi discepoli, si preoccupa di sapere se mancano di qualcosa. Egli va da loro, ma i discepoli, come facciamo spesso anche noi, non riconoscono il Signore, non hanno occhi per il suo amore. Che il Signore conceda a ciascuno di noi di avere occhi per il suo amore, così che in mezzo alle difficoltà possiamo dire: è il Signore, il suo amore arriva fino a me quando sono in difficoltà. Allora è come se il Signore domandasse: figliuolo mio, ti manca qualcosa? Ci sono io che ti sto accanto, che ti aiuto. Sono io che vengo a te in questa prova, in modo che essa si trasformi in una meravigliosa esperienza con Dio. Riponi la tua fiducia in me, guardami e non più agli uomini o alle situazioni. Io, Gesù, vorrei essere riconosciuto, accolto, sì, essere amato da te. Ora fatti aprire gli occhi. Sono io il Signore che viene a te, non questa pena o quella persona che ti ferisce. La frase «è il Signore» che Giovanni pronunciò ha trasformato allora tutto. E così io stessa faccio da anni l'esperienza che questa stessa frase

ogni dolore che mi colpisce c'è un progetto, e questo proviene dal cuore di Dio, l'amore eterno. La sofferenza in cui mi trovo nasconde in sé un grande guadagno, che io scopro spesso solo più tardi, perché i pensieri di Dio sono infinitamente più alti dei miei. Guardando la mia lunga vita retrospettivamente, posso solo adorare. Sì, tu l'hai guidata a un traguardo meraviglioso, proprio facendomi passare per avvenimenti dolorosi. Non posso far altro che ammirare tutto questo. Dove hai distrutto, hai ricostruito tutto nuovo. Le vie dure erano segni d'amore con le quali il Signore voleva purificarmi e prepararmi per il cielo. Grandi difficoltà e problemi si sono risolti, sebbene a volte abbia dovuto aspettare anche anni. Dopo aver fatto questa esperienza numerose volte, non appena mi si presentano situazioni dolorose e complicate, risuonano nel mio cuore come una trionfante certezza queste parole: qui si cela il tuo piano d'amore, oh Dio, e perciò tu condurrai tutto ad un fine meraviglioso, anche passando per queste sofferenze. Nel fare così mi pare ogni volta di sedermi in una barca chiamata piano di Dio. Il Signore stesso ne è il timoniere e la navicella scivola sulle onde. Queste possono gonfiarsi e cercare di inghiottirla, ma il timoniere la mantiene saldamente sulla rotta. Una volta accomodata dentro la barca del piano di Dio, desidero solo ciò che Egli ha pensato per me, solo il suo modo di dirigere la mia vita, solo fargli fare quello che vuole in me. Ed ecco, io sperimento che con la mia barchetta approdo a una riva che si chiama Gloria. Così accade spesso già qui sulla terra, e accadrà quando la mia barchetta giungerà alla riva dell'eternità, che io veda e vedrò quanto il suo disegno fosse meraviglioso. Quali possibilità sono racchiuse nel fatto di far nostre queste parole? Dare gioia al Signore è certamente il nostro desiderio. Egli che oggi soffre per tanto odio, scherno e bestemmia presenti nel mondo. Quando gli diamo gioia? Quando ci abbandoniamo totalmente alla sua volontà. Quando una prova schiacciante vorrà trascinarci all'abbattimento, all'incredulità, allo scoraggiamento e forse persino alla disperazione, possa il Signore Gesù sentire da noi ogni volta: è il Signore, sei tu mio Signore Gesù Cristo. In mezzo alle sofferenze adoriamo l'amore del Padre. È il tuo piano, Padre mio, che è sempre mirabile. Tu mi conduci a un fine meraviglioso. Diamo a Lui tutta la nostra fiducia e diciamo: può accadermi solo ciò che tu, amatissimo Padre, hai scelto per me, solo ciò che è bene per me. Io ti ringrazio. Perciò voglio andare avanti su questa strada, anche se mi è difficile. Io sono tuo figlio, confido in te e con la mia fiducia voglio darti gioia.

Allora, io vi saluto sulle note di questa bella canzone del gruppo Gospel Sound Singers che si intitola Il Signore è il mio custode e direi che conclude in modo più che appropriato il programma di oggi. Grazie per essere stati intanto in mia compagnia, noi ci risentiremo come sempre molto presto, sempre qui.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: Bene, stiamo per ascoltare una favola che, come le altre storielle e leggende, sembra voler dare una spiegazione al susseguirsi di determinati periodi della vita umana. Ma per capirci meglio, ecco, lasciamo subito la parola al narratore.
7: Il cavallo, il bue, il cane e l'uomo. Dio creò l'uomo, ma gli diede un'esistenza di breve durata. Ma l'uomo, usando la sua intelligenza, quando sopraggiunse l'inverno, si costruì una casa e vi andò ad abitare. Un giorno che faceva molto freddo e pioveva, il cavallo, non potendo più sopportare questi disagi, si recò di corsa dall'uomo e lo pregò di dargli un tetto. Questi gli rispose che l'avrebbe fatto, solo se gli avesse ceduto una parte dei suoi anni. Il cavallo acconsentì di buon grado. Dopo non molto, giunse anche il bue, poiché anche lui non poteva più resistere ai disagi dell'inverno. L'uomo gli diede la stessa risposta. Gli disse cioè che l'avrebbe accolto soltanto se gli avesse ceduto un certo numero di anni. Anche il bue accettò e venne accolto. Giunse poi il cane, tutto intirizzito dal freddo, ed anche lui, dopo essersi impegnato a dare all'uomo una parte dei suoi anni, ottenne l'alloggio. Per questo motivo, quando gli uomini vivono quel periodo d'anni che è stato loro assegnato da Dio, sono irreprensibili e buoni. Quando invece raggiungono gli anni dati loro dal cavallo, diventano baldanzosi e pieni d'alterigia. Raggiunta poi l'età del bue, si sentono molto autorevoli. Quando arrivano all'età del cane, sono invece rabbiosi e urloni.

Senz'altro si può dire che certi paragoni siano realistici e azzeccati. È facile immaginarsi l'uomo nella sua gioventù baldanzoso, impetuoso, spericolato. Oppure si può pensare a coloro che, raggiunta quella che essi definiscono la maturità, si sentono posati, autorevoli, irremovibili. Che dire poi di quel periodo della vita in cui si vive da brontoloni, quando niente va bene, la colpa è sempre di qualcun altro. Ecco, forse potremmo aggiungere che questi atteggiamenti possono variare a seconda del carattere e che non sempre si possono localizzare in periodi così ben definiti e diversi dagli altri. Anche Re Salomone, che Dio aveva dotato di sapienza straordinaria, ci dice comunque che vi è un tempo per ogni cosa, per tutto v'è il suo tempo, v'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare, scritto nel libro dell'Ecclesiaste. Salomone era arrivato alla conclusione che quello che è stato è quello che sarà, quello che si è fatto è quello che si farà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è qualcosa della quale si dica: guarda, questo è nuovo, diceva ancora Salomone. Ecco, nella nostra favola di oggi c'è tuttavia una nota stonata. Si può veramente dire che nella vita dell'uomo vi sia un periodo in cui egli sia irreprensibile e buono? Ecco, in tutta onestà, questo è l'unico paragone che non trova la sua applicazione. La parola di Dio è molto chiara a riguardo. Non c'è alcun giusto, neppure uno, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono diventati inutili. Non c'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Ecco, queste sono parole tratte dalla Bibbia, più precisamente dall'Epistola ai Romani. Ecco, questa è la prima parte del messaggio del Vangelo. L'altra ci parla di come Dio abbia amato tanto questi uomini baldanzosi, altezzosi, brontoloni, persi nei loro peccati e nella loro impossibilità di avvicinarsi a Dio stesso, al punto di sacrificare suo figlio Gesù Cristo. Ecco, allora, in conclusione vorrei chiederti se vuoi sapere qualche cosa di più a riguardo. Ecco, allora, sbrigati, perché nessuno di noi sa quando arriverà quel periodo in cui la propria vita finirà. Se è vero, come nella favola, che Dio ha concesso all'uomo un'esistenza breve, è altrettanto vero che Dio vuole donargli la vita eterna tramite Gesù Cristo.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di questa nostra rubrica Il quesito biblico. Pochi minuti per esaminare le domande pervenuteci da alcuni di voi sulle sacre scritture. Quest'oggi cominciamo esaminando le seguenti domande proposteci da un ascoltatore di Foggia. Munitevi di una Bibbia, di una matita e carta e seguite attentamente. Comincia chiedendoci: i figli di Dio in Genesi 6, 1 e 2 e quelli di Giobbe 1, 6 sono uguali a quelli di Giuda 6? Questa è una buona e difficile domanda. È strano, non è vero, che tutti questi sei? Ebbene, la risposta è no, non sono gli stessi per una semplice ragione. La Bibbia dice che nessun uomo mai vide l'Eterno, agli uomini non è concesso di vedere Dio. Se ci ricordiamo, Dio apparve a Mosè, ma non poté vederlo. Prima era nascosto dalla fiamma del pruno ardente, poi Mosè si nascose dietro ad una roccia. Chi vede Dio muore, mentre invece troviamo in Giobbe che questi esseri potevano regolarmente presentarsi davanti a Dio. Questi, casomai, erano gli stessi menzionati da Giuda 6. Quelli invece menzionati da Genesi 6, 1 e 2 sono invece uomini che erano rimasti fedeli a Dio, erano dei credenti. Si noti che a questi era concesso di avere relazioni sessuali, cosa che non è permesso invece ad esseri spirituali come erano ovviamente gli altri menzionati. Poi un'altra domanda: l'aquila di Apocalisse 8:13 è veramente un'aquila o un angelo? L'Apocalisse, che si trova alla fine della Bibbia, è un libro simbolico, ma in questo caso credo che si descriva proprio un'aquila, perché questa compare mentre sette angeli stanno danneggiando la terra. Non occorreva a questo punto un altro angelo, specie che sette significa completezza. Il fatto che parli, che un'aquila parli, non ci deve sorprendere. Al principio troviamo un serpente che striscia sulla terra e parla e induce Eva al peccato. Qui alla fine troviamo un altro animale che però vola al di sopra di tutto e che annuncia giudizio. Terza domanda: come si spiega Isaia 4? E cari amici, dovete leggere questo capitolo che è molto breve. E qui dobbiamo ricordare qualche cosa sulla struttura delle scritture. Come saprete, le scritture non erano nell'originale divise in capitoli e versetti. Questo fu fatto più tardi, quando le scritture cominciarono ad essere stampate e diffuse, e fu fatto per studiare con comodità e per facilitarne le referenze. Questo quarto capitolo comincia con un versetto che fa parte in realtà del contesto discusso nel terzo capitolo, dove si legge delle disastrose conseguenze che il popolo di Israele si è attirato addosso. E siccome l'allontanamento dalle vie dell'Eterno e l'adulazione al peccato furono provocate dalle donne, esse sono qui descritte nei risultati della loro frivolità. Gli uomini periranno in battaglia e gli scampati saranno pochi. In proporzione ci sarà un uomo ogni sette donne, e queste si recheranno, questi pochi uomini rimasti, e chiederanno di essere sposate affinché possano ricreare, aver figli e non rimanere nella vergognosa posizione di non aver trovato marito. Col secondo versetto il Dio ci fa vedere la situazione dello stesso popolo dopo che il germoglio, cioè il Messia, sarà riconosciuto e accettato dalla nazione, ed egli stabilirà di nuovo la gloria di Dio su di loro come era al tempo dell'Esodo. Un'altra domanda:
esistono dei salvati anche nella Chiesa Cattolica Romana? Sì, persone che sono nella Chiesa Cattolica Romana possono essere salvate come qualsiasi altra persona, ma non per mezzo della Chiesa o seguendo gli insegnamenti di tale Chiesa. Io sono nato da una famiglia cattolica romana e ho servito e sono stato fedele a tale chiesa per 26 anni fino a che Dio nella sua misericordia mi volle rivelare il suo Vangelo e conobbi la verità, mi ravvidi, riconobbi Cristo quale unica via di redenzione e salvezza e mi sottomisi alla sua volontà. Certo che una persona che segue gli insegnamenti di tale chiesa si trova assai ristretta perché tale chiesa non insegna dottrine bibliche, ma le mescola con tradizioni che spesso contraddicono la parola di Dio. Poi, e fa la stessa domanda a questo ascoltatore per la Chiesa ortodossa, per i testimoni di Geova, per i mormoni, per i musulmani, per i buddisti e anche per i politicanti. Ebbene, io vi dico che tutti possono essere salvati al patto che, come dice Isaia, lasciano le proprie vie, si ravvedino e riconoscono il Messia quale loro salvatore. Il Messia è Cristo Gesù. Ma siccome i cattolici continuano a camminare nelle loro vie cercando di salvarsi per mezzo delle loro opere o per mezzo delle intercessioni di altri, allora no, tutti periranno, perché troviamo scritto che c'è una sola via, un solo nome per il quale ci conviene ad essere salvati, e questo è il Salvatore Gesù Cristo, essendo scritto che lui è l'unico che poteva pagare l'ammenda dei nostri peccati, essendo lui vissuto senza peccare ed essendo lui eterno e divino. Poi infine chiede se è giusto per un credente di partecipare alle elezioni votando, e dico che non solo gli è lecito, ma gli è di obbligo. Un credente deve votare per uomini e per leggi che sono conformi o che avanzino il regno di Dio. Già il peccato sta avanzando anche troppo e sta ai credenti di arginarlo mediante il voto. E con questo noi vogliamo ringraziare questo nostro caro ascoltatore per queste interessanti domande e spero che siano soddisfacenti a lui, come a tutti voi che ci avete ascoltato, e che inoltre vi stimolino anche voi a leggere le Sacre Scritture e poi, se trovate qualche cosa che non vi sembra chiaro o giusto, a scriverci, farci delle domande che noi risponderemo subito personalmente a voi con una lettera e che poi useremo qui su questa rubrica del quesito biblico. Così rimanete in ascolto, scriveteci. Qui è Erasmo Cocina che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti, capitolo 26. E Agrippa disse a Paolo: t'è permesso parlare a tua difesa? Allora Paolo, distesa la mano, disse a sua difesa: Re Agrippa, io mi reputo felice di dovermi oggi scolpare dinanzi a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, principalmente perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che sono fra i giudei, perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stato il mio modo di vivere dalla mia giovinezza fino dal principio trascorsa in mezzo alla mia nazione in Gerusalemme, tutti i giudei lo sanno, poiché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppur vogliono renderne testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione son vissuto fariseo. Ed ora son chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, della qual promessa le nostre 12 tribù che servono con fervore a Dio notte e giorno sperano di vedere il compimento. È per questa speranza, o re, io sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Quant'è a me, avevo sì pensato anch'io di dover far molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo difatti feci a Gerusalemme, e avutane facoltà dai capi sacerdoti serrai nelle prigioni molti dei santi, e quando erano messi a morte io detti il mio voto. E spesse volte per tutte le sinagoghe li contristai con pene e bestemmiare, e infuriando oltremondo contro di loro li perseguitai fino nelle città straniere, il che facendo come andavo a Damasco con potere e commissioni dei capi sacerdoti, io vidi, o re, per cammino a mezzogiorno, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale lampeggiò intorno a me ed a coloro che viaggiavano meco. Ed essendo noi tutti caduti in terra, udì una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E te duro di ricalcitrar contro gli stimoli. Ed io disse: chi sei tu, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati e sta in piè, perché per questo ti sono apparito, per stabilirti ministro e testimone delle cose che tu hai vedute e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dai gentili ai quali io ti mando per aprir loro gli occhi, onde si convertano dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me la remissione dei peccati e la loro parte d'eredità fra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quel di Damasco, poi a Gerusalemme, per tutto il paese della Giudea e ai gentili, ho annunziato che si ravveggano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, avendomi preso nel tempio, tentavano d'uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio son durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, non dicendo nulla all'infuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva venire, cioè che il Cristo soffrirebbe e che egli, il primo a risuscitar dai morti, annunzierebbe luce al popolo e ai gentili. Ora, mentre diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse: io non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senno, poiché il re al quale io parlo con franchezza conosce queste cose, perché son persuaso che nessuna di esse gli è occulta, poiché questo non è stato fatto in un cantuccio. O re Agrippa, credi tu ai profeti? Oh, io so che tu ci credi. E Agrippa disse a Paolo: per poco non mi persuadi a diventar cristiano. E Paolo disse: piacesse a Dio che per poco o per molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali quale sono io all'infuori di questi legami. Allora il re si alzò e con lui il governatore, Berenice e quanti sedevano con loro, e ritiratisi in disparte parlavano gli uni agli altri dicendo: quest'uomo non fa nulla che meriti morte o prigione. E Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Da Confucio a Cristo.
3: Ventisettesima puntata.

Nella vita di Fan, capo religioso di un culto idolatrico convertitosi a Cristo, si è abbattuta una seconda tragedia. Oltre al primo, anche un secondo figlio, di appena 5 anni, viene ucciso da un lupo. Ma anche questa volta egli non ha ceduto di fronte agli attacchi di Satana, con sorpresa da parte dei compaesani, che hanno cominciato a frequentare le riunioni tenute da lui. Nel frattempo il signor Si, in collaborazione con Fan e con la guida sapiente di Dio, ha inventato delle pillole per combattere gli effetti dell'oppio. Il rifugio di Fan Sun era ora diventato un laboratorio in cui si facevano esperimenti.

parte delle responsabilità fossero sue. Nel giro di poco tempo la medicina contro l'oppio che veniva preparata in quel rifugio divenne famosa ovunque. Fan aveva serie difficoltà ad alloggiare tutti i pazienti che chiedevano di essere curati. Il signor Si venne da lui molto più spesso, restando vari giorni ogni volta e aiutando in vario modo. Il lavoro ebbe successo finanziario e anche e soprattutto spirituale e fece crescere nei cuori degli uomini che lavoravano a quest'opera il desiderio di fare sempre di più e sempre meglio. Nella provincia dello Shanxi tutti erano d'accordo sulla necessità di un lavoro di questo tipo. L'abitudine all'oppio era così radicata che si soleva dire, paradossalmente, che su 10 uomini 11 erano fumatori di oppio. Nel giro di 100 anni quell'abitudine si era andata sempre più dilatando, incoraggiata dai commercianti stranieri, e aveva fatto presa sulla maggioranza della popolazione con una rapidità incredibile. Ogni sforzo per proibire quel commercio si era rivelato inutile, perché esso era sostenuto dalla forza delle armi europee. Il governo stesso finì col rendere meno rigide le leggi che proibivano la coltivazione del papavero in terra cinese, con il risultato che dappertutto grandi distese di terreno, una volta coltivate a grano, ora erano destinate alla coltivazione dell'oppio. La provincia di Shanxi aveva sofferto molto a causa di questo, forse più di ogni altra parte della Cina. Dalle città il vizio si era diffuso alle campagne e ai villaggi, dagli uomini alle donne. Perfino i bambini venivano già al mondo con questa tara, il desiderio di oppio. Pochi di quelli che erano diventati fumatori abituali riuscivano a liberarsi completamente dalla terribile schiavitù, già tanto generalizzata ai tempi di Si. Eppure Si era stato salvato dalla sua miseria e dalla sua degradazione, e la sua persona era fonte di speranza per tanti altri. Il lavoro al rifugio di Fan Sun era pieno di difficoltà, e spesso Si e i suoi aiutanti non sapevano come uscirne, ma poi la fede e il coraggio nella preghiera otteneva sempre aiuto e risposta. Alcuni pazienti, ad esempio, potevano soffrire di altre malattie oltre che essere intossicati dall'oppio, e le medicine contro l'assuefazione alla droga potevano avere effetti collaterali sugli altri disturbi. Altri avevano cominciato a prendere l'oppio proprio come cura contro certi tipi di malattia, e diminuirne la dose poteva portare ad una ricaduta. Era molto difficile scegliere come comportarsi in questi casi. Se fosse morto un paziente nel rifugio in quei primi tempi, ciò avrebbe potuto rovinare tutto il lavoro. Ma sì, ogni volta che sorgevano di queste difficoltà, si dava alla preghiera e al digiuno, anche per delle intere giornate. La potenza di Dio si manifestava chiaramente in queste occasioni, e molti dei malati più gravi furono guariti proprio quando l'aiuto umano sembrava inutile. A mano che la fama di ciò che facevano si spargeva ovunque, la gente malata veniva da luoghi lontani e, sofferenti di ogni tipo di malattia, venivano al rifugio chiedendo che si pregasse per loro. In quel tempo, scrisse Si, il Signore si serviva spesso di me nel rifugio e nei villaggi vicini per guarire delle malattie con la preghiera e per cacciare i demoni. Tra i 50 e i 60 uomini credettero nel Signor Gesù e si incontrarono regolarmente a Fan Sun per adorare il Signore. Questo avvenne durante il 4º anno della mia vita cristiana. Ma il signor Si e i suoi aiutanti non erano contenti di pregare loro soltanto e facevano tutto quello che potevano per condurre anche i loro pazienti a pregare. Tutti quelli che venivano al rifugio dovevano unirsi alla adorazione del mattino e della sera. «Se non siete disposti a unirvi a noi nella preghiera, dicevano, noi non ci assumiamo la responsabilità del vostro caso». Il signor Si non aveva fiducia che il solo trattamento medico potesse guarire in modo efficace e permanente. Per esperienza personale sapeva che una potenza ben più terribile dell'oppio stava dietro il desiderio di fumare. La radice del male era la schiavitù di Satana, e l'abitudine all'oppio non era che una piccola appendice di questo male radicale. Un uomo con una grandissima forza di carattere poteva al limite liberarsi dalle catene dell'oppio, ma finché restava imbrigliato nelle catene di Satana, la sua liberazione non era completa, e fatalmente, prima o poi, egli sarebbe ricaduto nel vizio della droga. Le medicine erano efficaci, l'assistenza medica era ad un buon livello ed era sempre unita ad una grande carità e comprensione, ma sì, conosceva un solo definitivo liberatore, che non tradiva mai. Perciò il primo passo di ogni terapia era per lui la testimonianza di Cristo agli uomini. Si diceva molto poco fiducioso nell'efficacia dei soli mezzi umani. Tutti gli aiuti che essi potevano dare sarebbero svaniti davanti all'insorgere delle prime vere lotte. Molti si facevano ricoverare solo perché credevano nell'efficacia dei medicinali,
ma poi venivano

le prime prove ed essi vedevano che il vero sollievo dal dolore veniva soltanto quando si univano a Sì e a Fan nella richiesta di aiuto al Signore. Molti, davanti alla concretezza di questi interventi dall'alto, si dichiaravano subito pronti a cadere ai piedi di Gesù. Era davvero meraviglioso quanto fosse immediata la risposta alla preghiera di quelle incerte labbra sofferenti, ma per Sì e i suoi collaboratori era la cosa più normale. Non avevano forse pregato nel nome di Gesù?